0: ci vediamo tra un attimo all'ora solare, continuiamo a parlare di grandi storie. Grazie, a tra poco.
1: Ciao.
0: Brava, brava, brava.
1: Rimasta emozionata.
2: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
3: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
4: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
3: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
1: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 8.
0: Allora, la solarità, l'ironia, la forza di Barbara Foria, sapete che facciamo? Restiamo a Napoli. Dopo tanta meraviglia, in apertura, restiamo a Napoli. E precisamente in quella strada che divide Napoli in due, è una delle strade più famose del mondo, si chiama Spacca Napoli. A Spacca Napoli si trova l'ospedale delle bambole. Ed è un ospedale, nel senso vero, autentico del termine, tanto che il direttore sanitario ha deciso oggi di dedicarci il suo tempo ed è qui con noi Luca Scivicco, che noi salutiamo. Questo bello guaglione tiene questa bella faccia ottocentesca, proprio potrebbe, vestito diversamente
5: potrei essere in una serie anni
0: assolutamente 800 850, sì inizio
5: ma 900 è il naso che porto dai miei avi, quindi mia madre, mio nonno, il mio bisnonno, il mio trisavolo hanno tutti questo naso qua,
0: è il naso ottocentesco. Abbiamo imparato pure questo. D'altronde l'ospedale delle bambole Spacca Napoli esiste veramente e ha, dottore, lei me lo confermi, 131 anni, quindi la faccia ottocentesca, anzi un po' più avanti, ci sta tutto. Ospedale delle bambole, il trisavolo di Luca, Luigi.
5: Luigi, Michele, poi Luigi.
0: E poi ci siamo. Lo crea, lo inventa, come? Come?
5: Guarda, allora, Luigi è napoletano da sempre, anche il suo nonno e il suo bisnonno sono napoletani e facevano il suo stesso lavoro, quindi ho fino a 7 generazioni indietro notizie, ma lui, che faceva scenografo e teatro dei pupi, si occupava appunto di sia delle scenografie ma anche di riparare i pupi quando si rompevano in battaglia, perché l'opera dei pupi erano delle battaglie tra pupi. E napoletani, parliamo di pupi napoletani, non siciliani. Sono diversi. E quindi si trovava ad aggiustare questi pupi in questa bottega a Spacca Napoli e una persona del quartiere gli portò una bambola e disse: aggiustate i pupi, secondo me riuscite a riparare anche una bambola. Lui disse: non è il mio lavoro, ma ci provo. Ci riuscì perfettamente, si sparse la voce nel popolo e quindi tutti cominciarono a portargli delle bambole.
0: C'è questo movimento fisico di mamme e bambini.
5: Sì, di mamme e bambini che portavano le loro bambole rotte.
0: Che portavano la bambola rotta, esatto. Perché una bambola rotta e dovrebbe sempre essere intanto un dolore per il bambino o bambina in questo caso, ma anche un qualcosa a cui ci lega una tale affezione da volerla vedere. A proposito, se vedete una bambola con i bigodini in testa appoggiata sul nostro divano, sta nel posto giusto, al momento giusto. Però mettete un asterisco su questa bambola che sta lì.
5: La presento dopo.
0: Allora, la presentiamo dopo. È una storia anche di storie di famiglia, quella che voi proseguite, perché c'è una storia dietro questi...
5: Certo.
0: Io non le voglio chiamare oggetti, dietro questi...
5: Allora, oggetti va bene se è accompagnato da oggetti d'amore. Mio nonno li chiamava oggetti d'amore. Cose utili e inutili. Lui diceva che la sua bottega riparava cose utili e inutili, perché i giocattoli, ecco là, vedi, stesso naso.
0: Ecco.
5: I giocattoli sono... sono cose utili ma inutili, nel senso che legano, sono legati alla persona da un immenso affetto, perché io

Io dico che i giocattoli sono i custodi della cosa più importante del mondo, che è l'amore dei bambini, perché i bambini mettono tutto il loro amore, tutte le loro fantasie nei giocattoli. Ed è il motivo per cui noi li ripariamo. Non li ripariamo perché costano e quindi romperli è un peccato, no, li ripariamo.

0: direttore sanitario indosserà il camice, perché accadrà anche questo, ma andiamo con ordine. Come si ripara un giocattolo, una bambola? Come si ripara? Tu dirai, e dipende dal tipo di danno che la bambola ha
1: Certo.
0: subito. Ti porto un esempio. Quando io ero bambina, avevo una bambola bellissima che si chiamava Susanna. Aveva i capelli neri lunghi,
1: La
0: lunghi, lunghi,
1: conosciamo.
0: lunghi e gli occhi verdi, bellissima. Mia mamma credeva molto nel taglio di capelli, perché così i capelli si rinforzano. Mia sorella, che altrettanto credeva ed era più grandina di me di 3 anni, ha tagliato i capelli alla mia bambola. Non
1: E non sono ricresciuti.
0: sono ricresciuti. Raffaella, non sono ricresciuti quei capelli. Quindi un po' ce l'ho ancora con te dopo un tot di anni, sto scherzando, mica tanto. Allora, in quel caso, la mia Susanna, come l'avreste potuta aggiustare?
1: Beh, avremmo dovuto fare un trapianto completo di capelli.
0: E sarebbe
1: Poi,
0: stato possibile?
1: certo, trapianto completo di capelli è sempre possibile, bisogna vedere se qualche volta si può fare il trapianto proprio come fanno in Turchia, oppure se invece bisogna mettere una parrucca. E
0: Signore.
1: spesso si opta per una parrucca anche perché il trapianto, soprattutto sulle bambole di oggi, è molto
0: È
1: complicato
0: molto
1: perché viene fatto
0: complicato.
1: in maniera industriale, quindi ripeterlo con i mezzi che abbiamo a disposizione noi è impossibile. Quindi si opta per una parrucca, così si sceglie qualsiasi tipo di acconciatura e si
0: No,
1: va
0: no, non
1: così.
0: sono andata a Napoli, avevo solo 5 anni, non avevo il modo di prendere il biglietto, ma modo per farvi vedere l'ospedale delle bambole, sì, questi secondi meravigliosi, godeteveli tutti e poi torniamo subito in studio.

0: c'è stato un coro, le mie ragazze. È perché grazie. Giustamente, perché è bellissimo.
1: È una piccola magia, accade veramente una piccola magia.
0: Sì.
1: Quando tocchi questi oggetti, riconosci che sono veramente pieni di storia, pieni di amore, come quelli che vi ho portato, di cui magari dopo vi parlo.
0: No, ora parliamo.
1: E quindi senti una responsabilità, è veramente importante.
0: Vedi che bello, non è il naso, sono gli occhi. sono gli occhi che sono belli, belli, belli e pieni di tanto amore. Allora, attenzione, attenzione. Un signore che aveva purtroppo perso sua moglie porta all'ospedale delle bambole, pensate che storia bella, non è un bambino, è un uomo adulto, vi porta una bambola. Sì. E che succede?
1: E accade l'impensabile, ma in realtà è una cosa che è una delle tante cose che ci accadono quasi tutti i giorni, perché come ho detto i giocattoli hanno delle storie e se arrivano all'ospedale delle bambole sono storie importanti, perché significa che si è scelto di aggiustare un giocattolo che ha una storia. E, tra queste a me piace sempre raccontare la storia di questo signore che ci ha portato, molto anziano, ci ha portato una bambola della moglie, da poco venuta a mancare, e dovevamo fargli uno shampoo, una messa in piega, dovevamo rimetterla un po' su meglio, dovevamo rimettergli un vestitino, e nello smontarla abbiamo trovato una lettera al suo interno. Le dottoresse hanno detto di non averla mai letta, ma io non lo so se crederci, comunque la curiosità, non lo so, loro dicono proprio di no. E insomma, hanno aggiustato la bambola e hanno consegnato la lettera al signore quando è venuto a ritirarla. Il signore l'ha aperta, l'ha letta in silenzio, se la passava così, l'ha letta piano piano ed è scoppiato a piangere. E poi ha raccontato che cosa era quella lettera e il suo contenuto. Era una lettera che aveva regalato a quella che sarebbe poi diventata la sua futura moglie per scusarsi di un litigio. E gliel'aveva nascosta nella bambola che le aveva regalato. Quindi quella era una bambola che le aveva regalato lui. Lui ha pensato per tutta la vita che loro avessero fatto pace grazie a quella lettera. E ha poi scoperto che in realtà hanno fatto pace a prescindere dalla lettera,
0: cioè,
1: perché quella signora non l'ha mai aperta.
0: Ma scusate, ma è meraviglioso!

0: applauso. Ma... applausi anche da casa, vi prego. Andate a cercare giocattoli, perché non sono solo bambole, avete visto, c'erano degli orsetti. Sì. Andate a cercare giocattoli in casa da aggiustare, prendete il treno, andate a Napoli, a Spacca Napoli, andate all'ospedale delle bambole. Adesso
1: oramai siamo diventati anche veterinari a peluche, ovviamente, quindi aggiustiamo anche peluche. I peluche che prima
0: adoro.
1: Non c'erano, ovviamente.
0: Io
1: quindi
0: adoro.
1: Oggi facciamo anche i peluche e ci possono venire a trovare con il loro giocattolo del cuore, chiunque voglia, anche all'interno del nostro museo, ovviamente, fanno la visita classica al loro peluche.
0: Signori,
1: alla loro bambola.
0: Mentre il dottore, direttore sanitario dell'ospedale delle bambole, si mette il camice, e sono molto seria mentre dico questo, noi andiamo a trovare una realtà che ripercorre la storia del giocattolo. Siamo tra Scampia e Capodimonte, museo del giocattolo Orme. Dottore, prego, si vesta, guardate.
2: Parco archeologico ha compiuto da pochi giorni 15 anni, è nato a Napoli per un'idea di realizzare qui quello che in altri luoghi dell'Italia, ma soprattutto dell'Europa, è presente da tanti anni, cioè una ricostruzione storica di tante epoche dove accogliere il visitatore dal più piccolo al più grande e fargli vivere una giornata nella storia. A cui poi si è aggiunto questo progetto sin da subito che ha camminato di pari passo, quindi un museo del giocattolo d'epoca e dell'infanzia che accoglie oggi circa 1000 pezzi da collezione. Una parte, quella che riguarda il periodo archeologico, quindi il periodo storico, è composta da giocattoli riprodotti, perché ovviamente per motivi di legge non potremmo accogliere altro, e invece dalla fine del Settecento in poi sono tutti giocattoli d'epoca veri. Il percorso di visita parte dalla preistoria, dalla bambola, la riproduzione della bambola di Mursia ritrovata in Sicilia, che dagli archeologi viene definita la Barbie della preistoria. Attraversa tutti i secoli, si sofferma su una serie di collezioni di giochi di latta, giochi di celluloide, giochi in legno, e termina con la prima Barbie. La cosa bella di questo progetto è che cresce ogni anno, grazie anche alle donazioni che vengono fatte da tante persone, soprattutto persone anziane, che magari non avendo figli o eredi, decidono di affidare a noi i loro giochi. E di tanto in tanto vengono a trovarci, e a volte è capitato anche di averli ospiti quando ci sono visite, per cui loro raccontano anche la storia di questo gioco e come sia arrivato fino a noi oggi. Lo scopo di questo progetto è anche quello di insegnare ai giovani visitatori che il giocattolo ovviamente non è soltanto quello che loro conoscono oggi, cioè la PlayStation piuttosto che il gioco sofisticato, ma che si parte da materiali semplici. Il primo gioco in argilla, per poi evolversi in legno, in metallo e in plastica, nella gomma. Quindi gli raccontiamo anche come l'uomo si sia evoluto attraverso questo reperto particolare che è il giocattolo. La cosa che mi sorprende quando arrivano i bambini è che loro vengono colpiti immediatamente, ad esempio, dai volti di queste bambole antiche che mi dicono sempre sembra una bambola minacciosa, un po' inquietante. Per cui io lancio sempre una sfida con i visitatori, completiamo il percorso, ascoltate la storia di questi giochi e quasi sempre alla fine vengono catturati anche da giocattoli semplici, proprio perché forse loro sono abituati a cose che li stimolano troppo e riscoprono la magia di una mascherina che cambia faccia girandola, quindi cose che magari abbiamo dato un po' per scontato e che invece li affascinano ancora.
0: Allora, prima di una considerazione legata ai bambini e ai giocattoli, Ospedale delle Bambole, eccolo qua, abbiamo il direttore sanitario che giustamente si è messo il camice, prego.
1: Grazie.
0: Prego Luca. Perché un po', e questa apriamo e chiudiamo parentesi, si rompe un giocattolo e noi lo compriamo nuovo ai bambini? No. Perché no. Non, siamo noi che non gli insegniamo.
1: Sì,
0: la
1: il,
0: cosa
1: problema è, il problema è assolutamente dei genitori, la verità è questa. Perché riempiamo,
0: non ce li vogliate,
1: riempiamo di giocattoli le camerette dei bambini e li mettiamo in imbarazzo nella scelta. Perché i bambini non giocano più con i giocattoli? Perché quando ne hanno così tanti nelle loro stanze, li mettiamo in difficoltà. È come quando noi giriamo per le piattaforme streaming e facciamo difficoltà a scegliere il film, perché ce ne sono veramente tanti, è una sovraesposizione al giocattolo e alla fine preferiamo scorrere i social sul telefono, ed è la stessa cosa che accade ai bambini.
0: E questo perché Luca Scivicco si prende un bel applauso. Allora, poi veniamo al vostro museo. Ti sei messo il camice.
1: Sì.
0: Io sto guardando lei.
1: Allora, partiamo da lei.
0: Partiamo da lei?
1: È una nostra paziente di 46 anni, questa è la sua diagnosi.
0: Ma come se li porta bene?
1: Se li porta benissimo, è Candy Candy.
0: Sì.
1: Allora, leggiamo. C'ha 45 anni, aveva uno strabismo all'occhio sinistro, alopecia, dermatite, e la terapia è stato un intervento oculistico, un trapianto di capelli, shampoo e messa in piega, e un percorso benessere, perché era macchiata, quindi l'abbiamo, diciamo, l'abbiamo rimessa tutta a nuovo. E, se siete d'accordo, io le toglierei...
0: Sì.
1: I bigodini
0: d'accordo.
1: Davanti a voi, così vediamo come è venuta questa nuova acconciatura. Allora, leviamo prima
0: attenzione.
1: Questa rete.
0: Guardate, questa è...
1: State
0: assistendo. No, ma no, vabbè, stanno dicendo,
1: state
0: giustamente.
1: State assistendo,
0: ragazzi,
1: diciamo.
0: Guardate.
1: Allora, vediamo. Una cosa alla volta, piano piano.
0: Allora. Questa, in questo gesto c'è non solo una competenza che dura da 131 anni, ma c'è una magia e una tenerezza. Perché credo che sia questo il senso. C'è una magia ed una tenerezza, anche perché questa bambola era stato anche proposto, la ricompro nuova, la possiamo ricomprare nuova, e invece la cosa giusta è stata farla aggiustare.
1: Ma certo.
0: Ma quando tu eri bambino, direttore sanitario, tu... La mamma ti dava il compito di fare lo shampoo, di sistemarle?
1: Assolutamente sì. Io ho sempre avuto a che fare con le bambole, nonostante fossi un maschietto, sono sempre stato...
0: Il
1: dopo scuola lo facevo a volte al laboratorio da mia madre, e non avevo alcuna vergogna a dire anche ai miei compagni che io aiutavo mia
0: madre. E ci mancherebbe avere vergogna.
1: Cioè, mia madre faceva fa una cosa bellissima di cui io... Non ho mai avuto vergogna, anzi ho veramente sempre giocato con le bambole, e non vedo perché siano una cosa solo per femmine, dato che le bambine giocano a fare le mamme, i bambini possono giocare a fare i papà.
0: Che
1: con
0: i papà giochino
1: bambole.
0: A fare i papà, esatto. Che grazie a Dio siamo anche nel tempo in cui vai a vedere i bagni pubblici, c'è il bagno con il fasciatoio nel bagno dei papà, perché
1: come è giusto che sia.
0: È giusto che i papà aiutino. Allora, trucco e parrucco, questo nel frattempo, ecco.
1: La devo un po'...
0: Guardate, questo sta accadendo ora in diretta, in questo momento, eh? Attenzione, si pettina. In questo caso farle il trapianto è stato più facile.
1: Perché
0: questa bambola ha 46 anni.
1: Le bambole di quest'epoca è un po' più facile fare il trapianto.
0: Bello, come dal parrucchiere, vedi? Quando
1: Sì, ma lei era rilassatissima quando l'abbiamo...
0: Ah, ci credo. Ma la notte, quando chiudete tutto?
1: Ma la mattina li troviamo spostate, fanno i fatti loro, insomma. Si divertono.
0: Sapete, io vado sempre lì. Ci regalò un doppiaggio eccezionale Fabrizio Frizzi. Toy Stories, no?
1: Sì.
0: È chiaro, ragionare intorno alla possibilità che i giocattoli, non solo i migliori amici dei bambini, siano lì animati per... È perfetta, devo
1: Bene.
0: Dire, 46 e non li dimostra.
1: Non li dimostra affatto, le manca un tocco, veramente...
0: Quale?
1: Però che non posso farvi vedere, cioè devo girarmi un secondo. L'ho lasciato nella giacca, questa cosa...
0: Posso avere la giacca del dottore, gentilmente? Grazie, il nostro Stefano Sbaffo si presta per questa cosa, perché il nostro signor regista...
1: Sì, gli devo lasciare ovviamente...
0: Alessandro Tresa, grazie Stefano, vieni. Grazie,
1: prendo solo le cose. Grazie.
0: Prendiamo quello che serve. Nulla avete visto, ma io ho visto, è accaduto. E quindi vediamo.
1: Allora, ma le manca un tocco, diciamo, di bellezza finale,
0: sì.
1: Che però non vi posso far vedere solo mentre lo faccio, quindi mi giro, perché
0: certo.
1: Veramente non vi posso mostrare.
0: È che è meraviglioso, perché giustamente voi dite, le signore, ma noi quando ci trucchiamo abbiamo piacere di avere attorno una pletora di gente che sta lì a guardarci mentre ci stiamo tirando l'eyeliner, o vogliamo fare di bellezza? No! Signori, si chiama fard questo. E avrebbe detto il trisavolo, si chiama salute, perché una volta
1: Le schiocche rosse portano salute.
0: Le
1: sono
0: guance
1: salute.
0: Per avere la salute.
1: Eh?
0: Che emozione, c'è un silenzio in studio, mamma mia.
1: Ed eccola qui.
0: Adesso è particolarmente bella. Io vedo però in questa scatola.
1: Sì, lì c'è un'altra storia.
0: Ecco, qui c'è una storia, qui c'è un orsacchiotto che ha pazzato un guaio, perché voi vedete che giustamente, come dire.
1: Ma in realtà questo, scusami, mi permetto di spiegarti. Allora,
0: spieghiamo.
1: Questo qui lo mettiamo un attimo da parte, perché quel che ci è arrivato è in realtà questo. Questo è ciò che ci è arrivato, e non solo, ci è arrivato in una scatola, che adesso vi faccio vedere, dove c'è scritto: mi mancherai, ti voglio bene Chicca, buon viaggio Chicca, da Anna. E lei ha disegnato anche la sua casetta. E poiché aveva paura del buio, non so se notate che ha messo una luce.
0: Che ha messo una luce perché l'orsetto non avesse...
1: L'orsetto aveva paura del buio, quindi ce l'hanno spedita in questa scatola. E la storia è particolare, anche sua, ma classica, canonica. Nel senso che ci è arrivato questo peluche, così, aveva il musetto, poi lo abbiamo tolto per farci bene i cartamodelli per farlo nuovo. Sapevamo il colore, è di una mamma di 22 anni che sta per avere un bambino, è incinta, e ha deciso di dargli il suo peluche del cuore e quindi di clonarlo, perché in questo caso non era possibile ripararlo, perché c'è quasi nulla, quindi
0: diciamo,
1: lei ha deciso di clonarlo,
0: rifarlo,
1: e quindi lo abbiamo rifatto, eccolo qua, questo è il suo corpo. La nipote ci ha fatto questa scatola perché ha detto che se no aveva paura del buio, questa sarà la sua nuova faccia. E poi ho portato gli occhi, che dopo vari tentativi abbiamo accordato con la proprietaria che gli occhi saranno questi. E allora,
0: attenzione. Oh, posso garantire, è una meraviglia.
1: Questi saranno i suoi occhietti.
0: Chissà se riusciamo a farlo vedere. Teresa acchiappa tutto. Assolutamente.
1: Quindi le mancano gli occhi, le manca la cucitura della testa sul collo.
0: Quindi non era questo orsetto ad aver passato un guaio, ma era quello.
1: Questo sta benissimo.
0: Quello precedente, guardate, questo è bello cicciotto, pure la pancia.
1: Questo cicciotto ha mangiato. Gli mancano solo gli occhi, incollare questo sarà pronto.
0: E la bimba ha fatto la scatola con la luce.
1: La nipote della proprietaria di questo orsetto, quando ha saputo che la zia avrebbe mandato il suo orsetto al cuore, la zia le ha raccontato che soffriva la paura del buio insieme a lei, quindi ha fatto una luce sulla casetta.
0: Allora, il Museo della Cura del Giocattolo sarà un luogo di conoscenza e di riflessione sul valore delle cose che amiamo e che non vanno assolutamente buttate via quando sono rotte, ma questa, come si suol dire, è un'altra storia. Se andate a Napoli, pure se non avete un giocattolo da far aggiustare, andatelo a conoscere, Luca Scivicco.
1: Grazie.
0: Andate all'Ospedale delle Bambole a Spacca Napoli. Eccolo qua, Ospedale delle Bambole. Grazie di essere stato con noi, di aver speso con noi questo meraviglioso tempo di sogno.
1: Grazie.
0: Luca Scivicco, grazie di cuore. Grazie signori, questo è l'ora solare. Via.
3: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
4: Quanto è bella! Guardatela
1: bellissima.
4: Qui!
3: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
5: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo! Tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
3: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
6: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
3: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
6: Vi aspettiamo!
5: Di buon mattino, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 8.

0: lasciamo stare queste storie. Io mi chiedo perché due golponi, nel senso di esperti, come Cozzi e Zanutti, non hanno guardato quei 3 metri più a sinistra.
1: Bravo, bravo.
0: Perché lì in vita, il passaggio in vita, perché è largo. Si sono impegnati dritti, che dopo è risultato un quinto grado buono, quinto superiore. È impossibile che Cozzi e Zanutti non abbiano buttato l'occhio un metro a sinistra dove c'era l'autostrada. Questo mi chiedo io, perché non erano dei pivelli. Era gente che leggeva la roccia come leggere un libro.
2: Se il quarto grado allora era già il limite.
0: Sì, ma una volta superata la fessura, io mi chiedo per il motivo che non hanno guardato a sinistra di un metro, non di 10. Esatto. E questo è il dramma di Cozzi e Zanutti.
3: Per me erano stanchi e basta, no? Ho fatto quel passaggio con pirabile umana, così.
0: Può succedere, sì,
2: può succedere. Ho fatto il giro intorno, ho tentato quella che poi sarebbe stata la via.
0: Sì, ma avevano risolto i passaggi più difficili.
1: Sì, esatto. Sì.
0: Come si fa a non guardare a sinistra? Cioè, questo è il mistero.
2: Mancato il lampo.
0: Mancato il colpo di genio. Perché non erano pivelli, sì, c'era gente che guardava la parete, studiava la roccia, la leggeva. Adesso è di moda, fanno la pubblicità dei biscotti, di cioccolate, uno che arrampica. Ma allora andare a arrampicare dovevi nasconderti nel 68. Eri pazzo, un esibizionista, un imbecille, ecco.
4: Questa perfezione, avere veramente quel ballatoio tutto intorno a questa sala.
0: Luca, tu ascolta tutto e non ti preoccupare, che domani andiamo in un posto a divertirci. Vedrai che bel posto. Un'avventura domani.
5: Sarà veramente bello?
0: Vedrai, ci divertiremo.

0: sai, Luca, il nostro amico sta lassù dalla creazione del mondo. Sono milioni di anni. E fa il guardiano. Vede passare il tempo, le stagioni. Vede gli uomini invecchiare, i giovani a crescere. Sei stanco, Luca?
1: Un po'.
0: E porta pazienza, che quello che vedrai fra un po' ti ricompenserà, vedrai.
1: Lo spero.

La prima annotazione che ha riguardato il campanile è stata la tavoletta dell'Istituto Geografico Militare del 1891, dove per la prima volta è comparsa la dizione Campanile de Val Montenae, con la quota esatta. Poi per parecchi anni nessuno ne ha più parlato. Negli ultimi anni dell'Ottocento, parecchi alpinisti, provenienti più spesso dal Cadore, si sono affacciati anche in queste valli e hanno salito alcune delle montagne più importanti, quelle di Cima di Preti, di Durano, Pramaggiore, però non sono mai spinti in questa zona che è proprio il cuore di questo mondo alpestre. E vicinissime al campanile sono passati Ferrucci nel 1891. Ferrucci era un grosso alpinista, un preciso relatore delle sue escursioni, ma dalla cima del Monfalcone di Montanaia non ha visto il campanile a causa della nebbia. Pochi anni dopo è passato a queste parti Cesare Mantica, ma anche lui non ha accennato al campanile. Solo nel 1900 il tedesco Heinrich Steinitzer per primo ha citato il campanile non solo come espressione geografica, dicendo un'ardita torre, un campanile, eccetera, citando proprio il suo toponimo esatto, cioè il campanile di Val Montanaia, ma in più è il primo che ne ha dato un giudizio alpinistico. Ha scritto nella sua una specie di guida: una torre che molto difficilmente potrà essere conquistata. Cioè lui si era reso conto dell'evidente difficoltà di una possibile salita, però non escludeva del tutto. Suo compagno abituale nelle sue campagne di esplorazione era il pittore Rudolf Reichsreiter, il quale disegnò una bellissima immagine del campanile, visto, anzi di tutto il gruppo Spalti di Torre e Monfalconi, visti qua di fronte, circa dalla casella Roncada. L'articolo di Steinitzer e il disegno di Reichsreiter furono pubblicati su una rivista alpinistica tedesca più importante e fece un po' il giro nel mondo alpinistico, dei vari gruppi alpinistici, delle biblioteche, dei club, e per primi notarono queste immagini, questo articolo, per una strana coincidenza, contemporaneamente due gruppi alpinistici, uno a Trieste, in seno alla vecchia società gloriosa Alpina delle Giulie, dove c'era una ristretta pattuglia che raccoglieva gli esponenti più di spicco di quell'ambiente alpinistico, ed era il gruppo della squadra volante. Contemporaneamente si mossero alpinisti tedeschi ed erano gli esponenti della cosiddetta squadra della Scarpa Grosso, un nome che comprendeva una specie di accademico locale. È nato così un po' per scherzo e poi si è affermato con imprese di estremo rilievo. Per una strana coincidenza, questi due gruppi, o meglio una parte o alcuni esponenti di questi gruppi, arrivarono proprio qui contemporaneamente a distanza di un giorno o due. E di lì nasce la famosa storia di antagonismo fra chi dei due gruppi avrebbe salito per primo il campanile.

0: Vedi Luca, Cossi e Zanuttiera erano arrivati qui, no? Poi Cossi ha superato anche la fessura, che si chiama fessura Cossi, e poi invece che guardare di là, no? Vedi? Hanno cercato di andare su dritti, non sono passati, sono ridiscesi e qui avevano segnato col gesso tutti i movimenti, tutti i passaggi. Sono tornati giù e invece i due austriaci che erano lì a spiare dalla cima a Toro hanno visto il traverso e 10 giorni dopo
1: hanno provato anche loro.
0: Hanno fatto la stessa via, solo che hanno girato dietro.
1: No?
0: Beh, adesso tocca andare su, eh.
1: Basta mangiare.
2: Ehi. Napoleone Cozzi è nato a Sequals, un paesino proprio alla fine di questa valle, scendendo a pochi chilometri di distanza, ed è emigrato allora in Austria, a Trieste. Amante del bello, faceva il lavoratore come mestiere, quindi una persona che amava soprattutto il bello. E questo amore per il bello l'ha portato a fare spadaccino, a fare ginnasta, a cominciare per primo, secondo me in Italia, a fare arrampicata sportiva per poter fare poi dei passaggi in montagna. Essendo nato da queste parti, nelle nostre queste zone qui, ha fatto le ispezioni e probabilmente è venuto per vedere dal vivo il campanile. Solitamente una volta andavano d'inverno gli alpinisti a vedere dove era possibile arrampicare, mai d'estate, perché dove si depositava neve, vuol dire c'erano le cenge e avevano la possibilità di seguire una cenge all'altra attraverso cammini e fessure di poter salire. Ed è arrivato qui con Zanutti Alberto e ha tentato il campanile. Per quegli anni lì era una cosa formidabile pensare di salire una torre così, ma un amante del bello come lui non avrebbe mai potuto passare la vita, penso, il resto degli anni pensando di aver lasciato una salita di quel tipo. È riuscito però ai primi cammini, è riuscito a superare, arrivare fino alla spalla tramite una piramide umana, poi non è riuscito più a proseguire, ha fatto un ometto, ha sognato di tornare in breve per poterlo salire e purtroppo il destino ha deciso in modo diverso.

In quei giorni c'era nella zona anche la coppia di Carinziani, von Glandel e von Schaar, che salivano altre montagne e hanno visto anche loro il campanile. E hanno notato che sulla cima non c'era l'ometto, quindi sulla cima non c'era mai arrivato nessuno. Però hanno visto un ometto un po' più basso e dalla posizione da dove si trovavano loro lì. Ha notato che c'era la possibilità di attraversare, quindi salire la cima del campanile. Loro sono rientrati e la sera si sono trovati assieme alla coppia di italiani e ascoltando quel che dicevano, hanno capito proprio che parlavano della salita. Quindi si sono aggregati, hanno bevuto un paio di bicchieri assieme e si sono fatti raccontare fin dove erano arrivati, quindi loro hanno avuto vita facile poi per la salita al campanile. Sono arrivati all'ometto che c'erano gli appigli ben segnati, quindi da lì poi la via l'hanno proseguita, hanno attraversato sulla parete ovest, ha salito il Camino Glanville che poi in realtà è Sar che l'ha salito per primo. Arrivati al ballatoio, in un attimo la cuspide facile da salire, si sono trovati in cima e quindi gli hanno fregato la prima salita.

0: Vieni piano. Guarda sempre per aria lì, sul strapiombo. Ecco. Bravo.
1: Questo episodio della prima salita si riferisce ai pionieri, cioè a un'epoca che è molto lontana dalla nostra sensibilità, dalla nostra cultura. Quello che viene dopo appartiene al periodo, diciamo, dell'alpinismo cosiddetto di grande competizione, il momento in cui non si cerca più la cima, si cercano le pareti, si cercano le cose più belle in montagna. Ed è stranamente legato questo momento a di nuovo un'unione di due cordate, i fratelli Fanton e la cordata, diciamo, semi-professionistica, in quanto c'era una guida Schroffenegger e un cliente Bleier che erano austriaci. Tentano a due riprese di trovare un'altra via al campanile, una via più bella, più diretta, quella degli strapiombi nord. C'è, si trovano di fronte a un muro strapiombante, cercano di aggirarlo attraversando verso destra dove c'è uno spigolo evidentemente più fattibile, cercano di superarlo direttamente, due giorni, due tentativi, non riescono. Passeranno 11 anni. Un giorno con una comitiva di escursionisti che erano partiti per vedere il campanile. C'è anche un giovane alpinista, già molto noto perché ha fatto molte prime salite, il quale la nebbia copriva tutta la valle, la nebbia a un certo momento è come viene soffiata via dal vento, da una folata di vento, vede il campanile, capisce che lo deve fare, è una cosa quasi per cui lui è come impazzito. Si porta al nord, supera lo zoccolo, che non è difficile certamente, fa un primo tentativo raggiungendo gli ultimi chiodi piantati dai Fanton, cade, batte la testa, era autoassicurato, va tutto bene, e poi succede una cosa strana. Lui dice che è come pervaso da un momento di follia, in cui non ragiona più, sa solo che deve fare il campanile. Ha capito che non è sulla normale, che è su questo tentativo assurdo di passare a nord, si butta in libera, racconta, perché non c'è nessun testimonio, e riesce con le ultime forze, rischiando continuamente di cadere, di raggiungere lo spigolo a sedere, con un ultimo sforzo, il ballatoio, va in vetta, scrive la sua relazione sul libro vetta, ridiscende, deve bivaccare di notte in ballatoio sotto una tempesta, con le ultime forze raggiunge Domegge, dove la gente è in allarme, sta per partire in spedizione di soccorso. Quest'uomo partito con gli escursionisti, non erano ancora ritornati, non era ritornato lui, e lo trovano febbricitante per la strada che cammina come un allucinato. Lui per una settimana quasi delira urlando, mamma, cado, cado, cado. Quest'uomo è Severino Casale. Gli racconta questa sua avventura che è talmente paurosa che nessuno osa più ritornare in montagna per tentare questa via. Quando finalmente una cordata si decide, è una cordata di fortissimi. Tissi Andrich Zanetti Zan Cristoforo. Tissi tenta. Dove doveva essere una fessurina per la mano, non trova che una riga nera, non c'è nessuna fessurina, vola. Va su in obliqua, segna una via nuova, i compagni lo seguono, raggiungono la cima e lì però scrivono una frase decisiva: Casara non è passato, ha dichiarato il falso. Nascerà una polemica per cui il CA interviene e nomina una commissione ufficiale presieduta da Berti, verranno fatti sopralluoghi in cui prendono parte Piaz, Carlesso, che assicurati dall'alto non possono passare, non riescono, dichiara, non si può passare. Ma in realtà cosa succede? Era successo che un alpinista crede invece a Casara. Questo alpinista è un friulano, Gilberti, che con Castiglioni Granzotto si porta sul posto e intuisce intuisce che la fessura di traversata non è quella della descrizione di Casara. Casara dice si è sbagliato, la fessura è più in alto. Lui prova, riesce piantando due chiodi a traversare fino allo spigolo e lì, tra il brutto tempo, tra che è in vista una specie di tettino da superare, preferisce ritornare indietro, sempre in arrampicata. Due mesi dopo, i triestini del Gars riescono a completare con altri due chiodi la traversata e salgono lo spigolo a secca. La via quindi è fattibile, sì, ma come? Della gente come Gilberti, un grande, Benedetti, un fortissimo passaggista, sono stati obbligati a piantare dei chiodi. Rinasce la polemica. Si può passare, ma Casara è passato o no?

0: Guarda, odio di lì. Hai visto che bello vuoto sotto? Dai che presto siamo arrivati.
1: Sono contento.
2: Era stata fatta la nord, quindi, o da Casara o da Tisi, era stata fatta la ovest da Zanetti Parisi, la sud era la parete della normale, mancava la est. Una via che Comici aveva tentato nel 38 con Casara, di cui aveva fatto del passaggio centrale che su 70 metri strapiomba circa per un 12 metri, ne aveva fatto 10 ed era tornato indietro. Io sono andato con un triestino fortissimo e oltretutto leggerissimo, perché piccolo di statura e pesava sotto i 50 kg, per cui con la brutta sorpresa di trovare la roccia marcia, abbiamo avuto la fortuna che lui era leggerissimo e quindi sul marcio andava da Dio. Ecco, è una via che per l'epoca era una delle vie più difficili che si potessero fare. Una via in cui noi abbiamo bivaccato, una via che ha avuto forse un'importanza per due motivi. Primo, appunto, perché concludeva le possibilità dell'apertura delle pareti. Secondo, perché è stata la prima via sul campanile di Val Montanaia che partendo dalla base raggiungeva la cima senza girare su altri versanti. Questo è avvenuto nel 1955. Ci sarebbero tante cose da raccontare, ma specialmente l'uomo che ha portato le difficoltà odierne, le nuove frontiere dell'alpinismo, della tecnica dell'alpinismo con le sue vie, è stato Mauro Corona, che in questi anni ha portato il limite massimo della difficoltà sul campanile di Val Montanaia.

0: Che show? Devi firmare il libro?
1: Ah sì.
0: Siediti.
1: Ecco fatto. Ce l'abbiamo fatta.
0: Sì, però ricordati che dalla cima non si va in nessun posto. Devi solo scendere. Per cui stai attento nella vita, che quando hai raggiunto le cime devi tornare giù.

0: Eccoci al rifugio, Luca.
1: Finalmente.
0: Ma c'è una festa qui dentro.
1: Senti che musica.
0: Stanno suonando.
1: Vediamo. Wow!
0: Salute.
1: Adesso l'avventura è davvero finita.
0: Come hai detto?
1: Adesso l'avventura è finita.
0: No, difficile comincia adesso.

Vedi, caro Luca, in questi 100 anni il nostro campanile l'hanno scalato da tutte le parti, da tutti i lati. E anch'io ho provato a trovare qualche via nuova. Dopo 100 anni, pieni di chiodi com'è, è meglio lasciarlo in pace e non tentare di fare altre vie nuove, perché non ci stanno più. Però questo nostro campanile non è solo una torre di roccia da scalare, è molto di più. E quando lo immagini, o solo lo vedi, o ci arrampichi sopra, io credo che ti appaia come un sogno, una specie di sogno di pietra. Caro Luca, buonanotte e buona vita anche. Sei stato proprio bravo.

L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenze.

0: violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
1: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
2: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
3: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
4: E si ha una rigenerazione tessutale.
5: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
6: E vado avanti e indietro.
7: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
0: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10:05.

0: Parigi, la città e la periferia. A pochi chilometri dalla capitale della Francia esplode la banlieue. Argenteuil, città dormitorio, ospita 100.000 persone, fra cui molti giovani.
1: Tous les jours à rester à galérer, à trouver le moyen de s'occuper toute la journée. Certains bicravent, d'autres vous voient leur chat, tandis que moi je rappe. Ouais, ouais, la cité c'est comme la drogue. Si tu t'y mets, tu deviens accro.
0: La città è come la droga, cantano i ragazzi. Ma anche qui c'è chi lavora per aiutare i giovani a liberarsi da ogni dipendenza.
2: Lo scopo è di raggiungere i giovani che non vengono alla nostra associazione. Andare a sentire come stanno, chiedere loro come va la scuola, la famiglia ed eventualmente prendere un appuntamento per poi vederci nella nostra sede.
0: Virginie passa gran parte delle sue giornate sulla strada, dove incontra quei giovani che molti temono. Con questi ragazzi Virginie chiacchiera, parla di lavoro e di scuola, ma soprattutto fa capire loro che non sono dimenticati da tutti.
3: Si parla molto della violenza degli adolescenti nelle città. Io dico che la maniera naturale di esprimere la collera, di affrontare i conflitti, è la violenza. Quello che non è naturale, perché è frutto dell'educazione, è la convivialità e la pace. La capacità di stabilire delle relazioni pacifiche con chi è diverso da noi si deve imparare. Don Bosco dice che la violenza dei giovani è il segno del fallimento del nostro accompagnamento educativo. Dunque, tiriamoci sulle maniche, educhiamoli. Bisogna lavorare in collaborazione con tutti gli adulti che camminano con i giovani. In questo approccio globale, credo che l'originalità dell'attuazione del sistema preventivo a Valdocco di Argenteuil stia nel cercare una mediazione famiglia-scuola-città per creare dei legami tra tutti gli adulti che camminano con i giovani.

0: non solo a scuola, ma anche praticando gli sport che più appassionano i giovani, padre Jean-Marie ha saputo guadagnarsi la loro fiducia. Una fiducia che il Centro Valdocò ha esteso anche alle altre associazioni presenti sul territorio, al fine di creare una rete di relazioni che renda più forti i legami tra le persone. E in questi momenti di aggregazione, l'impegno dei volontari è fondamentale.
1: Si vivono delle emozioni molto forti. E poi non si guadagneranno tutti i soldi che si potrebbero ottenere lavorando, ma queste sono sensazioni vere. Si fanno delle esperienze molto belle, esperienze di vita.
0: In una città fredda, staccata, senza anima, non passano inosservati i volontari del centro che colorano il quartiere con gli alberi natalizi. E i bambini che si uniscono a loro, prima nell'attività e poi nel gioco, sono il segno di un futuro che può cambiare anche ad Argenteuil. Solo 20 chilometri più in là c'è Parigi, con il suo fascino, i suoi monumenti e il posto di lavoro di Davide.

0: volontario è un esperto di informatica. Per guadagnarsi da vivere, passa le giornate sul computer. Poi, ogni sera, quando torna a casa, passa in mezz'ora dai fasti degli Champs-Élysées alle ristrettezze della periferia. Ma forse è meglio così.
1: Per me, vivere a Argenteuil è una fortuna. Vivere in un luogo dove vi sono molte diversità, dove vi sono così tante culture mischiate tutte insieme, è una fortuna. È una fortuna per capire gli altri, perché si capiscono le differenze. Non se ne ha paura. Non si ha paura di conoscere una cultura diversa dalla nostra.
2: On n'a pas peur d'aller voir, de rencontrer une culture.
0: Già, non si ha paura. E per fortuna sono molti i giovani che non hanno paura di rischiare, che non hanno paura di trovarsi e di dare il loro contributo perché si possa crescere, giocare e sognare anche ad Argenteuil.

0: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
1: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
2: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
3: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
4: E si ha una rigenerazione tessutale.
5: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
6: E vado avanti e indietro.
7: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
0: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10:05.
8: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele! Arrivi con un carico di patate!
9: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
10: Oh. Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
8: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto.
11: Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano di Bologna ed è sempre un bel giorno quando abbiamo l'opportunità di cucinare insieme qui nella nostra cucina che è attaccata a quella della mensa dell'Antoniano e quindi con grande cura, con grande amore e con grande attenzione a non sprecare mai nulla di quello che ci viene donato proviamo a comporre il menù insieme. 3 ricette fantastiche, bellissime, 2 momenti con ospiti speciali che stanno per arrivare qui all'Antoniano, così come è arrivato, abitudine giornaliera, il nostro furgoncino con i doni preziosi, gli ingredienti che saranno protagonisti di questa puntata. E il primo ospite è Fra Luca.

0: Buongiorno,
1: eccomi,
0: Gianluca,
1: ciao Veronica,
0: ben ritrovato.
1: Grazie.
0: Arrivi con un carico di patate?
1: Sì.
0: Questo ha scaricato il furgoncino oggi?
1: Oggi patate, un ingrediente versatile che si può utilizzare in tantissime ricette,
0: è vero?
1: Tantissimi modi, e noi faremo gli gnocchi.
0: Faremo gli gnocchi! Allora, la ricetta precisa è, dillo tu il titolo.
1: Sono degli gnocchi rosa, quindi
0: rosa,
1: colorati con della barbabietola, e poi li condiremo con burro e salvia e una guarnizione di stracciatella e una... un po' di pistacchi,
0: un po' di pistacchi, vabbè, insomma, ci sbizzarriamo. Iniziamo subito con gli ingredienti della prima ricetta di oggi. Quindi vi serviranno ovviamente delle ottime patate, come le nostre, la farina 00, la barbabietola, utilizziamo precotta che darà il colore ai nostri gnocchi, burro, salvia, scaglie di formaggio, sale, stracciatella e la granella di pistacchi. Ci mettiamo subito al lavoro. Che cosa, quante patate prendiamo?
1: Allora, prendiamo 4 patate, più o meno della stessa grandezza, che poi laviamo e mettiamo a bollire in acqua.
0: Perfetto. Allora, noi ce l'abbiamo anche già cotte. Fra Luca, lo sai, no, come funziona in TV?
1: Certo.
0: Eccole qua. Quindi voi a casa le avete lavate e le avete messe a bollire. Noi le abbiamo già lavate e già bollite, giusto?
1: Sì, vanno poi schiacciate con lo schiacciapatate.
0: Guarda, l'ho visto prima di iniziare stamattina, mi sono fatta un giro nella mia cucina. Dire, vediamo dove sono le cose oggi.
1: Dov'è l'attrezzatura?
0: Sì, ogni tanto le cose spariscono, me le spostano, io non trovo più niente.
1: Ecco, è importante che quando si schiacciano le patate, poi le si lasci un po' raffreddare. Perché altrimenti assorbono molta farina. Più sono umide,
0: certo.
1: L'impasto è umido, più assorbono
0: farina. Quindi questo è il primo trucchetto della giornata, mi sembra un trucchetto utilissimo. Aspetta, ti prendo un altro recipiente.
1: Utilizziamo una ciotola.
0: Sì, esattamente. Vai. Quindi la buccia la lasci.
1: Possiamo anche, perché poi comunque schiacciandole la buccia rimane
0: attaccata lì.
1: Rimane dentro nel nostro
0: schiacciapatate. E così facciamo anche
1: prima. Così facciamo... anche prima, sì.
0: Ok, zanzanza. Questa ricetta dove l'hai tirata fuori?
1: Che
0: dal convento?
1: Sono un ricordo d'infanzia.
0: Ok, la tua infanzia.
1: Perché la mia nonna, il venerdì, era il giorno in cui coinvolgeva mia mamma, coinvolgeva
0: i figli
1: e noi nipoti. Per fare gli gnocchi.
0: Ah, quindi da voi era il venerdì,
1: perché
0: giorno degli gnocchi.
1: Era considerato un piatto di magro. E quindi il venerdì nella tradizione era il venerdì di magro. E quindi
0: lo
1: si potevano
0: si sposava
1: fare gli gnocchi.
0: Bene, esatto. Ok. Perfetto. Pronto.
1: Ecco, una volta che abbiamo schiacciato le nostre patate,
0: cosa serve?
1: Possiamo unire la farina, più o meno
0: la farina
1: per
0: 00.
1: 800 grammi di patate, servono dai 300 ai 400 grammi di farina.
0: Vado?
1: Sì.
0: Eccoci qua. Poi la barbabietola, che ho già consigliato di usarla, quella precotta.
1: Sì.
0: Io l'ho anche fatta trovare già grattugiata. Vuoi che te lo metto qua?
1: Sì, aggiungiamo
0: perfetto
1: la nostra barbabietola.
0: Quindi un impasto senza uova?
1: Senza uova, sì. Di fatto gli gnocchi di patate si possono fare con diverse versioni. C'è chi appunto utilizza le uova, però si può anche fare semplicemente con la farina e le patate. L'importante è utilizzare delle patate non nuove,
0: non le famose novelle.
1: Le novelle, sì. Perché sono ancora troppo umide, cariche di acqua. E poi c'è un tipo di patata che è molto farinosa, che è o la patata bianca di Bologna o quella bianca di Como.
0: Ah, proprio quella.
1: Quelle sono tipiche e utilizzate.
0: Vabbè,
1: appunto,
0: poi le varietà sono ovviamente
1: sono tante,
0: poi ognuno conosce quella più adatta ad una ricetta piuttosto che un'altra.
1: Ecco, mettiamo,
0: che cosa ti serve?
1: Un po' di farina sulla,
0: sì,
1: spianatoia.
0: Perfetto, vai. Bello assisterti, Franluca, devo dire. Resto sempre affascinata non solo dalla tua manualità, ma anche dalla tua capacità nel mentre di raccontare storie bellissime.
1: Ecco, un impasto, quello degli gnocchi, che va lavorato poco. Mm-hmm. Deve essere un po' grezzo.
0: Sì, infatti vedo, ha lasciato comunque dei pezzettoni anche di barbabietola.
1: Adesso possiamo incominciare, vedi il colore, però...
0: Sì, è omogeneo.
1: È omogeneo.
0: Facciamo i rotolini?
1: Possiamo incominciare, sì, a tagliarli, uh-huh, per fare i nostri rotolini.
0: Dimmi quanto grande, così? O di più?
1: Così, sì.
0: Ok, 1, 2, 3, 4, vado così?
1: 5.
0: Ok, perfetto. Se vuoi ti do una mano.
1: Volentieri, uh-huh, grazie Veronica.
0: Ok.
1: Possiamo incominciare prima con una mano, poi utilizzando invece un po', uh-huh, tutte e due le mani. Uh-huh. Allargando anche un po' le dita.
0: Quindi ci raccontavi che questo è un piatto del venerdì nella tua famiglia, l'hai riproposto al convento?
1: Sì,
0: il venerdì del convento.
1: Lo propongo anche perché non è solo la mensa, c'è sicuramente quello, ma c'è anche la nostra comunità dei frati.
0: Certo, che siete 14 a Milano.
1: Siamo 14, grazie.
0: Ormai ti leggo nel pensiero.
1: E facciamo questi piccoli
0: gnocchetti. Mm-hmm. Io sto ancora stendendo. Piano piano raggiungerò la tua manualità.
1: Che poi comunque passiamo un po' nella farina per far sì che non si attacchino.
0: Che non si attacchino tra di loro. Che dici, va bene così?
1: Sì.
0: Va bene? Ok. O troppo piccoli?
1: No, va bene.
0: No, dai, va bene.
1: Mi sembra proprio la circonferenza uguale.
0: Come sono belli, Rosa. Questi se li propongo a Katia, mia figlia.
1: Perché poi puoi fare anche un abbinamento, magari questi, con una salsa allo zafferano, per cui c'è il rosso della barbabietola, il giallo dello zafferano.
0: Bello.
1: Oppure
0: bello.
1: Appunto noi utilizziamo invece il bianco della stracciatella.
0: Della stracciatella.
1: E il verde dei pistacchi.
0: Facciamo il tricolore.
1: Sì, non ci avevo pensato.
0: Adesso sì, guarda. Posso mettere... qua già bolle, guarda, se vuoi.
1: Ok.
0: Posso calare?
1: Sì. Quello poi ci serve... per la stracciatella e i pistacchi per l'impiattamento.
0: Esatto. E alla fine, quando mangeremo, metteremo tutto insieme. E poi, come i classici gnocchi, quando salgono su, sono pronti, giusto?
1: Certo.
0: Stessa regola.
1: Magari appunto proprio un minuto che prendano un po' un bollo leggero, mm-hmm, e poi si possono scolare.
0: 5 e 6, io sto regolando un attimo le mie temperature. Allora, il burro è qui.
1: E qui abbiamo la nostra salvia.
0: Che tra l'altro la adoro. La metto stracciata, no? Con le mani o la,
1: sì,
0: vuoi intera?
1: No, si può, anzi, romperla.
0: Così sprigiona di più.
1: Sprigiona maggiormente un po' il profumo.
0: Certo, che buono. Un po' di pepe lo mettiamo adesso o dopo?
1: Lo mettiamo dopo, mm-hmm, quando faremo appunto la guarnizione. Intanto do una girata.
0: Io ti scelgo anche il piatto, prendo un piatto
1: gnocchi.
0: Giallo, così il rosa,
1: bello,
0: della barbabietola risalta tanto.
1: Ah, guarda, qui stanno quasi già venendo su.
0: Guarda le mani,
1: non so.
0: guarda come... Ah. Dai, faccio
1: così.
0: Faccio io. Posso andare? Penso proprio di sì. Eccoci qua. Ti va di spadellarli un po',
1: sì,
0: per mantecarli?
1: Li faccio saltare.
0: Sì, falli saltare col tuo colpo da maestro. Bello, vedi? E subito nella nostra cucina dell'Antoniano arriva un profumo.
1: Possiamo già mettere appunto quel pizzico di pepe.
0: Sì. A che punto inseriamo stracciatella e anche le scaglie di parmigiano?
1: Allora, io direi che lo facciamo
0: composto
1: proprio
0: nel piatto.
1: Nella composizione del piatto.
0: Allora, facciamo una cosa, io ti impiatto gli gnocchi, tu se vuoi ti lavi le mani, così dopo sei più a
1: libero.
0: Tuo agio per decorarlo come, poi anche come ti piace, per guarnirlo. Perfetto. Devo dire questa ricetta che hai proposto oggi mi diverte tantissimo. Allora, io ti metto tutti gli ingredienti qua per completare, così sei tu l'artefice.
1: E adesso arrivo.
0: Arriva, aspetta,
1: per
0: ti do anche un...
1: concludere.
0: Vieni.
1: Il nostro, ecco la qua. Nostra ricetta. Prendiamo un cucchiaino per la nostra stracciatella.
0: Da dove arriva questa stracciatella?
1: La stracciatella è tipica del sud Italia.
0: No, dico questa in particolare?
1: Non
0: dalla
1: so,
0: Puglia, dalla
1: Puglia, dalla campagna, sono luoghi in cui appunto la stracciatella viene molto utilizzata.
0: Mettiamo anche un po' su?
1: Sì.
0: Così fonde col calore dello gnocco.
1: E poi con un po' di...
0: A posto.
1: Scaglie di grana,
0: allora.
1: E la nostra, i nostri pistacchi, la granella di pistacchi.
0: Allora, questo volendo anche grattugiati al momento, anche un po' più sottili di questi.
1: Sì.
0: Un po' di formaggio grattugiato. E direi che a quattro mani siamo riusciti in un tempo dignitoso a proporre questa bella ricetta di Fraluca. Gnocchi rosa con burro, salvia e stracciatella che ovviamente ci invitano all'assaggio. Allora, anche questo gnocco merita un ottimo assaggio. Bravo Fraluca.
1: Grazie.
0: Bella
1: grazie,
0: anche questa
1: Veronica.
0: Ricetta. Allora, facciamo una cosa. Diamo la grafica a casa così anche le nostre amiche, i nostri amici possono cimentarsi in questo gnocco rosa con burro, salve e stracciatella. Poi certo. Subito dopo la rubrica con i consigli semplici e veloci da sbrigare a casa per non sprecare mai nulla. E la mia
1: ricetta.
0: Continuiamo a cucinare insieme. Continuiamo anche ad assaggiare. Merita.

0: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo noi, continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
1: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
2: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
1: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
2: Vi aspettiamo!
0: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
3: Il trucchetto di oggi riguarda gli gnocchi. Gnocchi fatti in casa non è la ricetta quella che vi do, ma come tagliarli e come dargli quella forma del fatto in casa. Allora, io mi sto ancora esercitando, comunque ecco il nostro impasto di gnocchi. Adesso o con il tarocco oppure con il coltello tagliamo i nostri gnocchetti. Farina abbondante, ecco qua, abbiamo preso il via. E a questo punto, o con questo attrezzo che è fantastico, o con la forchetta se non abbiamo questo, oppure col dito come faceva mia nonna. Basta usare tanta farina e anche un po' di delicatezza e far scivolare il nostro gnocchetto sull'attrezzo. Guardate come viene bello rigato. In alternativa, anche qui con la forchetta, con il dorso della forchetta, delicatamente due dita, ecco qua. Che lo gnocco è servito. Trucchetto facile e veloce, oppure col dito. E allora, Franluca, adesso è venuto il momento della mia ricetta.
4: In questa, del sabato.
3: Del venerdì per il sabato, che è il giorno del ciambellone all'acqua, che mette tutti d'accordo.
4: Perfetto, tutta
3: Riccardo,
4: la famiglia.
3: Tancredi e Katia, che sono i miei figli, lo amano tantissimo. Lo facciamo insieme, te lo ripropongo, ma penso che tu conosca anche voi a casa. Però facciamo un... ripassiamo.
4: Io ti do una mano.
3: Grazie. Allora, per fare ciambellone all'acqua serviranno le uova, lo zucchero, l'acqua, la farina 00, la bacca di vaniglia preziosissima, il lievito, olio di semi di mais e la scorza e poi il succo di limone. Un bel limone profumato, non trattato. Quindi, iniziamo a sbattere le uova?
4: Prendiamo il necessario.
3: Tanto sai già tutto, esatto. Usiamo le fruste che così facciamo prima. Intanto io le rompo. Come d'abitudine. Esatto, non dobbiamo neanche separare il bianco e il rosso, possiamo andare tranquillamente.
4: Dobbiamo rendere bello spumoso,
3: sì,
4: lo zucchero,
3: sì,
4: con le uova.
3: Questo zucchero profumato. Posso andare? Aggiungiamo.
4: Possiamo aumentare
3: anche abbastanza
4: anche...
3: leggero, perché insomma alla fine il burro non lo mettiamo. Allora, visto che questa è una ricetta che richiede pochissimo, io già mi porto avanti imburrando lo stampo. Poi quando sei pronto incorporiamo gli altri ingredienti. Lo stampo questo qui, a me piace questo qui che dà la forma tutta ondeggiata. Le uova devono essere belle chiare. Adesso piano piano andiamo a incorporare gli altri ingredienti. Questa è una dose di acqua, poi la dose di olio di semi di mais. Eccoci qua. Vado anche con il lievito.
4: Per dolci.
3: Sì. Poi apriamo la vaniglia. Allora, ho fatto una piccola incisione al centro della vaniglia, poi apro il baccello leggermente aiutandomi con le dita e poi con il dorso del coltello praticamente spingo e tutta la parte interna della vaniglia verrà fuori. Perfetto. Senza sprecare
4: nulla. Che è la parte più profumata.
3: Mamma mia, ne basta veramente poca. E poi... secondo me quello che non deve mai mancare è un bel limone grattato. Chiaramente ne prendiamo anche un po' di succo che abbiamo preparato, però la buccia ci deve essere.
4: La farina poi per ultima.
3: Sì, ecco qui. Continuiamo a mano e poi la farina, visto che la stiamo continuando a mano, magari prendiamo un setaccio in modo che evitiamo che la farina faccia grumi. Perfetto. Così evitiamo. Perdiamo un secondo in più, ma
4: incorporiamo
3: l'impasto, bene, viene
4: la
3: meglio.
4: Farina.
3: E poi impastando a mano, ecco, viene più morbida la ciambella, così mi insegnava la nonna. Che facevamo tutto a mano,
4: tutto.
3: Ravioli, pastiera, tutti gli impasti, le paste
4: anche
3: frolle.
4: Bello, comunque una manualità,
3: sì.
4: Perché ti riconsegna anche in qualche modo una sapienza delle mani, della, del lavoro concreto anche.
3: Bella questa.
4: E quindi è proprio bello.
3: Sì, sì, dici benissimo. Guardate, io direi che ci siamo. Puoi lavorare con Fra Luca a quattro mani, è proprio una passeggiata.
4: L'impasto
3: è perfetto, zero grumi. Parola di Fra Luca e Veronica. Mettiamo nella teglia? Ok. E poi mettiamo al forno, forno ovviamente già caldo. 180 gradi per 40 minuti.
4: Leggermente. Lo stampo.
3: Ok. Aspetta, vuoi prendere la spatola che è lì? Perfetto, grazie. Così non sprechiamo nulla.
4: Ecco qua.
3: Ed è una passeggiata questa torta.
4: Se vuoi tengo io.
3: Volendo ci mettiamo delle gocce di cioccolato, della frutta. Poi ecco, questi
4: se
3: sono
4: proprio
3: veramente...
4: proprio siamo golosi, ecco.
3: E lo siamo, e lo siamo. Lo sono anche io. Frutti di bosco, i bimbi impazziscono. Vabbè, insomma, loro, in realtà anche io. Io ci sono alcune basi della cucina che le mangerei anche così a crudo, cioè tipo questa.
4: Ah sì,
3: anche questa.
4: Tante cose.
3: Non lo faccio perché siamo in TV, però
4: ci
3: insomma,
4: si mette il dito.
3: Facciamo una cosa e mettiamocelo
4: sul dito. Per assaggiare.
3: Andiamo. Perfetta. In forno.

0: 180 gradi, 40 minuti come abbiamo detto. Ovviamente l'abbiamo già pronta e anche sfornata e sformata, perché chiaramente quando le serviamo, ricordiamoci di servirle fredde queste torte. Grazie Fra Luca, ti do anche questo. Zan zan zan.
1: Così abbiamo il nostro piano di lavoro pulito.
0: Oh,
1: è
0: sì.
1: Già in ordine.
0: Sì, guarda che bella. E poi sai che facciamo ancora? Visto che
1: cosa?
0: Ce l'abbiamo qui, il limone.
1: Una fettina o un ricciolo di limone?
0: Userei
1: voglio
0: anche.
1: Voglio vedere cosa.
0: Non lo so, sto improvvisando. Però guarda, se la facciamo sottile sottile. Uno, due. Facciamo così, guarda. Uno, due. Se riesco, tre. Che dite?
1: Perfetta, complimenti.
0: Ciambella all'acqua servita.
1: Grazie Veronica.
0: Adesso che è anche fredda questa, ce la mangiamo. Così mi dai il vuoto finale. Oh, non vedo l'ora di assaggiarla. Guarda, in realtà sono
1: fette.
0: Sazia. Due belle anche per te. In realtà sono sazia dalla giornata, però spazio per una torta del genere lo
1: per
0: troviamo.
1: Il dolce
0: lo
1: uno
0: troviamo.
1: Spazio lo si trova sempre.
0: Guarda, se avanza me la mangio anche domani mattina a colazione.
1: Ma grazie.
0: Ti accontenti delle mani o vuoi il piattino?
1: No, va bene.
0: Va bene così?
1: Con le mani.
0: Ah, ok, guarda come
1: si soffice. Sente anche
0: il profumo di limone.
1: Il profumo e anche quanto è soffice.
0: Mamma mia, che bontà. Allora, grafica per gli amici a casa per prendere nota di tutti gli ingredienti e le dosi. Poi rubrica dei consigli utili, semplici, facili per non sprecare via nulla.
1: Certo.
0: E risparmiare tempo soprattutto. E poi un super ospite che ci arriva proprio dal mondo dello zecchino.
1: Ah,
0: già lo sai.
1: Io assaggio.
0: Buona.

0: Il trucchetto di oggi ci insegna come recuperare un ingrediente preziosissimo nella nostra cucina. Le bacche di vaniglia, a parte che hanno un profumo meraviglioso e poi costano davvero tanto, per cui una volta che le abbiamo utilizzate per esempio nella nostra ricetta, quando le apriamo a metà e le sgraniamo, la bacca che resta assolutamente va utilizzata. Io per esempio la uso per profumare lo zucchero, quindi immergo la bacca che resta o la metà della bacca che resta, la metto qui e poi lo zucchero avrà un profumo delizioso. Oppure un'altra cosa molto carina, sempre dopo che l'avete utilizzata, quindi dopo che abbiamo tolto tutti i semini da dentro, tagliate la bacca in piccoli pezzettini e poi prendete una garzina di le garze, ecco, normali, che usiamo anche magari per qualche ferita, ma non è questo il caso. L'apriamo come un sacchettino, mettiamo i nostri pezzettini di vaniglia qui, la chiudiamo con un cordoncino carino, la potete fare anche più estetica della mia. E questa servirà a profumare un cassetto, un armadio, veramente un odore buonissimo, delicato, naturale e soprattutto duraturo. Provare per credere il mio trucchetto geniale di oggi.
1: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società: povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo noi, continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15:15.
2: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
3: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
4: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
5: E si ha una rigenerazione tissuta.

0: sudale.
1: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
2: E vado avanti e indietro.
3: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
4: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10.05.
5: E adesso è il momento, tanto atteso dall'inizio di questa puntata, di accogliere il prossimo ospite che arriva proprio dal mondo dell'Antoniano. Un bimbo del piccolo coro, un bimbo dello Zecchino d'Oro. Arriva Jacopo Callegari e mamma Fiorenza.
6: Allora,
5: ciao Jacopo,
6: ciao Fiorenza.
7: Ciao.
6: Ben arrivati.
5: Qui siete a casa, Jacopo. Jacopo e Fiorenza praticamente vengono all'Antoniano tutti i giorni per le prove, vero Jacopo?
8: Sì.
5: Da quanti anni?
8: Un anno.
5: È il primo anno che fai parte del piccolo coro. E che esperienza è?
8: Molto bello.
5: Molto. Impegnativo?
8: Sì.
5: Canzone preferita?
8: La Repubblica, un grande coro.
5: La Repubblica, un grande coro, che è la più recente, fatta, incisa proprio dal piccolo coro. Come fa?
8: La Repubblica è un grande coro.
5: Allora, vabbè, grazie. Intanto ci scaldiamo la voce e ci prepariamo anche per fare questa ricetta che ha una bella influenza materna,
9: sì,
5: perché la signora Fiorenza arriva da Palermo.
9: Da Palermo, esattamente.
5: E quindi la ricetta è?
9: La ricetta è le sarde a beccafico.
5: Un grande classico della cucina siciliana. Iniziamo con gli ingredienti e poi ci mettiamo a lavorare non due, non quattro, non sei, ma otto mani. Iniziamo a dire che a casa dovrete procurarvi per farle delle sarde. Poi l'alloro, il pan grattato, l'uvetta già ammollata, prezzemolo e pinoli, le acciughe sott'olio, zucchero, sale, pepe, olio extravergine d'oliva e per l'emulsione miele, ancora olio e succo d'arancia. Esatto. Chi guida, mamma o Jacopo?
8: Io nell'emulsione.
5: Tu nell'emulsione.
9: Emulsione.
5: Allora, mettiamoci all'opera. Fiorenza, tu?
9: Perfetto, io guido per il resto. C'è da dire che questo è un piatto della cucina povera e popolare, no? Siciliana. Quindi, questi sono gli ingredienti di una delle ricette più classiche. Ma in realtà, se ti rimane a casa qualcosa che non sai dove infilare...
5: Sulla sarda.
9: Ma dentro la sarda... Macina. Assolutamente, ma ci sta.
5: Mettiamoci a lavorare,
9: un così nuovo.
5: Raccontiamo.
9: Perfetto.
5: E facciamo insieme.
8: Io
9: comincerò.
8: Posso andare a prendere la padella?
5: Tu puoi fare quello che vuoi.
9: Vai a prendere la padella,
5: a casa
9: vai. Prendi. Okay. Comincerai a tostare il pan grattato.
5: Che in quello... padella?
9: Sì, ecco. Serve una bella padella. Si accende il fuoco, no, perché mi sa che è un'induzione. Qualcosa
8: sì,
9: di
8: è
9: simile.
8: Induzione.
9: Perfetto, sì. Un po' d'olio, Veronica, un po' d'olio. E boccino, poi? E poi questo era il formaggio dei poveri, il pan grattato.
5: L'idea del formaggio.
9: L'idea del formaggio. Siccome il formaggio costava tanti soldi, Jacopo, si tostava il pan grattato e lo si metteva al posto del formaggio anche sulla pasta. Infatti la pasta con le sarde, la siciliana, sopra non è che ci metti il formaggio, ci metti il pan grattato, abbrustolito. Capito?
5: Mia suocera usa queste perché mia suocera è messinese, quindi questa ricetta la conosco anche io. E al posto dell'alloro però vedo che lei mette sempre il finocchietto.
9: Il finocchietto è difficile da trovare da queste parti, proprio difficile.
5: Però se si trova lo potete mettere, vero? Dici,
8: vai a prendere il piatto per...
5: Vai a prendere, tanto tu sai dove sono le cose, vai tranquillo.
9: Grazie. Il finocchietto è un altro grande
5: sogno. Tu cosa vuoi fare?
9: Io posso fare qualsiasi cosa. Intanto tipo strizzare l'uvetta che ci serve. Vediamo
5: questo
9: un
5: allora
9: po'.
5: Se vuoi te lo faccio
9: io. E poi qui bisogna preparare la farcia delle sarde con i pinoli, l'uvetta che la metterei tutta, tanto l'uvetta non sta mai male da nessuna parte. Poi... mettiamo un po' di prezzemolo.
8: Lo metto tutto.
9: No, è troppo. No.
5: Vai, tranquillo, Jacopo. Vai
6: Jacopo
5: con le mani.
6: Che si un po' più di alleano e confrontano.
9: Un po' più di generosità su questo prezzemolo, però non tutto. Ecco, questo è il discorso. Grazie, Fra Luca. Ci mettiamo anche un pizzico di sale, posso?
5: Sì, certo. Grazie. Tutti gli ingredienti per te.
9: Bello così.
5: E te facciamo l'emulsione, Jacopo?
9: Dai.
5: Mi guidi tu, mi dici cosa dobbiamo fare?
9: Allora. Ti ricordi come si faceva, come l'abbiamo fatta?
8: per
5: con
8: prima
5: l'arancia
8: cosa
5: ti serve?

0: l'arancia.
1: Ok,
0: sì.
1: Allora aspetta, sì, un piano attimo,
2: piano Fiorenzo, scusa
1: tostando. Un coltello, lo zucchero.
3: Quindi, vieni, ce li ho qua, guarda, vieni qua. Jacopo.
0: Erano anche là.
1: Quindi c'è sia la salata.
0: Già tagliate.
1: Sì. Che un po' l'agrodolce.
4: Sì, ma spesso in Sicilia usiamo il dolce con il salato. Cioè, sono tutti i retaggi arabi.
3: Bravo.
4: Perché questo è un piatto che secondo me ha qualcosa a che fare anche con quello.
1: Ma si prepara anche in qualche occasione particolare?
4: No, in realtà è un piatto furbissimo perché è veloce.
1: Ah.
3: Pure il giorno dopo è buono.
4: Sì, è buono il giorno dopo. È molto veloce da preparare. Si cucina in circa 20 minuti di forno. Ti permette di svuotare il frigo di tutte le cosine che non sai più dove mettere. E, qui prenderei una forchetta, se non mi dispiace, se no mi invito lontano.
1: Intanto prendo un cucchiaio.
0: Intanto
1: mi prendo. E poi il pan grattato.
4: Perfetto. In origine veniva, diciamo così, veniva preparato dalle famiglie povere che avevano accesso al pesce azzurro, ovviamente, con una certa facilità. Non avevano accesso invece alla cacciagione, che era... era il piatto principe,
3: certo,
4: quello
3: di lusso.
4: Esatto. E allora cosa facevano? Si facevano le sarde a beccafico arrotolandole in modo tale che la sardina tenesse la coda fuori e potesse così un po' da lontano sembrare un uccellino, perché all'epoca gli uccellini poveretti erano.
3: Allora io e Jacopo nel frattempo stiamo andando avanti con l'emulsione, quindi al succo di arancia stiamo aggiungendo, su consiglio di Jacopo, del miele.
5: E mamma Fiorenza invece sta facendo quello che metteremo nelle sarde,
4: esatto,
5: che, quindi la parte interna della farcia,
4: esatto,
5: con pinoli, prezzemolo, uvetta mollata e le acciughe, giusto?
4: Sì, direi che non c'è nient'altro, basta, ma aggiungerei un po' di pan grattato, perché così la farcia
3: è più,
4: diventa sì, un
3: più
4: bel
3: corposo.
4: Poltiglione.
3: Te lo vado a prendere in cucina. Ah no, è qui.
4: È qui, è qui. Ecco qua. Perfetto.
0: Non è non questo. Dai.
3: Ti va bene? Te lo metto
4: sì,
3: io?
4: Sì, metti.
3: Dimmi
4: pure,
3: sto.
4: Grazie. Perfetto.
3: Okay.
4: Benissimo, vediamo cosa salta fuori. Poi, a parte tagliare, qua bisogna lavorare un po' anche di mani, perché...
0: In realtà bisognerebbe anche schiacciarlo.
3: Adesso lo facciamo. Sì. Franco, ti dispiace mettere il pan grattato nella ciotola? Poi in quella stessa ciotola andremo ad unire tutti gli altri ingredienti.
1: Poi questa più piccola dovrebbe starci.
4: Sì, secondo me ci sta. Se vuoi mettere un altro po' di pan grattato qui, fra Luca, sarebbe sì, cosa buona.
3: No, grazie,
1: questo è
3: quello Jacopo,
1: già
3: grazie.
1: Questo nocciola tostato.
3: Sì. Fiorenza, va bene così la fettina d'arancia?
4: È perfetta. Mm. Sì.
3: Queste serviranno queste poi dopo.
4: Sì, per l'impiattamento più che altro, perché per l'emulsione serve un po' di succo d'arancia.
3: Ce l'abbiamo. Già fatto tutto.
1: Qui Fiorenza è sufficiente.
3: Fiorenza, noi andiamo avanti mentre tu chiacchieri.
4: Sì,
3: io e Jacopo siamo una squadra. Ah, vabbè, ma dove le trovate queste?
4: Segreto.
3: Qua.
4: Posso iniziare?
3: Si vede che questa è casa sua più che casa mia.
4: A recuperare le sarde, perfetto.
0: Vabbè, c'era anche questo poi.
3: E ti ringrazio.
4: La sarda?
0: C'era anche questa.
3: Sì, vabbè, adesso non svegliamo tutti.
4: Deliscato. Lo riempiamo.
3: Quello era il pane tostato, nel caso quello di Fra Luca si bruciava, ma siccome non si è bruciato, non abbiamo bisogno.
1: È
3: il punto
1: giusto.
3: Vuoi stuzzicadenti?
4: Sì.
3: Ce li ha tuo figlio.
4: Ah, ecco perché erano spariti. Grazie figlio.
3: No, lui te li ha presi, amore di mamma.
1: La pirofila.
3: È sempre così, se la mamma in cucina.
0: Sì.
3: No. Ah, sì, ha
4: detto sì. Disperata. Perché...
3: Allora, alla ricerca della carta forno zanzan.
1: Ti posso aiutare anch'io?
4: Sì, sì. Anche perché sono tante queste sarde, aspetta, forse è meglio... Grazie, Luca.
1: Possiamo...
4: La recupero, la sarda,
0: intanto lo mischio ancora un po'.
4: Ecco, Veronica, questa è la sardina.
3: Perfetto, la facciamo vedere in camera. Guarda quanto è bella,
0: manca
3: tutta arrotolata. Devo dirti
4: dopo
3: che nella versione che conosco io, sempre quella di mia suocera di Messina, le sarde anziché arrotolate sono una sopra l'altra.
4: Sì.
3: Così, schiacciate una sopra l'altra e la farcitura è messa nel mezzo.
4: Nel mezzo, che non è male come idea, perché questa è molto... È un pochino più complicata,
3: un
4: perché
3: po' più elaborata.
4: Sì.
1: Si apre.
4: E ci sono versioni stupende.
3: Faccio così?
4: puoi anche farlo, ma oppure le infili tra sarda e sarda dopo che abbiamo posizionato tutte le sarde nella taglia, così è più bella, indubbiamente più bella. Poi dipende da quanto tempo hai in cucina, fondamentalmente.
5: Qui poco.
4: Allora,
5: sempre troppo poco.
4: Suggerirei di mettere le foglie di i pezzettini di arancia dopo, così, e l'alloro dopo, quando abbiamo finito, tra una sarda e l'altra.
0: Questo lo devo mischiare ancora un po'.
4: Con miele va mischiato.
0: Lo dobbiamo mischiare ancora un pochino. Così Io direi di prendere quella roba che mischia da sola.
3: Cos'è? Di che parli?
4: Ah, un frullino.
0: Il frullino.
4: No, direi di no.
3: No, no, tranquillo. Penso che ormai abbiamo fatto.
4: Sì. Ma sono velocissime.
3: Ma se proprio vogliamo fare un'emulsione cremosa, basta mettere questo bel succhetto che abbiamo fatto io e Jacopo con olio, miele e succo d'arancia. Metterlo in un vasetto con il tappo a vite, shakerare, neanche un minuto, e viene veramente una bella cremina. Vero, Fiorenza?
4: Verissimo. Sì. E c'è chi mette anche il formaggio dentro
3: l'emulsione?
4: No, dentro le sarde a beccafico.
3: Ah sì, il pecorino, è vero?
4: Sì, è vero. E qualcuno addirittura
1: un gusto più deciso.
4: Sì, le passa nell'uovo e poi le frigge. Per esempio, io ho una zia che frigge.
3: Addirittura friggere prima di passarlo al forno, non è un po'
4: No, le frigge basta, il forno se lo evita. Lei si alza la mattina e frigge qualsiasi cosa. Parte da lei? Mia zia, sì. La mattina si alza e comincia con le melanzane.
3: Zia, nel sentire cosa stiamo dicendo di te.
4: Zia Franca, sei meravigliosa, ti amiamo. Io mi ricordo queste estati stupende in cui la trovavi in cucina alle 6 lì a friggere queste melanzane con queste perché la melanzana va fritta, deve essere fritta, la melanzana arrostita
3: si sta aprendo. Jacopo. Allora, Jacopo sta facendo il controllo qualità, ha detto che la mia sarda si è aperta, si è scatafasciata, come dire. Sì. Allora, per favore, puoi provvedere tu a rimettere uno stecchino, perché io volevo fare una cosetta. Perché Veronica Maia, quando le cose le dice, non si limita a dirle.
0: La sarda è mancata.
3: Le fa. E allora?
0: La sarda monca.
3: Che cosa?
4: Aiuto, guarda
0: la sarda monca.
3: La sarda monca senza acciuga, non fa niente, senza coda. Guarda qui, guarda Jacopo.
1: Nel barattolo.
3: L'emulsione nel barattolo. Questa cosa è molto scenica. Sì. Sono molto orgogliosa del mio trucchetto. Sì.
4: Comunque io ho già fatto.
3: Tappiamo bene, non fate come altre volte mi è successo a casa che per fare la spiritosa praticamente abbiamo battezzato la cucina. Guarda Jacopo, vuoi provare un po' tu? Sbatti forte? Esatto, come le...
0: Spero che non mi cada a terra.
1: Abbiamo quasi finito il nostro ripieno.
4: Sì, noi abbiamo finito
1: delle sarde.
4: Mi posso permettere di farne un altro po' di questo? Perché così dopo lo spalmiamo sulle sarde.
3: Io direi che inforniamo.
4: Inforniamo.
3: non per altro, Fiorenza.
4: Ma capisco, i tempi tecnici sono spietati.
3: Anche perché poi più tardi qui all'Antoniano viene il piccolo coro a fare le prove. E quindi bisogna liberare lo studio.
1: Lo studio a loro.
3: Ah, oggi non vai?
4: No, va.
3: Cioè, niente, mamma e figlio litigano.
4: Sì, dalla mattina alla sera, devo dire. Io poi non litigo, io provo a spiegargli che non è in una democrazia finché non va a fare l'Erasmus.
3: Ma come? La Repubblica, com'è il titolo?
4: È un grande coro.
3: Sì. Dai, la vogliamo ricantare, Jacopo? Dai.
1: Ce l'accendi.
0: La Repubblica.

0: Ma che meraviglia! Hai una voce angelica, sei stupendo, Jacopo.
1: La voce.
0: Ma mamma Fiorenza, la vuoi smettere? Oh, ecco, mi infizza lì. Allora, forno ovviamente caldissimo, 180 gradi.
2: Ecco qua.
0: O di
3: ce
0: più.
3: L'ho fatta.
0: Bravo, bravissimo. 20-25 minuti, il tempo di gratinare, mettiamoci anche quest'ultima, dai.
1: E poi un po' di alloro. Tra
0: un po' di alloro messo quella. E io le arance, abbondiamo. E prima di infornare, un giro con la nostra fantastica emulsione.
3: Dopo se me ne mangono le mani.
0: Dai, mi aiuti? Portala tu.
1: Vieni. Vai,
0: grazie,
1: amore.
0: Grazie mamma Fiorenza. Abbiamo detto 180 gradi, 20-25 minuti. Prendiamo queste presine. Eccolo qua. Tesoro, non ti scottare, che il forno è caldo. Grazie per il tuo aiuto comunque. Vieni con me, torniamo di qua. Fra Luca, oggi abbiamo fatto proprio un gran pasticcio. Guarda, su questo bancone. Però a casa ci perdoneranno. Mi passi un tagliere che così non brucio nulla. A casa ci perdoneranno a fronte di una ricetta fatta con tanto amore da mamma Fiorenza, da Jacopo, da Fra Luca. Insomma, veramente tanto amore ci abbiamo messo oggi.
1: Sì. Scusate il disordine, ma
0: no, vabbè, ma la quale cucina non c'è disordine, insomma, alla
1: meno
0: fine
1: male.
0: Mi serve però il
2: poi
0: piatto.
2: Tutto.
0: Ah, l'ha preso Jacopo. Allora, impiattiamo. Che belle che sono venute.
1: Sì, hanno anche un profumo squisito.
0: Pensa che bella figura mi fai fare con mia suocera, che mi presento a casa con questa versione. È diversa da quella che fa lei.
1: Ogni città ha la propria versione delle sarde.
0: Quindi a Palermo anche ogni famiglia. A Palermo le fate tutti così?
1: Sì, mi pare che sia più catanese quella della sarda fritta. A parte che a casa di mia zia, ma lei frigge, anche l'elenco del telefono friggeva quando c'era.
3: Vabbè, tu perché non friggi la pasta?
1: Sì, è vero, io sono una grande friggitrice umana.
0: Anche tu,
1: io frigo tutto pure, ma d'altronde l'imprinting è stato quello che dovevo fare.
0: La scuola è quella. Allora, diciamo che abbiamo dato una forma. Ci abbiamo provato.
1: È bellissimo, Veronica.
0: No, bravissima tu. Facciamo un applauso a Fiorenza, al piccolo Jacopo e a Fra Luca. E adesso assaggiamo. Quindi le nostre porchettine.
2: Quattro addirittura.
0: Ma se andiamo con le mani, che
1: dite? No! È un classico, un finger food.
0: Vabbè,
1: no?
0: Ognuno fa come vuole. Io vado con le mani.
1: Vai, pure io. Che meraviglia, ragazzi.
0: Ottimo, Fiorenza. Brava, brava.
1: Grazie, grazie, vero.
0: Mi piace moltissimo. Fatela a casa, si sente l'arancia, si sente l'alloro, si sente la sarda, i pinoli. È veramente buonissima, ne vale la pena. Quindi
3: ma
0: prendete.
3: Me le mangi tutte.
0: Tutte le mangi tutte? Allora mi devo sbrigare, me le mangio prima io. Gli ingredienti.

0: in questo bel momento familiare, in questa cucina così vissuta oggi, fra Luca, sì, abbiamo lasciato un allegro caos. Ecco, dall'Antoniano praticamente oggi abbiamo concluso, la puntata è andata via veloce con tutte le nostre ricette, con i nostri fantastici ospiti. Grazie, grazie Jacopo,
1: grazie a voi,
0: grazie mamma Fiorenza e soprattutto grazie a te Franluca, che sei un compagno di viaggio straordinario dove in ogni piatto mette storia, passione e soprattutto amore. E a tavola l'amore non avanza mai, non deve mancare mai. Ci vediamo, ciao, buona continuazione.
1: Grazie. Mua,
0: grazie a ciao. Tutti, ciao. E questo Jacopo chi lo finisce?
2: Io.
0: Vediamo se è vero. Vediamo se è vero.
2: Scusate, me la mi torno a lavare le mani.
0: Me la pappo anche io.
3: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
4: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
5: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
4: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
5: Vi aspettiamo!
3: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
0: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
1: bellissima.
0: Qui!
4: Arrivi con un carico di patate!
0: Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
3: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11:00.

0: A me è stato diagnosticato un linfoma nel maggio del 2006. E durante il ricovero ho letto un articolo su San Riccardo, sul giornale di Pavia, della provincia pavese. Mi sono raccomandato a lui e poi ho iniziato le terapie. Ho risolto ampiamente il problema e, a detta dei medici, i risultati sono stati eccezionali. Secondo me è dovuto all'intervento di San Riccardo. Non so se si può parlare di miracolo, però...
1: Chi percorre in automobile l'autostrada Milano-Genova in direzione di Milano, all'altezza del casello di Bereguardo, Pavia, vede affacciarsi, oltre le case di un piccolo paese, un bel campanile con un angelo segnavento e la sommità della facciata di una vecchia chiesa di classico stile lombardo. È la chiesa parrocchiale di Trivolzio, dedicata ai santi Cornelio e Cipriano.
2: La chiesa di Trivolzio è diventata un santuario. Gente che arriva da tutte le parti per incontrare un amico. Un amico che è medico del corpo e delle anime, ma soprattutto un amico che aiuta a capire il senso e la volontà di Dio. È interessante vedere i tanti giovani che vengono qui. Giovani che vengono a chiedere di capire il senso della loro vita, di trovare il compagno o la compagna della loro vita, di realizzare la loro vocazione. Tantissimi che dicono, ecco, dopo 5-6 anni senza riuscire ad avere un bambino, con l'intercessione di San Riccardo, hanno avuto un bambino. Ecco, abbiamo nella sala vicino, ecco, molti, ecco, di questi omaggi che fanno le mamme dopo aver ottenuto il bambino.
1: Qui, in una teca di cristallo, è conservato il corpo di Riccardo Pampuri, il santo delle guarigioni, medico e frate dei Fate Bene Fratelli. Soltanto a pochi metri ecco il fonte battesimale dove era stato battezzato col nome di Erminio il giorno dopo la nascita, avvenuta il 2 agosto 1897.
3: Erminio Pampuri, che poi diventerà Fra Riccardo Pampuri, nasce nel 1897 e questa è una data significativa perché la stessa data in cui muore Santa Teresa del Bambino Gesù, la santa che ha insegnato alla Chiesa che la santità non è solo questione di gesti grandi, eroici o di virtù profonde e eccezionali, ma è anche una questione estremamente semplice, è la santità della vita normale, la santità delle piccole cose, ma tutte impregnate di amore verso Dio e verso il prossimo.
4: Studente, soldato, medico condotto in un oscuro paesino lombardo. E infine, negli ultimi 3 anni, religioso nella congregazione dei Fate Bene Fratelli, la vicenda terrena di San Riccardo Pampuri non è sicuramente clamorosa quanto a opere, anche se la straordinaria partecipazione di popolo ai suoi funerali, l'accorrere oggi di tanti alla chiesa di Trivolzio e la presenza di suoi devoti in Uganda, in Kenya, in Paraguay, in Ecuador, in Spagna e negli Stati Uniti, dice che quest'uomo è stato ed è importante per molti.
3: Parlando di Pampuri si potrebbe usare l'aggettivo cattolico e applicarlo a tutti gli aspetti della vita. Perciò non c'è nella sua esperienza il grande momento

0: della conversione, i grandi avvenimenti, i grandi miracoli, non c'è nulla di tutto questo. E nella storia della santità della Chiesa ci sono questi due aspetti, ci sono quei santi che quasi intervengono nella storia per mostrare qualcosa che Dio vuol dire, la forza di Dio, l'intervento dell'Altissimo, e poi ce ne sono altri che invece rappresentano semplicemente così la Chiesa che offre a Dio la bellezza della sua vita quotidiana, nient'altro che questo.
1: Erminio Pampuri nasce il 2 agosto a Trivolzio, in provincia di Pavia, penultimo di 11 figli di Innocente Pampuri, negoziante di vini, e di Angela Campari. Ha 3 anni quando la madre muore di tubercolosi e viene affidato agli zii, che abitano in un paese a pochi chilometri, Torrino. Gli zii, il fratello e la sorella della madre, lo accolgono come un figlio e gli offrono quel benessere che il padre, che si deve trasferire a Milano, non può dargli. E soprattutto una solida educazione cristiana.
0: Evidentemente concepire e vivere così la fede è possibile all'interno di un ambiente già impregnato di questa fede. Ed è quello il dono che venne fatto a Riccardo, Erminio si chiamava da ragazzo. Ecco, nella casa degli zii che lo ospitarono, una famiglia dove la fede, la preghiera, l'adorazione eucaristica, l'appartenenza, non so, al terzo ordine francescano da parte dello zio, la cura dell'eucaristia da parte della zia, tutto l'ambiente familiare, ecco, facilitava nel ragazzo l'assimilazione di questa fede umile, semplice e buona.
2: Dopo le medie, Erminio lascia Torrino e raggiunge i fratelli a Milano, dove comincia a frequentare il ginnasio Almanzoni, ma risente della diversità dell'ambiente, della lontananza degli zii e soprattutto dello scontro con alcuni insegnanti. Tanto che lui, sempre così diligente e studioso, viene rimandato a ottobre in 3 materie.
0: Questa fede semplice a volte esigeva anche del coraggio. È rimasto celebre l'episodio di Pampuri, studente, a cui il professore massone, con scherno, chiede di leggere un testo violentemente anticristiano, brutto. E Pampuri si rifiuta. Si rifiuta perché questo è contro la sua dignità e anche possiamo dire contro il suo diritto di cristiano, di uomo, però si rifiuta argomentando, tanto da, insomma, da lasciare il professore stesso pensoso.
1: Gli zii capiscono che la situazione milanese non è adatta e l'anno dopo decidono di trasferire il nipote al liceo Foscolo di Pavia, sistemandolo come allievo interno al collegio Sant'Agostino, dove resterà 6 anni. Anni sereni, in cui Erminio scopre con entusiasmo i romanzi di Salgari e di Verne, mentre il profitto scolastico torna eccellente, soprattutto in matematica, tanto che si pensa che sarà questa materia, o ingegneria o fisica, che dopo la maturità sceglierà per l'università.
0: Lo zio era non solo un buon cattolico, ma era anche un bravo medico condotto. Così quando Erminio Pampuri dovette pensare, scegliere il suo avvenire, e lo zio lo spinse a scegliere l'università di medicina, a diventare medico come lui, anche sottolineando un aspetto a cui oggi forse si fa meno attenzione. Gli disse, in fondo, la professione medica è quella che più ti permette di donarti agli altri.
2: Il circolo universitario Severino Boezio era luogo di incontro e di crescita per gli universitari cattolici. L'intento era che, uniti e motivati, potessero insieme efficacemente reagire all'emarginazione e alle vessazioni che subivano da parte dei coetanei. Di moda a quel tempo fra gli studenti erano infatti un ottuso materialismo e l'agnosticismo religioso, insieme all'ostentazione di una vita dissoluta e sfrenata. Erminio Pampuri.

0: Puri aderisce al Boezio con entusiasmo, invitando i compagni di studi a partecipare agli incontri e alle iniziative del circolo.
1: A quel tempo erano facili gli scontri di piazza, anche per motivi politici. Ecco, si era venuti alle mani, poi lo scontro era degenerato.

0: uno studente era stato ucciso, non solo, ma dei cecchini dalle case vicine impedivano a chiunque di avvicinarsi. Fu solo Erminio che poté lentamente andare verso la persona ferita, accostarsi e così prestarle i primi soccorsi. E questo mentre gli stessi cecchini impedivano a chiunque altro di avvicinarsi. E questo dimostra certamente la fama, la stima che questo ragazzo godeva anche presso coloro che avrebbero potuto essere chiamati i suoi nemici.
1: Erminio Pampuri ha 18 anni quando si iscrive alla facoltà di medicina, anno accademico 1915-1916. Ma dal maggio di quell'anno l'Italia è in guerra, la prima guerra mondiale, che costerà al paese 600.000 morti. In un primo tempo viene dichiarato rivedibile alla visita di leva, ma non riesce neppure a finire il secondo anno di università prima di essere richiamato. Finisce al fronte, caporale di sanità nella Terza Armata. È uno studente di medicina e si occupa di feriti, malati e morenti in un piccolo ospedale da campo, lontano dalla prima linea. Finché, con la rotta di Caporetto e la disfatta dell'esercito italiano, costretto a ritirarsi fino al Piave, arriva per il caporale Erminio Pampuri l'occasione di guadagnarsi una medaglia al valore.
0: A vedere tanta bontà, tanta generosità, tanta cura, tanta preoccupazione per gli altri, anche lui ottiene la sua piccola medaglia di bronzo e, diciamo, l'accrescimento di un grado nella sua carriera militare. Solo che questo gli costerà la salute, perché la polmonite presa durante questa terribile notte poi gli peserà sulla sua salute per tutta la vita.
2: Licenze premio, convalescenza e finalmente la fine della guerra e il congedo gli consentono di terminare gli studi e si laurea a pieni voti nel 1921 a 24 anni. Pochi giorni prima è diventato terziario francescano col nome di Frate Antonio.
0: Come lo zio, anche Erminio sceglie di diventare terziario francescano. Questa parola oggi forse è meno usuale, ma corrisponde a un'esperienza simile a quella che oggi è l'esperienza dei movimenti ecclesiali, cioè l'appartenere, l'innamorarsi di Cristo e della costruzione della sua Chiesa secondo un certo particolare dono dello Spirito.
1: Morimondo è un paese della bassa Lombarda, cresciuto intorno all'abbazia cistercense, eretta nel XII secolo dai monaci francesi di San Bernardo, il riformatore dell'ordine benedettino, a pochi chilometri da quella ancor più famosa di Chiaravalle. È qui che il dottor Erminio Pampuri, congedato definitivamente dall'esercito, ottiene la nomina a medico condotto dopo qualche mese di tirocinio nello studio dello zio Carlo Campari a Torino. Qui il dottor Pampuri eserciterà la professione per 7 anni, offrendo ai suoi assistiti non solo efficaci cure mediche, ma anche una presenza attiva socialmente, fortemente impegnata in opere di educazione e di carità.
0: Ciò che colpiva gli abitanti di Morimondo era il fatto che il loro medico, fosse non solo un bravo dottore da cui era facile essere accolti ed essere trattati bene, ma era un uomo di chiesa, non con nel significato un po' deteriore che si dà a questa parola, ma un uomo che veramente si appassionava. Era capace di appassionarsi ai momenti di riunione formativa, era capace di appassionarsi al coro, era capace di appassionarsi al teatro, cioè a tutto quello che poteva servire al suo paese, alla sua gente, per vivere lietamente e fino in fondo la vita cristiana.
2: Ma a Morimondo, oltre che alla cura dei corpi con le medicine e con la tessera del pane, il dottor Pampuri si occupa anche delle anime. Diventa il collaboratore del parroco, fonda il Circolo di Azione Cattolica Pio X, tiene conferenze, anima il catechismo, organizza esercizi

0: spirituali presso i gesuiti, fonda la commissione parrocchiale missionaria, costituisce una mutua locale fra i suoi assistiti. Arriva persino a costituire una banda musicale insieme ai giovani del paese, facendo personalmente il giro dei cascinali a raccogliere le offerte per poter comprare gli strumenti e completando poi la somma di tasca sua.
1: A chi mi crede prendo amore, amore do, quanto ne ho.
2: Chiese di entrare nell'ordine dei francescani, non venne accettato. Chiese di entrare nell'ordine dei gesuiti, non venne accettato, sempre per lo stesso motivo, la sua salute, che era malferma, se l'era rovinata durante la ritirata di Caporetto per il suo gesto di carità. E ebbe la fortuna di incontrare un religioso dei Fate Bene Fratelli. Ordine ospedaliero, religioso e quindi particolarmente adatto anche alla situazione professionale di Erminio, e questo Don Riccardo Beretta che lui incontrò, proprio gli suggerì, gli offrì, gli mostrò la possibilità di entrare in questo ordine e di poter continuare a esercitarvi la sua missione.
3: Ho un amico grande, grande. I più giusti non ce n'è.
4: I Fate Bene Fratelli sono frati laici che professano i tre voti, comuni a molti ordini religiosi, di obbedienza, povertà e castità. A questi se ne aggiunge un quarto, quello dell'ospitalità, cioè dell'assistenza e cura dei malati. Lo stemma dell'ordine è una melagrana, che in spagnolo si chiama Granada, perché a San Giovanni di Dio era apparso Gesù bambino che gliene offriva una insieme a una croce, inviandolo così nella città di Granada, dove avrebbe iniziato il suo apostolato.
2: Così a 30 anni Erminio Pampuri, il dottor Erminio Pampuri, diventa Fra Riccardo Pampuri. E questo cambiamento così di vocazione, che un dottore diventasse religioso, a quel tempo fece tanto scalpore che addirittura ne parlò in un lungo articolo il Corriere della Sera.
4: L'anno di noviziato di Fra Riccardo si svolge a Brescia, nel convento annesso all'ospedale Sant'Orsola, che è uno dei più prestigiosi dei Fate Bene Fratelli, ed è lì che poi continuerà a risiedere. Gli viene dapprima affidato l'incarico di istruire i confratelli che devono ottenere il diploma di infermieri e poi anche la direzione del gabinetto odontoiatrico annesso all'ospedale e frequentato soprattutto da poveri e operai. Svolge anche l'attività di infermiere nell'ospedale, dove spesso sostituisce i medici sia in corsia che in sala operatoria.
5: Ho scelto te, non lo so.
2: In breve tempo questo medico religioso divenne famoso soprattutto presso la povera gente, presso le mamme che lo ricercavano non solo per la delicatezza con cui sapeva curare in particolare i bambini, ma anche perché poi a lui chiedevano preghiere, chiedevano benedizione, chiedevano quella sorta di guarigione profonda che nasceva dal cuore di quest'uomo innamorato di Dio. La malattia che da tempo covava nel petto di questo giovane medico, la tisi, comincia a manifestarsi. Il dottor Pampuri, diciamo, continua nel suo lavoro senza stancarsi fin quando riesce e poi alla fine deve lasciarsi andare nelle mani di Dio. Ed è proprio in quel momento, nel momento in cui la sua, diciamo, possibilità umana di lavorare, di guarire, di fare il medico si conclude, che inizia questa nuova ondata di guarigioni spirituali che la Chiesa chiama miracoli.
6: A casa avevamo un problema, mio figlio Rocco era molto malato, nessun medico trovava una soluzione, non si capiva che malattia avesse. Era un sabato pomeriggio, un sabato sera, mia moglie piangeva, era disperata. E io ho avuto come un'intuizione, ho detto, non ti preoccupare, domani mattina andiamo da San Riccardo, lo portiamo da San Riccardo, lo affidiamo a San Riccardo. come se fossimo nel presente, come se San Riccardo fosse un medico. Certamente era un medico della salute, del corpo, ma è diventato poi, con la sua santità, un medico dello spirito. La domenica siamo andati, abbiamo affidato, ci siamo affidati, e il lunedì mattina mio figlio si è rialzato come rinato.
3: Quando uno ha il cuore buono,
0: viene mandato nella casa di cura dei Fate Bene Fratelli a Gorizia, poi a Torrino dagli zii. Qui sembra riprendersi e torna a Brescia, dove torna ad occuparsi dei suoi pazienti, anche se saltuariamente e con molta sofferenza. Dopo 3 mesi la situazione si aggrava e dal Sant'Orsola viene trasferito alla casa di cura San Giuseppe di Milano, anch'essa dei Fate Bene Fratelli.
3: Vuole amare solamente.
4: I funerali vengono celebrati a Trivolzio, dove era nato, nella chiesa parrocchiale dove era stato battezzato. Dal San Giuseppe la salma è trasportata a Torrino e da qui muove a piedi il corteo funebre. Sono 4 chilometri da Torrino a Trivolzio e i primi arrivano in chiesa quando ancora il feretro non si è mosso. Saranno poi i giovani dell'Azione Cattolica, che lo avevano conosciuto, a portare a spalla la bara nel piccolo cimitero.
2: Così comincia la storia dei miracoli di Riccardo Pampuri. Questa storia successiva alla sua morte, che accresce incredibilmente la sua fama e lo rende particolarmente caro e particolarmente ricercato anche oggi dal popolo di Dio. Potremmo raccontare tanti episodi di miracoli, i più celebri sono significativi anche dal punto di vista del loro accadere. E un miracolo è quello di un malato di mente che fugge dall'ospedale, destando la preoccupazione di chi era tenuto ad assisterlo, che fugge per andarsi, perché vuol suicidarsi, e poi tornerà senza sapere neanche chi lo ha guidato, quasi come condotto da una mano provvidenziale, e racconterà che all'ultimo momento è stato fermato, è stato preso per mano, è stato ricondotto, e riconoscerà che questa grazia la deve a Fra Riccardo Pampuri. E poi il miracolo che, diciamo, verrà riconosciuto per la sua canonizzazione, quello di un bambino gravemente ferito alla vista, ormai destinato, secondo il parere dei medici, a perdere un occhio, al cui il papà mette questa reliquia senza neanche bene sapere di che cosa si tratti, e pensando che sia un'immagine sacra, ecco, mette sull'occhio del bambino, e dopo una notte il bambino è talmente guarito che i dottori non riescono più a distinguere quale sia l'occhio che è stato ferito e l'occhio sano. Ecco, tutte queste cose, anche un tipo di miracoli. Poi ci saranno i miracoli per tutte le persone, non so, le donne che non riescono ad avere figli e che desiderano di avere bambini, cioè miracoli legati al suo essere medico, quasi come se vado dal dottore, ecco, adesso questo dottore morto santamente continua la sua opera, però ha nelle sue mani, ecco, una capacità, un'abilità più grande, una grazia più grande, quella che Dio gli concede.
3: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei.
0: Altre 2 guarigioni avvenute, una a Gorizia e l'altra a Milano, entrambe negli ospedali dei Fate Bene Fratelli, vengono riconosciute come miracolose dalla Curia Romana, e nel 1978 Papa Paolo VI proclama l'eroicità delle virtù di Fra Riccardo Pampuri dei Fate Bene Fratelli, riconoscendo che morì lasciando il ricordo di un medico che seppe trasformare la propria professione in missione di carità, e di un religioso che riprodusse in sé la figura del vero figlio di San Giovanni di Dio.
7: Per la gente della regione rappresenta un santo lombardo, un esempio di santità nella professione. Per me rappresenta una figura di riferimento molto molto importante, proprio la dimostrazione che la santità è possibile in ogni condizione di vita. Non è necessario essere preti o vescovi per essere santi, bisogna rispondere alla chiamata del Signore in qualunque condizione.
0: Nel 1981 Papa Giovanni Paolo II, nella sua prima apparizione pubblica dopo l'attentato di Ali Aqcha, approva il decreto che riconosce i due miracoli e proclama beato il venerabile Riccardo Pampulo.
4: Riconosciuta come miracolosa anche questa guarigione, avvenuta per intercessione del beato Riccardo Pampuri, Papa Giovanni Paolo II lo iscrive nel canone dei santi il 1 novembre 1989, durante la messa del giorno di tutti i santi in piazza San Pietro a Roma.
6: La bellezza di San Riccardo è che è un santo giovane, un santo moderno, un santo molto vicino a noi. E queste sono parole che io ho preso dal discorso di santificazione di Giovanni Paolo II, che raccontava proprio come quanto fosse vicino a noi e quanto fosse moderno nel suo essere un uomo. Cioè non un eroe che diventa santo, ma un uomo che con il suo quotidiano eroico diventa santo.
0: In appena 33 anni, quali quelli di Cristo, da Lui amato sopra ogni cosa, la vita di San Riccardo Pampuri fu tutta un dono a Dio e ai fratelli. Come un giovane apostolo fra gli studenti universitari, tra i militari in trincea durante gli orrori della guerra, tra i fedeli della parrocchia dove fu medico condotto.
2: Sappiamo che Fra Riccardo Pampuri, negli ultimi istanti della sua vita, chiese al suo direttore spirituale: come mi accoglierà Dio? Io l'ho amato tanto e lo amo ancora tanto. La risposta, non sappiamo quale sia stata la risposta, però la risposta l'ha data la Chiesa. Dio l'ha accolto tra i suoi santi. E questa proclamazione è così gloriosa che è bello ricordare che il Cardinal Martini volle addirittura che una statua di Riccardo Pampuri fosse collocata su una delle guglie del Duomo, il punto più alto e più bello della città, proprio per mostrare questa grazia che discende dal cielo e che si china sulle nostre città. Ed oggi la Chiesa festeggia questo suo nuovo santo il 1 maggio. Forse non è senza significato che sia la festa del lavoro, perché anche la santità è un lavoro, il lavoro della grazia di Dio.

0: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
1: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
2: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
3: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
4: E si ha una rigenerazione tessutale.
5: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
6: E vado avanti e indietro.
7: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
0: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10:05. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
8: Sei pronto?
9: Ok.
8: Accomodati.

Io da quel momento mi sono sentito di camminare a un metro di terra, perché finalmente avevo capito la differenza tra essere contento ed essere felice. Io sono nato a Orvieto, ma sono cresciuto nel paese mio della famiglia, San Lorenzo Nuovo. Noi veniamo da famiglia da sempre legata al commercio. Io ho seguito nella prima parte della gioventù della mia vita il commercio, ma tutto in un altro settore. Quello che seguivo io era quella della gioielleria. Con l'età dell'adolescenza, ecco, andare fuori dal paese, ecco, con la scuola, con gli amici che si allargano i giri. Io con un'amica mia carissima eravamo fissi a fare l'autostop per andare in questo luogo dove si ballava, in un paese vicino al nostro, Bolsena, dove c'era una grande discoteca che adesso purtroppo non esiste più, e si passavano lì di ore. L'idea del sacerdozio, ma neanche mi passava per l'anticamera della testa, vicino alla chiesa, sì, anche se devo dire in quel periodo, diciamo l'età adolescenziale, mi ero un po' allontanato, non ero più fedele alla messa domenicale. Se venivo svegliato col solito invito grazioso, va alla messa. E io vivevo veramente in un mondo dorato. Poter visitare, conoscere persone, ambienti di altissimo livello che a volte noi vediamo nei film. E ero contento. Ero contento, io non mi posso dire non ero contento, perché a me piaceva, stavo bene, ormai ero entrato a far parte della realtà. Al paese mio c'è una festa particolare, si chiama il festone, perché si fa ogni 15 anni, cioè c'è una bellissima immagine del XII secolo di un Cristo scolpito meraviglioso per bellezza artistica, che esce, così si dice, si muove dalla chiesa ogni 15 anni. Ogni 15 anni c'è questa processione. E in quell'occasione, Don Pompeo, il mio parroco, aveva invitato il seminario. Andammo a pranzo, tutti insieme, e di fronte a me, Don Luigi mi disse: perché non vieni a trovarci? Ma quella domanda è rimasta senza risposta, ma io avevo l'impressione che qui era entrata e qui era uscita. Perciò non è che gli ho dato peso, anche perché non avevo interesse ad andarci. Il parroco decide così, dice: prolunghiamo la festa. Abbiamo fatto il gesto di non rimettere il crocifisso nella nicchia dove è sempre conservato, ma era rimasto sull'altar maggiore. Io ricordo ancora, ero nell'ultimo banco. Questa croce ha degli occhi particolari. Veramente,

0: adesso non voglio esagerare in questo, ma io veramente lì mi sono sentito chiamato. Il problema è che con quella chiamata io mi sono innervosito, cioè mi sono un po', scusate il termine, urtato, perché per quei giorni ho continuato a sentire questa domanda e a rispondermi, ma tu che vuoi da me? Non c'era stato dietro un cammino, no? Un momento di difficoltà, no, no, io ero tranquillissimo, serenissimo nella vita di tutti i giorni. Dopo qualche giorno mi torna in mente quella domanda di Don Luigi, vieni a trovarci. Io andai, Don Luigi fu molto ospitale, entrammo in seminario, entrai in questo ambiente che gli guardavo, che per me se era un'astronave spaziale forse mi avrebbe fatto meno effetto, e lui dice, se vuoi parlo col rettore, mi disse, dico, senti, dammi tregua, perché dico, fammici pensare qualche giorno. Andai a parlare col rettore, mi mandò dal padre spirituale. La prima domanda, che non mi sarei mai aspettato, ma che ho risposto proprio distinto, dice, ma tu ti vuoi fare prete? Io la risposta fu no. Allora Don Agostino mi disse, beh, ci sono i presupposti perché può diventare sacerdote. Tempo, un anno, entrai in seminario con l'occasione delle festività della patrona di Viterbo, Santa Rosa, e iniziamo insomma tutto il cammino. Mi ricordo una notte serena, una notte bella, c'era una luna stupenda. Io ero fuori sul terrazzino e lì cominciai a piangere. Cominciai a piangere perché ero felice, ma avevo timore che con le mie sole forze non sarei riuscito a portare avanti questo progetto che Dio mi proponeva. Lì piansi tanto, ero solo, solo, gli altri riposavano, era notte tardi. E lì scoprì che cosa vuol dire affidarsi a Dio. Perché glielo dissi proprio, se è un tuo progetto mi aiuterai a portarlo avanti, se è un mio progetto mi aiuterai a farlo cessare.
1: Prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e mangiateli tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Il giorno dell'ordinazione io l'ho vissuto come quasi un angioletto, cioè nel senso perché tutto mi andava bene. Ricordo delle lacrime dei suoi occhi, vedere il tuo vescovo che si emoziona per te, adesso a ripensarci mi emoziona ancora, e perché scopri, ecco, come anche il vescovo è padre, è veramente il padre che ti aiuta nel tuo cammino. E questo tempo sempre più si fa pressante con le famiglie in difficoltà. Il tempo della pandemia si è fatto particolare e io avevo tanti timori. Noi avevamo fatto sospendere anche la corrente elettrica nelle chiese, avevamo fatto sospendere il contatore, pur di avere quelle 10 lire in più da poter dare. E quel Signore mi ha dato una bella lezione di avere più fiducia nella misericordia di Dio, nella divina provvidenza, perché persone che neanche vengono in chiesa, una persona anche di un'altra fede, sono venute a cercarmi per darmi delle offerte, perché mi dissero, Don Marco, sappiamo che lei aiuta tante persone e è giusto che anche noi diamo un aiuto a lei perché aiutino queste persone. Sono rimasto veramente colpito. Quello del sacerdozio, onestamente, è un dono che non mi sarei mai immaginato e che ringrazio Dio ogni giorno che me l'ha dato, anche quando ci ho pianto, anche quando ho sofferto. Io lo dico sempre, non sempre sono stato felice nel mio cammino di sacerdozio, ma mai mi sono pentito, neanche un minuto.

cominciato a far teatro in 8 anni. Ricordo però la prima commedia che feci. E io facevo la parte di questo bambino che andava a confessarsi dicendo che voleva fare il prete da grande. Mio papà lo ricordo sulle scene, perché mio papà faceva l'attore. In realtà lavorava come operaio e al tempo libero scriveva commedie, aveva una sua compagnia, faceva il regista, recitava, era un uomo di grande fede, quindi andava a messa tutte le mattine prima di andare al lavoro. E poi tornava stanco la sera, ma giocava con noi ragazzi, dopo aver giocato, aver mangiato, usciva per andare a fare teatro. Ho vissuto la mia adolescenza durante gli anni della contestazione. I miei genitori operai, ho fatto il liceo, 7° liceo scientifico a Milano durante gli anni della contestazione, per dire, io ricordo che quando ero in terza superiore avevamo fatto 300 ore tra scioperi, assemblee, collettivi ed io ero impegnato anche nell'attività politica con gli studenti. Insieme a mia ragazza vendevamo l'Avvenire fuori dalla scuola e ricordo una volta in cui ce l'hanno bruciato, abbiamo comprato un po' di copie, poi ce l'hanno bruciato davanti. C'era questa ragazza tutta spaventata, ricordo che le dissi: ma te l'hanno pagato? Sì, e allora va bene, non c'è problema. Qualche volta le abbiamo anche prese, perché erano quelle esperienze, le esperienze in cui la dimensione politica diventava una forma di appartenenza. Ricordo che ero in seconda, terza superiore, avevo iniziato a frequentare un corso di teologia per poter rispondere ai miei professori marxisti difendendo la fede di fronte ai miei professori, professori bravissimi. Ricordo ancora che il mio professore di filosofia, di lotta continua, una volta che non mi avevano fatto entrare a scuola, mi avevano impedito l'ingresso, si era messo di mezzo prendendosi del fascista perché mi difendeva davanti ad altri ragazzi di lotta continua come lui, che invece mi impedivano l'ingresso. Chiaro che la mia era soprattutto una fede da difendere, ecco, una fede molto, per tanti aspetti, anche un po' moralista. Moralista nel senso anche di un po' rigida, per cui era molto chiaro quello che non si doveva fare, quello che si doveva fare, lo stile, nel modo di comportarsi, nel modo di stare con le ragazze, per esempio, piuttosto che nel modo in cui ci si atteggiava nel linguaggio, negli atteggiamenti. Tutto doveva essere secondo una regola, un modo di essere molto, molto chiaro. Durante il tempo del liceo, che un sacerdote del mio oratorio invita me e alcuni amici dell'oratorio, insieme anche alla ragazza che a me piaceva in modo particolare, a vedere uno spettacolo, lui dice, al conservatorio. In realtà era un incontro di canzoni, di testimonianze, di fede, organizzato dal Movimento dei Focolari. E durante quell'incontro, io non ricordo molto, so che durò quasi 4 ore, e c'era una scritta sul palco: io sono sempre con voi. Avevo capito che lì c'era stato qualcosa che mi aveva toccato nel profondo, che quel Dio che io difendevo

Non era semplicemente qualcosa che difendevo, qualcosa che mi diceva cosa dovevo essere e cosa dovevo fare. Ma era l'esperienza di un amore che mi accoglieva, che mi voleva bene, che mi incontrava. Ecco, la scoperta, potremmo dire, della tenerezza di Dio. Questo amore mi cambia perché a un certo momento mi porta a dire: ma come posso rispondere a questo amore? E l'amore che io sentivo nel cuore nei confronti di una ragazza diventava un amore che si accompagnava a un altro amore. E quindi la scelta per me non è stata tra un bene e un male, ma tra un amore e un amore. Io ricordo l'anno prima di entrare in seminario che ero molto in crisi, perché dicevo: ma che cosa vuoi, Signore? Io voglio bene a questa ragazza, sto bene insieme, mi piacerebbe tantissimo, tante cose belle da poter fare, però c'era qualcosa che mi diceva: però c'è una strada diversa che forse puoi fare. Mi ricordo che quel mese di settembre la parola di Dio mi suonava in una maniera particolare. Poi dopo l'ho sempre riascoltata, perché è sempre la stessa nel mese di settembre che ritorna, però non mi è mai suonata così. Era come se mi tornasse ogni volta nel Vangelo questo dire: lascia, segui me. L'altro riferimento importante è stato il mio prete, e ricordo che era il 23 di settembre quando andai da lui a parlare, dire: io sento un po' queste cose, cosa devo fare? E lui disse questa frase: guarda, tu puoi fare quello che vuoi nella vita, ma se vuoi fare la volontà di Dio, questa è la strada. Allora dico: va bene, allora la facciamo. E tu chiami pure in seminario per prendere un appuntamento. Poi dopo c'è stata tutta la verifica, appunto, se la mia umanità era adatta, se avevo le capacità per poter fare questo passo, se davvero, appunto, quella che sono le dimensioni umane corrispondevano a quello che poteva essere semplicemente una suggestione o un pio desiderio del mio cuore. Egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Io sono stato ordinato l'11 giugno del 1983, avevo 23 anni e mezzo, non ancora 24, ero il prete più giovane d'Italia, con dispensa da Roma, e mi ha ordinato il Cardinal Martini, mi ha ordinato lui in Duomo, e poi il giorno dopo è stata la mia prima messa nella mia parrocchia di Milano, come momento di grande gioia, ma anche con la percezione che c'era qualcosa di più grande che stava avvenendo, qualcosa che in fondo non mi apparteneva. A volte mi sembrava, in quei momenti, di essere sul palcoscenico e dice: ma che personaggio stai facendo? Questo personaggio sei tu, eh? Quando sono diventato prete e ho fatto questa esperienza forte che ha segnato quella che io chiamo la mia seconda conversione, e andando in corso di esercizi spirituali all'Oppiano, un sacerdote disse: noi siamo preti da museo, che viviamo ciascuno per conto suo e seguiamo un Dio solitario e non un Dio trinità d'amore. Tornai a casa, misi in comune tutto quello che avevo con altri sacerdoti. Da quel giorno non ho più i beni miei, vivo l'esperienza della comunione dei beni. Ho sempre trovato gente generosa, gente contenta di vivere la propria fede e generosa anche nel condividere i suoi beni, nel donare per la loro chiesa, che sentono come cosa loro, non come qualcosa che appartiene ad altri, ma come cosa che gli appartiene, che è loro. Forse questa è un po' anche la ricchezza della chiesa di Milano, questa gente che sente la chiesa come qualcosa di proprio e la vive fino in fondo. Oggi credo che la cosa più bella che sento sì, è l'annuncio del Vangelo, per oggi quello che sento vero è che l'annuncio del Vangelo non è il fine, ma il fine dell'annuncio del Vangelo è l'unità. Il fine dell'annuncio del Vangelo è il che tutti siano uno, del testamento di Gesù. Tutti, tutti, non solo i credenti, non solo i cristiani, che tutti siano una cosa sola. Ecco, annunciare il Vangelo come esperienza e come cammino verso l'unità.

0: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
1: Quanto è bella! Guardatela
2: bellissima.
1: Qui!
0: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
3: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
4: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
5: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
4: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
5: Vi aspettiamo!
3: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a Lui la sofferenza di tante persone. Il Signore infonda forza e consolazione.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre.

0: Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!»

0: Chiesa. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché non si sentano assolutamente soli.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché doni loro forza nel cammino e consolazione.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane.
4: Ah. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.

0: Divino Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero doloroso. La crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Preghiamo per tutte quelle persone che hanno perso qualcuno di caro, un parente, un amico, un familiare, a causa della malattia. Domandiamo a Maria di accompagnarli e di sostenerli con la sua materna intercessione.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
3: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
3: Ave Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

O Maria, Madre della Chiesa, raccogliamo nelle nostre mani quanto un popolo è capace di offrirti: l'innocenza dei bambini, la generosità e l'entusiasmo dei giovani, la sofferenza dei malati, gli affetti

0: progetti più veri coltivati nelle famiglie, la fatica dei lavoratori, le angustie dei disoccupati, la solitudine degli anziani, l'angoscia di chi ricerca il senso vero dell'esistenza, il pentimento sincero di chi si è smarrito nel peccato, i propositi e le speranze di chi scopre l'amore del Padre. E tu, Vergine Santa, fa di noi dei coraggiosi testimoni di Cristo. Vogliamo che la nostra carità sia autentica. Aiuta tutti noi ad elevare gli orizzonti della speranza fino alle realtà eterne del cielo. O Maria, ti invochiamo perché ottenga alla Chiesa di testimoniare in ogni sua scelta il Vangelo, per far risplendere davanti al mondo il volto del tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Una signora Bennet, una signorina Bennet, una signorina Bennet e una signorina Bennet, signore.
1: C'è un certo signor Bingley, è arrivato dal nord.
2: È affascinante.
3: Chi? È bello? Solo il vero amore può indurmi al matrimonio. Quello di signor Darcy.
4: All'aria triste, povero cuore.
3: Sarà pure triste, ma povero no di certo.
5: Orgoglio e pregiudizio.
3: Che cosa hai fatto mai al povero signor Darcy?
5: Giovedì, in prima serata.
6: Ho capito cosa prova un genitore che perde un figlio.
7: Guardava spesso fuori dalla finestra, pensava che alcuni ragazzi ce l'avessero con lui, parlava da solo.
8: Non riusciva più a stare nella realtà.
9: Bisogna saper cercare la causa.
8: La strada poi me l'ha proprio indicata lui.
5: Il terrorista nella testa, giovedì in seconda serata. In diretta dalla Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, Rosario per la Pace, con Papa Leone XIV. Giovedì alle 17, su TV 2000.
10: Gli effettivi, le forze in campo.
11: 47.962.
10: Bisogna arrotondare. 47.000.
12: Manca un solo e ultimo posto.
13: Io!
12: Qua la mano, giovanotto!
14: Sanfan!
15: Ridateselo!
16: Deve sposare mia figlia!
12: La sposerà dopo la guerra, quella dei 7 anni. 4 sono passati, il grosso è fatto!
16: E tu che cosa fai?
17: Me ne vado!
16: Trash montagne! Smattilo al fresco!
17: Buongiorno, prezioso risveglio.
3: Ciò che avete conosciuto è niente rispetto a ciò che vi attende.
5: Il tulipano d'oro, questa sera, in prima serata.

0: Carlo Borromeo è una presenza affettuosa nella mia vita, legata soprattutto all'infanzia. Nella mia vita compare come la statua molto appariscente del San Carlone ad Arona. Questo gesto di devozione popolare, dove il grande affetto di un popolo per il suo pastore si manifesta nelle dimensioni della statua molto più che nella finezza dell'esecuzione. Mi ha fatto capire che si può avere un affetto così ingenuo per un vescovo.
1: Ad Arona, sul Lago Maggiore, c'è un'imponente statua di rame e granito da tutti conosciuta e ammirata, opera di Giovanni Battista Crespi. Il colosso, noto familiarmente come il San Carlone, rappresenta San Carlo Borromeo, il grande vescovo di Milano vissuto nel 1500. La maestosità della statua è la metafora calzante della statura spirituale di questo santo, che ha operato in tutti i campi dell'apostolato. Dall'istituzione di seminari per formare sacerdoti preparati, all'assistenza dei malati e dei poveri, fino alla costruzione di importanti opere educative per i più giovani.
2: Ma la grandezza di San Carlo non è mai stata separata dalla virtù dell'umiltà personale, dall'umilitas, come recita lo stemma del grande vescovo, diventato poi il motto della famiglia Borromeo.
3: Carlo esce da questo contesto familiare coniando per il suo episcopato un motto, humilitas, umiltà. E questo ci dice che Carlo Borromeo, pur essendo cardinale, pur essendo arcivescovo, pur avendo alle spalle una situazione di grande benessere economico, fece sempre la scelta di devolvere le sue ricchezze a favore dei poveri, a favore degli ultimi.

0: Carlo Borromeo nasce ad Angera nella Rocca dei Borromeo, signori del Lago Maggiore, nel 1538, anno in cui Enrico VIII decide di distruggere i santuari dedicati ai santi cattolici romani per sancire il suo distacco dalla Chiesa di Roma. Il 1538, anno della nascita di San Carlo, è anche lo stesso anno in cui Sant'Ignazio di Loyola si reca a Roma per chiedere al Papa di approvare la costituzione dell'Ordine dei Gesuiti. San Carlo è il secondo figlio del conte Gilberto II Borromeo e Margherita de' Medici. E come tutti i secondogeniti delle famiglie nobiliari, viene tonsurato a 7 anni. Rinuncia cioè alla vita secolare e si consacra interamente a Dio.
1: La tradizione ci dice che questo fanciullo a 7 anni già rinunciò a queste ricchezze a favore dei poveri. Dobbiamo però certamente capire che questa tradizione orale vuol già ripresentare in una visione posticipata le grandi scelte che quest'uomo farà quando diventerà cardinale e devolverà parte della sua ricchezza a favore degli ultimi.
2: Per molti giovani dell'epoca, la scelta di dedicarsi alla vita sacerdotale si rivelava talvolta come una sorta di imposizione. Carlo, invece, dimostra di possedere realmente la vocazione e studia diritto canonico e civile a Pavia, con profitto e ottimi risultati.

0: Due eventi importanti legati alla sua famiglia segnano il futuro del giovane Carlo. Nel 1560 lo zio materno diventa papa col nome di Pio IV e anche se Carlo ha poco più di 20 anni viene nominato diacono. Lo zio però desidera che Carlo resti a Roma e svolga le funzioni di quello che sarà poi chiamato il segretario di Stato. Uno dei suoi compiti più importanti è quello di mantenere i contatti tra il Papa e i Vescovi che in quel momento si trovano a Trento per le ultime fasi del Concilio.
1: Dentro questo clima romano c'è però un episodio che potremmo dire segna il passaggio, passaggio verso una vera e propria vocazione alla santità. La morte improvvisa del fratello Federico lo deve portare a fare una scelta, se rimanere nello stato ecclesiale o se invece prendere in mano le redini, il patrimonio, diremmo, della sua famiglia.
2: I familiari di Carlo pensano che a questo punto egli rinunci al cardinalato, come permetteva la legge del tempo, e diventi così economo e amministratore del patrimonio della famiglia Borromeo.
1: E invece Carlo aveva già fatto la scelta di diventare prete, era stato ordinato senza che lo zio Papa lo sapesse, perché Carlo a questo punto aveva capito che dentro tutta questa situazione un po' programmata dalla famiglia c'era però il dito di Dio.
0: San Carlo intuisce la sofferenza della Chiesa e capisce che il Signore lo chiama a riformarla a partire dal grande lavoro del Concilio di Trento. Il suo modo di vivere l'Episcopato segnerà tutta la storia della Chiesa Cattolica.
1: Nasce un nuovo modello di vescovo. Possiamo ben dire che la diocesi di Milano in Carlo ottiene il dono di uno dei vescovi più grandi, anzi possiamo ben dire che era dai tempi di Sant'Ambrogio che questa diocesi non aveva un pastore santo, un pastore che innanzitutto prendesse sul serio il Vangelo. Quali sono gli elementi focali, i pilastri di questo episcopato, le novità che si distanziano da tutti i vescovi di allora? Innanzitutto la scelta di abitare e di rimanere nella propria diocesi. Questa passione sviscerata verso la formazione dei sacerdoti, verso la formazione dei fedeli, l'attenzione al territorio.
0: La sua arcidiocesi è grande come un regno, comprende tutte le terre lombardo-venete, quelle genovesi e inoltre buona parte dei territori svizzeri. Ma Carlo visita la gente della sua diocesi in lungo e in largo, senza dimenticare nemmeno i villaggi montani più sperduti.
1: Carlo, facendo la scelta delle visite pastorali, dice apertamente che il parroco deve conoscere tutti i suoi parrocchiani e i parrocchiani devono avere nel parroco la figura non solo dell'intellettuale, ma la figura innanzitutto del pastore che annuncia il Vangelo. Ed ecco, è impressionante anche vedere come Carlo arriva addirittura a stabilire quali devono essere i chilometri, i metri quadrati della parrocchia, che non sia troppo vasta per permettere al parroco di conoscere fino in fondo le proprie pecore.
2: La situazione però non è confortante. Molti rappresentanti delle istituzioni non sono proprio quello che si può definire specchio della moralità e anche i preti sono poco preparati. Per risolvere questi problemi, Carlo desidera applicare le conclusioni dogmatiche e disciplinari del Concilio di Trento. Il Concilio, infatti, si era impegnato in una grande opera di moralizzazione della Chiesa. Fino a quel periodo, gli scandali e gli abusi della Chiesa dipendevano dal fatto che diventare vescovo era troppo spesso sinonimo di carriera politica.

0: quello che chiede ai propri preti è innanzitutto il ministero della predicazione, una predicazione vera, una predicazione giornaliera, e non ci deve stupire che lui come vescovo innanzitutto fa la scelta di celebrare la messa quotidiana, la scelta della predicazione. Per noi oggi sembrano stili di vita normali, ma riletti dentro in quel contesto creano una grande novità.
1: I padri conciliari affermarono che il vero compito dei vescovi era la cura delle anime da portare a Cristo e non l'accumulo di privilegi. Inoltre stabilirono per la prima volta in assoluto il principio irrinunciabile dell'obbligo alla stanzialità dei vescovi, e cioè che un vescovo doveva risiedere nella propria diocesi.
2: Una delle caratteristiche di San Carlo è di essere molto presente nella devozione, nell'imitazione, e nel suo riferirsi in continuità alla vita della diocesi dei suoi tempi, quando ha potuto lasciare un'impronta che davvero in qualche modo ancora oggi è visibile.
3: Immaginiamoci di entrare a Milano dall'alto, ma non una Milano moderna e attuale, ma la Milano borromaica, la Milano di San Carlo Borromeo. Sono molti i segni lasciati dal grande arcivescovo sulla sua città, segni che certamente rimandano alla sua profonda riforma spirituale, ma anche materiale. San Carlo infatti rinnova profondamente la Chiesa del suo tempo e lo fa anche intervenendo direttamente in materia di arte. San Carlo aveva preso parte al Concilio di Trento e chiude l'ultima sessione del Concilio nel 1563. Carlo Borromeo, quando entra a Milano, si fa portatore di questa profonda riforma anche a livello architettonico.

0: San Carlo costituisce seminari per l'istruzione dei sacerdoti, come il Seminario Maggiore e il Collegio Elvetico di Milano. Fonda la Congregazione degli Oblati di Sant'Ambrogio e contribuisce alla fondazione dell'antico Ospedale Maggiore. Fonda scuole e collegi, come il Collegio di Brera, che viene affidato ai Gesuiti. Costruisce e rinnova chiese.
1: Tutta la zona presbiteriale del Duomo viene profondamente modificata. Al centro il grande tabernacolo donato da Pio IV, zio di San Carlo, al suo nipote che San Carlo fa collocare sull'altare. Fa chiudere gli accessi laterali alla cattedrale per evitare che il verziere, l'antico mercato della verdura, non interferisse con le celebrazioni liturgiche.
2: Nelle visite pastorali lui dice chiaramente che il tabernacolo deve essere rimesso al centro, incoraggia e sostiene la comunione settimanale, dà grande importanza alle 40 ore, alla processione del Corpus Domini, c'è tutta una riforma anche nel canto liturgico e anche nello stesso messale. Questo ci dice veramente che era un uomo che era a conoscenza fino in fondo di quelli che erano i bisogni della Chiesa di quel tempo e recupera i capisaldi per dare maggior vigore alla Chiesa cattolica.
3: Ma l'evento storico che coinvolge San Carlo e lo porta a dedicarsi anima e corpo alla sua città è l'ondata di peste del 1576.

San Carlo si impegna così tanto nel soccorrere gli appestati e a istituire opere di assistenza che questa terribile epidemia è anche chiamata peste di San Carlo.

0: I potenti di Milano fuggono dalla città per sfuggire all'epidemia. San Carlo, invece, è come il pastore che va alla ricerca delle pecore, l'uomo di Dio che vuole raggiungere chi è piagato nel corpo e nell'anima. E così, con questo spirito, gira indomito la città per mesi interi nella cura di piagati e indigenti.
1: San Carlo, infatti, durante la peste del 1576 è l'unica autorità che rimane presente in città. Fa erigere moltissimi altari in punti che potremmo considerare strategici della città, dove i fedeli si potevano radunare durante il contagio per assistere alle celebrazioni.

0: Durante il suo episcopato, Carlo non conosce momenti di riposo. Rinuncia ai bisogni terreni per svolgere la sua attività di pastore vigilante. Si abitua a lunghe astinenze e privazioni per vivere la sua santità fino in fondo. Nonostante sia ancora giovane, il corpo è decisamente provato da tutti questi sacrifici.
1: Questo corpo esile e maciato, quasi scavato dalla sofferenza e dal dolore. Ed è forse nell'immagine della pala di Tancio d'Avarallo che il volto livido di San Carlo raggiunge proprio la sua massima espressione. È proprio l'immagine di una sofferenza portata all'estremo.
2: Carlo celebrò l'ultima messa qui ad Arona e quando ormai era febbricitante fu messo su una barca su queste acque del Lago Maggiore per arrivare poi a Milano attraverso la via del Ticino e del Naviglio. Ebbene, le cronache di quel tempo, la tradizione orale, ci dicono che mentre Carlo risaliva il Ticino, sulle sponde c'erano centinaia e migliaia di persone che attendevano il Santo Vescovo. Ed ecco allora che quando finalmente arrivò a Milano e fu confortato dal suo santo vescovo ausiliare, il Bascapè, poteva finalmente ridare l'anima a Dio, un pastore che aveva dato tutta la sua vita per il suo gregge e per la sua terra.
3: Carlo Borromeo muore il 3 novembre del 1584, stremato dalla fatica e dalle privazioni. Lascia tutto il suo patrimonio ai poveri e viene sepolto nel Duomo di Milano.
2: Nei giorni della sua agonia, nel momento della morte, saranno soprattutto gli ultimi, i poveri, che vorranno salutare questo santo vescovo. E se noi allora dovessimo immaginare le ultime ore e l'agonia di San Carlo, la dobbiamo proprio immaginare come i giorni che caratterizzarono la morte di Giovanni Paolo II. C'era un respiro universale e la gente sentiva dal profondo che stava morendo il loro papà spirituale.
3: Carlo Borromeo è proclamato beato nel 1602 e canonizzato il 1 novembre del 1610 da Papa Paolo V. Ma la sua ricorrenza si festeggia il giorno dopo la sua morte, il 4 novembre.
0: Il 1 novembre 2010 si è celebrato il 400° dalla canonizzazione di San Carlo Borromeo. E in occasione dell'evento sono state numerose le manifestazioni in ricordo di questo grande vescovo. Nel Duomo di Milano, dove le spoglie del santo sono tuttora conservate, è stata celebrata una messa presieduta dal cardinale Monsignor Tettamanzi in onore di San Carlo ed è stata esposta al pubblico l'urna con le sue reliquie.
4: Quest'anno pastorale in particolare noi vogliamo ricordare i 400 anni della canonizzazione di San Carlo. Allora noi lo guardiamo non soltanto come il grande riformatore o il grande pastore d'anime, ma lo guardiamo come un innamorato di Cristo e dunque come una persona santa.

0: Il cardinale Tettamanzi ha certamente lanciato un messaggio quando afferma che si può essere anche oggi come è stato ieri San Carlo Borromeo, cioè nelle opere e nel lavoro di tutti i giorni. Si può essere anche santi pur non essendo religiosi, si può essere santi laici e quindi il messaggio del cardinale è proprio quello di imitare San Carlo Borromeo. Noi sicuramente amministratori pubblici possiamo ereditare da lui quello che è lo spirito vero, cioè essere tra i giovani, dare ai giovani la possibilità di emergere.
1: I giovani che crescono, sapere apprezzare e stimare l'autorità, sicuramente, sapere che la formazione nella vita è importante, l'educazione alla responsabilità, sono degli elementi che vanno al di là dell'essere lombardi o nati a Roma o dovunque altro e sicuramente vanno al di là delle epoche storiche, sono anzi io credo un elemento di grande modernità che fanno di questo santo una presenza, una figura di riferimento credibile per i giovani oggi.
2: Capiamo bene che dentro questo Santo Vescovo ci sono delle indicazioni preziosissime, delle indicazioni che hanno anticipato di secoli il Concilio Vaticano II e che ci permettono di capire che cosa vuol dire vivere il Vangelo per un Vescovo dentro una Chiesa che è chiamata a riformarsi continuamente.
3: Il 26 maggio del 1910, Papa Pio X scrisse l'enciclica Edite Sepe, in cui celebrò l'opera apostolica e dottrinale di Carlo Borromeo. Poiché noi siamo persuasi che gli esempi illustri dei soldati di Cristo valgono assai meglio a scuotere gli animi e a trascinarli che non le parole o le alte trattazioni, profittiamo di un'altra felice opportunità che ci si porge per commendare gli utilissimi documenti di un altro santo pastore, cardinale della Santa Romana Chiesa e arcivescovo di Milano. Da Paolo V di Santa Memoria, scritto nel Novero dei Santi, Carlo Borromeo, sacerdote fedele, servo buono, modello del gregge e modello dei pastori nei tempi moderni, propugnatore e consigliere indefesso della verace riforma cattolica.
4: San Carlo Borromeo è patrono della Lombardia, di Monterey, in California, e compatrono di Francavilla Fontana, in Puglia. È patrono dei seminaristi e dei direttori spirituali.

0: Gli effettivi, le forze in campo.
1: 47.962.
0: Bisogna arrotondare. 47.000.
2: Manca un solo e ultimo posto.
3: Io!
2: Qua la mano, giovanotto!
4: Sanfan!
3: Ridateselo!
5: Deve sposare mia figlia!
2: La sposerà dopo la guerra, quella dei 7 anni. 4 sono passati, il grosso è fatto!
5: E tu che cosa fai?
6: Me ne vado!
5: Trash montagne! Sbattilo al fresco!
6: Buongiorno, delizioso risveglio.
7: Ciò che avete conosciuto è niente rispetto a ciò che vi attende.
8: Il Tulipano d'Oro, questa sera, in prima serata.
9: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Pronto, tesoro?
1: Kate, sono innamorato. Io non torno a casa.
2: Una donna abbandonata.
3: Au milieu?
2: Un ladruncolo francese.
4: Assistenti di volo, prepararsi al decollo.
5: Non credo di farcela.
6: Perché sei venuta a Parigi, eh?
5: Io sono venuta a Parigi per riportarmi a casa l'uomo che amo.
7: Giurerei di aver visto Kate.
5: Perché mi stai aiutando?
7: Perché mi piaci.
2: Meg Ryan e Kevin Klein in French Kiss. Domani in prima serata.
8: Una signora Bennett, una signorina Bennett, una signorina Bennett e una signorina Bennett, signore.
5: C'è un certo signor Bingley arrivato dal nord.
9: È affascinante.
5: Chi? È bello? Solo il vero amore può indurne al matrimonio. Quello ha il signor Darcy.
9: All'aria triste, povero cuore.
5: Sarà pure triste, ma povero no di certo.
2: Orgoglio e pregiudizio.
5: Che cosa hai fatto mai al povero signor Darcy?
2: Giovedì in prima serata.
10: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele!
11: Ciao, trovateci.
10: Arrivi con un carico di patate!
12: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
10: Oh.
13: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
10: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano di Bologna. È sempre una gioia immensa ritrovarvi e ritrovarsi in questa cucina dove ogni giorno prepariamo insieme il nostro menù. 3 ricette fantastiche, 2 ospiti, 2 amici che non vedo l'ora di annunciarvi, con lo stesso criterio che utilizziamo quando serviamo i piatti nella mensa francescana. Ogni giorno accogliamo tante persone, cerchiamo di farle sentire a casa, di offrire loro un piatto caldo, fatto con cura, fatto con amore, con i prodotti della stagione, i prodotti freschi e anche i prodotti che ci vengono donati. Anche questa mattina, come d'abitudine, il nostro furgoncino è arrivato nel chiostro dell'Antoniano e ha scaricato chissà quale bontà, e lo scopriamo con il nostro primo ospite, Fra Luca. Buongiorno, Fra Luca. Che vedo!
14: Ciao, Veronica.
10: Carico! Di che cosa, Fra Luca?
14: Farina di castagne.
10: Ah, che bella
14: oggi
10: novità!
14: Faremo...
10: Che bello!
14: Quindi, una ricetta un po' particolare, la farina di castagne.
10: Un ingrediente prezioso, un ingrediente particolare per una ricetta speciale che immagino sia una tua ricetta.
14: Sì, sì, sì, è anche un ingrediente povero,
10: sì?
14: Perché la farina di castagne veniva usata soprattutto nell'Appennino tosco-emiliano al posto del grano.
10: Al posto del grano. Quindi come si intitola la tua ricetta?
14: Sono tagliatelle di castagne al ragù di tacchinella.
10: Ah, però iniziamo alla grande, quindi armiamoci con gli ingredienti per fare queste tagliatelle con la farina di castagne, per cui vi serviranno per fare le tagliatelle, utilizzeremo ovviamente questo ingrediente straordinario che è la farina di castagne, poi la farina zero, le uova, l'olio extravergine d'oliva e il sale. Per il ragù invece utilizzeremo il petto di tacchino, poi la base sedano, cipolla, carote, immancabile, del vino bianco, un po' di panna fresca, prezzemolo, burro, sale e pepe. Fra Luca, quanti sacchetti prendiamo di farina?
14: Ne prendiamo uno.
10: Perché... Questo?
14: Sì.
10: Allora, questo lo mettiamo qua insieme agli altri ingredienti, questo lo tolgo via per fare spazio e direi che possiamo iniziare. Tu sentiti a casa.
14: Allora io intanto incomincio a mescolare la farina 00 con la farina di castagne.
10: Questa già dosata.
14: Perché la farina di castagne è una farina debole, con poco amido.
10: Quindi ha bisogno di essere integrata.
14: Di essere comunque integrata con la farina 00.
10: Io posso iniziare a fare il ragù di tacchinella intanto?
14: Volentieri, se mi dai una mano.
10: Sono qua per questo. Allora, prendo subito la mia pentola, questa cucina meravigliosa che ha sempre tutto.
14: Ecco, mescoliamo... bene le due farine, prendo anche questa bacinella dove rompo le due uova.
10: E io mi prendo invece tutti gli ingredienti per il soffritto, quindi carota, sedano, cipolla. Ho messo l'olio per il soffritto o volevi il burro?
14: Il burro lo useremo dopo.
10: Ah, perfetto.
14: Va benissimo.
10: Non l'olio. Ho sbagliato. Ormai l'avevo fatto, quindi ce lo tenevamo con l'olio.
14: Una forchetta.
10: Sì, è lì.
14: Per incominciare a lavorare.
10: Mm-hmm. E tu, Franluca, da dove arrivi?
14: Io sono al convento di Sant'Antonio a Milano, che è un santuario dove anche abbiamo una realtà caritativa.
10: Quindi sei abituato al discorso di accoglienza,
14: certo.
10: Immagino mensa.
14: Sì, abbiamo le colazioni, la mensa.
10: Ah, voi fate anche la colazione?
14: Sì.
10: Ah, che bello, cosa preparate?
14: Di solito caffè e latte, il tè e poi c'è sempre qualcosa di dolce. Ecco, la farina la metto sulla spianatoia.
10: Sì.
14: E poi creo un po' lo spazio
10: col dorso della...
14: per mettere le uova.
10: Io rubo sempre i trucchetti da tutti i miei amici, non ci smette mai di imparare neanche in cucina. Però Franluca, ti vedo molto, come dire, a tuo agio, ma
14: sì.
10: Hai esperienza, hai fatto studi di cucina?
14: Allora, cucina. Io ho fatto la scuola alberghiera.
10: Ah, sì. Allora avevo visto bene.
14: Prima di entrare in convento e poi ho lavorato qualche anno in qualche ristorante, albergo.
10: Ma davvero?
14: Sì.
10: Quanti anni avevi quando accadeva questo?
14: Allora, sono entrato in convento a 21 anni, quindi
10: tutto
14: dai
10: prima.
14: 16 ai 21 anni.
10: Quindi l'alberghiero a 16 anni, quell'età lì?
14: Sì.
10: E poi i ristoranti subito dopo?
14: Sì.
10: In Italia o all'estero? Dove hai lavorato?
14: Ma c'è stata anche un'esperienza all'estero, in Francia, però all'inizio...
10: Non ti sei fatto mancare niente.
14: All'inizio è stato soprattutto in Italia, ecco.
10: Con ed anche... hai bei ricordi di quella vita lì?
14: Sì, sì, sì. Beh, sicuramente anche una vita in cui devi dare molto, ecco, perché l'orario... comunque
10: diciamo
14: di lavoro.
10: Che è un lavoro senza orario,
14: sì,
10: quello nei ristoranti.
14: Sì, sì. Ecco. Però è anche vero che poi ho ritrovato nella vita francescana un po' forse la stessa passione.
10: E anche la stessa dedizione.
14: Sì, sì, sì, in cui ci sei e devi fare il tuo nel miglior modo possibile, ecco.
10: Ti serve un po' di acqua, Franluca?
14: Sì, grazie Veronica.
10: Un goccino, dici?
14: Perché è un impasto... un po' asciutto e quindi un goccio d'acqua ci aiuta a impastare meglio.
10: Ancora?
14: Grazie.
10: Perfetto. E io nel frattempo, prima che mi si bruci la base di sedano, carote e cipolla, aggiungo
14: il tacchino.
10: Il tacchino,
14: lo

0: Questo è pronto, allora andrebbe messo in frigo per riposare un pochettino, giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Chiaramente per i nostri tempi televisivi, lo dichiariamo, abbiamo l'impasto già riposato, ma l'importante è averlo fatto adesso dal vivo, in modo che possiate vedere tutti i procedimenti.
1: Certo.
0: E io prendo però quello che adesso possiamo lavorare, che sta?
1: Qua.
0: E sotto al tavolo. Franluca, l'avete spostato? Ottimo, ottimo. Okay. Questo è un pochino più scuro, forse per il tipo di farina? Che
1: per
0: dici?
1: Il tipo di farina o comunque la quantità di...
0: Eccolo qua,
1: di
0: perché
1: è
0: riposato, evidentemente.
1: Certo.
0: È riposato, che bello che è. Quindi verrà una tagliatella un po' più scuretta.
1: Adesso possiamo anche...
0: Questo lo metto in frigo,
1: okay.
0: Così non lo sprechiamo, lo utilizziamo
1: così
0: magari.
1: Poi...
0: Esatto, lo stendiamo, lo portiamo poi in mensa. Che in questi giorni

0: per la gioia di tutti?
1: Nel periodo anche stagionale, la farina di castagne è un ingrediente che può essere utilizzato anche per fare dei dolci,
0: certo,
1: per altre ricette.
0: Certo. Vieni, ti do un canovaccio. Ah, ce l'hai,
1: ecco.
0: Già, a posto. Allora, io prendo... Come stendiamo, Fra Luca, con la macchinetta o a mano?
1: Allora, è possibile sia stenderlo con la... col mattarello, quindi a mano.
0: Poi che ti faccio posto, ti tolgo questa.
1: Grazie.
0: Facciamo così. Voilà. Zap.
1: Oppure possiamo anche utilizzare...
0: Siamo già sintonizzati.
1: La macchinetta.
0: Vedi, Fra Luca.
1: Che sicuramente...
0: Ci aiuta un po' con i tempi.
1: Ci aiuta un po' con i tempi, ecco.
0: Io non ho molta dimestichezza con questa qui. Però ora ti guardo e imparo.
1: Ok, prendo...
0: Nel frattempo posso mettere il vino?
1: Un coltello.
0: Coltello sì. Qui sotto, oppure nel cassetto.
1: Prendiamo questo.
0: Quello che, perfetto, io prendo il vino.
1: Così prendiamo e tagliamo una parte dell'impasto. Lo appiattiamo un pochino con il palmo della mano, perché poi incominciamo a stenderlo. Nel momento in cui stendiamo, utilizziamo anche un po' di farina per far sì che appunto l'impasto possa...
0: Beh, velocizza
1: essere...
0: tanto, questo,
1: sì.
0: Questo apparecchio.
1: Qui c'è già anche un po' di farina che ci aiuta a non far attaccare,
0: non farla attaccare
1: le sfoglie.
0: Ovviamente. Ah, fai un doppio passaggio.
1: E poi si può incominciare a ridurre il passaggio con i numeri dell'impastatrice fino ad arrivare alla...
0: Questo è quello già passato?
1: Sì.
0: Giusto? Guarda che bello, guardate quanto è bella.
1: Abbiamo già le sfoglie...
0: Meravigliose.
1: Che sono...
0: Pronte per essere,
1: bollite
0: e mantecate,
1: tagliate.
0: Con questo bellissimo ragù. Te le poggio qua.
1: Ok, grazie.
0: Prego. Poi, allora, io invece nel mio ragù... con la carne di tacchino ho messo il vino, chiaramente il tempo che il vino evapori, e poi immagino dopo che il vino è evaporato mettiamo la panna.
1: Sì, ecco, per capire se il vino è evaporato bene bisogna proprio sentirlo col naso, se si sente ancora un po' l'alcol,
0: un pochino si sente,
1: che c'è all'interno del ragù, lo lasciamo evaporare bene.
0: Procediamo
1: intanto,
0: con il taglio, sì.
1: Taglio.
0: Tanto la pentola qui bolle. Tu avevi messo sale nell'acqua?
1: No.
0: No, allora lo aggiungo
1: io. Non avevo ancora messo sale. Facciamo passare le nostre sfoglie.
0: Ma io le prendo e le metto nella pasta, che dici? Vado direttamente in pentola?
1: Allora, volendo possiamo metterle direttamente in pentola. Oppure,
0: guardate che bella,
1: nel caso vogliamo tenerle un attimo, occorre sempre mettere un po' di farina in modo che non si attacchino.
0: Allora prendo un
1: le
0: piatto
1: facciamo
0: per...
1: un paio di sfoglie, in modo che abbiamo una quantità sufficiente anche di tagliatelle da poter...
0: Faccio così, va bene?
1: Sì, perfetto.
0: Ah, io devo mettere la panna nel mio ragù.
1: Eh sì.
0: Ero talmente affascinata da questo strumento, dalla tagliatella che usciva così, e mi sono distratta. Facciamo un'ultima sfoglia,
1: ecco.
0: E poi caliamo. Ok. Comunque il colore di questa farina di castagna è veramente bello.
1: E sentirai il profumo quando viene messa nell'acqua.
0: Ah,
1: perché
0: sì?

0: penso che il burro lo usiamo alla fine per mantecare, vero?
1: Sì.
0: Ok.
1: Ecco, ne abbiamo, credo, un quantitativo sufficiente.
0: Perfetto, arriva.
1: Di farina di tagliatelle di castagne per poi comporre il nostro piatto.
0: Poi assaggiamo.
1: Certo.
0: Voglio vedere com'è. Ok. Ci fermiamo qua per ora, tanto questo basta. L'acqua bolle, posso andare?
1: Certo.
0: La farina prima l'avevo messa così.
1: L'abbiamo salata,
0: sì,
1: l'acqua.
0: Sì, l'ho salata. Quanto devono cuocere le tagliatelle, Gianluca?
1: Qualche minuto, 4-5 allora, minuti. Quando vengono a galla sono praticamente
0: vuoi
1: pronte.
0: Dare un occhio? Vuoi dare anche un occhio al ragù?
1: Ora.
0: E ci metto un pizzichino di sale, che non l'avevo messo prima. Il pepe ce lo metto? Un po' di pepe?
1: Sì, anche perché dà un po'...
0: Un po' di carattere.
1: Un po' di carattere, sì. Perché la tacchinella comunque non ha un gusto molto forte.
0: Secondo me è pronto il ragù. Non voglio tirar troppo,
1: sì,
0: sennò poi
1: sennò
0: si asciuga.
1: Eccessivamente.
0: Siamo d'accordo. E allora, il tempo di cottura delle tagliatelle ci siamo. Allora, andiamo di burro. Se vuoi ti do anche un cucchiaino. Tieni.
1: Ecco.
0: Ok, già fatto.
1: Grazie.
0: Ma prego, ci mancherebbe. Guarda che bella. Vi lascio un po' di acqua.
1: Sì, così anche...
0: Sono bellissime.
1: Per il sugo.
0: Sono veramente
1: e si
0: sugo.
1: Sente anche il profumo.
0: Hai ragione.
1: Della castagna.
0: È vero che si sente. Che bontà.
1: Aggiungiamo il ragù, sì, per poter condire le nostre tagliatelle.
0: Spero di averlo fatto buono il ragù.
1: Ma sicuramente.
0: Okay.
1: Abbiamo fatto tutti i passaggi.
0: Tutti i passaggi corretti, credo. È che non vedo l'ora di assaggiarlo, quindi. Raccogliamo così? Posso mettere su?
1: Sì, e anche un po' intorno.
0: Così quando poi raccogliamo le tagliatelle con la forchetta ci
1: e
0: allarghiamo
1: poi...
0: a prendere tutto questo bel ragù. Mamma mia.
1: Che mettiamo
0: ci siamo.
1: Un pochino di
0: un tocco
1: prezzemolo
0: verde.
1: Per decorare un pochino e per dare anche un po' un fresco alla nostra ricetta.
0: E ci sta benissimo anche questo prezzemolo. Grazie Gianluca, lo assaggiamo subito questo piatto, che dici?
1: Volentieri.
0: Forchetta per me e forchetta per te.
1: Grazie.
0: A te. Luca, mangiamo dallo stesso piatto?
1: Certo, è il momento di assaggiare.
0: Nell'ottica della condivisione. Profumo eccezionale.
1: Molto buono.
0: Molto buono. Tu sei soddisfatto?
1: Benissimo.
0: Senti, c'è un retrogusto quasi dolce.
1: Sì.
0: Che è la farina di castagne.
1: C'è la farina di castagne e anche il ragù di tacchinella.
0: È buonissimo, delicatissimo. Vi consiglio
1: dolce.
0: Di farlo a casa, avete visto, non ci vuole tantissimo. La ricetta è abbastanza semplice, magari prendete anche voi un attrezzo per fare le tagliatelle, se non siete pratiche a mano. Grafica per ripercorrere insieme ingredienti e dosi, dopodiché vi darò qualche piccolo trucco semplice per risparmiare tempo, fatica in casa, insomma delle piccole cose che io faccio che possono essere utili anche per voi e poi continuiamo con altre ricette.
1: Certo.
0: Oltre che con l'assaggio.
1: Ne abbiamo altre.
0: Ne abbiamo altre, sì.
1: Buonissimo.

0: gli effettivi, le forze in campo.
1: 47.962.
0: Bisogna arrotondare. 47.000.
2: Manca un solo e ultimo posto.
3: Io!
2: Qua la mano, giovanotto!
4: Sanfan!
3: Ridateselo!
5: Deve sposare mia figlia!
2: La sposerà dopo la guerra, quella dei 7 anni. 4 sono passati, il grosso è fatto!
5: E tu che cosa fai?
6: Me ne vado!
5: Trash montagne! Smattilo al fresco!
6: Buongiorno, delizioso risveglio.
7: Ciò che avete conosciuto è niente rispetto a ciò che vi attende.
8: Il tulipano d'oro, questa sera, in prima serata.
9: Una signora Bennett, una signorina Bennett, una signorina Bennett e... una signorina Bennett, signore.

0: signor Bingley è arrivato dal nord.
1: È affascinante.
2: Chi? È bello? Solo il vero amore può indurmi al matrimonio. Quello del signor Darcy.
0: All'aria triste, povero cuore.
2: Sarà pure triste, ma povero no di certo.
3: Orgoglio e pregiudizio.
2: Che cosa hai fatto mai al povero signor Darcy?
3: Giovedì, in prima serata.
4: Ho capito cosa prova un genitore che perde un figlio.
5: Guardava spesso fuori dalla finestra, pensava che alcuni ragazzi ce l'avessero con lui, parlava da solo.
6: Non riusciva più a stare nella realtà.
7: Bisogna saper cercare la causa.
8: La strada poi me l'ha proprio indicata lui.
3: Il terrorista nella testa, giovedì in seconda serata.
9: Piccolo consiglio di oggi per pulire una spianatoia oppure un mattarello quando lavoriamo, per esempio, gli impasti, che sia la pasta fresca, che sia una pasta brisè, una pasta frolla, resta sempre questo rimasuglio di farina, di uova, di impasto. Allora, innanzitutto il tarocco, questa spatola che ci aiuta chiaramente a rimuovere tutto quello che non serve più. Dopodiché basta, col grande potere del bicarbonato, basta fare una manciata, stendere una manciata generosa di bicarbonato che azioniamo con il limone. Quindi tagliamo un bel limone a metà, spremiamo qualche goccia generosa sul nostro bicarbonato, si attiva questa reazione, dopodiché con il limone che abbiamo tagliato facciamo questi movimenti circolari che ci aiutano davvero a rimuovere come uno scrub tutto ciò che è rimasto appiccicato sulla spianatoia, perché sconsiglio assolutamente l'utilizzo dei detersivi, perché il legno assorbe come se fosse una materia viva. A questo punto, sempre o con il tarocco oppure con un panno umido, tutto quello che era rimasto appiccicato viene completamente rimosso. Ed ecco qui il mio consiglio pratico e veloce di oggi per mantenere tutti i legni della cucina freschi e puliti. Fra Luca, adesso facciamo un'altra ricetta insieme.
10: Bene.
9: Però no, non vorrei sembrare esagerata, ma una benedizione per far sì che l'uovo poché mi venga.
10: Ma volentieri.
9: No, perché io mi cimento in questa ricetta, che è l'uovo poché con il rosti di patate. Rosti di patate, fin lì insomma ci siamo, adesso vi spiego come farlo. Però l'uovo poché, per quanto sia facile,
10: richiede una certa esperienza. Anche.
9: Esatto. Allora iniziamo con gli ingredienti, poi proviamo a farlo. Allora, per il rosti vi serviranno ovviamente delle ottime patate, poi la resa la vediamo man mano. L'amido di mais ci aiuta un po' a legare, paprika, rosmarino, insomma tutti quei sapori che danno una spinta al nostro rosti. Olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Per fare l'uovo poché servono delle uova freschissime, quindi elemento imprescindibile. Un pizzico di aceto bianco, perché nell'acqua gli chef, quelli bravi, mi hanno detto che ci va, aiuta l'albume a coagulare, e il sale grosso, e poi per servire magari utilizziamo uno spinacino, un'insalatina.
10: Che dà anche un po' di colore,
9: esatto,
10: di freschezza.
9: Esatto. Allora iniziamo subito. Posso chiederti, Fra Luca, di pelare le... No, pelare, sono già pelate, di grattare le
10: volentieri.
9: Patate. La grattugia è qua, tieni.
10: Prendo una bulla.
9: Esatto. L'amido di mais ce l'abbiamo, adesso ve lo faccio arrivare. E qui l'uovo poché.
10: Utilizziamo la parte
9: più
10: grossa.
9: Sì, questa, che vengono così un po'... Allora, non tutti usano l'amido di mais, nel senso che se la patata contiene abbastanza amido di suo, in realtà lega già da sola. Però se ci vogliamo aiutare un pochettino, un cucchiaino di amido di mais secondo me va bene. Adesso l'acqua bolle.
10: È importante anche scegliere la patata giusta.
9: Esatto. Questa mi sembra bella.
10: Sì.
9: Questa mi sembra giusta, vedi?
10: Si sente, si vede.
9: Sì, è bella bagnata. Allora, io prendo il sale grosso e lo metto nell'acqua che bolle. Metto questo pizzichino di aceto, abbasso un po' il fuoco perché l'acqua deve sobbollire. Che dici, va bene così, Fra Luca?
10: Sì, creiamo il vortice.
9: Tu questo alla scuola alberghiera l'avrai imparato.
10: Intanto io aggiungo anche gli altri ingredienti.
9: Sì, però no, guardami. Tienimi d'occhio qua, io vado. Ok. Oh, mi sembra che l'albume si stia in

0: incamiciando.
1: Perfetto.
0: Che dici? Penso che è salvato. L'onore è salvo.
1: Ok.
0: L'onore è salvo. Allora, intanto noi continuiamo con i rosti.
1: Continuiamo con i rosti.
0: Un padellino, non troppo
1: aggiungo
0: grande.
1: Un po' di paprika.
0: Sì, mettici tutti quei bei sapori, paprika, rosmarino, sale, pepe. Il pizzichino di amido ce l'hai messo, vero?
1: Sì.
0: Che così per tranquillità.
1: Così siamo certi della riuscita del rosti.
0: Questo è il rosti è proprio tipico svizzero. E nasce anche quello come tanti altri piatti, come piatto povero,
1: come
0: lo usavano gli agricoltori
1: povero.
0: Per fare proprio scorta di energia e poi andare a lavorare nei campi, quindi uova, patate.
1: E poi si può usare come contorno, anche. Si può usare come antipasto.
0: Sì, ti passo il rosmarino.
1: Grazie.
0: Ok, te lo sminuzzo un po' sì. Così. Allora.
1: Questo è pronto, possiamo...
0: Possiamo procedere. Se ti va, possiamo utilizzare dei dischetti di carta forno,
1: sì.
0: Come dire, per porzionarlo. Se ti trovi. Ok, così. Un po' più abbondante. E poi lo schiacciamo con... Ecco qua.
1: Così poi li passiamo subito nell'olio caldo.
0: A fiamma alta, alziamolo ancora un po'.
1: Io te ne preparo un altro.
0: Sì, e io tengo d'occhio il mio uovo poché, che mamma mia, che ansia ogni volta.
1: Ci ha fatto sudare.
0: Sì, allora, anzi io lo toglierei, che dici, io lo lasciamo qua. Perfetto, sennò poi
1: okay,
0: si cuoce
1: sì,
0: troppo.
1: Sennò poi il tuorlo si cuoce troppo.
0: Prendi un, che dici, lo metto qua o prendiamo un piattino piano?
1: Prendiamo un piattino piano.
0: Allora, mai per comando, di là. Grazie, che sono rimasta. E con l'altra mano, nel frattempo, metto il mio primo... Aspetta, no, una cosa alla volta. Ecco qua. Ok, grazie Franluca per l'aiuto.
1: Prego.
0: Perfetto. Il primo è andato. Chiaramente per velocizzare i tempi di cottura, perché il rosti
1: certo.
0: Richiede tra un lato e l'altro una decina di minuti, deve essere bello dorato, croccante. Li abbiamo anche preparati prima, però questo lo facciamo andare tranquillamente. E poi il nostro uovo spero che sia abbastanza fondente dentro, lo spero.
1: Così quando lo apriamo
0: vediamo.
1: Intanto possiamo anche mettere sul piatto la nostra
0: sì,
1: guarnizione.
0: Sì, lo spinacino, esatto, esatto. Allora condiamo. Un bel piatto bianco, lo spinacino già lavato, lo puoi condire con un po' di sale, olio, perfetto.

0: Sì, deve venire bello doratino, quindi aspettiamo un pochettino.
1: Mettiamo sotto un letto.
0: Possiamo fare o latto di spinacino, rosti uovo, oppure rosti spinacino uovo.
1: Io metterei sotto il letto di spinacino.
0: E lo condiamo anche allora?
1: Possiamo
0: un po' di sale.
1: Condirlo con un poco di sale, un filo d'olio.
0: Scusami un attimo, però Luca, così ti prendo un cucchiaino per l'olio. Vai, lascio fare a te.
1: Grazie.
0: Così io mi occupo del rosti. Uno, due. Un lato è fatto. Oh, guardate che bella crosticina.
1: Perfetto.
0: Devo dire,
1: Veronica,
0: che questa patata era proprio
1: benissimo.
0: Buona per questo tipo di ricetta.
1: Ecco, l'olio extravergine d'oliva sullo spinacino è l'ideale. E possiamo...
0: Ti è rimasto molto della tua esperienza gourmet, vero o no?
1: Sì.
0: Ti è rimasta anche la passione, quindi
1: la
0: tu
1: passione.
0: Quando sei al convento cucini, sei anche un po' l'addetto oppure insieme a te altri?
1: Con me, per quanto riguarda il convento, per i frati, ma poi per quanto riguarda invece la mensa per i nostri ospiti, lì abbiamo tanti volontari.
0: Tanti volontari.
1: E quindi in base a quello
0: però
1: che arriva...
0: Però tu ci sei in cucina?
1: Sì, do una mano anche nella preparazione, ma... Ti assicuro che le nostre volontarie sono bravissime.
0: Allora le salutiamo, le ringraziamo per il loro lavoro quotidiano. Allora, questo rosti direi che non è niente male. Chiaramente per fare tutta la ricetta dovremmo farne altri, ma noi

0: lo adagiamo qui. E poi c'è sempre l'incognita del nostro ovetto. Lo aspetta, lo adagiamo qui. Allora, dovrebbe essere fondente. Ah, sì, mi sembra che lo sia. Wow! E allora lo facciamo vedere e poi lo assaggiamo insieme. Poi se c'è un pizzico di pepe ce lo spolveriamo, altrimenti tanto sappiamo che è dentro. Eccolo qui. Pepe e paprika, secondo me, prendo il pizzico. È vero che tu li hai messi anche nell'impasto, sì. Però guarda che carino.
1: Due forchette,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Anche
0: vai.
1: Due coltelli, perché possono servire.
0: Direi niente male.
1: Ma è bellissimo.
0: Controlliamo. Il mio pensiero, l'unico pensiero è l'uovo.
1: Sì.
0: Abbastanza fondente, dai, abbastanza
1: perfetto.
0: Fondente. Ah, sì, meno male, non lo restavo, perché poi, sì, fra Luca, ma tu hai anche un trascorso da chef e quindi voglio fare bella figura. Assaggia anche tu.
1: Assaggiamo, sì. Il roasting.
0: A casa prendete nota di tutti gli ingredienti e le dosi, poi vi abbiamo dato anche qualche piccolo suggerimento per far venire questa ricetta gustosa e croccante. Poi piccoli consigli per fare le cose, sbrigare insomma a casa delle cose in modo pratico, veloce e senza sprecare nulla. E poi il nostro prossimo ospite con cui continuiamo il nostro menù di oggi.

Consiglio di oggi per eliminare l'odore dell'uovo che a volte resta appiccicato alle nostre ciotole piuttosto che ai bicchieri. Quando utilizziamo l'uovo per rimuovere questo odore sgradevole, abbiamo due modi. Uno, per esempio, possiamo mettere la nostra ciotola sporca di uovo o il bicchiere che sia immerso nel nostro lavandino, aggiungiamo abbondante aceto bianco, tagliamo un limone a metà, tanto poi col limone possiamo farci tante altre cose, spremiamo qualche goccia di limone, lasciamo un po' in ammollo, laviamo, sciacquiamo e chiaramente l'odore dell'uovo è totalmente rimosso, ve lo garantisco, provato personalmente. Oppure, altra soluzione è mettere il nostro potentissimo bicarbonato direttamente nel bicchiere o nella ciotola sporca, lasciarlo agire anche poi lì, sciacquare, e quindi rimuoviamo ogni odore sgradevole, soprattutto dai bicchieri, ve lo consiglio, molto efficace. Trucchetto facile e veloce.

0: In diretta dalla Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, Rosario per la Pace con Papa Leone XIV. Giovedì alle 17 su TV 2000.
1: Ho capito cosa prova un genitore che perde un figlio.
2: Guardava spesso fuori dalla finestra, pensava che alcuni ragazzi ce l'avessero con lui, parlava da solo.
3: Non riusciva più a stare nella realtà.
4: Bisogna saper cercare la causa.
5: La strada poi me l'ha proprio indicata lui.
0: Il terrorista nella testa, giovedì in seconda serata.
6: Una signora Bennett, una signorina Bennett, una signorina Bennett e una signorina Bennett, signore.
7: C'è un certo signor Bingley, è arrivato dal nord.
8: È affascinante.
7: Chi? È bello? Solo il vero amore può indurne al matrimonio. Quello ha il signor Darcy.
8: All'aria triste, povero cuore.
7: Sarà pure triste, ma povero no di certo.
0: Orgoglio e pregiudizio.
7: Che cosa hai fatto mai al povero signor Darcy?
0: Giovedì in prima serata.
9: Gli effettivi, le forze in campo.
10: 47.962.
9: Bisogna arrotondare. 47.000.
11: Manca un solo e ultimo posto.
12: Io!
11: Qua la mano, giovanotto!
13: Sanfan!
12: Ridateselo!
14: Deve sposare mia figlia!
11: La sposerà dopo la guerra, quella dei 7 anni. 4 sono passati, il grosso è fatto!
14: E tu che cosa fai?
15: Me ne vado!
14: Trash montagne! Smattilo al fresco!
15: Buongiorno, delizioso risveglio.
7: Ciò che avete conosciuto è niente rispetto a ciò che vi attende.
0: Il tulipano d'oro, questa sera, in prima serata.
16: Adesso, caro Franluca, ti presento una persona che qui è veramente di casa, ma da parecchio tempo. Scopriamo perché sto parlando di Carlotta Cotti. Vieni, Carlotta, vieni a casa tua.
17: Grazie.
18: Ben arrivata,
16: Carlotta. E vi spiego subito perché parlo di casa.

0: casa nel caso di Carlotta, perché lei è mamma di una bambina, oggi ragazza, che frequentava la scuola di ballo dell'Antoniano, e di un'altra bimba che adesso ha
1: 10 anni
0: e che fa parte del piccolo coro
1: dell'Antoniano, quindi mi sento molto a casa e quindi vengo qui a cucinare, sono molto contenta.
0: Quindi non essere emozionata, perché qui la governi tu. Che cosa ci prepari di buono?
1: Ho preparato, faremo la tartatin di mele.
0: Bella, bellissima.
1: E questa torta un po' revisitata, insomma, perché è simpatica da me, perché è molto simpatica, perché è una torta ribaltata. E quindi
0: iniziamo dagli ingredienti. Allora, un attimo che do la ricetta a casa, cioè gli ingredienti a casa. Quindi le mele, che mele vuoi?
1: Abbiamo tre mele.
0: L'ambrosia.
1: L'ambrosia va benissimo, sì.
0: Per la pasta brisée utilizziamo la farina 00, burro freddo freddissimo, acqua fredda freddissima e sale fino. Dopo Carlotta ci spiegherà perché burro e acqua devono essere freddi. Poi per il ripieno ci servirà lo zucchero, le mele, ambrosia come appena consigliato, un po' di burro, un po' di cannella, l'anice stellato e la farina di mais. Siamo a tua disposizione, che dobbiamo fare?
1: Allora dobbiamo prendere la farina e il burro assolutamente freddo, gelato, perché sennò non si... E dobbiamo metterlo nel mixer.
0: Perfetto, allora il nostro mixer
1: intanto
0: è qui.
1: Carissimo, puoi tagliarmi le mele.
2: Perfetto.
1: E tagliarle, sbucciarle a fettine fini e metterle un po' nell'acqua con un po' di limone per evitare che si anneriscano. Nel frattempo prendiamo anche... acqua fredda.
0: Io ho preso il mixer.
1: Perfetto.
2: Io ho cominciato a sbucciare le mele.
0: Guarda come siamo operosi, Luca. Allora, quindi la farina, il burro freddo.
1: Burro, ti passo.
0: Sì. E poi l'acqua. Anche questa rigorosamente
1: fredda,
0: ghiacciata.
1: Perché così la pasta brisée è un pizzico di sale.
0: Pasta brisée sta per pasta spezzata.
1: Sì, deve essere... molto anche friabile,
0: esatto,
1: e per tirarla assolutamente deve essere freddissima, se no ecco.
0: Allora
1: adesso
0: si
1: tornerà un pannetto
0: troppo, esatto,
1: ecco, ci siamo
0: a posto. Fantastico.
2: E la pasta brisée può essere usata sia per i dolci
1: sia
2: che per il salato.
1: Per il salato.
0: Ed è ottima
1: per
0: questi piatti anche un po' umidi, no? Perché devono contenere, assorbire
1: le mele che sono.
0: Esatto.
1: Dopodiché.
0: A chiacchiere siamo tutti bravi.
1: Dopodiché andrebbe conservata.
0: Allora, questa va messa nella pellicola e messa
1: in frigo.
0: Ovviamente, Carlotta, noi per te l'abbiamo fatto, l'abbiamo già. Mi prendi un po' di pellicola che ho le mani sporche, qui sotto, guarda. Così non la sprechiamo e questo panetto, in ogni caso, lo utilizziamo poi per farne un'altra per i nostri ospiti dell'Antoniano, della mensa dell'Antoniano. Anche con le mani.
1: Facciamo così?
0: Sì, a casa come fai?
1: A volte col coltello.
0: Hai ragione, sei più ordinata di me. Io sono pasticciona.
2: Un paio intanto di mele.
1: Anche questo. Sì, esatto, le tagliamo. Ecco, per comodità.
0: Dopo che è stata mezz'ora in frigo, mezz'ora che noi non abbiamo, eccolo qui il panetto riposato.
2: Prego.
1: Eccoci qua.
0: Luca, c'è traffico oggi in cucina, non ti lamentare.
1: La stesa, se gentilmente mi prendi la tortiera anche.
0: Allora, sì.
1: E poi una carta da forno.
0: Eccola, perfetto. Qui. Carta forno per te.
1: Perfetto.
0: E la tortiera. Qua
1: e adesso
0: si corre.
1: La dobbiamo tirare.
2: Della tortiera.
0: Te la do anche sopra. Va bene, sei d'accordo.
1: Perfetto.
0: Questo burro immagino.
1: Questo burro va. Esatto.
0: Nella tortiera.
1: Sì. No, andrebbe messo fuso sopra le mele. Pennellato.
0: Allora per la tortiera ne uso altro.
1: Per la tortiera non ci andrebbe, perché ci vanno le mele e ci metti lo zucchero. Andrebbe solo zucchero mischiato con la cannella in polvere.
0: Lo faccio subito.
1: E l'anice stellato già.
0: Ok, schiacciato. Allora, mi lavo le mani così non faccio pasticci.
1: Intanto io stendiamo bene questa pasta brisée. Cerchiamo di darle una forma tonda,
0: Come cerchiamo?
1: Non è facilissimo. E anche a casa non è che devo dire venga molto tonda, però
0: però l'importante è che venga buona, esatto.
1: Sì, cerchiamo.
0: Che vuol dire essere mamma di una bimba del piccolo coro?
1: Vuol dire essere al 100% all'antoniano, perché siamo sempre qui.
0: E ci sei venuta pure a cucinare.
1: Con grande piacere, cucinare con immenso piacere.
2: Ma ogni tanto canti anche tu con lei.
1: Sì, cantiamo. Cantiamo la canzone che non so se la canzone che lei canta.
0: E qual è?
1: Le piccole cose belle.
0: Ma come sono le piccole cose belle che fanno bella la nostra vita quando capitano all'improvviso.
1: Visto? Sei preparata?
0: È una delle mie preferite.
1: Sono molto belle, infatti è molto
0: probabilmente
1: bella.
0: Una delle mie edizioni passate quando conducevo lo Zecchino d'Oro, che bei tempi.
1: Dovremmo.
0: Allora, io ho mischiato anice stellato, cannella e zucchero. Che faccio? Lo metto qui?
1: Bisogna metterlo qui.
0: Allora, prima questo, Franluca. Ora ti puoi prendere la tortiera.
1: Dobbiamo mettere le mele. Esatto. Dopo questo lo mettiamo sopra un po' sciolto. Così a raggiera.
2: Io mi faccio guidare da Carlotta per...
1: Anche te, Veronica, vieni.
0: Io guardo.
1: Tutte a raggiera.
2: Che poi è una delle cose più divertenti.
1: Ma con le bambine...
0: È francese?
1: È francese. Perché è una torta ribaltata molto morbida, perché non ha l'impasto della classica torta di mele con l'uovo, la farina,
0: E poi diventa anche bella croccantina, perché quel caramello... Sì. Fa questa parte.
1: Ecco, adesso ci dobbiamo mettere il burro.
0: Ma tu cucini sempre, Carlotta, tutti i giorni?
1: La bolognese d'occhio, tagliatella, tortellini, tutto, ma anche il dolce, tutti i tipi di dolce.
0: Quindi tra una prova all'Antoniano.
1: Tra una prova all'Antoniano, un concerto, una trasferta.
0: Come no? Piccolo Coro viaggia tantissimo.
1: Tantissimo, davvero tantissimo. Ha portato anche in Cina.
0: E lo so, me lo ricordo.
1: Quindi, ecco, perfetto. Adesso così. E dobbiamo metterci il burro.
0: Il burro, eccolo qua. Lo vuoi col pennellino?
1: Sì.
0: Allora, forse dovrebbe essere un pochino più fuso. Vediamo se riusciamo.
1: Va bene ugualmente.
0: Così?
1: Sì.
0: Magari a casa lo fondete un po'.
1: Sì,
0: così
1: si può mettere
0: prima,
1: un po'. Ma però va bene anche così. Esatto. Tranquilla.
0: Oggi, davanti alle difficoltà, mi arrendo. Ci sono
1: Questa è una difficoltà facile, tranquilla.
0: Ma la tua passione per
1: cucinare dalla mamma, questi profumi che in casa, sai, si sentivano. Ecco, adesso è perfetta, l'appoggio qua.
0: Dai questo a me. Tu puoi procedere con la pasta brisée.
1: Facciamo, togliamo il nostro foglio. La dobbiamo ribaltare. La dobbiamo mettere tutti bene giù. Così ci mettiamo.
0: Sei un po' appiccicata, perché il caldo delle luci dello studio televisivo non aiuta. Quante insidie
1: vedete?
0: In cucina.
1: Adesso però ce la facciamo, guardate. Attacchiamo bene, esatto. Eccoci qua.
0: Ecco, una soluzione si trova sempre.
1: Sì, adesso la togliamo.
0: Tanto la pasta brisée, come la farò, la bene o male si aggiusta sempre.
1: Sì, adesso dobbiamo rifare i bordi bene, ma come vedete
0: anche se
1: si stacca,
0: non è un problema.
1: Perché ecco, ovviamente un po' le luci.
0: Mettiamo via.
1: È
0: allora,
1: normale.
0: Dopodiché.
1: Eccola qua.
0: Dopodiché.
1: Adesso la
0: questa sistemi. Va in forno.
1: Dopodiché va in forno a 200 gradi.
0: A 200
1: per 50 gradi, minuti. Dipende dal forno. Okay. Eccola. Ecco. Vedete, va pigiata giù così.
0: Il forno è già caldo. Questo che cos'è?
1: Questa era un po' di farina di mais che ci siamo scordati. Che andava messa.
0: Dove andava messa?
1: Nella calza da forno, per evitare che si attaccasse.
0: Allora, per evitare che vi accada a casa quello che è capitato
1: Carlotta,
0: a noi.
1: Sì, però
0: usate
1: però è venuta,
0: questa, così non si appiccica la pasta
1: brisée. Però va bene, dai, guardate che bella.
0: È bella, l'importante è che sia buona. Vado in forno?
1: Esatto, vai in forno.
0: Forno già caldo, abbiamo detto 200 gradi.
1: Sì, forno già caldo, 200 gradi, per comodità ovviamente di tempi.
0: E io chiaramente, con la nostra cucina di supporto, all'Antoniano, li devo ringraziare perché dietro le quinte fanno un lavoro straordinario tutti i ragazzi, sono sempre pronti a tutte le nostre esigenze, ce l'hanno
1: eccola.
0: Già fatta.
1: Esatto.
0: Così
1: eccola
0: la possiamo
1: qua.
0: Sformare.
1: Sì. Impiattarla, eccola.
0: Ora facciamo tutto.
1: Va ribaltata.
0: Sì, te la ribaltiamo subito.
1: È bellissima.
0: Vuoi la...
1: Viene questa? Proprio così, sì, l'alzatina.
0: L'alzatina. Si è illuminata davanti alla... L'alzatina è una Carlotta di fiori.
1: Ragione. Vai. Adesso sono ribaltata.
0: Insomma, come assistenti, poi ci dai il voto. Direi proprio bella. Allora mettiamo
1: ecco, l'alzatina.
0: L'alzatina.
1: È d'obbligo.
0: Un giro di zucchero a velo.
1: Sì.
0: Posso?
1: Sì, prego. Guarda, allora,
0: mentre io metto questo, fra Luca mi toglie la spianatoia, per favore. Grazie, wow.
1: Spostiamo tutto.
0: È
1: che
0: bella, bella, così bella, è bella, bella. Così, guarda, vado abbondante però, perché chiaramente le mele assorbono,
1: sì,
0: ma guarda che meraviglia. Grazie, bene, Carlotta, grazie.
1: È stato un grande piacere.
0: Ma mica abbiamo finito, dobbiamo assaggiare.
1: Dobbiamo assaggiarla. No, no, ma vuoi che non assaggi la, la tarta no, del mele?
0: Queste sono le piccole cose belle.
1: Belle, esatto. E la assaggiamo.
0: Vai, tocca vai, sporzionare. Fra Luca, gentilmente prendi tre piattini che sono alla mia destra. Allora, un piccolo consiglio: dopo che l'avete cotta, di lasciarla raffreddare 20-30 minuti.
1: Sì.
0: Così è più buona,
1: è più buona,
0: non si sfalda. E un altro consiglio: fatela con tutta la frutta di stagione.
1: Io
0: vero?
1: La faccio con tutta la frutta, pesche, albicocche, mirtilli,
0: le fragole,
1: more, le fragole,
0: viene, le pere.
1: Le pere.
0: Sì. Quindi con la pasta brisè tutta la frutta
1: tutta
0: va bene.
1: Grazie.
0: Io me la sto prendendo con
2: è
0: calma.
2: Ecco,
0: momento di grande soddisfazione.
1: Sì, soddisfazione, siamo state bravissime.
0: A casa prendete nota di tutti gli ingredienti e le dosi, molto semplice. E adatto a tutte le stagioni.
1: Bravo.
0: Brava,
1: grazie.
0: Malgrado me è venuta bene.
1: No, sentite come si sente la cannella.
2: La cannella. E anche l'anice.
0: È proprio buona anche la pasta.

0: Noi ci deliziamo ancora con questa torta, ma devo ringraziare i compagni di viaggio di questa bella puntata
1: grazie
0: trascorsa insieme. Fra Luca con le sue ricette, Carlotta
2: grazie,
0: con la sua passione, anche per questo mondo, il mondo dell'Antoniano, mondo
2: certo.
0: che ci insegna che cucinare è amore e che l'amore non avanza mai.
2: No,
0: ci piace
2: amore,
0: sempre
2: no.
0: chiudere così.
2: Ognuno,
0: dall'Antoniano
2: sì.
0: è tutto per ora. Ci vediamo, baci.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Buonissima. È ottima.
0: Buona continuazione. Eh?
1: Buonissima.
2: Buona,
0: puntata passa presa eccezionale.
2: Buona
0: bella ricetta, sì.
2: E anche.
0: La fai pure ai piccoli sì, ai bimbi
2: sì,
0: del piccolo
2: sì.
0: coro.
2: Le ho portate. Una volta ho portato anche il mio pane da toast che faccio io. Tutte le mie tartine.
0: Pensa.
2: Sono impazziti.
0: Certo.
2: Sì, sì, sì. Io
0: quanti sono adesso i bimbi all'Antoniano? 50.
1: Ah,
0: non
1: però,
0: che lavoro!
2: È un lavoro, sì, sì. Buona.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra

del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Pronto, tesoro?
3: Kate, sono innamorato. Io non torno a casa.
4: Una donna abbandonata.
5: Au milieu?
4: Un ladruncolo francese.
6: Assistenti di volo, prepararsi al decollo.
7: Non credo di farcela.
8: Perché sei venuta a Parigi, eh?
7: Io sono venuta a Parigi per riportarmi a casa l'uomo che amo.
9: Giurerei di aver visto Kate.
7: Perché mi stai aiutando?
9: Perché mi piaci.
4: Meg Ryan e Kevin Klein in French Kiss. Domani in prima serata.
10: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola. E per ricaricare il tuo sistema immunitario, prova il nuovo Betotal Advance Difese 50+.
11: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
12: Dal 24 settembre al 7 ottobre, 500 grammi di pasta di cecco a 79 centesimi.
13: Che favola!
11: Basta un penny!
14: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
15: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
16: Gli effettivi, le forze in campo.
17: 47.962.
16: Bisogna arrotondare. 47.000.
18: Anche un solo e ultimo posto.
19: Io!
18: Qua la mano, giovanotto!
20: Fanfan!
18: Ridateselo!
21: Deve sposare mia figlia!
18: La sposerà dopo la guerra, quella dei 7 anni. 4 sono passati, il grosso è fatto!
21: E tu che cosa fai?
22: Me ne vado!
21: Trash montagne! Sbattilo al fresco!
22: Buongiorno, delizioso risveglio.
7: Ciò che avete conosciuto è niente rispetto a ciò che vi attende.
4: Il tulipano d'oro, questa sera, in prima serata. In diretta dalla Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, Rosario per la Pace, con Papa Leone XIV. Giovedì alle 17 su TV 2000.

preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo. Vieni con la tua

0: confinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità. Vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore peccatore da salvare, ciascuno di noi. Il figlio prodigo deve ritornare, ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdonai le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine, è ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce.

0: smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascimare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, Signore. Aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme e ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto

al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta a te, l'avete fatta a me, l'avete fatta a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole. Qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto.

0: disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro.
1: Che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme.
1: Benedetta sia la croce di Cristo.

0: Gesù Crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù Crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto, donna Lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù Crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù Crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme. Gesù
1: Gesù
0: Crocifisso,
1: Cristo, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente

0: più bisognose della tua misericordia.
1: Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia.
2: Viva,
1: dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine di Maria. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Fatto cielo e terra.
1: Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
2: Amen.
1: Nel nome del Signore, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre sia lodato.
3: Ho capito cosa prova un genitore che perde un figlio.
4: Guardava spesso fuori dalla finestra, pensava che alcuni ragazzi ce l'avessero con lui, parlava da solo.
5: Non riusciva più a stare nella realtà.
6: Bisogna saper cercare la causa.
5: La strada poi me l'ha proprio indicata lui.
7: Il terrorista nella testa, giovedì in seconda serata.
8: Fronchi sandwich!
9: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
8: Tronchi sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
10: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
11: Ci sono mattine più pesanti di altre.
12: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil. Buongiorno, benessere.
13: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi 4 effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, 4 effetti in un prodotto.
14: Quando fare grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini. Con Kinder Cioccolato.

0: Coronato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato, lasciamoli essere bambini.
1: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
2: Elviv Growth Booster, formula brevettata con amine XR, riduce la caduta di 10 volte.
1: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
2: Per risultati visibili su uomini e donne, Elviv Growth Booster.
1: Da L'Oréal Paris.
3: Ma voi come fate a farla così buona?
4: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
1: È Kinder Brioche.
4: Doppia farcitura, due volte buona.
1: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
4: Proprio come la carezza di una mamma.
1: E con le righe di cioccolato.
4: È come un piccolo righello.
1: Per un inzuppo perfetto.
5: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame. Ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
6: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
8: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
9: Basta scuse, prova Danacol.
8: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
10: Con la mamma, a merenda, facciamo le magie insieme.
11: C'è una magia che sorprende sempre. È quella di Kinder Cards. Due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la biscomagia di Kinder.
12: Una signora Bennett, una signorina Bennett, una signorina Bennett e... una signorina Bennett, signore.
13: C'è un certo signor Bingley arrivato dal nord.
14: È affascinante.
13: Chi? È bello? Solo il vero amore può indurmi al matrimonio. Quello ha il signor Darcy.
14: All'aria triste, povero cuore.
13: Sarà pure triste, ma povero no di certo.
15: Orgoglio e pregiudizio.
13: Che cosa hai fatto mai al povero signor Darcy?
15: Giovedì, in prima serata.

Dal libro della Genesi. Giacobbe fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco.

0: Glorifichiamo il Signore, adorato da infinite schiere di angeli, e alla loro voce uniamo la nostra, acclamando.
1: Con gli angeli e gli arcangeli ti benediciamo, Signore.
2: Con gli angeli e gli arcangeli ti benediciamo, Signore.
1: O Dio, che hai ordinato agli angeli di custodirci nel nostro cammino, salvaci dalle insidie e dai pericoli.
2: Con gli angeli e gli arcangeli ti benediciamo, Signore.
1: Tu che riveli agli angeli la gloria del tuo volto, fa che viviamo sempre alla luce della tua presenza.
2: Con gli angeli e gli arcangeli ti benediciamo, Signore.
1: Tu che un giorno renderai i tuoi figli simili agli angeli, donaci la castità del corpo e del cuore.
2: Con gli angeli e gli arcangeli ti benediciamo, Signore.
1: O Dio, fa che il glorioso principe San Michele venga in aiuto al tuo popolo e lo difenda contro Satana e i suoi alleati.
2: Con gli angeli e gli arcangeli ti benediciamo, Signore.

0: Buongiorno, buongiorno, buon risveglio. Un'altra giornata da trascorrere insieme. Buongiorno al nostro meraviglioso pubblico e buongiorno a te, Giacomo.
1: Buongiorno a te, grazie, buongiorno a voi. E oggi che è il 29 settembre, facciamo subito tanti tanti auguri a chi porta il nome di Gabriele, Michele e Raffaele, perché oggi sono i santi arcangeli.
0: Auguri!
1: Auguri a tutti quanti voi. Rimanete con noi perché dopo proprio parleremo di arcangeli, no, ma di una santa che non è santa ma che ha una festa famosa in tutto il mondo, è Santa Rosa da Viterbo. Con questa immagine andiamo in pubblicità e ci vediamo fra poco.
2: L'intercessione di Santa Rosa.
3: Siamo tutti nel sentimento! Sono ora fermi!
4: Eccola qua.
5: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
6: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
5: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
6: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
5: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
7: In diretta dalla Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, Rosario per la Pace con Papa Leone XIV. Giovedì alle 17 su TV 2000.
8: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
9: Melabi 3, siero numero 1 antimacchie in farmacia. Corregge diversi tipi di macchie persistenti. Potenziato da Melasil per intercettare l'eccesso di melanina. E quando i segni dell'età incontrano le macchie, scopri il nuovo trattamento Melabi 3 Double Dose. 97% dei casi macchie dell'età ridotte, più 20% pelle più tonica. Dalla Roche-Posay.
10: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
11: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della

0: festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6, per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un Glovo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
1: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
2: E per ricaricare il tuo sistema immunitario, prova il nuovo Betotal Advance Difese 50+.
3: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.

0: Sono le 8.03, nuovamente buongiorno dallo studio 1 di TV 2000,
1: buongiorno.
0: Di Buon Mattino. Ringraziandovi anche della vostra presenza, perché la stagione è ripresa da poco e comunque siete sempre in nostra compagnia e noi in vostra. Quindi grazie a voi che ci state seguendo. Quest'oggi, per farvi un bellissimo regalo, vi portiamo a conoscere una festa che c'è stata da poco, agli inizi di settembre, che coinvolge la città di Viterbo, ma non solo.
1: E come lo facciamo, Giacomo? Attraverso queste bellissime immagini. Partiamo!
2: C'è una luce che una volta all'anno si alza verso il cielo.
3: Per l'intercessione di Santa Rosa, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, vi accompagni nel vostro cammino e vi accompagni nella vita. Amen.
4: Pacchini, vedervi tutti qui schierati in attesa di portare Rosina a casa riempie prima che i nostri occhi e il nostro cuore.
5: Pacchini di Santa Rosa! Sotto con ciuffo e fermi! Siamo tutti nel sentimento! Fermi! Sollevare, fermi!
2: Eccola qua, si è alzata. Hai fatto una torre di 10 piani,
5: Posso
2: 30 metri.
5: Ok. Santa Rosa, avanti! Uno! Bravi così, bravi!
1: E diamo il buongiorno a Claudio Grassi,
6: buongiorno.
1: Fa parte del sodalizio dei Facchini di Santa Rosa. Io ti vedevo particolarmente emozionato nel guardare quelle immagini.
6: Sì, è sempre coinvolgente vederle, si entra subito nel contesto di quello che è quello che noi facciamo per la nostra santa, e quindi, ecco, come vedete sono un po' emozionato.
1: Io credo sia difficile anche esprimere a parole quello che uno prova, però oggi tu ci proverai,
6: sì,
1: almeno a farci capire cosa vuol dire essere un facchino.
6: Ma essere un facchino, per chi nasce a Viterbo, è un po' nasce a Viterbo, e anche se lo statuto non lo preclude l'accesso eventuale alla parte femminile, però nascere uomo, nascere maschio a Viterbo è un po' un'aspirazione, quella poi di un domani di riuscire ad entrare a far parte del sodalizio dei Facchini di Santa Rosa e riuscire a portare la macchina di Santa Rosa. Quindi le emozioni sono tante, si inizia da bambini a viverle. Oggi ci sono le mini macchine in tre quartieri ben definiti da Viterbo, sono un po' il serbatoio, il ricambio fisiologico, perché tanti iniziano da piccolissimi. Se uno viene a Viterbo nei giorni precedenti alla festa, nelle varie manifestazioni, la processione, vede tante famiglie che vestono i loro piccoli un anno, qualche mese, da facchino. C'è già una predisposizione da parte delle famiglie, quindi, di far sì che il loro figlio, nipote, possa un domani diventare facchino. Perché è un qualcosa che abbiamo nel nostro DNA, quello di poter fare qualcosa per la nostra piccola santa.
0: Le immagini che stiamo vedendo sono immagini che ci riportano alla festa, che tra l'altro, al trasporto, che tra l'altro TV 2000 ha trasmesso in diretta. Io vi ricordo che se siete interessati o volete riviverlo, potete adoperare la nostra app Play 2000. C'era Enrico Selleri che ha accompagnato durante tutto quanto l'evento. È qualcosa da vedere. Ma chi vede, eccola qua, proprio l'immagine della nostra app Play 2000. Chi vede queste immagini rimane particolarmente stupito, perché vede qualcosa di

0: grandiose. Tutta questa grandiosità è legata a una santa molto piccola.
1: Molto piccola. Molto.
0: E allora, legittimamente, uno può chiedersi: ma che cosa avrà mai Santa Rosa da essere così, ad avere un'attrattiva così grande per tantissime persone?
1: Prima ho sentito una presentazione, una santa che non è santa, in realtà non lo è perché ancora non è finito il processo, manca solo la ratificazione, però per i viterbesi è una santa, per noi è Santa Rosa, quindi a prescindere da quello che può essere, per noi è Santa Rosa. Una piccola giovane che ha abbracciato praticamente nella sua vita, lei nasce da una famiglia povera, nasce in prossimità del monastero di Santa Rosa, quindi vive già a contatto con le suore. Già da piccola la sua ambizione è quella di entrare a far parte del convento, ma viene un po' respinta, quei tempi era un po' difficile. E lei ad una certa età, consideriamo che è morta a 18 anni, ad una certa età abbraccia il saio, si mette il saio, va in giro a predicare per i poveri, fa del bene ai poveri, si mette in contrasto contro quelle che sono le autorità, viene esiliata, muore all'età di 18 anni perché era anche cagionevole, e appare per due volte in sogno a Papa Alessandro IV, che dopo 7-8 anni dalla sua sepoltura la fa traslare, la fa riesumare e portare in spalla da cardinali vestiti di bianco con la fascia rossa, e qui nasce la divisa, e lì nasce il primo trasporto. Nasce il primo trasporto dove la santa viene portata dal cimitero alla basilica di Santa Rosa, e si scopre che è mantenuta sana come quando era stata sepolta. Si scopre successivamente che è arrivata all'età di 18 anni senza avere lo sterno, cosa impossibile, sarebbe dovuta morire prestissimo. Quindi sono tante piccole cose che poi si legano a tanti anche piccoli miracoli che ci vengono tramandati un po' dalla storia, che fanno sì che il popolo viterbese sposa questa ragazza come paladina. E quindi successivamente a quella che è stata una processione fatta da cardinali e accompagnata dal Papa, ogni anno si inizia, noi abbiamo dei reperti non del 1200, abbiamo dei disegni all'interno della nostra sede del Sodalizio, che è un museo dove ci sono vari bozzetti delle macchine che si possono visitare durante l'anno sempre, e si iniziano con riproporre ogni 3 settembre questo trasporto.
2: Claudio, quindi il primo trasporto, la prima macchina di Santa Rosa risale al settembre del 1258. Tantissimi.
1: Sì, 4 settembre.
2: Sì, sì. Ora si festeggia il 3 settembre.
1: Il 3 settembre, sì.
2: Quella macchina però nel corso dei secoli ha subito dei rimaneggiamenti, sì. Ci sono state delle modifiche, ci sono anche dei limiti che deve rispettare, proprio tecnicamente.
1: Tecnicamente oggi ci sono dei limiti, la macchina non può essere più alta di 28 metri da terra.
2: Parliamo di una struttura enorme. Quasi un palazzo.
1: Viene definita un campanile, c'è anche un modo di dire il campanile che cammina, perché ha un po' le sembianze di un campanile, no? Che cammina. Sì, alta 28 metri, il peso che supera i 50 quintali, quindi più o meno il 10%. Ed sono stati messi dei vincoli perché proprio per, vogliamo dire, ambizioni, aspirazioni, si era arrivati a delle altezze vertiginose, 33 metri, diventava pericoloso, non si avevano anche le esatte dimensioni del peso. Ci fu un anno nell'86 che una macchina rischiò, arrivata sul Sagrato di Santa Rosa, di cadere, ed era arrivata a 33 metri di altezza con un peso eccessivo, al di sopra di quelli, e sono stati messi dei vincoli ben definiti. Quindi non può superare più i 28 metri e non più, più o meno 10% del peso di 50 quintali.
0: Torniamo allora alle immagini del trasporto e poi ne parliamo insieme. Guardiamo.
3: Adesso dobbiamo andare più piano di via Roma. C'è da soffrire di più, ma noi lo sappiamo fare, lo sapete fare. Uno, piano, piano, bravo. Bravo, guarda sopra, uno, piano, bravi, piano, va bene così, bravi, occhio allo sperone di Stefano, occhio qua, piano, così piano, piano così va bene, su tu,
4: Parate adagio. Piano, piano, piano, piano, piano, piano, così. Posso? Posso? No, ho visto che sei mossa. Oh, ditemi se è a posto, ragazzi. Vincenzo, controllami.

0: A vedere queste immagini e ad assaporare l'atmosfera che si vive lì dentro. Te lo ricordi ancora il tuo primo trasporto, Claudio?
1: Accidenti, se me lo ricordo. Un'emozione infinita. Il essere riuscito a raggiungere quello che un po' da bambino, vedendo le macchine, vedendo i facchini. Noi ai nostri tempi non avevamo le mini macchine come oggi sono nei quartieri, le simulavamo un po' con cartoni e sedie all'interno dei nostri quartieri, quindi si viveva già questa atmosfera. Quindi da grande riuscire ad arrivare a quello che per me è stato un sogno che è stato coronato, e poi sapere che lungo il percorso avevo mia figlia che era lì, che mi aspettava, e quindi è stata un po' un'emozione, ecco, ne sono coinvolto anche oggi, nonostante sono passati 29 anni da quel giorno.
2: Dalle immagini si vedeva anche proprio, ci vuole anche mi stupiva proprio la forza, noi abbiamo parlato di quanto sia anche faticoso.
1: Sì, allora, per essere facchini, non è che tutti ci diventano a prescindere. Si fanno delle analisi mediche, quindi c'è un percorso medico che parte dalle analisi,
2: diciamo.
1: C'è un percorso che con un elettrocardiogramma da sforzo, quindi diciamo che c'è già una certa tranquillità sotto lo stato fisico. Quindi inizia un percorso, noi iniziamo già, oggi diciamo che mancano 339 giorni al prossimo trasporto, quindi andiamo a scalare.
0: Così.
1: Sì, assolutamente. Per noi è questo il lavoro.
2: Vedi, mi superano, che io dico è già Natale.
1: Ecco, già il giorno dopo mancano 364 giorni al nuovo trasporto. Si inizia ad aprile con tutti questi test, si arriva a giugno dove si fa una prova di portata, che è una prova molto probante, nel senso che all'interno di una chiesa sconsacrata, che oggi è la nostra un po' sede per quello che riguarda questo tipo di attività, si fa una prova di portata con 150 kg sulle spalle, si fanno circa 90 metri, sono tre giri di questa diciamo, interno della chiesa, e da come uno reagisce a questa prova può entrare a far parte del sodalizio. Fermo restando che la prova la fanno tutti, cioè un facchino tutti gli anni fa la prova, l'aspirante fa la prova, ma la fa anche il facchino, proprio per far vedere che il suo stato di forma è pronto.
0: Ma è un test continuo, una prova continua.
1: Sì, è una prova continua. Diciamo che la prova di portata viene fatta con una buona risposta, viene fatta molto eretti, nel senso con la schiena dritta. Ci sono dei momenti che nei punti particolari, come avete visto, le vicinanze dei muri o meno, il peso grava a volte su alcune file di più, alcune file di meno, e ti senti come se qualcuno ti stesse pressando sopra, che ti schiaccia. E tu rimani fermo, ma non hai la possibilità di rialzarti dritto.
0: Perché c'è sicuramente una sana e robusta costituzione di cui stavi parlando, ma c'è anche, come dire, un amore viscerale, una passione che si legge non solo nei tuoi occhi, ma anche nelle immagini che abbiamo visto degli altri facchini, ed è quello forse che riesce a reggere il peso più di tante altre cose. Claudio, noi ti
2: Grazie.
0: Ringraziamo per averci portato, attraverso le tue parole e la tua esperienza, tutta la grandezza di questa festa.
1: Grazie mille a voi.
2: Quanti giorni mancano?
1: 339.
2: E allora tra 339 giorni
1: tutti a Viterbo.
0: Tutti a Viterbo, siamo tutti nel sentimento.
1: Grazie
0: Claudio.
2: Grazie.
0: E rimani pure seduto.
2: Grazie. Noi ci incamminiamo invece, Giacomo.
0: Perché... Quanti giorni mancano al prossimo 20 settembre?
2: Vogliamo dire quanti ne sono passati dall'ultimo?
0: Non ne sono passati tantissimi, non sappiamo fare. Abbiamo un problema di numeri noi questa mattina, ma fortunatamente
3: buongiorno.
0: C'è chi ce li risolve. Federico Vitella, buongiorno.
4: Buongiorno, bentrovati.
0: Perché il 20 settembre questa signora compiva 90 anni. Si tratta di Sofia Loren, alla quale facciamo anche il nostro personalissimo grande applauso. Una donna, un'attrice, una diva che non ha bisogno di presentazioni. Forse, ecco, se parliamo di diva è veramente una parola nata per Sofia Loren.
4: Evviva, auguri a Sofia. Beh, certo, non è semplicemente una grande attrice, un'attrice capace, un'attrice pluripremiata, un'attrice famosa, un'attrice molto famosa. Quando si parla di divismo si fa riferimento a qualcosa di più specifico, cioè una diva è un'attrice che è entrata prepotentemente nell'immaginario collettivo, che è uscita dagli schermi ed è entrata nell'industria culturale, nel sistema dei media, di fatto nelle nostre case, nei nostri desideri, nei nostri sogni. E Sofia è stata probabilmente l'ultima grande diva del cinema italiano, l'ultima grande diva che ci parla di un

0: un'epoca del nostro cinema in cui è stato autenticamente grande. Dicevate i numeri, perché...
1: I numeri che ho sbagliato, che ho detto 90, in realtà sono 92 che ha fatto quest'anno, se non sbaglio.
2: Sì, 92,
1: 92,
2: vabbè.
1: Mi dicono di sì, ok.
2: E rifacciamo gli auguri, auguri ancora.
1: Perdonami, Federico.
0: È vero, Giacomo, però diciamo i 90 sono quelli che sono stati festeggiati a livello mondiale, per la loro rotondità. E non di meno continua per l'appunto Sofia a ricordarci quell'epoca che, dicevo, coincide un po' con un momento particolare per il nostro cinema, quando era autenticamente grande e grande nei numeri. Cioè, tra il secondo dopoguerra e gli anni 70 il cinema italiano era proprio al centro del sistema dei media. In termini di consumi, gli italiani andavano molto di più nelle sale di quanto non si vada tuttora. Pensate che il 1955, che segna un po' una delle prime parabole anche ascendenti nella carriera di Sofia, si sbigliettò 820 milioni di volte.
2: E allora, Federico, facciamo una cosa, ritorniamo proprio a quel 1955 con Dino Risi, Pane Amore, e guardiamo.
3: Comandà, facciamo sto mambo.
4: E che è sto mambo?
3: È una danza brasiliana.

0: signor sindaco, guardi. Guardi.
1: Federico, una scena iconica del cinema italiano. Ripartiamo proprio da qui.
2: Beh, il mambo di Pane Amore è davvero un punto di non ritorno per la commedia italiana e per la carriera di Sofia, ovviamente, tuttora divertentissimo. E segna una specie di passaggio di consegne per la biofilmografia di Sofia, perché questo è il terzo capitolo, come ricordiamo tutti, della celeberrima saga dei Pane Amore e Fantasia. E i primi due sono stati interpretati da Gina Lollobrigida insieme a Vittorio De Sica. In questo terzo Lollobrigida rifiuta, è stanca, cerca qualcosa di diverso ed è la grande occasione per l'affermazione popolare di Sofia Loren. Questa sequenza, questo ballo incarna perfettamente la prima stagione del divismo di Sofia, un divismo del corpo, potremmo dire, tutto fondato su questa esuberanza fisica, all'insegna di un divismo molto diverso dal glamour e dalla sofisticatezza del divismo hollywoodiano. Questo corpo è un corpo giovane, è un corpo popolare dal punto di vista proprio sociale, connotazione diastratica, è un corpo meridionale, anche questo è un tratto nuovo, interessante per la commedia italiana, ed è un corpo opulento, è un corpo fortemente sessualizzato, di una sessualità però che, come vediamo, è tutt'altro che passiva, ma è esuberante, è potentissima e spesso ha un, diciamo, un effetto di ritorno sui suoi partner maschili che li spinge verso, diciamo, l'inettitudine o la goffaggine o altro, come vediamo anche qui meravigliosamente con questo Vittorio De Sica, che è anche suo direttore di attore e maestro.
3: Hai parlato di punto di non ritorno poco fa. Sicuramente un altro punto di non ritorno nella carriera di Sofia Loren è stato l'Oscar nel 60.
2: Sì, perché diciamo dal 1957, grosso modo dopo la stagione delle maggiorate, Sofia intraprende una grande carriera internazionale, va a Hollywood, lavora con gli attori più importanti della sua generazione, ma figure del calibro di Cary Grant, Clark Gable, o ancora John Wayne, Frank Sinatra, e poco alla volta, oltre a una dinamica divistica che ascende a livello, diciamo, globale, prova anche le sue capacità attoriali di performer. E a un certo punto ritorna in Italia, perché questa parabola internazionale è sempre condita di rientri alla base, e questi rientri alla base sono tappe significative nella sua carriera, perché in questi film lei rivede, ritocca la sua immagine divistica e la Ciociara è straordinaria da questo punto di vista, perché quel corpo iperspettacolarizzato che abbiamo visto in quel vestito attillato con il mambo di Pane Amore subisce una prima forte torsione.
1: Vediamo questa carriera che avanza, Federico, anche attraverso un altro film del 1977, Una giornata particolare di Ettore Scola. Guardiamo.
4: Vuole sapere a che servono?
5: No.
4: Guardi, venga qua, si attenta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, anche indietro. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ha visto come è semplice? Vedi la mano.
5: Ma perché?
4: Facile, ci sono i numeri, coraggio. Col sinistro. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
5: Ma scusate.
4: 1, 2, 3. Vedrà. 2, 3.
5: Ma che stiamo facendo?
4: La rumba.
5: Ah, la rumba.
4: Belle bimbe
5: innamorate. Ma no, ma vi pare? Mia figlia è quella grande, lei sì che sa ballare. Ma io alla mia età.
4: Profumo d'amore.
6: Io un mio sognato.
5: Mi sono sfilate le calze, messe nuove nuove stamattina.
6: Ma lei m'ha abbandonato.
4: Due, tre.
6: Triste perché.
1: Federico, abbiamo 30 secondi proprio per descrivere questa scena, ma rispetto a quella che abbiamo visto prima vediamo un grande cambiamento.
2: Grazie, è un altro ballo, è l'opposto di quel ballo, qui abbiamo proprio la decostruzione del sex symbol. La nostra Sofia interpreta una donna stremata dalla vita domestica, schiacciata nella sua identità dai ruoli che il fascismo le consentiva in quanto donna, e Scora lavora meravigliosamente con il trucco, con la pettinatura, con l'abito, e lei con la sua recitazione, postura e mimica a decostruire tutto quello che abbiamo visto fino a questo punto.
3: Ci fa piacere ricordare che queste riflessioni e questi spunti sono contenuti in un tuo libro, Maggiorate, Divismo e Celebrità nella Nuova Italia, edito da Marsilio. Grazie Federico per essere stato con noi.
2: Grazie, viva Sofia.
3: Viva Sofia. Noi ci salutiamo, TG2000 Flash, oggi con Clara Iatosti, Santa Messa, e poi torniamo, e dovete esserci perché parliamo di una festa che c'è stata ieri bellissima.
1: Sì Giacomo, la festa di Maria che scioglie i nodi, quindi mi raccomando non perdetevela, andremo anche a Napoli, a dopo.
7: Una signora Bennett, una signorina Bennett, una signorina Bennett e una signorina Bennett, signore.
8: Signor Bingley è arrivato dal nord.
9: È affascinante.
8: Chi? È bello?
10: Solo il vero amore può indurmi al matrimonio.
11: Quello di signor Darcy.
12: All'aria triste, povero cuore.
11: Sarà pure triste, ma povero no di certo.
13: Orgoglio e pregiudizio.
11: Che cosa hai fatto mai al povero signor Darcy?
13: Giovedì, in prima serata.
14: Ma voi come fate a farla così buona?
15: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
16: È Kinder Brioche.
15: Doppia farcitura, due volte buona.
16: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
15: Proprio come la carezza di una mamma.
16: E con le righe di cioccolato.
15: È come un piccolo righello.
16: Per un inzuppo perfetto.
17: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
18: Nuova crema al latte.
19: Dal gusto più delicato?
20: Più... irresistibile.
21: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più. Kinder Cornetti, un buongiorno con più.

Martedì, al nord dominio dell'anticiclone. In questa giornata il sole splenderà indisturbato in un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature massime fino a 27 gradi. Martedì, domina l'anticiclone africano. Giornata che vedrà un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Temperature massime fino a 28-29 gradi a Roma e Firenze, 24 ad Ancona. Martedì, atmosfera stabile con l'anticiclone. Giornata soleggiata con cielo sereno su tutte le regioni. Temperature massime fino a 27 gradi a Napoli, 23-26 gradi sul resto delle città. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

8.29, buongiorno dal TG2000. In primo piano le parole del Papa sul volo di ritorno dalla Francia. Concluso il suo quinto viaggio apostolico, Leone XIV è tornato sul tema della guerra, ribadendo il suo no al riarmo. Poche persone, ha sottolineato, si stanno arricchendo enormemente grazie ad un'industria che promuove i conflitti. Il Papa ha invocato la necessità di tornare ai valori del Vangelo. E l'ultima tappa del suo viaggio a Metz ha messo in primo piano anche la figura di Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Il pontefice si è appellato ai paesi del vecchio continente perché ricerchino la pace e la concordia. Poi ha sottolineato come la costruzione europea sia nata dalla volontà di riconciliare popoli a lungo contrapposti. Intanto la Russia continua a colpire l'Ucraina, nuova notte di missili e droni contro il paese invaso, due le vittime nel centro storico di Kiev. Il sindaco Klitschko ha confermato che sono stati centrati anche l'Accademia delle Scienze ed un ospedale. Nuovi sconfinamenti di Mosca in Polonia che hanno spinto Varsavia ad aumentare le difese. In Cisgiordania, scontri nella notte nel villaggio di Jalud tra circa 100 coloni e le forze di sicurezza israeliane. I militari erano intervenuti per far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombero dei coloni che avevano occupato tre case palestinesi alla periferia della città. Il caro carburanti, prima giornata di tetto ai prezzi perenni, sconti per IP, code ai distributori ed scorte esaurite, protestano i piccoli esercenti e chi con la benzina ci lavora. Autotrasportatori e tassisti chiedono misure più incisive per combattere la stangata e minacciano scioperi. Il caso Regeni, tre condanne ed una assoluzione. Per i 3007 egiziani indagati è riconosciuto solo il reato di sequestro di persona, ma non l'omicidio. Si chiude così il processo per la morte del giovane ricercatore ritrovato sulla strada che collega Alessandria con il Cairo nel 2016. I familiari dicono di continuare a confidare nella giustizia. E chiusa la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, per IPM la scarpa del killer è compatibile con il piede di Andrea Sempio, amico del fratello della ragazza. Ombre sulle perizie dei RIS che avevano portato alla condanna a 16 anni di carcere di Alberto Stasi, all'epoca fidanzato di Chiara, e da giugno ai servizi sociali. La morte di Davide Rossi, il capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, trovato senza vita nel 2013, secondo le simulazioni del RIS non fu suicidio. Rossi sarebbe stato aggredito da più persone, avrebbe cercato di difendersi e di aggrapparsi alla finestra da cui è precipitato dopo aver mancato la presa. La strage di Ustica, i PM nell'udienza di mercoledì ritireranno la richiesta di archiviazione dopo la decisione della Francia di collaborare con l'Italia. C'è dunque la possibilità di arrivare alla verità sulla tragedia del 19 Italia che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. La soddisfazione dei parenti delle vittime. L'Etiopia continua ad essere teatro di pesanti scontri armati. Le forze filogovernative hanno annunciato di aver preso il controllo di Alamata, nel sud del Tigray, dopo giorni di combattimenti con i ribelli che si sono alleati contro il governo federale. Si celebra oggi la giornata mondiale contro lo spreco alimentare, un'occasione importante per fare il punto sulla filiera del cibo gettato. Oltre 13 miliardi e mezzo, 7,3 solo nelle case, per un totale di oltre 5 milioni di tonnellate. L'alta pressione resta stabile nel nostro paese e in Europa, ancora in questo inizio d'autunno, attesi anche 10 gradi sopra la media sui settori centrali del continente, fino a 4-5 gradi di anomalie invece per la nostra penisola, in particolare al nord. Il calcio, la nazionale torna a vincere contro la Turchia, un secco 4-1 riporta l'ottimismo in casa azzurra dopo la sconfitta con il Belgio. Venerdì prossimo sarà la volta di Italia-Francia. È tutto, grazie per averci seguito, il TG torna alle 10 con il flash, vi aspettiamo, buona giornata.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, un caro saluto a tutti voi, in particolare a quanti ci seguono in comunione di preghiera televisivamente. Oggi celebriamo la festa dei Santi Michele, Gabriele, Raffaele, Arcangeli. Ci ricordano che la meta del nostro pellegrinaggio è al cielo, al paradiso, e lì, ecco, per rendere lode al Signore nella gloria dei Santi. E allora vogliamo ringraziare il Signore per averci donato a ciascuno di noi l'angelo custode, gli arcangeli che hanno portato gli annunzi più importanti nella storia della salvezza per tutta l'umanità. E vogliamo anche chiedere perdono per tutti i nostri peccati. In questo cammino terreno tante volte siamo veramente caduti a causa del peccato, e allora invochiamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra ai uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore e Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che con ordine mirabile affidi agli angeli e agli uomini la loro missione, fa che la nostra vita sia difesa sulla terra da coloro che in cielo stanno sempre davanti a te per servirti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Scoppiò una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita fino alla morte. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.
1: Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.
3: Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, grande è la gloria del Signore. Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come, mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fico». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho visto, che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi, vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse: in verità, io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo». Parola del Signore.
1: Gloria a Dio.

Fratelli e sorelle, questa festa dei Santi Arcangelo, Michele, Gabriele e Raffaele, ci introducono in quella che è la gloria futura, la quale siamo tutti chiamati. Michele, chi è come Dio, che ci difende dagli attacchi del nemico, del diavolo e anche dei suoi collaboratori. Gabriele, la forza di Dio, che porta gli annunci più importanti anche per la storia della salvezza, porta anche l'annuncio a Maria, a Zaccaria e a Elisabetta per la nascita, ecco, di un figlio che fa parte della storia della salvezza, il precursore Giovanni Battista e Gesù che è il figlio di Dio. Raffaele, colui che diventa la medicina di Dio e che accompagna Tobia nel suo viaggio e gli guarisce il padre dalla sua cecità. E allora noi vogliamo chiedere al Signore, ecco, che gli arcangeli come gli angeli custodi nostri ci accompagnino a liberarci anche dalla cecità che tante volte attanaglia la nostra vita nel fare la volontà di Dio. E allora oggi, ecco, con questa festa siamo tutti portati in paradiso, lo vediamo già, ecco, da questa terra per la nostra fede, la nostra fiducia nel Signore. E il Vangelo, ecco, ci presenta l'incontro di Natanaele con Gesù, un incontro che lo apre alla fede nel momento in cui Natanaele si sente visto da Gesù e anche conosciuto nel profondo. Come mi conosci? Chiede Natanaele al Signore. E il Signore gli dice: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico. Un modo di dire, ecco, una frase per dire: io già ti ho visto, io ti conosco nel profondo. E com'è bello quando una persona, ecco, quando voi dite: ma tu hai compreso bene il mio cuore, mi hai compreso, ti senti veramente, ecco, accolto, ti senti amato. Ed è ciò che avviene per Natanaele nell'incontro con Gesù, perché lui attendeva il Messia, lo cercava, ma è Gesù che a un certo punto prende l'iniziativa. Ed ecco, dopo questa espressione e anche il riconoscere che Gesù l'ha guardato nel profondo, e Gesù guarda nel profondo anche ciascuno di noi, anche questa mattina, al di là dei nostri peccati, al di là delle nostre fragilità, perché siamo tutti figli di Dio. Il Signore ci ama alla follia, al punto tale da donarci il Figlio suo Gesù Cristo. Ecco allora che Natanaele, in questo sentirsi amato e riconosciuto, a un certo punto fa una sua professione di fede: Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il Re di Israele. Questa professione di fede nel riconoscere Gesù come figlio di Dio, il Messia, consente, ecco, a Natanaele di vedere anche oltre, perché questa fede consente anche Gesù di introdurlo nel mistero, ecco, del Regno dei Cieli. E allora ecco che quel Regno dei Cieli, la cui via ci è stata riaperta dal Signore nostro Gesù Cristo, che si è incarnato nel grembo virginale di Maria e ha riaperto questa via attraverso l'incarnazione, la passione, la morte e risurrezione. E questa fede consente, ecco, di vedere gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. Gli angeli e gli arcangeli accompagnano la nostra vita nella comunione con Dio e con i fratelli, facendoci anche fare la volontà di Dio, accompagnandoci, rendendoci docili e sperando sempre nel Signore. Anche San Francesco, ecco, aveva uno speciale legame con gli angeli, considerandoli sempre come compagni di cammino verso Dio e nostri custodi. Tutti abbiamo ricevuto l'angelo custode dal Signore. La stessa Porziuncola, ecco, la chiesetta che si trova nella pianura di Assisi, è dedicata a Santa Maria degli Angeli.
e nel ricevere le stimmate, San Francesco, a 2 anni prima della morte, sul Monte della Verna, ecco che vede un uomo con i segni della passione, è il Cristo che si presenta alato con 6 ali, come da Serafino, e che gli imprime le stimmate. San Francesco, il primo stigmatizzato della storia, si è conformato interiormente a Cristo Signore, e questa conformazione avviene anche esteriormente con i segni della passione di nostro Signore Gesù Cristo. Ma grande anche la devozione, ecco, di San Francesco per l'Arcangelo Michele. Infatti andò anche in pellegrinaggio alla grotta di San Michele sul Gargano, però pensate, si riteneva talmente peccatore e indegno che lui, quando arrivò alla grotta di San Michele sul Gargano, si fermò all'ingresso della grotta, non entrò, perché disse: non sono degno, ecco, di toccare questo luogo così sacro e così celeste per la presenza dell'Arcangelo. È vero, ecco, San Francesco non si riteneva degno, e nessuno di noi è degno, ecco, di accostarsi al santuario dell'Altissimo. Ma questo non ci deve fermare, non ci deve frenare, perché è Gesù, col suo sacrificio, che ci rende degni, e per i suoi meriti che viene riaperto il paradiso a ciascuno di noi, a tutti noi, perché siamo tutti figli di Dio, tutti, nessuno escluso. E non c'è peccato che Dio non perdona. Quindi dobbiamo soltanto fidarci e affidarci alla misericordia di Dio attraverso Gesù Cristo. Ecco che Francesco, povero e umile, entra ricco nel paradiso. Il paradiso è quel posto dove il Signore è andato a preparare, ecco, un posto per ciascuno di noi, per tutti noi. E allora, fratelli e sorelle, oggi, in questo momento, gli occhi di Gesù si sono posati anche su ciascuno di noi, come ha fatto per Natanaele. Gesù ci ama e ci perdona, e noi vogliamo fare la nostra professione di fede, in modo particolare coloro che sono nella difficoltà, nella malattia, nel momento buio. Non disperiamo, perché Dio è sempre con noi. E allora facciamo nostre, ecco, anche queste parole che vogliono esprimere il nostro affidamento e il nostro credere nel Signore. Signore, Tu sei il Figlio di Dio. Signore, Tu sei il nostro Salvatore. Lasciamoci accompagnare dagli angeli e gli arcangeli, dai santi e dalla Beata Vergine Maria alla gloriosa comunione di lode a Dio. E così sia.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, l'offerta della Tua Chiesa. Fa che per le mani dei Tuoi angeli sia portata davanti a Te e diventi per tutti gli uomini sorgente di perdono e di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi proclamiamo la Tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli, onorando questi Tuoi messaggeri, esaltiamo la Tua bontà infinita negli spiriti beati. Tu ci riveli quanto sei grande e amabile, al di sopra di ogni creatura, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui le moltitudini degli angeli celebrano la Tua grandezza e le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, gli Arcangeli San Michele, Gabriele e Raffaele e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, ed in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. La pace sia con voi. Agnello di Dio, con l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, Signore, non sono degno di partecipare alla cena, ma ti soltanto.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

Preghiamo. Nutriti con il pane del cielo, ti preghiamo, Signore, perché rinvigoriti dalla sua forza, sotto la fedele custodia dei tuoi angeli, progrediamo con coraggio nella via della salvezza per Cristo nostro Signore. Nel fare gli auguri a quanti festeggiano oggi l'onomastico, perché ecco, porta il nome di Michele, Gabriele, Raffaele, vogliamo anche ancora una volta affidare tutti noi e quanti ci portiamo nel cuore, in modo particolare fratelli e sorelle ammalati che soffrono momenti di difficoltà o di solitudine, li vogliamo affidare ecco, tutti insieme alla Madonna della Speranza, con la preghiera che recitiamo insieme. Speranza nostra salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio.

0: Io della speranza certa e con il cuore che brucia d'amore, a non stancarci mai di amare te e il prossimo. Abbiamo bisogno di te, Madonnaci fede retta nelle tempeste della vita, aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Ed augurarvi una santa giornata, invochiamo su tutti noi la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Accompagnati dai nostri angeli e dagli arcangeli, glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Vi diamo grazie.

0: Oggi vogliamo farvi rivivere la festa di ieri, la festa di Maria che scioglie i nodi, una festa bellissima che è stata fatta, una devozione che è stata fatta conoscere un po' ovunque grazie a Papa Francesco, e lo facciamo col nostro primo ospite a cui diamo un caloroso benvenuto, Fra Roberto Papini.
1: Buongiorno.
0: Rettore di Santa Maria della Consolazione qui a Roma.
1: Benvenuto,
0: buongiorno. Ben trovato.
2: Grazie.
0: Prego, accomodati. Proprio vicino, proprio accanto, guardate, l'abbiamo messa pure lì vicino, Maria che scioglie i nodi, perché con te, da te, nella tua chiesa c'è una grandissima devozione, ma non è l'unica chiesa dove andremo.
1: No, Giacomo, perché vogliamo volare subito, andiamo a Napoli, nella parrocchia di Santa Maria in Coronatella, nella Pietà dei Turchini, dove ci aspetta Don Simone Osanna. Don Simone, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Don Simone, grande festa ieri, raccontaci com'è andata.
3: Benissimo, una grande emozione, una grande gioia. Già dal mattino presto alle 6 abbiamo aperto la chiesa per dare il buongiorno a Maria, e proprio alle 6 del mattino, con questo piccolo sacrificio di alzarci un po' prima e iniziare la nostra preghiera, abbiamo consegnato insieme a tantissime persone quel nodo più pesante, più duro, quello che non riusciamo né a portare né a sciogliere. E poi tante messe durante la giornata con le confessioni, e alla fine la sera la messa solenne presieduta dal Vescovo Antonio Staglianò, presidente della Commissione Teologica, che ha fatto come suo solito una bellissima omelia proprio nel suo stile comunicativo, ci ha trasmesso il Vangelo, l'amore verso Maria Santissima, e ci ha spiegato anche il significato di consegnare il dono e come questo dono deve essere sciolto dalla Vergine Maria e anche da tutti quanti noi.
0: È una devozione che arriva un po' ovunque, dicevamo, grazie a Papa Francesco. Particolarmente, Don Simone, arriva da voi, anzi la porti da voi nell'ottobre 2018. Che cosa è successo? Come è andata?
3: Guarda Giacomo, è stata un'intuizione, perché notavo e vedevo tante persone afflitte che avevano bisogno di un conforto attraverso anche la parola del sacerdote, attraverso la confessione, la guida spirituale. Le persone erano afflitte dai problemi gravi anche della famiglia, delle coppie che erano in crisi, da tante situazioni anche di malattia, di sofferenza, di bambini, di persone anziane abbandonate, persone che sono legate a delle dipendenze. E allora, ecco, studiando e collegandomi un po' alla storia di Maria che scioglie i nodi, ho voluto presentare questa devozione qui nella mia piccola comunità parrocchiale al centro di Napoli, e fin da subito mi sono accorto che questa devozione piaceva alla gente, perché ecco, è questo consegnare questo loro problema, chiedere aiuto, sostegno alla Vergine Maria, nostra madre, che intercede presso suo figlio Gesù, perché Maria non si sostituisce a suo figlio Gesù, Gesù è il nostro Redentore, Gesù è il nostro Salvatore.

0: Gesù è colui che ci presenta, ecco, al Padre mediante il suo sacrificio, ecco, sulla croce.
1: Don Simone, chi passa da Napoli, dalla vostra chiesa, vede che è sempre piena, c'è sempre qualcuno che viene per consegnare un nodo. C'è un momento poi forte, che è il momento dell'incendio dei nodi. Vuoi spiegare di cosa si tratta per chi non lo conoscesse?
0: Sì, questi biglietti.

0: a scrivere, per imparare anche a pregare, a colloquiare con Dio, con la Vergine Maria, attraverso questo piccolo gesto di scrivere una preghiera su un fogliettino. E poi ho pensato, dice, la liturgia è fatta di segni, di simboli, e perché non introdurre al termine della celebrazione eucaristica, come dicevo, i nodi vengono consegnati da Maria a suo figlio Gesù Cristo sull'altare, perché non utilizzare un segno, il fuoco? Il fuoco è la presenza di Dio. Mosè ha incontrato nel roveto ardente Dio, il fuoco è segno dello Spirito Santo, il fuoco trasforma, cambia, il fuoco purifica. Allora quei bigliettini, quelle nostre preghiere, vengono unite alla presenza di Dio, vengono portati alla presenza di Dio attraverso la nostra preghiera alla Vergine Maria, il Rosario, l'Eucaristia. Ecco, è questo segno al termine della Messa che visibilmente ci aiuta a pregare, perché non è un rito magico. Io lo sottolineo sempre, la Madonna in ogni istante della nostra vita, anche senza il bigliettino, anche senza l'incendio dei nodi, può sciogliere i nostri nodi, ci può aiutare a sciogliere i nostri nodi. Non è un rito magico, è solo un segno che aiuta noi, come tutti i segni della liturgia, a pregare e a offrire la nostra preghiera al Signore.
1: Rimani con noi, fra poco ritorneremo da Don Simone, ritorneremo a Napoli. Fra Roberto, abbiamo detto che naturalmente anche da voi, naturalmente, ieri è stata una giornata di festa. Che momento è stato?
2: Anche da noi nella Chiesa della Consolazione a Roma, Piazza della Consolazione, siamo anche noi al centro del Foro Romano. Questa devozione a Maria che scioglie i nodi è molto sentita. Ripeto anche le parole del sacerdote, anche a noi abbiamo percepito che stimola una sensibilità di preghiera alle persone, perché realmente tutti noi abbiamo bisogno di questa consolazione che viene da Dio. Niente meno che chiedere alla Madre di Dio, che ci aiuta sempre a portare la croce. Ieri sera abbiamo celebrato la Santa Messa. Noi a Roma non facciamo la novena, perché la novena la facciamo il giorno di Santa Maria della Consolazione, che è la patrona della Chiesa. Maria che scioglie i nodi la celebriamo ogni domenica di sera e nella sua festa, che è stato ieri. Una messa, secondo me, io percepisco, ho percepito dalla gente che c'era un sentimento in partecipare in quella messa, una devozione profonda alla Vergine Maria, col titolo Madre che scioglie i nodi, che è sempre la Madre di Dio, con tanti titoli diversi, con una veste diversa, ma è sempre la Madre di Dio.
3: Fra Roberto, ieri sera, mentre voi festeggiavate, zitto zitto è arrivato il nostro Simone Nestori,
2: sì,
3: per farci
2: visto.
3: Vedere, l'hai visto?
2: Sì.
3: Per farci vedere come si è svolta proprio la festa. Guardiamo.
4: Oggi siamo in questo momento nella Chiesa della Consolazione, che si trova in Piazza della Consolazione, e oggi celebriamo proprio la festa della Madonna che scioglie i nodi. Quando una persona, ecco, si affida alla Madonna della Consolazione è per chiedere qualche grazia. La malattia è come un nodo, ecco, la difficoltà che c'è è come un nodo, e per cui chiedere alla Madonna di sciogliere questo nodo, per dire, ecco, Maria, ricordati sempre di questo nodo finché, ecco, mi darai la grazia che io spero, che io attendo da te. Certe volte bisogna bussare, chiedere spesso, e quindi tanti portano avanti la preghiera, loro accompagnano la Madonna, come la Madonna certamente, come madre di tutti, viene incontro a queste persone che tante volte, ecco, sono veramente in gravi situazioni, ecco, per loro come per i loro figli. Ecco.
5: La grazia più grande che ho ricevuto venendo qui a pregare la Mamma Celeste, che la chiamiamo Maria, che scioglie i nodi, è la confessione generale, perché la confessione è per eccellenza il sacramento della misericordia, l'incontro con Dio attraverso Maria. Sento proprio la presenza e l'aiuto di Maria, della Mamma Celeste, che io la chiamo Regina dell'anima mia. Affidare un nodo a Maria significa avere la sicurezza che lei te lo scioglie. Quindi sono certa, sicura, che affidando a Maria i miei nodi, lei li scioglie, lei risolve tutti i problemi.

0: alle nozze di Cana, la Madonna dice a Gesù: guarda, ho un nodo, non c'è il vino. E quindi Gesù interviene. Una grande grazia per me è stata ricevere la misericordia di Dio nella confessione, l'incontro con Dio, perché mi ci porta Maria. Perché quando io vengo da Maria, Maria mi porta a Gesù.
1: Grazie Simone Nessoli per averci portato nella vostra chiesa ieri. Fra Roberto, è importante sottolineare un aspetto, come diceva anche la signora nel servizio, dice: Maria scioglie sicuramente il mio nodo. Specifichiamo che il ruolo di Maria comunque è quello di intercedere. Lo vogliamo spiegare questo passaggio?
2: Sì, allora, noi dobbiamo avere anche un po' di discernimento quando c'è una sofferenza, un nodo, qualcosa che ci affligge, che ci fa male. Non è una cosa magica, non è che vado, mi recco davanti alla statua della Vergine, faccio la preghiera e magicamente viene risolto il problema. Noi sempre procuriamo orientare i nostri fedeli, le persone bisognose di, o spiritualmente o materialmente, di chi Maria ci aiuta anche a noi a cercare di vivere a quella sofferenza con un senso cristiano, che con la preghiera, la perseveranza, l'amore verso gli altri, verso Dio, possiamo camminare anche portando certi nodi. Non è che tutti i nodi vengono sciolti. Noi dobbiamo a volte anche avere la consapevolezza di saper convivere con certe difficoltà, con certi problemi. E non è magico sempre. La cosa che è spirituale, che è forte, è che quando preghiamo Maria e chiediamo a Maria di portarci a Gesù, viene la consolazione. E se siamo consolati da Dio, se sentiamo la presenza di Dio nella nostra vita, anche le persone che vengono a Chiesa della Consolazione, malati oncologici e con tanti altri problemi. E la testimonianza quasi generale è questa. Io avverto nel mio cuore la presenza di Maria, la presenza di Gesù, di San Leopoldo, e mi sento consolato, consolata. E così posso portare avanti anche le mie sofferenze. Poi è certo che ci sono tanti miracoli. La Vergine intercede per noi, i miracoli succedono e noi vediamo con i nostri occhi tanti miracoli nella Chiesa della Consolazione, guarigioni, soluzioni di problemi difficili. Ma la cosa più importante è affidare a Maria i nostri problemi.
3: L'affidamento è qualcosa che è strettamente connesso con questa devozione. Succede a te, succede anche a Napoli, ce lo confermerà Don Simone, anche perché arrivano, Don Simone, tantissime richieste, non solo da Napoli, ma anche da fuori.
4: Sì, da tutta Italia, da tutto il mondo ci arrivano lettere, ci arrivano richieste, email e a volte anche dei nodi nei pacchi che noi poi mettiamo nell'urna e poi li bruciamo, ecco, durante la celebrazione del sabato.
1: Accanto a te vediamo una signora, la signora Grazia Maria De Gennaro. Buongiorno signora, grazie per essere con noi.
5: Buongiorno.
1: Grazia Maria.
5: Buongiorno.
1: Ci vuoi raccontare come scopri tu,
5: sì,
1: come ti avvicini alla devozione di Maria che scioglie i nodi?
5: Proprio tramite TV 2000 e Papa Francesco, che ne era devotissimo. Mi ero riproposta di venire in questa chiesa stupenda. Capitò per caso che tornai da un pellegrinaggio, arrivai in anticipo sul porto, era di sabato, venni qua, la chiesa era gremita, non si riusciva ad entrare ovviamente. Vidi una scala a chiocciola, ci sono salita sopra e rimasi abbagliata da quel quadro che era meraviglioso. L'immagine che mi colpì fu la Madonnina con gli occhi tristi, che aveva gli occhi chini su quel cumulo di nodi che lei avrebbe voluto sciogliere in un baleno, ma purtroppo a volte non è sempre possibile, perché ci vuole una fede costante. Non si prega solo qua, anche a casa, di notte, pure quando uno si sveglia, di giorno, devi diventare quasi insistente con la Madonnina, ma alla fine

0: il nodo lo scioglie.
1: Grazie Maria, da allora, da quell'incontro sulla scala Chiocciola, te hai incontrato questa devozione e da allora hai affidato tantissimi nodi a Maria.
0: Sì, c'è stato un colpo di fulmine, un amore grande. Adesso non ne potrei fare a meno perché vengo da Ischia con questo carico pieno di ansie e paure. E cerco di farmelo alleggerire un po' da lei questo carico. Ma sempre ci riesco, cioè la Madonnina mi aiuta sempre, sempre. Infatti mi ha sciolto dei nodi durissimi che ci sono voluti dei mesi. Io in quei momenti ero molto amareggiata, scoraggiata, però lei con una carezza mi ha sempre tirata su, sempre.
2: Grazie, grazie, grazie, grazie Maria, grazie per la tua testimonianza. Si vede, non è facile anche parlare.
0: Grazie a voi.
2: Parlarne, ti ringraziamo davvero tanto. Grazie Don Simone, restate lì perché ritorneremo a Napoli. Fra Roberto, ritorneremo anche in studio, ma andiamo un attimo in pubblicità. Ritorniamo tra poco.

0: effettivi. Le forze in campo.
1: 47.962.
0: Bisogna arrotondare. 47.000.
2: Manca un solo e ultimo posto.
3: Io!
2: Qua la mano, giovanotto!
4: Sanfan!
3: Ridateselo!
5: Deve sposare mia figlia!
2: La sposerà dopo la guerra, quella dei 7 anni. 4 sono passati, il grosso è fatto!
3: E tu che cosa fai?
6: Me ne vado!
3: Trash montagne! Sbattilo al fresco!
6: Buongiorno, delizioso risveglio.
7: Ciò che avete conosciuto è niente rispetto a ciò che vi attende.
8: Il tulipano d'oro, questa sera, in prima serata.
9: Con la mamma, a merenda, facciamo le magie insieme.
10: C'è una magia che sorprende sempre. È quella di Kinder Cards. Due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la biscomagia di Kinder.
11: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
12: Meraviglioso!
11: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi Luce e Gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
12: In più, Era Hybrid Luce e Gas mi dà una parte di energia a prezzo fisso per proteggermi dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dai ribassi del mercato. Conviene due volte.
11: Il futuro con Era? Meraviglioso!
13: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
14: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
15: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6, per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
16: Pronchi sandwich!
17: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
16: Pronchi sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo.
18: E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
19: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
20: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
21: Dal 24 settembre al 7 ottobre, prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a 1,99 euro.
20: Che favola! Basta un penny.
22: Ma il colesterolo?
23: Dai, la parmigiana è verdura.
24: Con il colesterolo non si scherza.
25: Prova Danacol.
26: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
25: Basta scuse, prova Danacol.
27: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
28: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
29: Nuova crema al latte.
30: Dal gusto più delicato?
31: Più irresistibile.
32: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più. Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.

0: mattina stiamo rivivendo la festa di ieri, la festa Maria che scioglie nodi, in studio con Fra Roberto Papini e in collegamento siamo a Napoli con Don Simone Osanna nella parrocchia di Santa Maria in Coronatella, nella Pietà dei Turchini, dove ritorneremo a breve. Però, Fra Roberto, ritorniamo un attimo proprio sull'aspetto dei nodi. Abbiamo ascoltato prima una testimonianza, una signora che diceva la Madonna scioglie tutti i nostri nodi. Abbiamo specificato che non si tratta assolutamente, lo ha detto anche, l'hai detto tu, l'ha detto Don Simone, non è un rito magico e può capitare anche che un nodo non venga sciolto.
1: E questo è vero. Userò una testimonianza di una coppia, già che il miracolo dei nodi inizia proprio in una famiglia, una coppia che con le loro difficoltà di convivere insieme presentano a Maria quel nodo, quei nodi. Da noi una testimonianza di una persona, di una signora, che ci ha detto così: all'inizio sembrava che quel nodo era troppo stretto, dolente, duro, difficile da sopportarlo e da portarlo. Ma poi col tempo, con la preghiera, con la certezza che Dio è vicino a me, con la certezza di che Dio non ci abbandona mai, neanche la Vergine, ho percepito che quel nodo non era tanto come pensavo all'inizio. Quindi anche noi dobbiamo pensare, forse la paura in quel primo momento, la situazione, le difficoltà, possiamo ingrandire troppo il nodo, ma poi quello che è bello, con la preghiera, come dice la signora nella testimonianza, ci ho messo mesi per sciogliere quel nodo. E succede così. Non è quel momento, ho chiesto a Maria, non mi ha fatto niente, quindi non prego più, viene da delusione anche con la religione. No, la perseveranza, pregare e offrire sempre. E cercare di capire che i nodi noi possiamo, anche noi dobbiamo lavorarci su. Non è sempre chiedere soltanto l'intervento divino e pronto succede. No, il Signore conta anche con la mia azione, con la mia perseveranza, con la mia... devo anche io agire per aiutare a sciogliere quel nodo. Tante volte possiamo fare noi, non che non serve la grazia di Dio. La grazia di Dio agisce anche lì, quando io mi metto a cercare anche di trovare una soluzione, qualcosa per quel mio problema. Con un amico, un padre spirituale, la preghiera, la partecipazione assidua alla Santa Messa, la preghiera a casa. Quindi è la perseveranza. I nodi offriamo a Gesù, lui farà la parte sua, ma anche la nostra, dobbiamo farla.
2: Il lavoro è un lavoro comune, a quanto pare, perché gli stessi sacerdoti e le comunità si impegnano affinché questa devozione possa rimanere ardente. Questo accade a Napoli perché, Don Simone, sappiamo che c'è stata una lavorazione su un nuovo testo della novena, è così?
3: Sì, abbiamo presentato e lavorato sulla novena e abbiamo individuato i nomi da dare a ogni nodo e, come si diceva lì in studio, sottolineava anche il padre, alcuni nodi non possono essere sciolti, alcuni nodi si devono portare. Guardate, proprio ieri la liturgia ci presentava la figura di Giobbe. Giobbe ha perso tutto nella sua vita, nessun suo nodo, sicuramente quelli erano dei nodi, delle difficoltà, nessuno è stato sciolto, però... Ecco, lui è rimasto sempre fedele a Dio e conclude quella bellissima frase che per noi può essere una forza: il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Alcuni nodi vanno sopportati, vanno portati, ma non siamo soli nel portare quei nodi che purtroppo non riusciamo a scioglierli con la preghiera, con la perseveranza. E poi, ecco, ieri proprio a mezzogiorno abbiamo presentato una novità che è la supplica. La supplica è innanzitutto un segno di ringraziamento per tanti nodi sciolti, è una richiesta ulteriore alla Vergine Maria di presentare al Signore questi nodi che ci affliggono. E proprio ieri a mezzogiorno abbiamo recitato la supplica, proprio come si fa nel santuario di Pompei.
0: Don Simone, accanto a te vediamo un'altra signora, la signora Rosa Cesaro. E allora buongiorno, buongiorno Rosa, grazie per essere con noi. Ci puoi raccontare quando è entrata Maria che scioglie i nodi nella tua vita?
4: Sì, Maria che scioglie i nodi ormai fa parte della mia vita, della mia famiglia. È entrata per la prima volta nel 2021, a marzo, quando mio marito fu ricoverato d'urgenza in terapia subintensiva al Cotugno di Napoli per Covid.

0: La situazione era molto critica, ogni giorno che passava diventava sempre più complicata e quindi io, disperata, decisi di iniziare la novena. Ogni sera in videochiamata mi raccoglievo con mia sorella in preghiera e chiudevo gli occhi e immaginavo l'immagine appunto di Maria qui come la vedevo in chiesa e vedevo nelle sue mani un fazzoletto pieno zeppo di nodi. Fino alla nona sera, dove quell'immagine cambia completamente. Sul fazzoletto io non vedo più nodi, ma non riesco a spiegarmi il motivo di quella immagine. Avverto solo più leggerezza, pace. L'indomani mi arriva una telefonata che non è più da parte dei medici, ma mi chiama direttamente mio marito che avrebbe dovuto fare una TAC di controllo perché dovevano valutare se intubarlo o meno. E invece mi chiama lui e mi dice che durante la notte aveva ripreso a respirare autonomamente e quindi non c'era più bisogno né della maschera né tantomeno di intubarlo. E per me quello è stato il primo grande nodo che Maria ha sciolto.
1: Poi ce n'è stato un altro, Rosa, è qualcosa che riguardava proprio la tua situazione di salute.
0: Sì. Sì, è successo che dopo circa un anno e mezzo vado a fare un'ecografia al seno e già dall'ecografia il medico mi dice che c'è qualcosa che va approfondito, quindi è anche in tempi brevi. Quindi era un lunedì, il mercoledì mi reco a fare la mammografia, appena esco dal centro vengo qui in chiesa come facevo ogni volta che avevo bisogno di trovare un po' di pace. E mi affido alla Madonna dicendole che nel caso in cui ci fosse stato qualche grande nodo da affrontare, io mi affidavo completamente a lei come faccio sempre. E così è stato. Io sono riuscita meno di un mese ad avere la diagnosi, a iniziare le terapie entrando in un protocollo sperimentale. Ho fatto tutte le chemio senza avere problemi, controindicazioni, ostacoli. Ho fatto un intervento di 7 ore molto complicato, invasivo. Il post-operatorio è stato tranquillissimo. Io non so dove, cioè, chi mi dava la forza, ma so che è stata lei, perché io in ogni momento mi raccoglievo in preghiera tra un esame e l'altro, quando aspettavo gli esiti, durante le infusioni, quando mi ritrovavo a fare la TAC da sola in sala operatoria. Cioè, Maria è stata sempre al mio fianco, fino a che il 4 poi giugno arriva il responso dell'istologico dell'intervento, dove mi viene detto che avevo non c'era più traccia della malattia, avevo superato tutto, io avevo un carcinoma maligno infiltrante con coinvolgimento di linfonodi ascellari, quindi era comunque una situazione critica e difficile, e io, affidandomi a lei, ho attraversato tutto con molta pace, forza e serenità.
2: Rosa, noi ti ringraziamo per aver raccontato il tuo percorso difficile e possiamo dire che tu oggi stai raccontando.
0: Grazie a voi.
2: Il tuo percorso ed è un po', hai anche tenuto fede a un voto che hai fatto.
0: Sì, sì, io ho tenuto, vabbè, io avevo, quando iniziai questo percorso e quindi quando ho affidato questo grande nodo a Maria, io le avevo promesso che nel caso in cui fosse andato tutto bene come speravo, avrei innanzitutto le avrei reso omaggio con una testimonianza e poi ovviamente con la preghiera, la devozione, questo c'è sempre in tutte le mie giornate, a casa o quando riesco vengo qui in chiesa. E poi ho fatto una donazione alla parrocchia, che in quel periodo stava realizzando una rampa di accesso alla chiesa, e quindi ho voluto giusto così simbolicamente lasciare un dono.
1: Hai restituito un po' quello che ti era arrivato nella tua vita e quest'oggi in tutta Italia stai riuscendo a mantenere fede a questa promessa. Don Simone, tu di storie come quella di Rosa ne intercetti tante, naturalmente, nel corso delle tue giornate.
3: Sì, sì. Eh sì, tantissime, tantissime che veramente come questa di Rosa ti emozionano e ti fanno capire che veramente c'è tanta fede, la gente ha bisogno proprio di pregare e di stare e di sentire la presenza di Dio, la presenza di Maria, la presenza dei santi nella propria vita, perché ecco, come dicevo prima, quando non riusciamo, e a volte noi non dobbiamo riuscire a sciogliere, perché vogliamo fare tutto da noi, il nodo lo vogliamo sciogliere noi, abbiamo la pretesa, la presunzione di iniziare a pensare, a ragionare come fare, come sciogliere. E invece basta consegnare tutto nelle mani della Vergine Maria e lei ci sosterrà, lei ci conduce a suo figlio, lei ci dice di fare quello che ci dice Gesù e quindi mettere in pratica il Vangelo, e quel nodo è a volte anche sopportato, viene allentato, viene anche sciolto.
2: Grazie Don Simone,
3: grazie
2: Rosa, grazie Maria, grazie per essere stati con noi, ci avete fatto rivivere la festa. Per sdrammatizzare un attimo, anche perché non è facile raccontare e portare queste testimonianze, noi sappiamo, io e Giacomo lo stiamo aspettando, che è in volo da Napoli un pacco per noi con dei nodi dolci. Appena arrivano ti faremo sapere. Noi volevamo farvi vedere in diretta, ma il pacco non è arrivato.
1: Grazie.
2: Grazie.
3: Arrivano con un po' in ritardo, purtroppo.
2: Grazie Don Simone, grazie a tutti.
3: Grazie a voi.
2: Grazie. Fra Roberto, abbiamo un minutino per salutarci. Vuoi concludere con un messaggio proprio per salutarci, per salutare tutte le persone che ci stanno seguendo in questo momento?
4: Allora, il messaggio è un simbolo che facciamo noi nella Chiesa della Consolazione quando le persone, quando c'è la messa, e affidano i nodi e lo dipongono sull'altare. Le persone offrono un dolore, una sofferenza o anche una grazia, ma soprattutto le sofferenze e i dolori. Dopo di offrire, di fare quel gesto di affidamento, uno dei sacerdoti unge le mani delle persone con un unguento profumato per dire: noi offriamo a Maria, a Gesù un dolore e lui, lei ci offrono un buon profumo. Quindi quello che dice la parola di Dio, noi dobbiamo profumare il mondo con il buon profumo di Cristo, nonostante tutto. E quindi coraggio sempre, perché Dio cammina con noi.
2: Grazie per Roberto Papini, grazie per essere stato con noi. E adesso Giacomo, cambiamo pagina, da una devozione molto cara a Papa Francesco passiamo invece alla Madre del Buon Consiglio, molto cara a Papa Leone, vogliamo parlarne per un documentario che è uscito poco tempo fa, è stato presentato al Festival di Venezia e qualche giorno fa in Vaticano, che è Oltre il Muro, Madre del Buon Consiglio, ideato e diretto da John Condrecai, per cui la nostra prossima ospite ha cantato la sigla. Ma vogliamo subito rivederla, sto parlando di Alma Manera, in una volta che è stata proprio qui nel nostro studio, e l'ascoltiamo.

0: Una voce meravigliosa. Allora diamo il buongiorno ad Alma Manera. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Bentornata. Buongiorno.
1: Bentornata, prego.
2: Grazie, grazie. Grazie.
0: Come stai?
2: Che bel ricordo.
0: Bellissimo, davvero. E siamo partiti da un documentario, Oltre il muro, la Madonna del Buon Consiglio. Tu hai cantato la sigla, ci racconti com'è andata, che emozioni hai provato?
2: Beh, era da un po' che con il regista volevamo fare qualcosa insieme. È capitata questa occasione anche grazie a Rai Documentari e dunque è nata questa opportunità. Soprattutto sono tornata in studio e ho cantato uno dei brani dell'opera musical Maria di Nazareth, una storia che continua, il Magnificat, perché insomma sono stata, ho avuto questo privilegio, grazie a quello di proprio di interpretare la Mamma Celeste. E dunque è nata così,
1: questo
2: semplicemente così.
1: È un fil rouge, se vogliamo, anche che riguarda la tua vita fin dall'inizio, sì. Fin dalle origini, perché l'amore per Maria nasce fin da subito, possiamo dire, e tra l'altro per curiose coincidenze che capitano anche nel nostro studio, proprio poco fa si parlava della Madonna della Consolazione, che è stata proprio il tuo primo amore.
2: Alla quale io sono devotissima. Io ho un rapporto molto speciale con la Madonna della Consolazione, perché ho fatto sia la comunione che la cresima proprio al santuario che c'è a Reggio Calabria, la Madonna della Consolazione, che è la patrona della città. Quindi il fil rouge continua.
0: Maria, possiamo dire che è presente da sempre
2: molto
0: nella tua vita.
2: Io porto la Madonna dei Miracoli, miracolosa della Chapelle de Rue de Pâques, al collo dal 1998. È qualcosa che è stato precedente anche poi a quello che è stata, insomma, l'occasione di interpretarla, l'opportunità di interpretarla in un debutto straordinario in Aula Nervi in Vaticano. Insomma, lo dico ancora con emozione perché, come hai detto tu, un fil rouge che continua, qualcosa che è presente nella mia vita. E probabilmente prima c'era Fra Roberto.
0: Sì.
2: Appena sono arrivata mi ha detto: tu sei una persona calma, vero? Tu non ci conoscevamo. Sì, calma Alma, in realtà sì, anche se la vita ti mette a dura prova sempre, ti prende un po' a pugni. La mia natura sì è di una persona mite, però poi insomma ci incontriamo, insomma, e abitiamo un mondo che non è poi così mite. Però non dobbiamo scoraggiarci, come ha detto lui.
1: Tra poco, con le tue parole, con la tua esperienza, ma anche con la tua voce, continueremo a parlare di te. Pubblicità.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Pronto tesoro?
2: Kate, sono innamorato. Io non torno a casa.
3: Una donna abbandonata.
4: Au milieu?
3: Un ladruncolo francese.
5: Assistenti di volo, prepararsi al decollo.
6: Non credo di farcela.
7: Perché sei venuta a Parigi, eh?
6: Io sono venuta a Parigi per riportarmi a casa l'uomo che amo.
8: Giurerei di aver visto Kate.
6: Perché mi stai aiutando?
8: Perché mi piaci.
3: Meg Ryan e Kevin Klein in French Kiss. Domani in prima serata.
9: Ma voi come fate a farla così buona?
10: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
11: È Kinder Brioche.
10: Doppia farcitura, due volte buona.
11: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
10: Proprio come la carezza di una mamma.
11: E con le righe di cioccolato.
10: È come un piccolo righello.
11: Per un inzuppo perfetto.
12: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltarene Mulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltarene Mulgel, quattro effetti in un prodotto.
13: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore.

0: Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
1: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
2: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
3: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.

0: sul divano di Buon Martino c'è quest'oggi Alma Manera e noi ti riaccogliamo con un bel applauso perché ci fa piacere.
1: Grazie Giacomo, averti qui. Grazie.
0: Nuovamente, fra poco sentiremo nuovamente la tua voce. Sei qui oggi appunto per un'occasione, perché stavamo parlando di Oltre il Muro, una storia che riguarda la storia che ci porta da Scutari fino a Genazzano con la madre del Buon Consiglio e con una voce già protagonista di Maria di Nazareth che ricordiamo anche in questa occasione.
1: Sempre emozionante ricordare insomma Maria di Nazareth, una storia che continua, come ho detto prima, che ebbe un debutto straordinario in Vaticano, in Aula Nervi. Eravamo tantissimi tra danzatori, orchestrali, attori, cantanti. Fu un grande evento che poi ha continuato insomma a vivere nei teatri italiani, ma adesso rivive insomma attraverso la sigla di Oltre il Muro, madre del Buon Consiglio, come ha detto Giacomo, abbiamo detto prima. E che dire?
2: Alma, noi siamo a ridosso di un viaggio, del viaggio apostolico, il quinto di Papa Leone, e proprio ieri abbiamo parlato del cuore un po', che è stato il cuore spirituale del viaggio, Lourdes. Tu a Lourdes hai cantato, proprio in quella grotta delle apparizioni. Cosa ha significato per te quel momento?
1: Ma innanzitutto stupore da parte mia, come nel fuori onda vi raccontavo, perché cantare laddove c'è l'obbligo del silenzio, quindi arrivare con quello spirito di servizio che per quanto mi riguarda nella mia piccola missione di artista è, cioè, essere al servizio dell'emozione e continuare a sentire, a vibrare e a cercare di comunicare messaggi positivi. Credo che questo sia la missione. Io ho ovviamente la madre del Buon Consiglio è retta dagli agostiniani, infatti il nostro Papa è andato proprio due giorni dopo a rendere omaggio alla madre del Buon Consiglio, una madre che ci consiglia, e io sempre chiedo, anche quando vado a messa la domenica, dico: io sono al tuo servizio, fammi dire, fammi fare quello che è giusto fare per gli altri, visto che lavoriamo come voi, come fate ogni giorno voi, che comunicate e cercate di comunicare appunto il bene.
2: Certo.
1: Come ha fatto Agostino, Sant'Agostino, quando ha parlato nel De Musica, proprio della musica come servizio e misura del bene, misura, quindi spirito di amore. E dunque trovare nella propria vita un significato profondo è importante.
0: Ma questo ti ha portato in tantissimi luoghi, ci citavi anche la Terra Santa, dove cantare è un privilegio, immagino anche una grande responsabilità.
1: Pensa
0: per un
1: che
0: artista.
1: Ho cantato, ora mi ci fate pensare, anche dentro la casa di Maria, mi hanno aperto il cancello e ho potuto cantare lì. Ho cantato alla casa di Loreto qui in Italia, a Pietralcina, a San Giovanni Rotondo, che mi sento, come dire, perché io ogni tanto ho pensato, come mai io? Adesso ci sono le immagini della grotta a Lourdes con una grande flautista.
2: È bello perché è come se tu ti stupissi, dici: io addirittura ho cantato lì.
1: Sì, sono ancora emozionata ripensandoci.
0: Beh, c'è un luogo dove hai cantato che invece ha fatto emozionare chi era presente qui in studio, era negli studi di TV 2000, era il 2019, allora vogliamo riascoltarti in questa clip.

0: canto e questo arte, è un momento bello del... insieme. Che pezzo
1: canto
0: era questo?
1: Preghiera. Questo è quando Maria incontra Giuseppe e si innamora, perché Maria era raccontata nell'opera musical Musiche di Stelvio Cipriani, del grande maestro Stelvio Cipriani, era raccontata come donna anche, quindi nella sua veste terrena e con tutte le emozioni e i turbamenti di chi si innamora. Il cuore turba e poi mi prende, si raffredda e poi mi accende.
2: Per un artista è importante mettere la propria voce anche al servizio degli altri.
1: Sì.
2: E tu fai tanta solidarietà, sei madrina, ci teniamo a dirlo, di un'associazione.
1: Ci tengo molto, Fede, Speranza e Carità. Abbiamo fatto una campagna sociale dove ho scritto e usato dei termini fortissimi per la comunicazione. Ho usato il termine provvidenza, ultimi, amore. E poi quello che voglio salutare il presidente Antonello Crucitti e Angela, sua moglie, perché sono veramente un modello di vita. Loro hanno 11 figli e da oltre 30 anni si occupano anche degli altri. Credo che sia giusto fare un applauso a chi concretamente investe il cuore e arriva con l'anima, il cuore pieno e le mani piene ad aiutare. Quest'anno, proprio recentemente, abbiamo distribuito tanti pacchi alimentari e ultimamente ho più di 75 pacchi alle famiglie in difficoltà di Reggio Calabria, proprio recentemente.
0: È bello quando si riesce a unire, come nel caso appunto della vostra associazione Fede, Speranza e Carità, l'arte a servizio ulteriormente di qualche cosa. La tua voce invece a servizio pure della radio.
1: Della radio, con il programma Crossover, la musica a 360 giri, uno spazio meritocratico in onda su Isoradio, ci tengo molto, saluto il mio direttore Alessandra Ferraro che mi ha permesso di creare questo spazio, quest'Isola Felice, dove l'esperienza dei grandi artisti incontra le giovani promesse della musica, quindi uno spazio dove la musica indipendente e gli emergenti hanno la possibilità di esprimersi, il talento che va oltre i circuiti del mainstream. E poi c'è l'impegno con Radio 1, la notte di Radio 1 e con Radio 2, con Agostino Penna, il mio amico, il grande Agostino Penna, con Chiamami Radio 2.
2: Tanti progetti, tanti lavori, lo abbiamo detto, hai cantato in tantissimi luoghi della cristianità davvero importanti, ma tu hai cantato anche per Papa Francesco, per Papa Benedetto XVI.
1: Giubileo della Misericordia, io forse avevo mandato qualche immagine di quel momento.
2: Condiviso. Hai un sogno ancora?
1: Beh, il sogno è di continuare a essere coerente, la coerenza, cercare di... Sai, noi, l'artista, come qualsiasi libero professionista, io mi rivolgo anche a chi ci sta ascoltando, è precario. Noi siamo precari a vita perché dobbiamo sempre ricominciare da capo. Quando c'è un nuovo progetto, lo dico anche a voi, sono sicura che anche voi condividete questo pensiero.
2: La precarietà,
1: cioè,
2: ci lega.
1: Ogni volta dobbiamo ricominciare da capo, dobbiamo riprendere e dimostrare che possiamo esserci e lo spazio che ci danno è giusto e meritevole. Quindi siamo sempre messi alla prova. Però è una bella sfida, se poi lo facciamo con fede è ancora più motivante.
2: Grazie.
0: Alma Manera,
1: grazie,
0: noi ti ringraziamo.
1: Grazie.
0: Alziamoci pure in piedi,
1: grazie.
0: E se hai cantato,
1: grazie,
0: per due papi, non c'è due senza tre, quindi Papa Leone, se stai ascoltando, qua
1: io
0: c'è
1: sono a
0: Alma Manera che
1: sono
0: è pronta per cantare
1: con te. Grazie, grazie a voi e complimenti per la vostra trasmissione. Grazie, grazie.
0: Ci salutiamo, grazie.
2: Sì. E ci diamo appuntamento a domani.
0: Esatto, non mancate, perché domani ricorderemo una figura importantissima, morta proprio nel mese di settembre, era il 21 settembre del 1992 ed era il Beato Rosario Livatino, quindi ripercorreremo non solo la sua storia ma cercheremo di capire anche che cosa resta della sua memoria quest'oggi.
2: TG 2000 Flash, a domani.

Buongiorno dal TG2000, nuova notte di paura in Ucraina, missili e droni russi contro il paese invaso, due le vittime nel centro storico di Kiev in fiamme dopo i bombardamenti, quattro i morti a Dnipro. L'Iran attende per oggi una risposta formale dagli Stati Uniti. Teheran apre alla proposta di sblocco dello stretto di Hormuz, ma la Casa Bianca non si sbilancia ancora, lo afferma il ministro degli esteri Araghchi. E così come avevano chiuso ieri, le borse asiatiche aprono in netto calo, mentre il petrolio è ancora in rialzo. Pesano le incertezze del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Intanto in Italia anche Kuwait aderisce al tetto per il prezzo dei carburanti. La cronaca, mazzette nascoste nei panettoni e caporalato nei lavori TAV Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha scoperto un sistema di corruzione tra imprenditori e pubblici ufficiali che agevolavano le aziende nell'ottenimento delle commesse e nell'esecuzione dei lavori. In cambio dei favori ricevevano denaro, orologi di lusso, telefoni e vacanze. Utilizzato calcestruzzo di scarsa qualità, 20 le misure cautelari eseguite. Il processo Regeni, 10 anni di condanna a 3007 egiziani, uno assolto, confermato il reato di sequestro, ma non quello di omicidio. La sentenza è stata emessa dai giudici della prima corte d'assise di Roma. I familiari del giovane ricercatore chiedono lo stop ai rapporti con il Cairo. Torna in rosso l'allerta per l'attività eruttiva dell'Etna. Ha ripreso vigore l'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est che produce una nube eruttiva alta 4 km. Nuova sospensione dei voli all'aeroporto di Catania fino alle 15. Oggi 29 settembre è la giornata mondiale contro lo spreco alimentare. Secondo l'ultimo rapporto dell'osservatorio Waste Watcher International è una realtà che nelle case italiane vale oltre 6 miliardi e mezzo di euro all'anno, risultato dei quasi 26 kg a testa di cibo gettato nella pattumiera in 12 mesi. Il calcio, buona prova della nazionale che trova la vittoria contro la Turchia. Dopo la sconfitta con il Belgio, un secco 4-1 riporta l'ottimismo in casa azzurra. Attesa ora per il match Italia-Francia in agenda venerdì prossimo. È tutto, il TG torna alle 12, grazie per averci seguito, vi aspettiamo. Buona giornata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, iniziamo ovviamente parliamo di alimentazione. Ebbene, oggi inizieremo parlando della salute del nostro intestino. E voi siete sicuri di conoscere bene il vostro intestino? Ebbene, nel corso della vita è un compagno di viaggio, a volte anche difficile, si instaura un rapporto di odio e di amore. Poi improvvisamente arriva un terzo incomodo, sarebbero i diverticoli. E beh, qui instaurare un'ottima alimentazione può diventare un po' difficile. Oggi vi aiuteremo noi, grazie ai consigli della professoressa Raffaella Cancello. Benvenuta, bentornata.
1: Grazie mille,
0: al mio medico,
1: Monica,
0: nutrizionista all'IRCCS Oxologico di Milano. È un problema molto comune, professoressa, soffrire di diverticolosi, e poi parleremo anche di diverticolite, che insomma è una patologia, un'infiammazione un po' più seria, e daremo anche dei consigli a chi soffre appunto anche di diverticolite. Però facciamo un piccolo passo, perché penso che ad una certa età quasi tutti soffrano di diverticolite.

0: articoli al nostro intestino. Che cosa sono?
1: Allora, esatto, cerchiamo di spiegare che cosa sono i diverticoli e vorrei dire anche che molto spesso sono presenti ma sono asintomatici, sì. Quindi magari ce li abbiamo ma non sappiamo di averne perché la nostra alimentazione è corretta. Per spiegare abbiamo qui questo modellino, questo è il tratto del colon che è il tratto di intestino che più frequentemente è soggetto alla formazione di questi diverticoli che nient'altro sono che dei piccoli sacchettini, delle stroflessioni verso l'esterno.
0: E lei ha portato anche questo palloncino.
1: Vi faccio vedere giusto, il palloncino è esageratamente grande. Ma per farlo vedere certo. A chi è a casa. Ovviamente la dimensione è molto piccola, può essere la dimensione di una perla oppure quando sono molto grandi di una nocciola. E sono a grappoli, se ne formano anche più di uno. Però il tessuto, in pratica la parete del colon e vagina, e questo sacchetto cosa succede? Si può riempire di quello che transita nell'intestino. Ed è questo il problema. Quindi sostanzialmente il diverticolo purtroppo con l'età può arrivare perché la parete del colon comincia ad avere una lassità. La stipsi ostinata aumenta la pressione all'interno del colon e quindi favorisce la formazione di queste vaginazioni. Qualcuno sospetta anche che ci sia un po' di familiarità di genetica sulla comparsa e quindi pensare magari un po' ai nonni, ai genitori, a chi li ha avuti in famiglia per stare più attenti.
0: Allora, noi dobbiamo aiutare no? le nostre persone, cioè, i nostri telespettatori che ci stanno seguendo ad avere anche un'alimentazione corretta perché molto si può fare per curare, per tenere a bada i nostri diverticoli grazie appunto all'alimentazione. Lei ha detto che la maggior parte delle volte i diverticoli sono asintomatici. Però a volte danno dei segnali, è
1: danno
0: vero?
1: Dei sintomi, danno dei sintomi che possono essere da moderati a gravi a molto gravi. Allora, quando cominciano i sintomi in realtà si parla di malattia diverticolare o diverticolosi, perché questi, diciamo, sacchettini si fanno sentire. E questi sono tendenzialmente caratterizzati da un dolore all'addome, la stipsi, generalmente le pazienti che soffrono di questa malattia hanno una stipsi ostinata, oserei dire anche cronica, e questo li porta anche a mangiare meno, a sentire più nausea, a volte avere del vomito, perché il transito ovviamente non è regolare. Il gonfiore, il meteorismo può far confondere un po' i sintomi del colon irritabile a quello della malattia diverticolare, ma i diverticoli tendenzialmente provocano dolori nel quadrante inferiore a sinistra, quindi hanno una localizzazione specifica, non sono un po' sparsi come quello del colon irritabile che è un altro tipo di situazione. In casi estremi e molto gravi può esserci un sanguinamento nelle feci, evidente, quindi non occulto. Questo deve mettere sempre in allerta la persona e in quel caso va consultato immediatamente
0: allora,
1: il medico.
0: Noi dobbiamo evitare di infiammare i nostri diverticoli. Come possiamo fare? Dottoressa?
1: Allora, l'alimentazione è fondamentale, soprattutto le fibre. Ci sono tanti studi che dimostrano che persone che soffrono di diverticolosi e l'evoluzione in diverticolite hanno una dieta scorretta. Le verdure devono essere presenti a pranzo e a cena in maniera costante, assidua e di preferenza verdure idratate. Quindi io consiglio sempre verdure cotte. Questo favorisce sia l'assunzione di fibra sia l'assunzione di acqua che è l'elemento principe per fare il transito intestinale.
0: Per cui ci servono più fibre.
1: Ci servono più fibre e questo è assodato. Chiaramente più fibre, se l'intestino è pigro, posso avere un effetto opposto, posso avere gonfiore, posso avere meteorismo, fastidio, dolori. Quindi il consiglio è anche di non esagerare con le fibre insolubili e quindi o quelle fermentative. Per esempio, quando si mangiano i legumi sarebbe bene decorticarli perché la buccia esterna tendenzialmente è quell'elemento che poi va
0: a
1: fermentare.
0: E dà fastidio.
1: Esatto.
0: E ci sono alimenti da limitare?
1: Ci sono degli alimenti assolutamente da limitare perché sono quelli che noi chiamiamo i trigger, quelli che attivano l'infiammazione. Sono alimenti molto ricchi di grassi saturi, molto ricchi di zuccheri, sono quelli un po' che noi chiamiamo industriali, processati, ultraprocessati. Che dovrebbero essere consumati con molta, molta moderazione. Tutti gli alimenti meteorizzanti e quelli che provocano pressione all'interno dell'intestino ovviamente sono da evitare. Poi una nota va menzionato ovviamente anche l'uso e l'abuso, oserei dire, di spezie, pepe, peperoncino, sono irritanti per la mucosa intestinale, quindi con molta, molta parsimonia. E non da ultimo va citato l'alcol. L'alcol è un elemento che purtroppo infiamma tutto il tratto gastrointestinale, quindi con molta parsimonia.
0: E i cosiddetti, soprattutto i frutti, no? I frutti ortali, che hanno dei semi. Penso ai kiwi, le fragole, possono dar fastidio ai nostri diverticoli. C'è molta confusione su questo.
1: C'è molta confusione, le cose sono state anche riviste. Ci sono alcuni che sostengono che se il transito è regolare si possono mangiare anche i semi senza problemi, mentre se l'intestino è molto pigro e stitico bisogna evitare tutto quello quello che può penetrare in questo sacchettino diverticolare e andarlo ad infiammare. Per cui uno deve fare un po' attenzione anche alla regolarità intestinale, certo, e in quel caso concedersi, non so, noci, nocciole, mandorle, qualcosa, o i semini del kiwi, uh-huh, senza problemi. Mentre se c'è stipsi è meglio evitarli.
0: Fare attenzione. E allora noi non ci siamo fermati qui, cara dottoressa, perché noi vogliamo aiutare oltremodo i nostri amici che ci stanno seguendo. Allora abbiamo chiesto alla nostra chef Federica Giff di consigliarci una ricetta che va bene a chi purtroppo soffre di diverticoli. Vediamola insieme.
2: Dal passato di lenticchie alla polpetta. Per il dal passato, un litro abbondante di brodo vegetale, 400 g di lenticchie decorticate, sale marino, yogurt e prezzemolo, quanto basta. Per le polpette, 200 g di dal, 2 cucchiai di soffritto con 2 cucchiai di olio evo, 50 g di pan grattato di qualità, sesamo e spezie, quanto basta. Il dal è una zuppa della tradizione indiana che abbiamo adottato, per me è un comfort food, è tipicamente speziato e si fa partendo dai legumi decorticati, quindi una soluzione più digeribile per portare in tavola questi grandi protagonisti della nostra dieta mediterranea. Io ho fatto bollire le lenticchie dopo averle lavate con il brodo vegetale e l'alloro per 25 minuti circa, poi ho tolto l'alloro e ho frullato il tutto a immersione. Ho servito con dello yogurt leggermente salato, con del prezzemolo tritato, pochino, e un po' di olio extravergine d'oliva. E questa è una zuppa davvero fantastica e molto digeribile anche, non so, per i bambini. Provatela. Ve ne è avanzata un po', aggiungete un po' di soffritto classico con dell'olio extravergine d'oliva, poi un po' di spezie, e qua possiamo spingerci un po' oltre, del pan grattato di qualità. Se volete potete aggiungere all'impasto anche della frutta secca per dare consistenza differente. Poi facciamo delle quenelle con 2 cucchiai, le passiamo nel sesamo e le possiamo cuocere con un goccio di olio extravergine d'oliva in forno, in padella oppure anche nella moderna friggitrice d'aria. Ormai chi non ha la friggitrice d'aria? Io le ho servite con della salsa a base di yogurt che ho in questo caso arricchito con dell'aglio in polvere, prezzemolo, erbe aromatiche e spezie. 2 ricette con le lenticchie decorticate. Spero tanto vi sia piaciuta. Un bacione, alla prossima.
0: Buonissime, buonissime e bellissime anche queste veramente ricette della nostra Federica Giff. Va bene questo tipo di ricetta anche per chi ha, non so, penso ai diverticoli infiammati.
1: Allora, sui diverticoli infiammati, ovviamente bisogna stare molto attenti, la dieta è diversa. Assolutamente, diciamo, la regola è mettere a riposo l'intestino in caso di diverticolite con l'infiammazione, quindi la dieta deve essere assolutamente liquida. Ah, okay. E rimane liquida per alcuni giorni o comunque fino alla remissione dei sintomi, e poi si fa una reintroduzione lenta e progressiva con una dieta semiliquida, semisolida e alla fine solida.
0: Beh, è un quadro clinico diverso rispetto
1: molto diverso,
0: insomma, e deve essere assolutamente seguito da un medico, da un gastroenterologo, esatto, insomma, per evitare, insomma, cibi che possano infiammare ancora di più i nostri diverticoli. E allora c'è un altro aspetto che riguarda soprattutto i nostri amici anziani, che colpisce soprattutto loro. Esatto. È un tipo di diverticolosi diversa, vero dottoressa?
1: Esattamente, si chiamano diverticoli, ma non dobbiamo pensare all'intestino, dobbiamo pensare invece all'orofaringe. Sono dei diverticoli di Zenker, si trovano, giusto per mostrarvi la localizzazione anatomica, la regione è quella cervicale faringea nell'esofago, che decorre parallelo alla trachea. Cosa succede? Quando c'è un po' un indebolimento della muscolatura faringea oppure una pressione eccessiva che arriva dallo stomaco, anche qui possiamo avere la formazione di una piccola sacca, che questa volta è esofagea, non è intestinale, certo, ma funziona un pochino allo stesso modo, è un raccoglitore. di questa volta di cibo non digerito, quindi ancora più pericoloso.
0: È molto diffuso tra le persone
1: anziane. È diffuso soprattutto dopo i 75-80 anni, è tipico dell'anziano e sostanzialmente rientra nel capitolo delle disfagie, delle difficoltà deglutitorie.
0: E quali sono gli alimenti che possiamo consigliare?
1: Gli alimenti devono seguire la regola della disfagia, quindi assolutamente cremosi, possiamo lubrificare consistenza.

0: omogenea, vanno lubrificati con un cucchiaio d'olio in più, con una bella besciamella fatta in casa, con lo yogurt che abbiamo visto nella zuppa, perché deve scorrere, più scorre il cibo più diciamo riduciamo il rischio che vada a inserirsi in questa tasca.
1: E questo è importante, stiamo leggendo quale tipo di alimentazione e appunto i sintomi sono quelli, non riescono
0: a deglutire. Esatto, sono diversi, il paziente sente un globo in gola, il classico globo in gola, e poi quando mangia tossisce.

0: La tosse deve essere un elemento, diciamo, che mette in allerta la persona, perché avviene sia con i cibi solidi sia con i liquidi. E quindi bisogna stare molto molto attenti, anche perché questo può provocare poi una fuoriuscita, certo, un ingresso dell'alimento nella trachea e quindi la polmonite ab ingestis.
1: Grazie, grazie alla professoressa Cancello, grazie per queste indicazioni.
2: Dottoressa Durva,
3: ma che bel sorriso che hai.
2: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
3: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
2: Per questo servono dentisti affidabili
3: e sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
2: E poi avete tantissimi pazienti.
3: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
4: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
2: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
5: Dental Pro, scegli di stare bene.
6: Gli effettivi, le forze in campo.
7: 47.962.
6: Bisogna arrotondare. 47.000.
8: Manca un solo e ultimo posto.
9: Io!
8: Qua la mano, giovanotto!
10: Sanfan!
9: Ridateselo!
11: Deve sposare mia figlia!
8: La sposerà dopo la guerra, quella dei 7 anni. 4 sono passati, il grosso è fatto!
11: E tu che cosa fai?
12: Me ne vado!
11: Trash montagne! Smattilo al fresco!
12: Buongiorno, delizioso risveglio.
13: Ciò che avete conosciuto è niente rispetto a ciò che vi attende.
14: Il tulipano d'oro, questa sera, in prima serata.
15: Ma voi come fate a farla così buona?
16: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
17: È Kinder Brioche.
16: Doppia farcitura, due volte buona.
17: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
16: Proprio come la carezza di una mamma.
17: E con le righe di cioccolato.
16: È come un piccolo

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
2: Dottoressa Durva,
3: ma che bel sorriso che hai.
2: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
3: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
2: Per questo servono dentisti affidabili
3: e sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
2: E poi avete tantissimi pazienti,
3: oltre 1.015.000, e Clelia è una di loro.
4: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
2: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
5: Dental Pro, scegli di stare bene.
6: In diretta dalla Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, Rosario per la Pace con Papa Leone XIV. Giovedì alle 17 su TV 2000. Le prime serate di TV 2000. Martedì, avventura e coraggio tra duelli e grandi battaglie, Il Tulipano d'Oro. Mercoledì, Meg Ryan in una brillante commedia romantica, French Kiss. Giovedì, un incantevole e fedele adattamento del classico di Jane Austen, Orgoglio e Pregiudizio. Venerdì, un'amicizia senza età, il film La Farfalla. Sabato, la docuserie di Alessandro Sortino, Francesco per davvero. Domenica, la miniserie in due parti sul Santo di Assisi, Francesco. Buona visione.
7: Io saluto e ringrazio il professor Claudio Ascani, bentornato al mio medico. Io ricordo,
8: buongiorno,
7: insomma, il professor

0: all'ospedale CTO di Roma, perché oggi parliamo della salute delle nostre anche. Allora, c'è un rumore che a volte può preoccupare le persone che camminano e improvvisamente all'altezza del bacino sentono uno schiocco. Allora, questo rumore, dottore, ci deve preoccupare, ci può far pensare ad altro? Oppure no, può succedere, insomma, magari camminando è un rumore abbastanza frequente poi.
1: Beh,
0: no?
1: È un rumore assolutamente che avverte la persona che comincia ad avere una articolazione, come tutte le nostre articolazioni, non più fluida nel movimento, nella, diciamo, mobilità interna, ma che comincia ad avere e denunciare delle alterazioni e tipicamente lo sentiamo che cominciano a crearsi questi cosiddetti scrosci articolari che sono sostanzialmente...
0: E dove sono localizzati, allora, esattamente?
1: Prendiamo una bacchetta per indicare un po' il tipico dolore, la manifestazione del dolore che noi abbiamo inizia nella regione dell'anca, ovvero sia nella regione inguinale, e tende a scendere lungo la parte interna fino a, diciamo, interessare il ginocchio. Allora, questo è il punto, diciamo, più tipico dell'irradiazione del dolore, cioè il punto più tipico dove si manifesta questo dolore. Il paziente improvvisamente comincia a denunciare dolore all'anca, dolore al ginocchio. Non si capisce bene se il dolore provenga dalla colonna o se provenga invece dall'articolazione più dolente, più interessata. Normalmente il paziente poi inizia a manifestare altri disturbi. Comincia a avere dolore durante la deambulazione, cioè durante la camminata che tende a fare, comincia ad avere difficoltà ad alzarsi da una poltrona, da una sedia. Quindi si manifestano tutti quelli che sono i tipici caratteristici disturbi di un'alterazione dell'articolazione.
0: Le cause possono essere molteplici, vero, di questo dolore che appunto colpisce le nostre anche?
1: Assolutamente sì, diciamo che la causa più tipica è quella che poi con l'età noi abbiamo, cioè la degenerazione della cartilagine e quindi l'artrosi, che è la patologia più frequente che noi abbiamo. Ma poi nel corso, adesso vediamo, elencate tutta una serie di elementi, diciamo che soprattutto per esempio nelle donne o più che negli uomini che fanno attività anche di ginnastica, attività sportiva, può verificarsi questo fenomeno della borsite. La borsite è esattamente però un dolore più laterale che deriva da un punto di contatto fra la protuberanza del femore e il punto di passaggio di una fascia tendinea. Oppure possono essere invece altre problematiche. Le fratture a volte che passano, soprattutto nell'anziano, a volte noi verifichiamo persone che hanno avuto una frattura del femore al di sotto della testa del femore e che poi manifestano a distanza quello che è una frattura. A volte questa frattura si può manifestare
0: lì per lì, non si sente dolore.
1: Vista. Poi normalmente la frattura è molto più eclatante come sua manifestazione.
0: Allora, rispondiamo a Chiara. Professore, le scrive da Venezia e le chiede: ho l'artrosi dell'anca e una gamba più corta dell'altra. È vero che è necessaria l'operazione? Allora, prima di rispondere alla signora Chiara, ci sono delle immagini che adesso noi, ecco, per capire esattamente la differenza, no? Immagine che lei ha portato. Ecco, che cosa descrivono queste
1: immagini? Noi vediamo molto bene da queste immagini una, diciamo, un'articolazione, entrambi i lati, estremamente degenerata. Vediamo un'artrosi, vediamo che non c'è più quello che noi chiamiamo lo spazio che dobbiamo vedere all'interno dell'articolazione fra le due parti ossee, cioè fra il femore e il bacino. C'è una ormai chiusura completa dell'articolazione. Il nostro organismo tende anche a difendersi formando quelli che noi chiamiamo osteofiti. Sono come delle sorte di produzione di osso per tentare, quello che fa il nostro organismo, di fermare un po' il movimento dell'articolazione, per non farci sentire dolore. Però quando si verifica questo, facilmente si può verificare anche una dismetria, vuol dire un accorciamento dell'articolazione rispetto all'altra, che ha, diciamo, il problema dell'artrosi. In questo caso, per esempio, è un'artrosi bilaterale, vuol dire che interessa tutte e due le anche, e quindi non ci sarà un'alternativa. Se no c'è un accorciamento che è una...
0: Allora, anche in menopausa la donna, soprattutto in menopausa la donna, insomma, succedono un sacco di cose relative, no, alla perdita anche ossea. Anche in questo caso le donne in menopausa devono fare più attenzione e farsi controllare di più e magari quando c'è qualche dolore, magari riportarlo allo specialista?
1: Assolutamente, devono iniziare subito se avvertono questa sintomatologia, prima che si possa manifestare troppo a lungo, perché oggi con la medicina cosiddetta rigenerativa abbiamo delle possibilità di poter prevenire e allungare i tempi per quello che riguarda un intervento. Quindi abbiamo già parlato di infiltrazioni con semplicemente acido ialuronico oppure con il tessuto adiposo, che oggi è una valida alternativa prima di arrivare all'intervento in sé.
0: Prima di far vedere la visita vorrei capire quali sono gli esami. No? E quali sono gli esami che noi abbiamo a disposizione?
1: Sì, certo, la prima cosa che dobbiamo fare è farci raccontare dalla paziente, cioè fare quella che in linguaggio tecnico si chiama anamnesi, farci raccontare dalla paziente quali sono stati i suoi disturbi, i dolori, quando si manifestano, quindi durante il corso della giornata o della notte, o se è anche nella fase di riposo, e questo è molto importante. E poi quella che noi dobbiamo fare quando abbiamo un sospetto che si tratti di un problema legato all'anca è una radiografia semplice del bacino con entrambe le proiezioni, sia della proiezione anteroposteriore che assiale, che ci permettono già di localizzare perfettamente questo. Meno importante è un'ecografia. La risonanza magnetica rappresenta invece un esame che a volte, quando c'è un per problema che può intervenire sulla testa del femore, che è per esempio un problema di necrosi, improvvisamente è come se la testa del femore andasse incontro a una mancanza di afflusso di sangue, allora la risonanza magnetica può essere un esame dirimente. E anche nelle persone più giovani, quando c'è una improvvisa dolore all'anca, ci permette di poter fare una valutazione ancora più dettagliata dello strato di cartilagine che è ancora presente e quindi fare la medicina.
0: L'esame più importante, insomma, da quanto capisco, è la RX, la radiografia. Quello determina un po' anche la terapia che poi si va ad intraprendere. Facciamo vedere la visita. Che cosa succede all'interno di un ambulatorio, la visita fisica, ecco, diciamo così?
1: Allora, la nostra paziente oggi, la signora Giudice, chiediamo di iniziare a camminare. Questo è un punto fondamentale perché vediamo esattamente come si comporta nella camminata, se ci sono segni di alterazione importante anche della lunghezza degli arti, che a volte si può, come abbiamo visto nella risposta precedente, determinare, e se ci sono, per esempio, nel momento della camminata degli ondeggiamenti del bacino che ci fanno già vedere che c'è una presenza, per esempio, di questa dismetria.
0: Potrebbe lamentare anche del dolore?
1: Dolore assolutamente quando inizia la camminata e quando inizia a camminare. Poi noi chiediamo alla paziente di mettersi distesa sul lettino, già vediamo come si comporta, è tutto un lavoro che il medico deve fare di
0: guardando
1: la paziente e capendo nei movimenti dalla sua espressione se c'è un dolore o meno. Dopodiché noi andremo a valutare innanzitutto perfettamente la lunghezza degli arti e abbiamo dei riferimenti per poterlo fare e potremo prendere e andare a valutare l'articolarità. Questo è il punto fondamentale, cioè capire nel movimento dell'anca quali sono i movimenti che creano più dolore. Tipicamente quando noi eseguiamo un movimento di intrarotazione, questo è il movimento che determina la maggior sintomatologia dolorosa e quindi la paziente immediatamente dà una risposta. Dopodiché andremo a valutare tutte le sue, diciamo, posizioni dal punto di vista di possibilità di movimento. Questo lo faremo sempre nel raffronto con l'anca teoricamente sana, quando si tratta di un'artrosi che interessa soltanto una parte, non
0: una
1: tutte e due, come abbiamo visto nella cosa precedente. Dopodiché chiederemo alla paziente quindi di scendere e accomodarsi.
0: Ecco, e questo insomma è la visita che avviene all'interno dell'ambulatorio. E allora, per capire qual è la terapia più adeguata, ci sono le cosiddette terapie conservative. Prima di approcciare, che anche in questo caso, prima di approcciare alla chirurgia, ci sono dei trattamenti che possiamo fare, ma anche per la chirurgia ci sono delle novità. Allora, non pensate come un tempo che anche per, come dire, il post-operatorio sia così gravoso. In realtà sono cambiate tante cose. Allora, però, parliamo prima delle terapie conservative.
1: Assolutamente sì. Quando noi vediamo uno stato di infiammazione, ovvero un dolore che è non così presente da troppo tempo, possiamo ricorrere chiaramente alle terapie con i classici farmaci antinfiammatori, sempre con grande moderazione, considerate anche gli effetti negativi che questi possono dare. tutte le ulteriori possibilità date per esempio dall'utilizzo di fisioterapia attraverso la terapia fisica con la crioterapia, ovvero il ghiaccio, ecco, sono tutte cose che possono servire. E poi, come l'abbiamo detto precedentemente,

0: evidentemente c'è oggi la possibilità di utilizzare la medicina rigenerativa, ovvero nei quadri iniziali di manifestazione dell'artrosi possiamo intervenire con delle infiltrazioni o di un elemento lubrificante come l'acido ialuronico che oggi utilizziamo ormai da tanto tempo per andare a togliere un po' l'attrito fra queste due superfici, oppure, e l'aspetto ancora più importante, è andare a mettere dentro fattori di riparazione, di crescita, certo, e poi soprattutto anche cellule mesenchimali che possono all'interno della, diciamo, articolazione dare origine a un nuovo tipo di tessuto di riparazione.
1: E questa maggior ragione, beh, bisogna intraprendere il viaggio il prima possibile.
0: Esattamente, cioè bisogna intervenire appena la cosa si manifesta.
1: Appena si manifesta. Però quando non c'è più la possibilità di tornare indietro, anche in questo caso si interviene. No, sì. La chirurgia protesica anche in questo campo ha fatto dei grandi passi in avanti, ma quando si deve intervenire? Quando le terapie conservative non hanno più avuto un esito positivo, oppure quando?
0: Ma assolutamente sì, quando vediamo che non c'è più un margine di miglioramento dal punto di vista del paziente con le terapie conservative o quando il grado di artrosi è troppo importante, con tutti quelli che sono i fenomeni che abbiamo visto in precedenza, si propone oggi l'intervento, anche perché lo facciamo sapendo che oggi questo ha dei tempi di recupero e una possibilità per il paziente molto molto più rapida rispetto a come era in parte quello che abbiamo visto nella storia, nell'evoluzione naturale di questo tipo di chirurgia.
1: Allora, noi siamo tutti San Tommaso, vogliamo capire esattamente di che cosa si tratta, perché magari molti di voi devono intraprendere un intervento di chirurgia protesica. Allora, il professore ci ha portato delle protesi di ultimissima generazione, è vero?
0: Assolutamente
1: che tipo
0: sì,
1: è?
0: Sono delle...
1: Anche il materiale è cambiato, no? L'ingegneria biomedica
0: diciamo
1: è andata super avanti.
0: Questo oggi, il problema della chirurgia protesica è sostanzialmente un problema di accoppiamento. Adesso vediamo una radiografia di una paziente operata che ha tipicamente la protesi nel lato sinistro, e questa protesi ha delle caratteristiche, ovvero che sono il punto di contatto, di frizione che c'è fra queste due componenti, una che va nel bacino e l'altra che entra all'interno del femore. Ma il grande vantaggio oggi, più della del materiale stesso di come vengono realizzate queste protesi, sono le tecniche di impianto. Oggi noi approfittiamo, in particolare questo è quello che viene fatto nel mio centro, nel mio ospedale, la cosiddetta chirurgia mini-invasiva. La mini-invasività è qualcosa che ha cambiato radicalmente il tipo di trattamento, perché vediamo mettere questa protesi che apparentemente è così lunga,
1: esatto,
0: lo vediamo sulla radiografia.
1: Esatto, un po' di timore, no? Ma
0: esattamente,
1: a voi no, a noi un po' sì.
0: Questa viene messa attraverso una piccola incisione che si chiama incisione bikini addirittura, per cui noi entriamo nella parte, diciamo, con una piccolissima incisione intorno ai 6-8 centimetri, e facciamo
1: dal linguine,
0: esattamente, o nella parte anteriore, ma è un'incisione che non determina una sezione, vuol dire i muscoli non vengono interessati, si passa attraverso gli spazi che noi abbiamo anatomici. Che vantaggio ci dà questo? Ci dà un vantaggio enorme, perché possiamo mettere in piedi il paziente in maniera immediata, ovvero appena dopo l'intervento noi possiamo chiedere al paziente subito di poter iniziare a rimuoversi dal letto, rimettersi in piedi,
1: camminare. Anestesia totale?
0: L'anestesia è quasi sempre un'anestesia periferica, cioè viene fatta un'anestesia che serve subito al paziente a riprendere la sua mobilità, in modo tale che noi abbiamo la possibilità immediata di poter far mettere in piedi. Questo è il grande futuro. Il grande futuro addirittura prevede che questo tipo di chirurgia noi la possiamo fare senza anche il ricovero, cioè possiamo farla determinando poche ore di ricovero dopo l'intervento, e nel paziente ideale, immaginiamo non paziente che presenti delle gravi, chiamiamole malattie associate, comorbidità, possiamo addirittura arrivare a prendere e far uscire dal letto il paziente dopo l'intervento, addirittura dopo l'intervento far camminare il paziente dalla sala operatoria e portarlo.
1: E magari i nostri telespettatori non ci credono, e allora noi abbiamo anche un video. Abbiamo un video a testimonianza, un suo paziente cammina, ecco, vediamo, subito dopo...
0: Subito dopo l'intervento la paziente viene messa in maniera immediata con una, diciamo, un deambulatore, che è un carrello così, in modo tale che inizi subito a prendere e a camminare. Questo è un punto fondamentale di quello che è il futuro. Il futuro della chirurgia è quello sempre legato alla minore invasività sui tessuti, ma soprattutto sulle tecniche. Anche i ricoveri di lungo periodo sono qualcosa che oggi dobbiamo ridurre, perché il paziente nei grandi ricoveri ha un maggior rischio di problematiche legate
1: al ricovero. Anche un paziente soprattutto anziano, no?
0: Assolutamente
1: non ama molto.
0: E questo tipo di tecnica ci permette anche di avere una riabilitazione molto molto ridotta. Il paziente può muoversi senza dover utilizzare supporti e cose di questo
1: tipo. In 10 secondi, professor Ascan, sono definitive, perché il problema di tanti anni fa era che comunque dopo un po' di anni bisognava cambiare questa protesi.
0: Diciamo
1: oggi?
0: Che oggi si è allungato molto il tempo, per cui prima di dover pensare a un intervento di revisione della protesi, quindi sì, assolutamente il tempo è molto più lungo.
1: Molto più lungo. Grazie, grazie davvero a professor Claudio Ascani, grazie di cuore, grazie ovviamente anche alla signora Judith, grazie per aver fatto parte di questo nostro spazio. Adesso io saluto e ringrazio, a proposito di anziani, ma parleremo esattamente, daremo una mano, i nostri amici ci stanno seguendo con tanto affetto, io saluto e ringrazio la dottoressa Roberta Guidi, psicologa, e con lei oggi noi parleremo di un argomento che sta tanto a cuore ai nostri amici. Parleremo della psicologia dell'invecchiamento. Che cos'è? Beh, noi vogliamo aiutare a superare i cambiamenti della vita che succedono ad una certa età, cambiamenti che derivano sia da problemi fisici ma soprattutto anche psicologici. Allora, dottoressa, io le chiedo quali sono le problematiche che un anziano deve affrontare, no, con l'avanzare dell'età.
2: Ci sono diversi tipi di problematiche. Dal punto di vista fisico, un anziano può affrontare dei cali nella vista o nell'udito, delle difficoltà di movimento, di equilibrio o dei dolori articolari. Sono dei cambiamenti normali, non significa essere deboli, però possono spaventare. Anche semplicemente avere difficoltà a camminare in autonomia, per esempio, o a prendere l'auto, può essere un'esperienza molto frustrante. Dal punto di vista neurologico può peggiorare un po' la capacità mnemonica, quindi di memoria e di concentrazione, di prestare attenzione. Anche questo è fisiologico, quindi raramente incorre in una patologia. Però dobbiamo pensare che una persona che comincia a non riuscire a ricordare può aver paura e non pensare di non potersi fidare di se stessa.
1: E per cui va aiutato, no? In qualche modo va aiutato, soprattutto le persone che sono accanto ad una persona anziana, sia caregiver, sia i figli. Ma soprattutto gli anziani sono cresciuti con l'idea, forse la generazione successiva, la mia generazione forse magari un po' meno, con l'idea che siamo sempre forti, possiamo far tutto, non abbiamo bisogno di nessuno. Allora, ad un certo punto, soprattutto quando si diventa anziani, noi fatichiamo a chiedere aiuto. È così, gli anziani di oggi fanno ancora più fatica a chiedere aiuto.
2: È vero, la nostra società in realtà lega moltissimo la nostra autostima al fare e al fare per gli altri, al prendersi cura, a risolvere problemi. E quando questo ruolo si inverte, quindi dobbiamo ricevere un aiuto, c'è un passaggio nella nostra identità che dobbiamo fare. E, in realtà le persone cominciano a sperimentare due emozioni molto forti, la colpa, quindi come se dover chiedere aiuto possa danneggiare qualcuno, e la vergogna, come se noi non fossimo più in grado, più all'altezza di prenderci cura di noi.
1: Sono due aspetti fondamentali, c'è anche una differenza, no? E a volte convivono questi due sentimenti, è vero, dottoressa?
2: Assolutamente sì, la colpa e la vergogna spesso dipendono proprio dalla sensazione di essere dipendenti dagli altri, di aver perso l'autonomia. E la colpa in particolare è la sensazione che nasce dall'aver danneggiato qualcuno, aver chiesto troppo, essere stati di peso, mentre invece la vergogna è proprio un passaggio identitario in cui io penso che
1: sono quasi inutile.
2: Ecco. Sono inutile, esatto, non sono più quello di prima, e in qualche modo gli altri non mi apprezzeranno più per quello che veramente sono.
1: E anche il sentirsi di troppo, perché molti anziani ad una certa età si sentono appunto perché viene meno la propria autonomia, e anche questo può danneggiare a livello neurologico l'anziano.
2: Sì, assolutamente, c'è sempre un risvolto neurologico. Quando un anziano si sente di troppo, si sente minata proprio la propria identità. Però in realtà non essere autonomo e quindi dover chiedere aiuto non è qualcosa che può danneggiare veramente il nostro senso personale.

0: perché l'autonomia è una funzione che noi abbiamo a disposizione in maniera differente a seconda delle varie età che noi affrontiamo nella nostra vita.
1: E noi dovremmo forse insegnare ai nostri anziani di chiedere aiuto, no? Cioè,
0: sì.
1: Perché molto spesso loro non chiedono per non appesantire ancora di più magari il lavoro dei figli. E allora a maggior ragione abbiamo parlato dei sensi di colpa che può avvertire la persona di una certa età, però esiste anche il senso di colpa dei figli che non riescono a fare abbastanza e magari si perdono anche nel fare e non fare. E cosa possiamo fare per aiutarli?
0: In questo caso, per quanto riguarda i figli, dipende fortemente dal sovraccarico, sia un sovraccarico pratico, degli impegni, delle cose da fare, a cui l'accudimento di un genitore si può aggiungere, e sia un sovraccarico emotivo. E quello che noi possiamo fare è supportare la relazione e supportare un'apertura sincera e rispettosa tra figli e genitori. A me è capitato in terapia di accompagnare una signora nella fase ultima della propria vita e vedere proprio con sorpresa come lei abbia potuto recuperare un bel rapporto con una figlia che per anni invece era stato conflittuale proprio a partire da questa relazione di accudimento. In realtà inizialmente c'è stata molta fatica da parte sia della signora di accettare l'accudimento da parte della figlia e sia della figlia di sopportare tra virgolette questo atteggiamento un po' restio della mamma, ma riuscire a parlarne e a condividere è stato proprio un punto di svolta, che è quello che noi ci auguriamo che possa avvenire in tutte le famiglie.
1: E questo per quanto riguarda i figli, però lo sappiamo benissimo, questa nostra società si regge molto sul lavoro dei caregiver, cosiddetti, insomma, i badanti, che stanno dietro ai nostri. Meno male, per fortuna ci sono loro. E noi dobbiamo aiutare anche loro.
0: Certo.
1: No? A supportare i nostri genitori in questo caso.
0: È vero, quello che mi riportano invece questa categoria è proprio un senso di colpa per aver qualche volta perso la pazienza, magari non l'hanno manifestato, però hanno sentito la fatica, perché ovviamente c'è un sovraccarico forte e all'aumentare della fatica si abbassa la soglia di tolleranza, quindi proprio si sopporta meno. Questo è fisiologico e bisogna aiutare, bisogna fare rete, essere una squadra, non basta una persona sola.
1: Esatto, non basta una persona sola, per cui quanto sappiamo anche, no, lo sforzo che fanno alcune famiglie a supportare anche a livello economico, perché è un peso che grava su una famiglia intera e per quello che forse probabilmente tanti anziani si sentono in colpa, no, per pesare così in maniera gravosa sui propri figli e a maggior ragione sui caregiver. E allora dobbiamo dare un aiuto, aiuto concreto. Cosa possiamo fare per i nostri anziani, dottoressa?
0: Innanzitutto ascoltarli per entrare in connessione con loro e non soltanto per rispondere, perché a volte ci viene spontaneo, non so, di fronte a una difficoltà, un dolore articolare, ci confidano una cosa e la risposta potrebbe essere: non ti preoccupare, passa tutto.
1: E questo è importante, no? Cioè farli sentire ancora utili nonostante magari qualche handicap che hanno sul proprio fisico. Grazie. Sì, l'ultima cosa voleva aggiungere.
0: Noi non saremmo quelli che siamo se non avessimo i nostri anziani.
1: Bravissima, la storia quanto è importante, no? Far scorrere anche la storia e le tradizioni. Grazie,
0: grazie
1: di cuore alla dottoressa Guidi.

0: Dottoressa Durva.
1: Ma che bel sorriso che hai.
0: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
1: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
0: Per questo servono dentisti affidabili.
1: E sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
0: E poi avete tantissimi pazienti.
1: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
2: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
0: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
3: Dental Pro, scegli di stare bene.
4: Ho capito cosa prova un genitore che perde un figlio.
5: Guardava spesso fuori dalla finestra, pensava che alcuni ragazzi ce l'avessero con lui, parlava da solo.
6: Non riusciva più a stare nella realtà.
7: Bisogna saper cercare la causa.
6: La strada poi me l'ha proprio indicata lui.
8: Il terrorista nella testa, giovedì in seconda serata.
9: È con te che la mobilità.

0: città si trasforma e diventa viva nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi più innovativa di sempre. Eni Live, la mobilità viva.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre.
2: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
3: Perché non l'ho fatto prima?
4: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
5: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
6: È un'altra cosa.
7: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
8: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
9: Dottoressa Durva,
10: ma che bel sorriso che hai.
9: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
10: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
9: Per questo servono dentisti affidabili
10: e sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
9: E poi avete tantissimi pazienti.
10: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
11: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
9: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
12: Dental Pro, scegli di stare bene.
13: Una signora Bennett, una signorina Bennett, una signorina Bennett e una signorina Bennett, signore.
14: C'è un certo signor Bingley, è arrivato dal nord.
15: È affascinante.
14: Chi? È bello? Solo il vero amore può indurmi al matrimonio. Quello di signor Darcy.
15: All'aria triste, povero cuore.
14: Sarà pure triste, ma povero no di certo.
16: Orgoglio e pregiudizio.
14: Che cosa hai fatto mai al povero signor Darcy?
16: Giovedì, in prima serata.
17: Gli effettivi, le forze in campo.
18: 47.962.
17: Bisogna arrotondare. 47.000.
19: Manca un solo e ultimo posto.
20: Io!
19: Qua la mano, giovanotto!
20: Fanfan!
19: Ridateselo!
21: Deve sposare mia figlia!
19: La sposerà dopo la guerra, quella dei 7 anni. 4 sono passati, il grosso è fatto!
21: E tu che cosa fai?
22: Me ne vado!
21: Trash montagne! Sbattilo al fresco!
22: Buongiorno, prezioso risveglio.
14: Ciò che avete conosciuto è niente rispetto a ciò che vi attende.
16: Il tulipano d'oro, questa sera, in prima serata.
14: Pronto, tesoro?
23: Kate, sono innamorato. Io non torno a casa.
16: Una donna abbandonata.
24: Au milieu?
16: Un ladruncolo francese.
25: Assistenti di volo, prepararsi al decollo.
14: Non credo di farcela.
26: Perché sei venuta a Parigi, eh?
14: Io sono venuta a Parigi per riportarmi a casa l'uomo che amo.
27: Giurerei di aver visto Kate.
14: Questi fiori azzurri. Perché mi stai aiutando?
27: Perché mi piaci.
16: Meg Ryan e Kevin Klein in French Kiss. Domani in prima serata.
28: Intanto saluto e ringrazio il dottor Luca Tortorolo, rianimatore del Dipartimento Emergenza Poliklinico Gemelli di Roma, nonché la dottoressa Serena Copetti, infermiera sempre al reparto di terapia intensiva, sempre del Poliklinico Gemelli di Roma. Perché lo vedete, oggi parliamo di manovre salvavita. Beh, tutti noi dovremmo imparare a fare queste manovre, effettuare dei corsi. Perché ci sono appunto dei medici che devono insegnarci. Però può essere fondamentale. La cronaca ogni tanto ci regala qualche notizia bella di qualche ragazzino che ha aiutato alcune persone, ha salvato la vita. Allora, io vengo subito da lei, dottor Tortorolo, perché entriamo nel concreto. Come innanzitutto si riconosce un arresto cardiaco? Qua abbiamo dei manichini, voi ci avete portato dei manichini su cui si fanno anche dei corsi.
29: Sì, assolutamente, questo è un manichino molto semplice, uh-huh. Però sul quale si può facilmente imparare, certo. questo tipo di manovre, uh-huh. E il riconoscimento è semplice, dobbiamo essere semplici, sono momenti stressanti e quindi è fondamentale che le cose siano chiare e semplici. E se una persona perde coscienza, uh-huh. e noi proviamo a...

0: stimolarla, quindi a richiamare verbalmente o fargli uno stimolo doloroso e non c'è risposta e vediamo che non ha una respirazione normale, quello sono già segni di arresto cardiaco, insomma. Quindi
1: Quindi bisogna intervenire, bisogna intervenire. Allora noi sfrutteremo la dottoressa che ci farà vedere nel concreto come si interviene. Allora ci illustri che cosa si deve fare in caso di difficoltà. Ecco, diciamo così.
0: Nel momento che ci accorgiamo che una persona appunto è priva di coscienza e a terra, ci avviciniamo, controlliamo la sicurezza, ovviamente, perché l'ambiente, se c'è fumo, se ci sono problemi, ci dobbiamo allontanare con la persona. Invece, se la situazione è sicura,
1: Sicura.
0: ci avviciniamo e appunto lo stimoliamo, lo richiamiamo
1: Signore e
0: verbalmente.
1: signore, mi sente?
0: Se non c'è risposta né allo stimolo verbale né allo stimolo doloroso,
1: Aiuto, c'è un signore che sta male.
0: Serena, oltre a richiamare l'attenzione di qualcuno perché ha bisogno di supporto, ha chiamato il 112 e lo ha messo in viva voce. Mentre l'operatore sta rispondendo, lei già fa delle manovre per vedere se, aprendo le vie aeree, no, si
1: Per cui
0: mette.
1: bisogna alzare il volto,
0: Bisogna
1: dottore.
0: mettere un dito sul mento
1: Sul
0: per
1: mento,
0: anteriorizzare la mandibola e l'altra sulla testa per fare una leggera estensione. Questo apre le vie aeree in maniera tale che vediamo se il respiro può partire, perché può esserci soltanto la lingua che è cascata indietro, che non lo fa respirare, e lei sta contando
1: Uno, due,
0: fino a 10
1: tre,
0: per vedere se il
1: quattro,
0: torace si alza.
1: cinque,
0: Il torace in
1: sei,
0: questo caso non si sta
1: sette,
0: alzando,
1: otto,
0: quindi è confermata
1: nove,
0: il sospetto di arresto
1: 10.
0: cardiaco.
1: Portatemi un defibrillazione, iniziamo le compressioni toraciche esterne.
0: E
1: Questo è il
0: lei?
1: massaggio cardiaco che non si chiama massaggio.
0: Esatto,
1: Ecco, per questo l'ho detto apposta, dottore, proprio per questo. È una compressione. Qual è la differenza?
0: La differenza è che il massaggio si fa alla spa.
1: Ah, è questo in che senso?
0: Le compressioni, abbiamo appena sentito parlare di pressione. Esatto, siccome noi dobbiamo attuare una certa pressione, ci stiamo sostituendo al lavoro che fa il cuore, dobbiamo fare una certa pressione in un
1: Due,
0: posto,
1: tre,
0: esattamente, una
1: quattro,
0: posizione
1: cinque,
0: per,
1: sei, sette.
0: che è il
1: Dottoressa,
0: terzo,
1: dov'è la
0: dieci,
1: posizione?
0: è il
1: Tanto,
0: terzo
1: otto,
0: inferiore
1: tredici,
0: dello
1: ok,
0: sterno, ok? Quindi nella parte inferiore dello sterno. E le compressioni, come vedete, che Serena sta facendo con l'eminenza tenar, appoggiandosi con tutto il corpo, quindi le braccia sono bene distese e perpendicolari, perché in questa maniera le forze sono perpendicolari e vanno tutte sul cuore, che sta lì sotto lo sterno, ok? Continua, continua. E alternarle a due
1: Uno,
0: ventilazioni. Allora, le
1: due,
0: ventilazioni fanno
1: uno,
0: schifo
1: due,
0: da
1: tre,
0: fare una
1: quattro,
0: respirazione
1: possono dar
0: bocca.
1: fastidio,
0: Ok, quindi nel caso noi non
1: nove,
0: vogliamo fare
1: dieci,
0: non
1: undici,
0: ce la
1: dodici,
0: sentiamo di
1: tredici,
0: fare le
1: dodici,
0: ventilazioni,
1: quindici,
0: continuiamo a fare le
1: sedici, diciotto,
0: compressioni.
1: diciannove,
0: Fino a quando? Fino a quando
1: venti. Il
0: o
1: defibrillatore, no?
0: qualcuno ha portato il
1: Dodici,
0: defibrillatore o
1: trenta.
0: sono arrivati i soccorsi o io non ce la faccio proprio più.
1: Certo,
0: Ok, quindi sono le
1: certo.
0: tre situazioni.
1: Allora, e mettiamo il caso in cui ci portano il defibrillatore. Come si
0: Ok.
1: usa? Fa tutto il defibrillatore?
0: Adesso se vediamo Serena che
1: È
0: apre,
1: arrivato un
0: apre.
1: defibrillatore. Accendiamo, vediamo se funziona. E prendiamo le piastre.
2: Applicare gli elettrodi sul torace.
0: Lui ci guida.
2: Inserire il connettore degli elettrodi vicino alla spia
0: Quindi
2: lampeggiante.
0: Serena applica le piastre sul torace e inserisce il connettore dove ci ha
2: Applicare gli
0: detto.
2: elettrodi, inserire il connettore.
0: Ok. A questo punto la macchina sta facendo un'analisi.
2: Analisi del ritmo
1: Nessuno tocchi il
2: cardiaco in corso.
1: paziente, stiamo
2: Non toccare
1: analizzando.
2: il paziente.
1: Allontanatevi.
0: È importante in questa fase non toccarlo, perché
2: Scarica consigliata. Carica in corso.
0: lui sta caricando
2: Allontanarsi
0: l'energia
2: dal
0: che ci serve
2: paziente.
0: a fare la
1: Via io,
0: defibrillazione.
1: via voi, via
2: Effettuare la
1: tutti,
2: scarica
1: dobbiamo
2: adesso.
1: scaricare.
2: Premere il pulsante
1: Attenzione,
2: arancione.
1: pericoloso.
2: Scarica
1: Vai.
2: effettuata. In pausa.
1: Uno,
0: E
1: due,
0: subito
1: tre.
0: ricomincia a
2: Iniziare
0: fare le
1: sulla
0: compressioni,
1: confusione
0: perché
1: pulmonare.
0: il defibrillatore a questo punto diventa un timer. Fra 2 minuti ci ridarà l'analisi e quindi ci interromperemo le compressioni. Altrimenti Serena continua a fare le compressioni sempre di qualità.
1: Fino a quando appunto non arrivano davvero i
0: Non
1: soccorsi,
0: arrivano i
1: e
0: soccorsi.
1: questo è certo,
0: Perfetto.
1: fino a quando appunto magari non arriva l'ambulanza e all'interno, però già, voglio dire, questo è un salvavita, chiunque può fare,
0: Assolutamente, fra l'altro ora qui perché per esigenze
1: televisive siamo
0: è chiaro che chi ha, por-

0: portato il defibrillatore è un'altra risorsa, quindi nel momento che qualcuno porta il defibrillatore, quella persona può aiutare Serena, probabilmente vedendo le anche se non ha fatto il corso, vedendo le compressioni che ha fatto Serena, continuare a fare le compressioni mentre Serena sta sta attivando il defibrillatore, perché è importante continuare le compressioni. Più si interrompono e più quella pressione di cui parlavate prima scende. E quindi meno ossigeno arriva al cervello e le conseguenze poi le sappiamo quali sono.
1: Fate un lavoro preziosissimo, fatemelo dire. Grazie, grazie di cuore al dottor Luca Tortoreto, grazie ovviamente alla dottoressa Copetti, grazie per averci portato ovviamente questo manichino e aver fatto vedere insomma come funziona, funzionano queste manovre salvavita.
2: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele! Arrivi con un carico di patate!
3: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
4: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
2: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano di Bologna. Anche oggi tutto è pronto nella nostra cucina per preparare insieme 3 fantastiche ricette, ma allo stesso tempo semplici e veloci, con 2 amici speciali. Il nostro motto è quello di cucinare bene, di cucinare con rispetto, con cura e con amore. La stessa cosa che accade alla mensa francescana, che è proprio a 2 passi dalla nostra cucina. Apriamo la dispensa, vediamo che cosa c'è, che cosa è rimasto, così facciamo anche attenzione agli sprechi e vediamo anche che cosa ci donano i nostri amici. Ogni giorno infatti abbiamo un carico prezioso che arriva nel nostro chiostro grazie al furgoncino dell'Antoniano e vediamo oggi qual è la sorpresa che ci porta Fra Luca. Buongiorno Fra Luca.
5: Ciao, buona giornata Veronica.
2: Sono sempre curiosa di vedere che cosa arriva in dono con i tuoi cesti.
5: Oggi ci hanno portato le olive.
2: Che buone!
5: Olive verdi, olive nere e le olive taggiasche che useremo per il nostro piatto di oggi.
2: Che sarà?
5: Che sarà il coniglio alla ligure.
2: Coniglio alla ligure, spero di non confondermi dicendo coniglio all'ischitana perché io lo faccio con una... Poi confronteremo le ricette. Intanto partiamo con gli ingredienti. Polpa di coniglio, ovviamente, cipolla bianca, aglio, olive taggiasche, pinoli, il rosmarino, il timo, maggiorana non devono mancare, vino bianco, olio extravergine di oliva, brodo vegetale da fare rigorosamente in casa, tanto ci si mette poco, e sale e pepe. Perfetto, allora metto via il nostro cesto e diamo inizio alle danze, Fra Luca.
5: Anzitutto mettiamo a scaldare il brodo che poi ci servirà per la cottura.
2: Subito.
5: Poi oggi il nostro coniglio lo useremo a bocconcini in modo che i nostri ospiti a tavola non debbano
2: star lì con le mani, come facciamo un po' noi tutti a casa.
5: Ma faremo appunto questo modo che è anche accogliente, ecco, per chi sarà a tavola con noi. Prendiamo la nostra pentola e incominciamo a mettere l'olio.
2: I pinoli vanno tostati a parte, vero?
5: Quindi? I pinoli sì, li aggiungeremo poi verso la fine della preparazione, però li tostiamo.
2: Metto la cipolla?
5: La cipolla e l'aglio.
2: Quindi la prima base per il soffritto è quella.
5: Incominciamo ad accendere la nostra cucina.
2: Una parte importante in questi piatti che prevedono il coniglio sono le erbe aromatiche.
5: Sì.
2: Vedo che tu oggi hai appunto selezionato timo, rosmarino e la maggiorana.
5: La maggiorana.
2: Nella versione all'ischitana, comincia la prima diatriba tra me e Fra Luca, l'erba che non deve mancare è la piperna. che è una sorta, una variante del timo, molto pungente, un po' agrumato come gusto, ci si fa anche un ottimo liquore. E la piperna è proprio, come dire,

0: la pianta, l'erba aromatica che non deve mancare nella ricetta del coniglio all'ischitana. Poi per
1: perché
0: il resto...
1: poi sono tutte erbe comunque del Mediterraneo, sì, quindi certo, di tutta la costa.
0: Certo, certo, te lo alzo un po'?
1: Sì.
0: Ok, perfetto. Okay. Poi?
1: Adesso, una volta che l'aglio e la cipolla sono rosolati,
0: io nel frattempo tosto i pinoli.
1: Intanto mi tosto i pinoli.
0: Io ho sempre l'ansia da prestazione, nel senso
1: sminuzzo
0: che corro.
1: Un po' le nostre erbe.
0: Però, Fra Luca, ho notato che non c'è pomodoro, pomodorini, pomodoro secco, niente.
1: No, la tradizione del coniglio alla Ligure è che è un coniglio in bianco, quindi
0: ecco la differenza,
1: pomodoro.
0: Ecco la differenza.
1: E possiamo sfumarlo appunto con del vino bianco.
0: Invece io nella versione all'ischitana uso, beh, anche quella l'ho un po' personalizzata, spero che a Ischia non mi venga il mal, dice che cosa sta dicendo la Maya. No, per esempio uso un po' di concentrato, uso diversi tipi di pomodorino, uso anche il pomodoro secco tagliato a listarelle, e do queste consistenze diverse di pomodoro, questi colori e queste forme diverse di pomodoro e lo arricchisco così. E dentro poi ci caliamo i bucatini e così facciamo primo e secondo insieme. Facciamo, esatto, i bucatini con il sughetto e poi a parte insieme mangi.
1: Anche qui si risparmia comunque tempo, si prepara una cosa che ha in sé sia il primo, il secondo, secondo un po' anche la nostra tradizione, ecco.
0: Ma spesso anche nella cucina napoletana, diciamo, ci sono dei piatti che fanno da primo e secondo, cioè penso al ragù, alla genovese, il ragù in particolare contiene tanta carne, tanti tipi di carne, ma c'è la pasta.
1: Certo.
0: E quindi sono veramente dei piatti.
1: Qui mentre tagliavo le erbe aromatiche si sente tutto il profumo
0: del Mediterraneo,
1: sì, del Mediterraneo, che è una ricchezza anche per noi.
0: Vediamo un po' alle tue attività quando non sei con me a cucinare. In realtà la tua vita ha ben altri impegni e ben altri progetti, obiettivi.
1: Certo. Io sono in un convento a Milano e mi occupo della realtà caritativa, è un convento di 14 frati, quindi è una comunità anche abbastanza numerosa e facciamo appunto queste attività per persone in difficoltà o senza dimora e quindi abbiamo le colazioni, abbiamo la mensa. Abbiamo le docce,
0: almeno due appuntamenti che consentono alle persone di ricevere del cibo, quelli
1: certo,
0: che proprio non hanno la possibilità, e poi dicevi della doccia,
1: sì,
0: persone che vengono lì a lavarsi, a ritrovare
1: certo
0: dignità.
1: Anche perché il primo passo per prendere un po' consapevolezza anche di sé è proprio quello del prendersi cura di sé, che è un passaggio importante.
0: Certo. Ecco. Allora, Fra Luca, a un certo punto dobbiamo sfumare col vino, immagino,
1: sì,
0: e mettere anche sale e pepe, giusto?
1: Lo facciamo rosolare bene da tutte le parti, in modo che la carne risulta anche un po' colorata.
0: Sì, fuori compattata, bella dorata e dentro comunque tenera ma cotta. Tenera,
1: certo,
0: ma cotta, quindi con calma, noi ci prendiamo tempo e ovviamente su un piatto come questo che richiede quei minutini in più di preparazione noi lo abbiamo anche già preparato, però intanto lo cuciniamo insieme. A che punto entra in gioco il brodo?
1: Dopo che abbiamo sfumato con il vino bianco, e il suggerimento è quello di sentire nel naso
0: La parte alcolica.
1: La parte alcolica, quando quindi non si sente più l'alcol.
0: Quando
1: vuol
0: è evaporato.
1: Dire che è sfumato, è evaporato tutto l'alcol.
0: Mi passi gentilmente, vabbè, questo abbiamo già usato, sale e pepe, grazie.
1: Sale, pepe.
0: Teniamo d'occhio anche i pinoli che mi sa che qua forse sono pronti, se no si bruciano, che dici?
1: Sono tostati e li possiamo tenere da parte.
0: Ok, allora ti do un sottopentola. Tieni.
1: Grazie.
0: Grazie a te. E poi scuola di pensiero sulle olive. Io uso molto le taggiasche, anche se il nostro territorio insomma ne offre di ottime, di tante altre varietà.

0: Tu sei per la taggiasca?
1: Beh, le taggiasche hanno quel sapore molto ricco, sono piccole. Poi in questo caso appunto abbiamo tolto il nocciolo, sempre perché così i nostri ospiti hanno già tutto pronto, ecco.
0: Allora, qui siamo al massimo con il coniglio.
1: Okay.
0: Infatti sta cominciando a dorarsi, chiaramente il tempo di cottura, il brodo è pronto.
1: Quando abbiamo dorato bene possiamo aggiungere il brodo. La cottura è di circa 35-40 minuti.
0: Chiaro, chiaro. Quindi a casa prendetevi tutto il vostro tempo, non correte, soprattutto guardate al di là dei minuti che vi diciamo io e Fra Luca, guardate proprio il colore della carne del coniglio, che è una carne molto delicata, molto tenera.
1: E anche
0: però,
1: nutriente,
0: però richiede il suo tempo di cottura. Allora io direi,
1: sentiamo che sfrigola proprio bene.
0: Esatto.
1: Oggi ci sto facendo lavorare.
0: Ah, con gioia! Sto imparando, poi soprattutto avevo voglia di capire quali fossero le differenze tra questo tuo alla Ligure e il mio all'Ischitana, che un giorno farò.
1: Me lo farai assaggiare allora.
0: Ho degli amici a Ischia, anzi li saluto, ciao Sergio, ciao Nancy. Mi devo far mandare una bella pianta di piperna, così lo faccio proprio...
1: Da coltivare sul balcone?
0: Ah no, da mettere qua nel nostro giardino verticale, ecco. Il nostro piccolo orto, piccolo per modo di dire, ad avercela una cucina così a casa. Ok.
1: Adesso volendo possiamo, una volta che abbiamo aggiunto anche un po' di brodo, possiamo anche coprirlo
0: e le olive?
1: Il coperchio. Le olive le mettiamo insieme ai pinoli e alle erbe aromatiche.
0: In fase quasi ultima.
1: 10 minuti prima della cottura, della fine della cottura del coniglio.
0: Quasi verso la fine. Allora copriamo e a questo punto il tempo di cottura necessario per il coniglio. Luca, che dici se aggiungiamo, ora che sta evaporando anche il brodo, le olive e poi le erbe aromatiche?
1: Sì, così si insaporiscono,
0: esatto,
1: insieme con la carne del nostro coniglio e poi dopo lo lasceremo cuocere ancora un pochino.
0: E ancora un po'.
1: E alla fine aggiungeremo i pinoli in modo che restino comunque... croccanti,
0: quindi i pinoli sono veramente l'ultima cosa. Vai abbondante, Fra Luca, io le erbe aromatiche le amo troppo.
1: Così possiamo anche ridurre un po' la quantità di sale,
0: certo,
1: perché le erbe aromatiche donano già quel
0: bel
1: gusto.
0: Sapore. Adesso copriamo, lasciamo cuocere ancora quei 35-40 minuti, insomma quello che è necessario, poi lo vedete anche ad occhio. Ovviamente per i nostri tempi di cottura abbiamo anche preparato il coniglio che è già pronto. Allora io tolgo questo bollente e tu,
1: e
0: Luca, gentilmente mi prendi l'altro, esatto, grazie. Eccolo qua, questo lo lasciamo cuocere comunque, tanto.
1: Ecco il nostro coniglio.
0: Anzi, quindi abbiamo due in contemporanea, uno in cottura e uno praticamente pronto. I pinoli li mettiamo adesso o nel piatto finito?
1: No, li possiamo mettere adesso,
0: okay,
1: così
0: allora
1: comunque
0: andiamo.
1: Diamo un po' un'amalgamata.
0: Perfetto. Allora, mai per comando, diamo una ripulita al nostro piano. Io prendo nel frattempo il piatto di portata, io prenderei questo che è un pochino concavo e ci consente, come dire,
1: di raccogliere anche
0: il sughetto. Mamma mia, che inizio oggi.
1: Poi tu dimmi anche le cose, sai che io ho fatto il voto di obbedienza, quindi io obbedisco.
0: Fra Luca, mamma mia, sei veramente speciale, ma sono io a tuo servizio.
1: Ecco.
0: Anche perché poi questa è una tua ricetta. Allora, impiattiamo.
1: Possiamo prendere un cucchiaio per impiattare.
0: Quanto mi piace quando siamo puliti e ordinati. Questo lo mettiamo tutto.
1: Sì.
0: Sei d'accordo? Mamma mia, che
1: poi
0: buono.
1: Ha un profumo e anche...
0: Si sentono le olive.
1: A vederlo.
0: Le erbe. Tutto.
1: Ci sono tutti gli ingredienti ben amalgamati.
0: Raccoglie tutto il sughetto, tutti i pinoli. Questi sono tutti prodotti preziosi. Vabbè, abbiamo fatto un piatto sicuramente non gourmet, ma molto buono.
1: Questo poi appunto è anche una sorta di portata.
0: Questo che vedete sulla base non è olio, è sughetto, quindi alla fine poi facciamo anche una bella scarpetta. Siamo nella stessa scuola di pensiero.
1: Grazie.
0: Assaggiamo. Prego, grazie a te.
1: Prendiamo l'oliva con un pezzettino di carne
0: intinta
1: e
0: in
1: i pinoli.
0: Questo bel sughetto e i pinoli. Che carne delicata! È morbidissima.
1: Buonissimo. Morbido.
0: Un bacio, Gianluca.
1: E saporito.
0: Questa ricetta proprio. Era quello che ci voleva per iniziare una puntata con originalità e con gusto. Prendete nota a casa con la nostra grafica degli ingredienti e delle dosi, poi rubrica con i miei consigli utili, quelli facili e veloci per non sprecare mai nulla, neanche il tempo. E poi la prossima ricetta, questa volta è la mia, facciamo le orecchiette, no, la pasta con i broccoli. Ti
1: perfetto,
0: piace?
1: Perfetto, buonissima.
0: Intanto questa.
1: Un'altra forchettata.

0: Una signora Bennett, una signorina Bennett, una signorina Bennett e una signorina Bennett, signore.
1: C'è un certo signor Bingley arrivato dal nord.
2: È affascinante.
1: Chi? È bello? Solo il vero amore può indurmi al matrimonio. Quello ha il signor Darcy.
2: All'aria triste, povero cuore.
1: Sarà pure triste, ma povero no di certo.
3: Orgoglio e pregiudizio.
1: Che cosa hai fatto mai al povero signor Darcy?
3: Giovedì, in prima serata.
4: Mela B3, siero numero 1 antimacchie in farmacia. Corregge diversi tipi di macchie persistenti. Potenziato da Melasil per intercettare l'eccesso di melanina. E quando i segni dell'età incontrano le macchie, scopri il nuovo trattamento Mela B3 Double Dose. 97% dei casi macchie dell'età ridotte, più 20% pelle più tonica. Dalla Roche-Posay.
5: Ci sono mattine più pesanti di altre.
6: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
7: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma CuraSept Afte Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. CuraSept Afte Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
8: Fronchi Sandwich!
9: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
8: Fronchi Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
10: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi 4 effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, 4 effetti in un prodotto.
11: Pronto tesoro?
12: Kate, sono innamorato. Io non torno a casa.
3: Una donna abbandonata.
13: Au milieu?
3: Un ladruncolo francese.
14: Assistenti di volo, prepararsi al decollo.
1: Non credo di farcela.
15: Perché sei venuta a Parigi, eh?
1: Io sono venuta a Parigi per riportarmi a casa l'uomo che amo.
16: Giurerei di aver visto Kate.
1: Perché mi stai aiutando?
16: Perché mi piaci.
3: Meg Ryan e Kevin Klein in French Kiss. Domani in prima serata. In diretta dalla Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, Rosario per la Pace con Papa Leone XIV. Giovedì alle 17 su TV 2000.
17: Gli effettivi, le forze in campo.
18: 47.962.
17: Bisogna arrotondare. 47.000.
19: Manca un solo e ultimo posto.
3: Io!
19: Qua la mano, giovanotto!
6: Sanfan!
0: Ridaggiselo!
7: Deve sposare mia figlia!
19: La sposerà dopo la guerra, quella dei 7 anni. 4 sono passati, il grosso è fatto!
7: E tu che cosa fai?
4: Me ne vado!
7: Trash montagne! Smattilo al fresco!
4: Buongiorno, delizioso risveglio.
1: Ciò che avete conosciuto è niente rispetto a ciò che vi attende.
3: Il tulipano d'oro, questa sera, in prima serata.
19: Ho capito cosa prova un genitore che perde un figlio.
12: Guardava spesso fuori dalla finestra, pensava che alcuni

0: E l'ha proprio indicata lui.
1: Il terrorista nella testa, giovedì in seconda serata.
2: Consiglio semplice e veloce di oggi per avere delle fantastiche olive denocciolate a casa. Tante volte io apro i cassetti e non trovo mai gli attrezzi che mi servono. Per esempio, se come capita spesso a me, mi manca il denocciolatore, semplice, prendete le vostre olive, le mettete su un tagliere, ricoprite con la carta forno e poi magari con un batticarne o un qualunque altro attrezzo duro, rigido, senza farvi male, schiacciate ta, ta, ta, e in due colpi praticamente l'oliva è denocciolata. Semplice, facile e veloce. Adesso Franluca, ti propongo e propongo anche a casa uno di quei piatti che si fanno, che mentre cuoce la pasta noi facciamo il sugo, quindi veramente una manciata di minuti. Pasta con i broccoli. Poi ognuno ha le sue varianti sicuramente.
3: In tutte le regioni.
2: Esatto, il broccolo esiste in tutte le regioni e fa da base a tante ottime ricette regionali. Noi partiamo con la mia, che prevede quindi broccoli. Io uso per questa occasione le mezze maniche, ma anche come pasta potete usare la vostra fantasia. Le alici sott'olio che andremo a sfarinare in padella, l'aglio, il pan grattato, peperoncino, secondo me ci sta tutto fresco e abbondante, olio e sale. Iniziamo?
3: Perfetto.
2: Secondo te che ti chiedo da fare?
3: Di tostare il pane e di preparare i broccoli.
2: Vai, vai. Allora,
3: benissimo.
2: Tostiamo il pane, io intanto butto la pasta, metto un po' di sale. In questo caso io i broccoli li ho appena sbollentati, però a casa per usare un'unica pentola e non sprecare tempo né acqua, preparate la pentola, fate bollire, sbollentate velocemente i broccoli e poi nella stessa acqua calate la pasta. Così, come dire, diamo ancora un tocco di sapore in più all'acqua di cottura. La pasta intanto è andata.
3: Per far tostare un po' il pane metto un filo d'olio extravergine.
2: Sì, sì, ecco la padella con l'olio per te, per far tostare il tuo pan grattato. E poi dall'altra parte metto la mia padella per iniziare a... adesso devo trovare un equilibrio tra i tre fuochi. Giuro che lo trovo. Eccoci qua.
3: Io intanto...
2: Li abbiamo messi tutti a 7 e siamo d'accordo.
3: Incomincio.
2: I broccoletti, mi raccomando, teneteli comunque tenaci, ecco, non li cuocete troppo, perché poi in bocca è più gustoso, è più buono sentire il broccoletto ancora un po' duro. Allora, un filo di olio. Io di solito con l'olio abbondo sempre un po', voi fate come ritenete.
3: Ecco, è bello collaborare in questi piatti.
2: Noi sempre
3: in cui si fanno le cose insieme.
2: È vero, un po' come accade poi date al convento a Milano, no? Che fate, so che fate un sacco di laboratori anche con i volontari.
3: Sì, con i volontari e gli ospiti facciamo alcuni laboratori in cui si collabora insieme per realizzare qualcosa di bello, ecco. Abbiamo proposto per Natale un laboratorio di candele.
2: Che bello! Le candele con la cera d'api?
3: Con la cera, sì.
2: Con la cera.
3: Ed è stato molto significativo perché il fare una luce, il preparare una luce è qualcosa che già ti dà un po' un senso anche per quello che può essere la tua giornata.
2: Guarda, mi hai sbloccato un ricordo, perché nel paese da dove vengo, Sant'Agnello, c'è un'antica cereria. E da bambina durante le gite mi ci portavano, mi ricordo ancora l'odore di questo posto dove appunto si lavorava la cera e ci insegnavano a fare altrettanto. Allora io nel frattempo, Franluca sta tostando il pan grattato con questo filo d'olio e, piccolino, mentre io nell'altra padella ho messo l'olio, ho messo l'aglio, ho messo le acciughine a disfarsi e il peperoncino. Quando sei pronto con i broccoletti, li mettiamo a saltare nella mia padella.
3: Sì, li rimetto nella nostra...
2: Tolgo l'aglietto.
3: Bacinella, così...
2: Grazie.
3: Li puoi versare
2: così
3: direttamente
2: nella padella. Così non facciamo
3: pasticci
2: dal tagliere alla padella. Adesso questi broccoletti troveranno tutto il loro sapore in questo sughetto a base di

0: nostro pangrattato sta prendendo il suo colore.
1: Sicilia dicono la muddica atturrata, adesso il mio accento non sarà il massimo, però insomma rende l'idea di questa mollica tostata. Effettivamente ci sono altre varianti rispetto al pan grattato tostato, sempre una variante siciliana che prevede il pane, ecco, un po' raffermo, che lo sbricioliamo anche in modo grossolano, lo tostiamo e anche quella sarà la parte croccante del piatto.
0: Qui la mollica è pronta.
1: Anche qui siamo abbastanza pronti. Allora, ci siamo, secondo me, do uno sguardo alla pasta. Allora, a me piace molto al dente, anche perché un ultimo minuto di cottura glielo diamo in padella.
0: Certo, c'è una tecnica anche di cottura che è la cosiddetta pasta risottata.
1: Esatto.
0: Quindi si
1: i tuoi anni di alberghiero, ricordiamolo, fra
0: un
1: Luca.
0: Un po' al dente, si aggiunge un po' di acqua appunto della pasta e la si fa saltare in padella.
1: Allora, ti dispiace farlo tu?
0: Che tra Volentieri.
1: L'altro sei veramente bravissimo in questa. Ti metto un po' di acqua? Posso?
0: Certo.
1: Ok.
0: Grazie.
1: Tutto tuo. Io vado a prenderti il piatto nel frattempo. Che maestria, fra Luca, devo dire. A questo punto manca soltanto la mollica tostata, la mollica atturrata, che sarà la parte croccante del nostro piatto.
0: Possiamo poi anche per impiattare
1: sì,
0: utilizzare il mestolo.
1: O preferisci questo?
0: Ah, questo.
1: Come stai più comodo, dimmi tu.
0: Va benissimo.
1: Ok. Qua te lo abbasso.
0: Un'ultima girata.
1: Volendo un giro di olio. Un giro di olio. Ok. Un giro di olio anche piccante, perché no?
0: Che dà un po' una sferzata anche
1: sì.
0: Di gusto.
1: Eh sì. Se lo faccio per i bambini lo faccio semplice. Se lo faccio per noi. Un po' di broccoletto, grazie.
0: Ecco qua.
1: A questo punto io ci metto quel giro di peperoncino, perché un po' di rosso mi piace, anche sul bordo del piatto. E poi vieni fra Luca col pan grattato, bello abbondante.
0: Ecco, come se fosse proprio un po' il parmigiano.
1: Esatto, si rende un po', da un po' quell'idea lì. Vai, vai, abbonda, abbonda. Io preparo le forchette. Forchetta o cucchiaio? Ah, forchetta.
0: Io forchetta.
1: Dai, forchetta, addentiamo.
0: Sì.
1: Ah, il pane tostato fa parte di tante ricette siciliane e qui ci sta davvero bene. Assaggiamo? Mm-hmm. Broccoletto, pasta e muddica.
0: È
1: la muddica, tutto un boccone. Senti come è croccantina? Ti
0: al
1: piace?
0: Al punto giusto.
1: Semplice, gustosa, veloce.
0: Si un po' il piccante del peperoncino che è buonissimo.
1: Volendo
0: non
1: pure un po' di più. Potremmo
0: certo.
1: Mettere.
0: Dipende dal gusto.
1: Grazie che mi hai dato il tempo di digerire il mio boccone, perché voglio dare a casa tutta la grafica con i nostri ingredienti, le dosi, poi la nostra rubrichetta, quella con i consigli semplici e veloci per non sprecare via nulla. E subito dopo, non so se tu te la cavi con i lievitati, ma abbiamo un ospite panificatore che fa delle cose eccezionali.
0: Allora imparerò anch'io.
1: Ah sì, certo, anch'io.

piccolo trucchetto di oggi per non sporcare troppo in cucina. Nella specie, oggi vi insegno come utilizzare una grattugia, magari quando dobbiamo ricavare una bella buccia grattugiata di un limone, di un'arancia. Basta prendere un foglio di carta forno, tagliarlo a metà, quello che entra praticamente, quello che serve per ricoprire la superficie della vostra grattugia. Bloccare la carta forno con un elastico, di quelli che vi trovate in casa dalla spesa. A questo punto scegliete il lato che preferite, io utilizzo questo qui piccolino sottile. Prendo un bel limone lavato, non trattato, e inizio a grattare. Vedrete che tutta la scorza del limone resterà appiccicata sul foglio di carta forno e dietro la grattugia resterà assolutamente pulita.

sprecheremo nulla della buccia, nulla della polpa e la nostra grattugia sarà subito pronta per essere utilizzata magari con un altro prodotto. E abbiamo risparmiato sicuramente tempo e fatica. Adesso non indugio oltre, però per farvi vedere, tolgo gli elastici, tolgo la carta forno da qui, la grattugia sotto è pulita e tutta la polpa che mi serviva è praticamente qui. Basta raccoglierla col cucchiaino e la metto nella mia ciotolina pronta per l'uso.

0: Gli effettivi, le forze in campo.
1: 46.962.
0: Bisogna arrotondare. 47.000.
2: Manca un solo e ultimo posto.
3: Io!
2: Qua la mano, giovanotto!
4: Sanfan!
3: Ridaggiselo!
5: Deve sposare mia figlia!
2: La sposerà dopo la guerra, quella dei 7 anni. 4 sono passati, il grosso è fatto!
5: E tu che cosa fai?
6: Me ne vado!
5: Trash Montagne! Smattilo al fresco!
6: Buongiorno, delizioso risveglio.
7: Ciò che avete conosciuto è niente rispetto a ciò che vi attende.
8: Il Tulipano d'Oro, questa sera, in prima serata.
9: Quelli che giocano rendono il mondo più avventuroso.
10: Sì!
9: Non smettere mai di giocare!
11: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo.
12: Uyu mwana wangu Eve alina 11 months. Then avenango alina 9 na 10 but wakwanisa kuyenda.
11: La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
13: Quando fare grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato. Lasciamoli essere bambini.
14: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Ho capito cosa prova un genitore che perde un figlio.
1: Guardava spesso fuori dalla finestra, pensava che alcuni ragazzi ce l'avessero con lui, parlava da solo.
2: Non riusciva più a stare nella realtà.
3: Bisogna saper cercare la causa.
2: La strada poi me l'ha proprio indicata lui.
4: Il terrorista nella testa, giovedì in seconda serata. Le prime serate di TV 2000. Martedì, avventura e coraggio tra duelli e grandi battaglie, Il tulipano d'oro. Mercoledì, Meg Ryan in una brillante commedia romantica, French Kiss. Giovedì, un incantevole e fedele adattamento del classico di Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio. Venerdì, un'amicizia senza età, il film La farfalla. Sabato, la docuserie di Alessandro Sortino, Francesco per davvero. Domenica, la miniserie

0: serie in due parti sul Santo di Assisi. Francesco, buona visione.
1: Tra Luca, se stiamo insieme in cucina è anche per continuare ad imparare.
2: Certo.
1: Cosa che faremo con il nostro prossimo ospite, un fantastico panificatore, giovanissimo, qui nella nostra cucina, Francesco Bonfiglioli. Ciao Francesco.
2: Ciao Francesco, ben arrivato.
1: Eri attesissimo. Ciao, piacere nostro.
2: Ciao Francesco.
1: Di averti qui nella nostra cucina, anche perché con te ci cimentiamo, noi due, nei prodotti lievitati, perché tu sei un panificatore. E oggi che cosa ci prepari?
3: Oggi facciamo una facilissima ricetta, una focaccina.
1: Facilissima, per lui facilissima.
3: Molto versatile, che possiamo utilizzare in tanti modi, dopo lo scopriremo, sia come merenda che come pranzo, come cena, quindi qualcosa di veramente
1: interessante. E come accompagnamento, quindi una focaccia farcita.
3: Esattamente.
1: Francesco ci propone della bietola, del porro, dei pinoli, poi dello squacquerone, sale grosso, rosmarino, timo, salvia, aglio e burro. Allora, devo premettere che io e Franluca non abbiamo grande esperienza
2: con i lievitati,
1: quindi dici cosa possiamo fare, se possiamo esserti utili.
3: Perfetto, allora direi di iniziare dall'impastamento della focaccia. E, abbiamo bisogno della ciotola con la farina. Se avete voglia vi chiedo già una mano, e Fra Luca ti chiedo gentilmente di cominciare a preparare le verdure mentre io e Veronica ci occupiamo dell'impastamento della focaccia.
2: Beh, volentieri.
3: Perfetto. Allora, nella ciotola abbiamo messo la farina.
2: Coltello.
3: Prego. Abbiamo messo la farina a cui aggiungiamo tutti gli altri ingredienti, tutti insieme, molto semplicemente, proprio per rendere questa ricetta adatta a tutti.
1: A casa si può praticare?
3: Assolutamente sì, lo possono fare veramente tutti, dai bambini ai più anziani.
1: Bene,
3: possiamo iniziare con l'acqua.
1: Stavo già mettendo via, primo errore, ma se ci serve, la prima cosa aggiungiamo l'acqua.
3: Perfetto, io aspetto che li inserisci tutti quanti e poi dopo cominciamo a impastare. Procediamo con l'olio, extravergine d'oliva ovviamente.
1: Ovviamente.
3: Inseriamo anche il sale e il lievito di birra disidratato.
1: Sale quanto ne vuoi?
3: 20 grammi, per favore.
2: Il porro vuoi che te lo taglio?
3: Sì, procedi pure, abbiamo tolto, appunto, l'abbiamo pulito, le parti esterne le possiamo utilizzare per fare un brodo vegetale o per fare un condimento, puoi procedere a tagliare le listarelle e poi dopo la salteremo in padella.
1: Perfetto. Allora, questo è il lievito disidratato.
3: Esatto.
1: Tu hai un'attività?
3: Sì.
1: Usi il lievito disidratato?
3: Solitamente no, noi usiamo solamente il lievito madre, però in questo caso per fare un po' più in fretta utilizziamo il lievito di birra disidratato. Mettiamo sempre 7 grammi, se volessimo utilizzare il lievito di birra fresco dobbiamo fare semplicemente 1x3, quindi al posto che 7 metteremo 21 grammi di
1: lievito. Io sto andando a occhio, caro Francesco, non voglio illudere nessuno, sono andata così.
3: Perfetto.
1: Un altro grammo.
3: Perfetto, e aggiungiamo l'ultimo ingrediente che è il miele. Il miele ci servirà in fase di cottura per dare una bella caramellizzazione al prodotto e quindi avere una colorazione davvero davvero ricca.
1: Abbiamo proposto in questa ricetta il lievito disidratato e non quello madre che giustamente usano i panificatori professionisti, e non solo, perché magari a casa non lo abbiamo.
3: Non tutti sono in grado di mantenerlo e sì quindi è più semplice.
1: So da molti amici pasticceri, so che il lievito madre va veramente curato tantissimo, lavato, rinfrescato.
3: Noi ce lo portiamo in vacanza quando chiudiamo il negozio.
1: Non è una battuta.
3: Bene, quindi abbiamo inserito tutti gli ingredienti, adesso molto semplicemente andiamo a impastare con la mano. Quindi il nostro obiettivo adesso è che non ci siano più grumi di farina e che tutti gli ingredienti siano ben assorbiti.
1: Se lo faccio con l'impastatrice?
3: È più semplice, però a me piace farlo sempre a mano per mantenere questo contatto con l'impasto e con le materie prime che stiamo utilizzando.
1: Che subito sta prendendo la
3: Sta prendendo forma, esatto.
1: Hai una mano che sembra un'impastatrice.
3: È un po' allenata.
1: Direi.
2: È molto bello quello che dicevi, Francesco, sul prendersi cura.
3: Assolutamente.
2: Prendersi cura del lievito, prendersi cura
3: anche degli impasti.
2: Sì.
3: Toccare con mano sempre quello che facciamo e avere un occhio di riguardo per tutti i piccoli dettagli che comunque alla fine possono fare la differenza.
1: Francesco, sono molto affascinata anche dalla tua giovane età, hai 28 anni e so che ci lavori già da tanto,
3: sì.
1: È una passione nata da bambino.
3: E in realtà allora quella della panificazione è nata per caso, poco prima della pandemia ho scoperto questo mondo e da lì diciamo che mi sono totalmente appassionato a quest'arte, e tanto che poi un anno dopo ho deciso di aprire la mia attività.
1: Ma hai fatto una scuola nel mentre?
3: In realtà no, io provengo da un background completamente diverso, sono laureata in scienze ambientali, quindi è una strada differente.
1: È una storia bellissima.
3: Abbiamo appunto amalgamato tutti gli ingredienti, Adesso io vado a lavarmi la mano, sì, e questa la copriamo con un panno e la lasciamo, perfetto, riposare per circa 15 minuti.
2: Io intanto posso incominciare a farti cuocere, esatto, le verdure.
3: Esatto, nella padella per favore mi inserisci un po' di burro, una noce di burro e le spezie, quindi abbiamo scelto la salvia e il timo.
1: Qualcuno ha detto padella?
3: Grazie mille. E anche un spicchiettino d'aglio battuto, per favore.
1: Allora, perfetto, questo lo metto via?
3: Sì, aspettiamo 15 minuti e faremo la prima piega.
1: Noi ne abbiamo una già pronta, immagino.
3: Ne abbiamo una già pronta, una magari già facciamo vedere solo una piega e poi diciamo, okay, perché ce ne sarebbero
1: va
3: da
1: bene,
3: fare tre.
1: Va bene, va bene. Quindi questa focaccia, alla fine di tutte le pieghe che ci farei vedere, è una focaccia che andrà farcita.
3: Esatto, quindi la taglieremo, sì, la taglieremo per la lunga e la farciremo.
1: Franluca intanto procede con giro di olio, aglio,
2: porro, e porro.
1: E poi dopo tutte le erbette. Mentre facciamoci spiegare bene da Francesco. Sì. Abbiamo impastato con le mani. In teoria a casa, no, in teoria, in pratica a casa dovete fare così: coprire per un, sì, con un panno, lasciare riposare 15 minuti, esatto, e poi iniziare a fare la prima piega.
3: Esatto.
1: E questa operazione si fa quante volte?
3: Dobbiamo farla per tre volte a distanza di 15 minuti una dall'altra.
1: Ovviamente noi questi 15 minuti tra una piega e l'altra non l'abbiamo, ma chiediamo a Francesco di farci vedere come si fa questo movimento,
3: certo,
1: della piega.
3: Ti chiedo gentilmente, Veronica, se mi puoi prendere una ciotolina di acqua per bagnarci le mani.
1: Certo.
3: Grazie.
1: Certo, certo, certo.
3: L'obiettivo è proprio quello di dare struttura a questo impasto che adesso è molto lasso. Quindi ci bagniamo abbondantemente le mani e facciamo la prima piega, che dovremo ripetere per tre volte a distanza di 15 minuti una dall'altra. Grazie mille.
2: Io quindi sono curioso e rubo il mestiere e guardo.
3: Perfetto, ecco, ci bagniamo le mani bene per non far rimanere attaccato l'impasto alle mani. Andiamo sotto, lo prendiamo da sotto e lo portiamo sopra. Ecco, in questo modo l'impasto inizialmente rimarrà un po' attaccato alla ciotola. Giriamo la ciotola di 180 gradi e ripetiamo l'operazione. Quindi sotto, per bene, prendiamo tutto l'impasto, grazie mille che me la tieni ferma, e facciamo la piega. Adesso giriamo di 90 gradi, facciamo sopra e sotto, quindi qua sotto, perfetto, una piega. Come vedi, Veronica, l'impasto comincia ad avere struttura, no?
1: Sì.
3: È proprio quello che vogliamo. Giriamo l'ultima volta. Qua.
1: Sembra una creatura viva,
2: sì,
1: cioè, che prende
3: vita anche,
1: prende,
3: esatto,
1: vita, esatto.
3: Eccoci con l'ultima parte. Perfetto, lo lasciamo riposare per 15 minuti e lo facciamo per tre volte.
1: Quindi questa operazione è tre volte,
3: esatto,
1: con una pausa di 15 minuti l'una
3: dall'altra,
1: quindi in tutto ci vorranno 45
3: minuti circa
1: per aver effettuato tre volte le tre pieghe che servono a donare che cosa?
3: Struttura e forza.
1: Struttura e forza.
3: Benissimo.
1: Allora facciamo che l'abbiamo fatto tre,
3: sì,
1: volte.
3: Lo lasciamo riposare a questo punto per circa un'oretta l'impasto, mm-hmm, finché non sarà ben cresciuto di volume.
1: E poi come per magia diventa questo?
3: Esattamente, proprio quello che cercavo, okay, come vedi Veronica e anche Franluca, l'impasto è bello liscio, si vedono già delle bolle, quindi adesso dobbiamo sostanzialmente trasferirlo nella teglia in cui lo cuoceremo.
1: La teglia è sotto?
3: È sotto,
1: l'angino.
3: Esatto, questa qui,
1: perfetto.
3: Mi rilavo al volo le
1: tu
3: mani.
1: Tu sei grosso Francesco, copri tutto, non vedo più nulla. Allora ci mettiamo olio, burro.
3: Ci mettiamo abbondante olio.
1: Abbondante,
3: esatto,
1: olio, grazie Franluca.
3: Olio sempre davanti, extravergine di oliva, perché sempre tutto quest'olio, mm-hmm, poi verrà assorbito dall'impasto.
2: E quindi,
3: perfetto,
2: è bene che sia,
3: grazie,
2: dello
3: mille,
2: stesso
3: io
2: tipo.
3: Mi sporco sempre le mani.
1: Vai.
3: E quindi, mm-hmm, adesso l'importante è ungere per bene. Perfetto, grazie mille.
1: Okay.
3: Eccoci qua, con la mano ungiamo per bene anche i bordi, così l'impasto non rimarrà attaccato. Facciamo la stessa identica operazione che abbiamo fatto prima, quindi come se fosse una piega, in modo che, come vedi, l'impasto si stacca per bene dalla ciotola. Eccoci qua,
1: perfetto,
3: lo prendiamo,
1: si stacca,
3: e lo mettiamo, no, sulla teglia.
1: Mamma mia, davvero, no, è una poesia.
3: Non è rimasto
1: questo
3: nulla
1: impasto
3: all'interno della
1: guardate
3: ciotola.
1: Guardate come è pulita la ciotola. Wow.
3: Eccola là, perfetto.
1: Guarda Franluca, lui è stasiato.
2: Sì.
1: Posso togliere
2: sono
1: questa
2: incantato
1: della?
3: Certo, sì, sì. Questo è un piccolo trucchetto di bagnarsi le mani con l'olio.
1: Prima con l'acqua, quando eravamo in fase
3: nelle pieghe,
1: bravissimo,
3: e poi con l'olio. Adesso lo lasceremo riposare un'altra ora circa, mm-hmm, in modo che l'impasto raggiunga tutta la teglia. Coperto meglio, che così non fa una pelle sopra. Mm-hmm. Lo lasceremo arrivare per bene in fondo e dopo circa un'oretta, appunto, sarà pronto per essere steso e infornato.
1: Perfetto. Intanto, no, quindi non dobbiamo stenderlo con le mani perché ci penserà da solo.
3: Da sola, bravissima.
1: Ci pensa da solo.
3: Si rilassa da sola, arriva proprio in fondo alla teglia.
1: E si riempie tutta?
3: Arriva si riempie tutta, esatto. Noi anche qua abbiamo fatto una magia.
1: Che bello.
3: Abbiamo fatto una magia e per tagliare appunto questi tempi morti abbiamo già una teglia pronta.
1: Perfetto.
3: Quindi ti chiedo
1: andiamo
3: gentilmente di prendermela, Veronica.
1: Andiamo a prenderla.
3: Là sotto.
1: Ok. Mm-hmm. Mamma mia.
2: Qui devo aggiustare un po' di sale.
1: Ragazzi,
3: sale,
1: sembra così complicato, sì, fare una focaccia, invece è solo una questione di tempo. Quindi cimentatevi in questa bella ricetta che vi assicuro è facile, richiede solo tempo. Un giorno che siete un po' più liberi, libere a casa, guardate, si è riempita da sola senza che noi abbiamo fatto nulla.
3: Non abbiamo fatto nulla, abbiamo semplicemente lasciata lì a riposare. Perfetto, quando vediamo queste bolle sulla superficie vuol dire che siamo nel momento ideale per poterla stendere ed infornare. Ci prepariamo il forno, Veronica, mm-hmm. lo accendiamo a 220 gradi, cortesemente, e in modalità statico se possibile, se no va bene anche il ventilato. Quando il forno ha raggiunto la temperatura desiderata, ci prepariamo la teglia e la stendiamo. Io preferisco sempre mettermela in verticale.
1: Ci prendiamo, poi avrai un forno profondo,
3: un po' più lungo, sì. Ci prendiamo sempre per favore l'olio e poi avremo bisogno anche del rosmarino e del sale grosso.
1: Olio, rosmarino e sale grosso. Intanto, Fra Luca, ci vuoi aggiornare su cosa come succede nella tua padella?
2: Qui abbiamo fatto rosolare prima il porro con uno spicchio d'aglio e il burro. Quando è rosolato bene abbiamo aggiunto la bietola e le abbiamo fatte cuocere un po' assieme.
3: Questo è il momento, secondo me, più interessante e più bello, Veronica. Vai. Quindi se sei d'accordo te lo farei fare a te.
1: Grazie.
3: Allora, l'importante è sempre bagnarsi per bene le mani con l'olio. Ti consiglio l'olio perché così ti rimane meno attaccata. Sì. E poi deve essere proprio come un massaggio. Noi adesso stiamo massaggiando la nostra focaccia. Con le dita andiamo e schiacciamo a vedere che si formeranno tantissime bolle.
1: Così.
3: Bravissima. È morbidissima. Vai pure fino in fondo alla teglia.
1: Ok, fino
3: fantastico,
1: in fondo,
3: bravissima. Okay. Potresti venire a lavorare con noi qualche notte.
1: Che bello! Ragazzi,
2: perché voi panificate
3: di notte.
1: Che sensazione particolare.
3: Guarda tutte le bolle che si stanno creando.
1: È bellissimo.
3: Eccoci.
1: Grazie.
3: La nostra focaccia è pronta. Adesso, a nostro piacere, possiamo guarnirla, diciamo, in superficie. Noi possiamo farlo con il rosmarino fresco, mm-hmm. che possiamo lasciare intero o comunque battere al coltello per avere delle foglie un po' più piccoline.
1: Piccole.
3: Esattamente.
1: Solo rosmarino oppure vuoi usare anche...
3: Rosmarino, io amo metterci anche un po' di sale grosso, che lo rubo da Fra Luca qua di fianco.
2: Ecco.
3: Grazie mille. Eccoci qua, te lo apro.
1: Che meraviglia.
3: Poi, anche qui, se vogliamo, se abbiamo dei prodotti particolari che vogliamo utilizzare, come un formaggio, io che sono emiliano, siamo ricchi nella nostra tradizione di formaggi, possiamo inserirli sopra, come anche verdure di stagione. Quindi
1: ci ha dato un sacco di spunti.
2: Ma è bellissima anche, guarda, la lievitazione, prende vita.
1: Parlo poco perché con Francesco qua è davvero tutta poesia.
3: Fantastico, possiamo andare in forno?
1: Andiamo in forno, aspetta che mi... Vuoi farlo tu, Fra Luca, scusami?
2: Volentieri.
1: Le mani più pulite.
3: Ti apro forno.
1: Abbiamo detto forno statico, 220 gradi. Francesco, quanto più o meno?
3: 20-25 minuti.
1: 20-25 minuti.
3: Eccoci.
1: Allora, mentre noi inforniamo questa che abbiamo appena impastato insieme, tiro fuori
3: magicamente
1: quello che tu ci hai portato.
3: Eccoci qua.
1: Ah, guarda come viene.
3: L'abbiamo tolta dal forno, la facciamo raffreddare. Se abbiamo fatto un bel impasto, la focaccia si staccherà da sola dalla teglia, non avremo bisogno di sforzarla. Quindi adesso con una
1: ce l'hai lì?
3: Ecco, mm-hmm. magari usiamo la plastica per non rovinare la teglia. Andiamo a staccarla, che come vedi Fra Luca si toglie
2: si
3: da sola. Ti chiedo gentilmente una presina.
1: Ah, buona presina.
3: Grazie. Grazie mille. Eccoci qua. E ce la trasferiamo sul banco di lavoro.
1: Meraviglioso.
3: Questa la appoggiamo qua. Grazie mille.
2: Qui credo che poi...
1: Di che altro hai bisogno, Francesco?
3: Un coltello, perché adesso andremo a farcirla con le nostre verdure e il formaggio.
1: Solo quelli liscio.
3: E vado con la sega, grazie mille. Okay. Allora, vogliamo fare un quadrato, perché poi la taglieremo a metà, quindi in due triangoli, per anche una bella presentazione a tavola. Quindi la tagliamo.
1: Io sono la colina, ragazzi. A parte prima il momento antistress,
2: il croccante.
1: Con le dita nell'impasto.
3: Abbiamo giustamente, adesso, come dicevi Fra Luca, il croccante fuori sulla crosta, ma l'interno comunque è rimasto super, super morbido.
1: Wow!
3: Eccoci, queste sono tutte le nostre.
1: Aspetta, che la faccio.
3: Bolle di fermentazione.
1: Camera, che meraviglia, guardate. Che bella. E quindi adesso la apriamo.
3: Sì, adesso ci tagliamo un bel quadratino. Mm-hmm. Eccoci qua. Per farcirla la tagliamo a metà, eccoci qua, la tagliamo e poi adesso la farciamo, ci procuriamo un paio di pinzette.
1: C'è tutto,
3: fantastico.
1: Chi cerca trova.
3: E poi prendiamo quello che ha preparato Fra Luca per noi, che sembra veramente buonissimo, ce lo avviciniamo al tavolo e adesso abbiamo tre nuovi ingredienti, le verdure, il formaggio squacquerone e i pinoli. Cominciamo facendo un bel fondo. Uso anche il cucchiaio, grazie, sì. Un bel fondo di verdure.
1: Abbondante.
3: Abbondante, assolutamente.
2: Anche qui credo il sapore un po' più dolciastro del porro.
3: Del porro.
2: Con le bietole.
3: Qualcosa di incredibile. Perfetto. E adesso procediamo con lo squacquerone, quindi un cucchiaino, lo prendiamo sempre dal nostro, grazie mille Veronica.
1: Cassetto magico.
3: Facciamo dei piccoli tocchetti, anche qui volendo possiamo eventualmente un po' condirlo sempre con sale, olio e pepe, altrimenti ci sono già comunque le spezie nelle verdure.
1: Però volendo.
3: Esatto, perfetto. E poi finiamo con i pinoli. I pinoli, se vogliamo, possiamo tostarli, ma sono anche già buonissimi così come sono.
1: Stiamo se avete sempre. Tempo, voglio dire, esatto. Con tutte le ore, tra una piega e l'altra, hai voglia di tostare pinoli.
2: Perfetto. I pinoli danno anche un po' di
1: croccante
2: insieme alla crosta.
1: E,
2: anche,
1: e adesso
3: richiudiamo. Perfetto. E la tagliamo, se vogliamo, in diagonale, in modo che poi la potremo anche...
1: Non tornano i conti. 1, 2... E 3, tu la dividi a metà, cioè qualcuno mangia dallo stesso triangolo?
3: Probabilmente sì, ce la dovremo dividere.
1: Aspetta, intanto impiattiamo, poi troveremo una quadra per l'assaggio.
3: Perfetto.
2: Facciamo pario di dispari.
1: Facciamo 1, 2, 3, bim bum.
3: Eccoci qua, grazie mille Veronica per
1: prego,
3: il piatto.
1: Prego, aspetta, prima lo mettiamo.
3: Mettiamo
1: qua
3: una parte così e l'altra la mettiamo rivolta verso l'alto, così anche i nostri commensali possono vedere gli ingredienti.
1: Ah, adesso vediamo come dividere. È il momento di compartir.
2: Volentieri.
1: Fraduca in questo momento non si tira mai indietro. Devo dire mai, in assoluto. Allora, questa per te.
2: Grazie
1: questa
2: Veronica.
1: Questa per te, scusate le mani, ma insomma
3: la
1: abbiamo lavorato.
3: La tiri per te, Veronica.
2: Ma appunto, stavamo...
1: Ma è antiestetica, ma perché no? Allora, mentre io provo a fare questo fantastico assaggio, a casa prendete nota, c'è la grafica che vi aiuta a ricordare tutti gli ingredienti e le dosi. I passaggi li avete visti con il nostro Francesco, fatela, una giornata di tempo, assaggiamo e poi torniamo in studio per salutarci.

0: questa puntata l'abbiamo chiusa veramente in bellezza. Non so se traspare
1: molto invitante
0: dai miei occhi proprio tutto l'entusiasmo. Sono felicissima di averti avuta qui con noi oggi. Grazie Fra Luca, grazie Francesco, e grazie a voi pubblico che ci seguite con affetto, con entusiasmo e con amore, che è l'ingrediente principale di questa trasmissione, del nostro modo di cucinare insieme agli ospiti, ma soprattutto insieme a voi. Dall'Antoniano di Bologna è tutto, ci vediamo alla prossima, buona continuazione.
2: Grazie,
1: ciao. Ciao.

Le sacre scritture furono ricevute dalla Chiesa sin dalla sua fondazione e vennero gelosamente custodite. L'importanza della Chiesa nel custodire, trasmettere e interpretare le sacre scritture è spiegata dal Concilio Vaticano II con queste parole. Dio, che ha scelto alcuni uomini affinché scrivessero la storia della salvezza, ha voluto affidare la trasmissione della rivelazione alla Chiesa, fondata da Lui stesso, agli Apostoli. La missione della Chiesa di insegnare e interpretare le sacre scritture si basa su diversi passaggi dei Vangeli. Per esempio, quando Gesù dice agli Apostoli: «Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me». O quando promette a Pietro: «Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Inoltre, quando inviò gli Apostoli a predicare il Vangelo in tutto il mondo, promise loro: «Io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Il Concilio Vaticano II insegna che la predicazione apostolica, che è espressa in modo speciale nei libri ispirati, deve essere conservata con successione continua fino alla fine dei tempi. Così la Chiesa, nella sua dottrina, nella sua fede e nel suo culto, perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa è e tutto ciò in cui crede. Una delle funzioni della Chiesa è stata quella di determinare quali tra i libri dell'Antico e del Nuovo Testamento siano stati rivelati da Dio. Fin dai primi secoli c'è stata grande unanimità nella Chiesa d'Occidente

0: quella d'Oriente rispetto ai libri ispirati da Dio. Ne è la prova un testo dell'anno 200 circa, conosciuto come Canone Muratoriano, che contiene la lista dei libri che a quell'epoca erano considerati dalla Chiesa come ispirati dal Divino. Si tratta del riflesso della perfetta continuità delle Sacre Scritture dai primi secoli fino ai giorni nostri. Il criterio utilizzato per stabilire la lista dei libri canonici tra il II e il IV secolo fu la comunione ecclesiale, vale a dire averli ricevuti come tali dalla tradizione dei padri della Chiesa, che allo stesso tempo li hanno ricevuti dai primi ministri del Vangelo. Il Concilio di Trento, raccogliendo questa unanime e antichissima tradizione, dichiarò come dogma di fede la lista canonica dei libri che compongono le Sacre Scritture o Bibbia, di fronte alla grande confusione suscitata dai riformatori protestanti nel XVI secolo. Le Sacre Scritture devono essere l'anima della teologia, della predicazione pastorale e della catechesi. Per questa ragione la Chiesa ha fatto in modo che la Bibbia venisse tradotta nelle lingue più diverse. E il Concilio Vaticano II ha esortato ogni cristiano a imparare, attraverso una lettura frequente delle Sacre Scritture, la sublime conoscenza di Gesù Cristo. Perché l'ignoranza delle Scritture è l'ignoranza di Cristo. Colui che ci ha liberati dal peccato e dalla morte eterna, per vivere nella gloriosa libertà dei figli di Dio.
1: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
2: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
2: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
3: Una signora Bennett, una signorina Bennett, una signorina Bennett e una signorina Bennett, signore.
4: C'è un certo signor Bingley arrivato dal nord.
5: È affascinante.
4: Chi? È bello? Solo il vero amore può indurmi al matrimonio. Quello del signor Darcy.
5: All'aria triste, povero cuore.
4: Sarà pure triste, ma povero no di certo.
6: Orgoglio e pregiudizio.
4: Che cosa hai fatto mai al povero signor Darcy?
6: Giovedì, in prima serata.
7: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
8: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità. È una favola, penny una favola.
9: Dal 24 settembre al 7 ottobre, 500 grammi di pasta di cecco a 79 centesimi.
10: Che favola!
8: Basta un penny.
11: Pronto, tesoro?
12: Hey, sono innamorato. Io non torno a casa.
6: Una donna abbandonata.
13: Au milieu.
6: Un ladruncolo francese.
14: Assistenti di volo, prepararsi al decollo.
15: Non credo di farcela.
16: Perché sei venuta a Parigi, eh?
17: Io sono venuta a Parigi per riportarmi a casa l'uomo che amo.
18: Giurerei di aver visto Kate.
17: Questi fiori azzurri. Perché mi stai aiutando?
18: Perché mi piaci.
6: Meg Ryan e Kevin Klein in French Kiss. Domani in prima serata.
19: Ho capito cosa prova un genitore che perde un figlio.
10: guardava spesso fuori dalla finestra, pensava che alcuni ragazzi ce l'avessero con lui, parlava da solo.
13: Non riusciva più a stare nella realtà.
15: Bisogna saper cercare la causa.
13: La strada poi me l'ha proprio indicata lui.
19: Il terrorista nella testa, giovedì in seconda serata. Le prime serate di TV 2000. Martedì, avventura e coraggio tra duelli e grandi battaglie, Il tulipano d'oro. Mercoledì, Meg Ryan in una brillante commedia romantica, French Kiss. Giovedì, un incantevole e fedele adattamento del classico di Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio. Venerdì, un'amicizia senza età, il film La farfalla. Sabato, la docuserie di Alessandro Sortino, Francesco per davvero. Domenica, la miniserie in due parti sul Santo di Assisi, Francesco. Buona visione!

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i nostri fratelli e sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: sotto la guida dello Spirito Santo, la Chiesa si lascia illuminare dalla parola per leggere i segni dei tempi e cercare con creatività vie nuove, perché le relazioni tra persone e popoli diventino più conformi alle esigenze del Regno di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposi in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, tu che l'hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute, e conservalo alla tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Nuova notte di missili e droni contro l'Ucraina, Kiev in fiamme, vittime civili, Mosca colpisce anche un ospedale. La follia della guerra. Nella conferenza al rientro dalla Francia, Leone XIV ribadisce il suo no al riarmo e ricorda i valori dell'Europa. Si celebra oggi la giornata mondiale contro lo spreco alimentare, il punto sulla filiera del cibo gettato. Ore 12, buongiorno dal TG2000. In primo piano il conflitto in Ucraina. Mosca continua a bombardare Kiev dopo che ieri è stata centrata anche l'Accademia delle Scienze. In Russia intanto prosegue la missione diplomatica del cardinale Zuppi. Fabio Bolzetta.
1: Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato anche un missile antinave e una pioggia di 106 droni russi. La capitale dell'Ucraina continua ad essere nel mirino di Mosca. Nella notte forti esplosioni a Kiev, un razzo è riuscito a colpire un istituto scolastico e ha preso fuoco, ha reso noto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. In un altro quartiere della capitale, la caduta di detriti ha provocato un incendio sul tetto di un edificio residenziale di 5 piani. Ieri in pieno giorno è finito nel mirino l'Accademia delle Scienze, a due passi dalla Cattedrale di Santa Sofia e dall'ambasciata tedesca, causando la morte di almeno un civile. Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato che sono più di 8.000 le truppe nordcoreane sul territorio russo e che sono in corso preparativi per dispiegare altre 10.000 truppe selezionate per l'addestramento e il successivo dispiegamento in Russia. Mosca rivendica il controllo di due villaggi nella regione di Kharkiv e in quella di Donetsk. Intanto prosegue la missione di pace del cardinale Matteo Zuppi a Mosca, inviato speciale per la missione umanitaria di pace in Ucraina, voluta da Francesco e confermata da Papa Leone e presidente della CEI. Secondo dei tre giorni di incontri istituzionali nella Federazione Russa, in particolare ha dichiarato l'agenzia di stampa russa TASS sulle questioni relative ai bambini, agli scambi di prigionieri e alle problematiche dei civili.
0: L'Iran attende per oggi una risposta formale dagli Stati Uniti. Teheran apre allo sblocco di Hormuz, ma non sul nucleare. Malgrado di tutto gli ostacoli, la diplomazia continua a lavorare. Massimiliano Cocchi.
2: Donald Trump continua a ripetere che gli Stati Uniti chiuderanno presto la guerra in Iran con una vittoria schiacciante. Il regime iraniano davanti alle Nazioni Unite rivendica la legittimità degli attacchi contro obiettivi americani. Nonostante il continuo scambio di accuse e minacce tra Washington e Teheran, la diplomazia non si arrende e continua a lavorare. Ieri, proprio a margine dei lavori dell'Assemblea delle Nazioni Unite a New York, i mediatori del Qatar hanno incontrato la delegazione iraniana. Ne è uscita una nuova proposta per riaprire lo stretto di Hormuz al traffico marittimo. In sostanza, Teheran ribadisce le proprie condizioni, già dichiarate inaccettabili da Washington, ma soprattutto sfila dalla trattativa il proprio programma nucleare, sul quale, ha dichiarato il ministro degli esteri Araghchi, non sono previste concessioni di alcun tipo. La proposta è stata inoltrata agli Stati Uniti, che risponderanno nelle prossime ore, ma il no sembra scontato. Ieri, infatti, la Casa Bianca aveva lasciato filtrare la propria proposta, che prevedeva proprio concessioni sul programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni e lo scongelamento di diversi miliardi di dollari di beni iraniani bloccati all'estero. Washington e Teheran continuano dunque a parlare due lingue diverse e tra i mediatori, almeno in questa fase, non c'è grande ottimismo. Nel frattempo Teheran manda segnali politici. I Pasdaran hanno inviato una lettera agli Stati Uniti per contestare la loro classificazione come organizzazione terroristica, mentre in un discorso rivolto al popolo americano il generale Hossein Mohabbih, portavoce della Repubblica Islamica, ha detto che Teheran non ha mai cercato di ottenere armi nucleari e che la guerra degli Stati Uniti ha solo l'obiettivo di depredare l'Iran e dividere gli iraniani.
0: In Cisgiordania, scontri nella notte nel villaggio di Jalud tra le forze di sicurezza israeliane ed un centinaio di coloni. Intanto a Gaza si continua a vivere in condizioni disumane. Marco Burini.
3: Ancora assediati in Cisgiordania, sempre bombardati a Gaza. I palestinesi continuano a subire l'oppressione degli israeliani. La notte scorsa un centinaio di coloni ha scatenato scontri e ha appiccato incendi per impedire che l'esercito israeliano facesse rientrare in casa una famiglia di Jalud cacciata dai fanatici ebrei. Per Netanyahu è solo un piccolo gruppo di facinorosi che non rappresenta la popolazione dei coloni in Giudea e Samaria, il nome biblico con cui i governanti

0: israeliani chiamano la Cisgiordania, cioè i territori palestinesi. Per il presidente Herzog è una macchia morale. L'aggressione e il ferimento di soldati israeliani e agenti della polizia di frontiera sono severamente vietati e non possono avere alcuna giustificazione. Nessuna parola per i palestinesi costantemente minacciati, scacciati. Va ancora peggio agli abitanti di Gaza, che dopo 3 anni di assedio vivono in condizioni disumane. Tra le immondizie proliferano topi e scarafaggi e la striscia resta una distesa di macerie. L'esercito israeliano ha eliminato un altro comandante di Hamas, ma è ampiamente documentato che l'uccisione di civili viene messa in conto nella pianificazione dei raid, mentre Netanyahu è sotto pressione per gli avvertimenti che avrebbe ricevuto da alcuni paesi arabi alla vigilia del 7 ottobre. Tutto volge al peggio, ma c'è chi surfa sulla catastrofe. Ragazzi e ragazze si esercitano con lo skateboard. A Gaza più di 1 milione, quasi metà della popolazione, ha meno di 18 anni.
1: La cronaca chiusa la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Per i pubblici ministeri la scarpa del killer è compatibile con il piede di Sempio. David Murgia.
2: Nuova svolta nel caso Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Il prossimo passo potrebbe essere la richiesta di rinvio a giudizio. La nuova chiusura arriva dopo ulteriori accertamenti disposti nei mesi scorsi e il deposito di nuove consulenze tecniche. Tra gli elementi indicati dai magistrati pavesi ci sono proprio le nuove analisi. Secondo gli esperti della procura, una scarpa modello Frau numero 42 sarebbe compatibile con le dimensioni del piede di Sempio e con l'impronta della scarpa con suola a pallini trovata sulla scena del delitto. I consulenti dell'accusa confermano inoltre l'attribuzione a Sempio della cosiddetta traccia palmare 33. Si tratta di elementi che nella ricostruzione dell'accusa rafforzerebbero il quadro indiziario a suo carico, ma che saranno ora sottoposti al confronto con i consulenti della difesa. Novità anche sulla dinamica dell'aggressione. Secondo gli ultimi accertamenti, Chiara Poggi potrebbe essere sopravvissuta tra i 15 e i 30 minuti e forse fino a un'ora dopo l'inizio dell'aggressione. La difesa di Sempio replica: non ci sono nuove prove decisive e ora esaminerà tutti gli atti. Ma emerge anche un elemento che riguarda Alberto Stasi, condannato definitivamente per il delitto. 2 controanalisi effettuate nel settembre 2007 sul campione prelevato dai pedali della sua bicicletta risultarono negative. Di quei risultati, afferma oggi la procura, non sarebbe rimasta traccia negli atti del processo.
1: La strage di Ustica. Dopo 46 anni la Francia ha deciso di collaborare con l'Italia sulla tragedia del 19 Itavia. I magistrati ritireranno la richiesta di archiviazione. Federico Plotti.
3: A poche ore dall'udienza davanti al GIP di Roma, chiamato a decidere sull'archiviazione o meno dell'indagine sulla strage di Ustica, che dura ormai da oltre 46 anni, dalla Francia arriva il colpo di scena. Da Oltralpe finalmente arriveranno i documenti, i file, gli incartamenti, le registrazioni e i tracciati radar di quella sera del 27 giugno del 1980, quando il 19 Itavia venne abbattuto nei cieli sopra Ustica, portandosi via la vita di 81 persone. Risposte che i magistrati attendono da almeno 36 anni, in particolare le posizioni di 2 portaerei che erano presenti nella zona dell'incidente e i piani di volo dei caccia francesi che insieme a quelli americani avrebbero innescato una vera e propria battaglia aerea con i MiG libici, su uno dei quali era presente il colonnello Gheddafi, fatale all'aereo civile italiano. Questa è stata la conclusione del giudice istruttore Rosario Priore, titolare delle indagini. Poi ci sono quelle tracce radar ancora misteriose, altri velivoli, forse 3, mai individuati, che però la base militare francese di Solenzara in Corsica avrebbe invece registrato. Documenti più volte richiesti e finora mai consegnati alle autorità italiane da Parigi. Una svolta che porterà la Procura di Roma a ritirare la richiesta di archiviazione.
1: In Sicilia si abbassa l'allerta volo e torna operativo l'aeroporto di Catania, dopo che questa mattina lo scalo era stato chiuso di nuovo per mezz'ora a causa della nube di cenere dell'Etna. Marco Bergamaschi.
4: Visto il passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione, a metà mattinata sono stati ripristinati i voli in partenza in arrivo all'aeroporto di Catania con effetto immediato. Questa mattina era stato invece deciso un nuovo stop ai voli, sempre per via delle attività dell'Etna e delle condizioni meteo. Tutte le operazioni erano state infatti sospese fino alle 15 di oggi, con l'invito ai passeggeri a verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, creando ancora disagi per i viaggiatori in partenza in arrivo. Era durata così poco meno di una notte la riapertura totale dei voli a Catania. Stamane infatti il bollettino era risalito a rosso. La ripresa in vigore dell'emissione di cenere

0: vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta 4 km, aveva portato alla nuova sospensione dell'operatività dell'aeroporto catanese. A pesare sulla decisione, il fatto che il vento soffiasse verso sud, proprio in direzione dello scalo.
1: Concluso il quinto viaggio apostolico del Papa, sul volo di ritorno dalla Francia parla di riarmo, di intelligenza artificiale, di abusi ed invoca la necessità di tornare ai valori del Vangelo. Paolo Fucili.
2: La soddisfazione si legge bene nel sorriso di Leone nel commentare il suo viaggio in Francia, 4 giorni ricchi di benedizioni, dice ai cronisti al seguito sul volo di ritorno ieri a Roma, per poi rispondere alle loro domande. Non mancano temi scomodi quando, ad esempio, a Lourdes il Papa ha incontrato 7 vittime di abusi del clero. Parla di disponibilità all'ascolto e all'accompagnamento, ma non condivide la definizione di abuso sistemico nella Chiesa. Poi rivendica di non avere oltrepassato il confine della separazione fra Chiesa e Stato, trattando la questione del fine vita, su cui la Francia si è appena data una legge a favore del suicidio assistito, perché parlare di difesa della vita o altre questioni di dottrina sociale è applicare il Vangelo alla vita delle persone. Le migliaia di milioni di dollari investiti nella tremenda industria delle armi potrebbero risolvere problemi come fame, casa, disoccupazione, afferma ancora a proposito di guerra. Altro punto, le preoccupazioni degli esperti di intelligenza artificiale, capace, dicono loro stessi, di distruggere il mondo, vanno prese sul serio, ma non sono nel panico perché ci sono abbastanza persone seriamente interessate a questo. L'ultima domanda è sull'ascesa dei partiti estremisti in Germania, combinata a volte con espressioni non autentiche di cristianesimo. Idee che potrebbero causare danni ben più gravi di quanto ci rendiamo conto adesso.
1: Oggi la 7ª giornata contro lo spreco alimentare. La sfida per non buttare cibo prezioso parte da casa. Elena Seno.
3: Quasi 26 kg di cibo a testa per un valore di 112 euro all'anno e lo spreco alimentare degli italiani che vale complessivamente 6 miliardi e 600 milioni di euro. Una stima del nuovo rapporto Waste Watcher promosso dalla campagna Spreco Zero e diffuso in occasione della 7ª giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e sugli sprechi alimentari istituita dalle Nazioni Unite. C'è un segnale comunque positivo per il nostro paese. È sceso sotto la soglia psicologica dei 500 grammi il dato del cibo gettato pro capite a settimana, attestandosi a 493,7 grammi, con un calo netto dell'11,2% rispetto allo scorso anno. Frutta, pane, verdura, gli alimenti che finiscono maggiormente per essere gettati. Resta il paradosso, sottolinea ancora l'indagine, che a sprecare di più siano proprio i ceti popolari. Chi ha meno risorse perde più cibo e una quota proporzionalmente maggiore del proprio reddito. Lo spreco va ad aumentare così le disuguaglianze, mentre diventa sempre più insostenibile nel contesto attuale, con la situazione geopolitica mondiale, i cambiamenti climatici che spingono al rialzo i prezzi e il sistema agroalimentare sotto pressione.
1: Il calcio, un'altra Italia in Turchia. La nazionale azzurra domina e vince 4-1 con i giovani. Ma è ancora presto per parlare di riscatto e venerdì c'è la temibile Francia da affrontare. Era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, l'appuntamento con l'informazione torna alle 14:55. Buona giornata.

Martedì, al nord dominio dell'anticiclone. In questa giornata il sole splenderà indisturbato in un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature massime fino a 27 gradi. Martedì, domina l'anticiclone africano. Giornata che vedrà un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Temperature massime fino a 28-29 gradi a Roma e Firenze, 24 ad Ancona. Martedì, atmosfera stabile con l'anticiclone. Giornata soleggiata con cielo sereno su tutte le regioni. Temperature massime fino a 27 gradi a Napoli, 23-26 gradi sul resto delle città. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

musiche possiamo andare di storia e memoria, siamo particolarmente contenti. Allora, aveva una voce unica e splendida, aveva una bellezza tutta sua che fece sognare letteralmente le italiane e tutte le donne del mondo, anche donne molto molto molto famose. Era chiamato il principe della canzone italiana, è rimasto tale Achille Togliani, che ovunque sia viene raggiunto dal nostro applauso, perché questo ci vuole per un grande artista. Ma partiamo in musica con... Sì, sì, era anche un applauso virtuale, ma mio splendide, adorate le mie ragazze e ragazzo. Allora, signori, noi partiamo in musica, anche se è quest'ora del mattino, con Signorinella. Signorinella è stato un suo grande cavallo di battaglia. La voce splendida è quella di Andrea Pasca. Alla chitarra noi siamo felicissimi di ritrovare Giacomo Contaldo. Signorinella.

0: presentazione stupenda di Andrea Pasca, bravissimo, bravissimo. Grazie. Eccolo qua, Achille Togliani, la chitarra è quella di Giacomo Contaldo. Bravi applausi. Allora, al lavoro, al lavoro, al lavoro con l'enciclopedia vivente dello spettacolo italiano, della canzone italiana, colui che per nostra fortuna è amico e tutte le volte non è più ospite, è la nostra puntata, Stefano Paggioro. Ben arrivato, Stefano Paggioro, che è una persona seria, mentre io lo riempio sempre di tutti i baci e tutti gli applausi. Stefano, rimani qui con me.
1: Okay.
0: Signori, attore, regista, figlio amatissimo di Achille Togliani, suo figlio Adelmo Togliani. E da ultimo, ben arrivato e bentornato Adelmo, grazie di essere con noi, grazie mille.
2: A te.
0: Da ultima, signori, la moglie di Achille Togliani, un amore da favola, lei bella come tutte le stelle, Desi Traversari, ben arrivata. Grazie signora, benvenuta. Grazie a lei, piacere di conoscerla, si accomodi. Grazie. Adelmo, vai. Lo so, noi facciamo impazzire la nostra regia di Alessandro Tresa, ma tanto lui sa che qui siamo a casa e in famiglia. Allora, abbiamo ascoltato, caro Stefano, questo signorinella. Letteralmente, da parte eseguito in maniera eccezionalmente bella, ma letteralmente parlando, cavallo di battaglia.
1: Sì, è una canzone che viene scritta nel 1931

0: da Nicola Valente, Libero Bovio, viene lanciata da Pasquariello, Gennaro Pasquariello, un grande cantante napoletano, e poi Carlo Buti la
1: Il
0: inserisce in
1: nostro Carlo Buti.
0: repertorio e diventa una canzone popolarissima. Poi una caratteristica che poi vedremo di Achille Togliani era proprio quella di riprendere le grandi canzoni del passato e nel momento in cui lui la incide, alla fine degli anni 40, questa canzone riprende un successo enorme.
1: Allora, questa canzone riprende un successo enorme. Lui, bello, veramente bellissimo, bravo, veramente bravissimo. Cantava e faceva letteralmente innamorare, commuovere, riempiva il cuore della gente, signora Traversari, e ha riempito anche il suo di cuore. È successo anche il contrario, perché è stato, lei
0: Sì.
1: poi ce lo racconterà, è una storia d'amore puro. Ma suo marito cantava in casa? Scusi la domanda che le sembrerà folle, ma...
2: Ma non molto.
1: Ma pensi un po'.
2: Non,
1: Hai Achille Togliani
2: in
1: come
2: casa,
1: marito e non ti canta mentre si fa la barba?
2: no, in casa no,
1: No.
2: in casa no. Cioè, noi parlavamo, facevamo tante cose insieme, però sì, ogni tanto è chiaro, cantava,
1: Certo.
2: però ci raccontavamo un po' di cose nostre, anche di quando ci siamo incontrati, ed era anche molto divertente, devo dire.
1: Era un uomo
2: Sì,
1: divertente, dai.
2: ma poi anche con me, naturalmente, che io, diciamo, sono stata con lui molto bene, a parte il fatto che quando ci siamo conosciuti io avevo 10 anni e lui ne aveva 30.
1: Attenzione, signori, lei aveva 10 anni, lui ne aveva 30. Ovviamente vede una bambina bellissima
2: No, se
1: e
2: no, beh, adesso è
1: via. E
2: bellissima,
1: poi,
2: no, però,
1: beh,
2: insomma,
1: come no,
2: voglio
1: bellissima, scusa, ma viva senza Delmo, ma la mamma fa sempre così,
0: dire.
1: si butta giù
2: Sì,
1: così.
2: no,
1: Sì. No, no,
2: beh,
1: no, adesso poi me lo racconta, però tenete presente, 10 anni la bambina, 30 anni il grandissimo, già grandissimo Achille
2: sì.
1: Togliani. Tuo papà, da cui tu hai ereditato in pieno tutta la vena artistica, perché insomma voglio dire tu sei un ottimo, splendido regista, tu
0: Grazie.
1: scrivi cose
0: Sì.
1: belle per immagini e non solo, papà era stato compagno di classe di Walter
0: Sì,
1: Chiari. Beh,
0: di Walter Chiari, sì.
1: vabbè,
0: Qui non è Walter Chiari, questo sono io, però.
1: questo, attenzione, questo è il momento in cui tutto accade di bello, cioè tu arrivi nella vita di papà e mamma e le
0: Sì,
1: cose prendono una
0: sì. Sì.
1: piega ancora più
0: Non
1: bella.
0: avrei detto no, non,
2: Questo
0: no,
2: è
0: questo sì.
2: bello, no.
0: No, per tornare a Walter Chiari, diciamo che si frequentavano al liceo. E, papà ovviamente cominciava a esibirsi come cantante, però aveva il sogno di fare l'attore
1: E
0: di
1: lo fece
0: cinema.
1: anche.
0: E l'ha fatto anche, mentre Walter Chiari iniziava con le imitazioni. Insomma, però una
1: Grande.
0: cosa che mi fa sempre molto ridere, che c'era questo aneddoto che mio padre raccontava, che quando Walter Chiari ha spiccato il volo, è diventato un grandissimo comico, mia nonna germana, questo te lo ricordi, invitò mio padre ad andare a vedere Walter Chiari a teatro. Mio padre però non rideva. Non ridere, cioè, scusa Achille, ma perché non ridi? Gli faceva mia nonna. Ho fatto, non rido perché sono le stesse cose che faceva al liceo quando andavo a scuola.
1: È stato il privilegio, va
0: Quindi,
1: bene.
0: ovviamente, diciamo, c'era più la
1: Praticamente
0: sorpresa,
1: aveva
0: no?
1: già visto lo spettacolo. Allora,
0: Esatto.
1: signori, è Achille Togliani nel privato, in questa famiglia meravigliosa che lui costruì con questa splendida donna, Achille Togliani, principe della canzone italiana. Ci vediamo tra un attimo, tutti insieme, qui all'Ora Solare. Grazie Virginia Conti, è arrivata.

0: In diretta dalla Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, Rosario per la Pace con Papa Leone XIV. Giovedì alle 17 su TV 2000.
1: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny una favola.
2: Dal 24 settembre al 7 ottobre, prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a 1,99€.
3: Che favola!
1: Basta un penny.
4: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
5: Ma voi come fate a farla così buona?
6: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
7: È Kinder Brioche.
6: Doppia farcitura, due volte buona.
7: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
6: Proprio come la carezza di una mamma.
7: E con le righe di cioccolato.
6: È come un piccolo righello.
7: Per un inzuppo perfetto.
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è...

0: Verdura.
1: Con il colesterolo non si scherza.
2: Prova Danacol.
3: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
2: Basta scuse, prova Danacol.
3: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
4: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
5: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.

0: questa voce a quest'ora. Grazie, grazie maestro, l'unico allievo di Claudio Villa, con noi Stefano Paggioro, senza di lui come si potrebbero fare queste puntate, e Mauro Pica, il figlio di Claudio Villa. Questo è Claudio Villa davanti al Mappamondo, di questo parliamo tra un attimo. Questo Com'è bello far l'amore quando è sera è un classico della canzone romana, ce lo ricordiamo anche cantato da Anna Magnani.
1: Sì, esatto,
0: nell'episodio 53. Siamo donne,
1: esatto,
0: di Luigi Zampa.
1: Esatto, sì, sì.
0: E insomma, era però il suo, la canzone romana.
1: Sì, è l'ultima canzone romana che viene scritta prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Ah, farà un successo enorme, anche se parla del passato, perché parla della Roma precedente,
0: certo.
1: Però canzone che è entrata nel repertorio di Villa già alla fine degli anni 40 ed è rimasta per tutta la carriera.
0: Come diventò Villa?
1: Diventò Villa...
0: Da Pica, perché insomma si doveva fare... Teniamo da parte questa domanda, lo sapete?
2: Sì, un impresario.
1: Sì.
2: È un impresario che dice, ma Pica non suona bene. Non suona bene e si inventarono questo improvvisamente. Villa suona
0: Claudio Villa, Claudio Villa è proprio lo chiedo a un musicista,
1: sì,
0: è intonato,
1: sì,
0: come nome, no?
1: Sì, suona meglio, anche se uno dice ecco a voi Claudio Villa.
0: E quante volte l'abbiamo sentito dire ed ecco a voi Claudio Villa. Sapete che c'è un Claudio Pica che è il nipote, giusto, di Mauro?
2: Sì.
0: Tuo nipotino.
2: Tu, no, Mauro, nipotino.
1: Tu, suo, no, figlio.
0: Tuo figlio. Allora avevo detto bene,
2: mio
0: tu
2: figlio.
0: Non canti.
2: No.
0: Paradosso. Notare come l'ha detto. No, no.
2: No, no, ma mi ha proprio... È un fatto...
0: No. Mori,
2: lui,
0: sei stonato o intonato?
2: Sono stonato.
0: Sei stonato.
2: Ma la stonatura... posso raccontare, se volete, un piccolo aneddoto. Ero sempre piccolo, attorno agli anni 60... mio padre mi mette vicino al pianoforte e lui comincia a fare una nota e lui e mette la nota con la voce e mi fa: Mauro, falla anche tu. E io ci ho provato, lui fa: no, stai mezzo tono sopra. Poi riprova, io rifaccio, dice: no, stai un quarto di tono sotto. È finita.
0: Papà, lascia stare.
2: È finita lì.
0: Lascia stare. Mauro gestisce splendidamente un agriturismo. Suo figlio, che si chiama Claudio e non ha mai conosciuto il nonno, invece ha una voce splendida. Senti,
2: sì.
0: Stefano.

0: Un tono sotto, mezzo tono sopra o comunque fosse. Quest'uomo aveva fatto della sua voce virtù sotto
1: Certo.
0: tutti i punti di vista, cioè era riuscito a costruire una voce
1: Sì.
0: di eccezionale valore. Tu non lo hai mai incontrato?
1: Purtroppo no,
0: No.
1: purtroppo non l'ho mai incontrato, però da bambino è stato uno dei primi cantanti che ho sentito perché avevo le mie nonne che lo adoravano,
0: Certo.
1: proprio letteralmente, come adoravano proprio i cantanti all'italiana.
0: Qui abbiamo
1: Perché...
0: Luciano
1: E qui
0: Tajoli.
1: abbiamo Luciano Tajoli, che io invece ho conosciuto molto bene, che mi parlava spesso di lui,
0: E che
1: della loro
0: parlava di Villa. Ecco.
1: amicizia. Lui mi diceva sempre: i giornali ci mettevano contro negli anni 50 perché la tifoseria del pubblico, però dice: noi ci siamo sempre stimati, anche nell'intervista del mio libro,
0: Sì,
1: lui
0: certo,
1: io glielo chiesi
0: palcoscenico,
1: proprio, dice:
0: certo.
1: noi ci stimavamo molto. E poi c'è anche una bellissima testimonianza che mi ha raccontato Patrizia, la moglie di
0: Alla
1: Claudio.
0: quale mandiamo un grande bacio,
1: Esatto.
0: Patrizia. Grande bacio a te.
1: E mi ha confermato di questa stima e di questo affetto di Luciano nel momento in cui Claudio si ammala, tutti i giorni gli telefonava per avere notizie.
0: Sì, perché a volte, Mauro, si costruivano queste rivalità che servivano chiaramente più ai giornali,
1: Tutt'oggi,
0: tutt'oggi,
1: sempre, come nel
0: accade,
1: calcio,
0: accade,
1: come...
0: come in
1: Sì.
0: qualsiasi settore. Allora, lo chiamano Reuccio. E io quando ero ragazzina dicevo, ma perché Reuccio? Questo è un re a tutti gli effetti, perché lo era. Ma quel Reuccio forse era anche un modo
1: Ma
0: affettuoso, no? Di
1: certo, era
0: indicare.
1: un club, un fan club che regalò
0: Meraviglia.
1: questa corona, ce l'abbiamo ancora, questa corona
0: Meraviglia.
1: a papà e lo proclamò Reuccio, insomma. Ma anche meglio, perché il re sarebbe stato
0: Re
1: troppo...
0: sarebbe stato troppo, sarebbe stato troppo. Leggete intanto sul nostro titolo dagli Stati Uniti alla Cina, così appunto il
1: Assolutamente.
0: Reuccio conquistò il mondo, ma prima di parlare della conquista del mondo, perché è stata quella di Claudio Villa, una conquista. Alessandro Magno gli avrebbe stretto la mano, nel senso, senza combattere, anzi, lavorando con la propria voce, lui ha veramente conquistato il mondo. Sanremo, signori, la
1: Sanremo.
0: sua Sanremo fino alla fine, fino all'ultimo istante. Quante partecipazioni, quante vittorie?
1: 13 in gara e poi, se non erro, 2 da ospite e
0: Wow.
1: poi 4 vittorie, ma in realtà 4 e mezzo, perché nel 57 fecero solo in quell'edizione una quarta serata che chiamarono degli autori indipendenti e vinse anche in quell'occasione il primo premio.
0: Insomma, lui e Modugno
1: Lui e Modugno hanno 4 vittorie.
0: se la giocavano. Allora,
1: Perché
0: sentite.
1: una l'hanno vinta insieme con Sì,
0: Addio
1: nel
0: Addio. Con Addio
1: '62. In coppia Modugno e mio padre, e con Addio Addio vinsero Addio.
0: nel
1: Primo premio.
0: 66, se non sbaglio.
1: 62.
0: 62.
1: 62,
0: Mauro, se dice 62,
1: Ah, no, questo...
0: ha parlato la Cassazione. Cioè, Fagiolo e la Cassazione.
1: Assolutamente.
0: Va bene.
1: Assolutamente.
0: Sentite. Chiediamo al maestro Riccardo Antonelli di farci ascoltare Una casa in cima al mondo. Ha partecipato a Sanremo questo brano, non vinse, ma poi sapete, a Sanremo vince il brano che la gente canta la mattina dopo. E quante volte abbiamo cantato, non con la stessa voce, Claudio Villa, noi. Maestro.

0: vieni. Buongiorno a te, caro. Due baci e ben trovato.
1: Grazie, ben trovato.
0: Prego,
1: grazie.
0: Prego, accomodati, caro. Allora, questa è una canzone bellissima, meravigliosa, Stefano. E dobbiamo salutare una persona molto cara.
2: L'autore che ci segue, maestro Pino Donaggio.
0: Maestro, tutta la nostra personale gratitudine per quello che lei ci ha regalato e continua a regalarci, davvero con tutto l'amore del mondo.
2: Assolutamente, il testo di Vito Pallavicini che abbiamo anche ricordato.
0: Che abbiamo ricordato, da quando c'è Paggioro, qui abbiamo Virginia Conte alle spalle, la mia Sara Cacioppo, la mia autrice laggiù. Signori, voi sapete che, e arriviamo maestro, c'è anche una domanda per il maestro in merito. Claudio Villa andava splendidamente in moto, c'aveva sto giubbotto di pelle, il cappello un po'... sul berretto un po' sulle 23, no? Tanto che quando vedevi uno col giubbotto e pelle, ma che vuoi fare, Claudio Villa? Era un po' l'indicazione all'epoca. Patrizia aveva una paura nera di andare in moto, perché lui coinvolgeva le persone che dovevano andare in moto.
2: Sì, sì, assolutamente. Mi ha detto più volte questo fatto, dice, mi costringeva a fare questi lunghi viaggi. Io non avevo voglia.
0: Mauro, tu andavi in moto?
3: Ah, beh, certo.
0: Per forza. Dice, certo. Il mezzotono denota, no, certo. Ma in moto sì.
3: Assolutamente. Però... è mio padre che ha preso da me. Mettiamo le cose, i puntini sugli lì, non è il contrario.
0: Scoop.
3: Eh sì, perché ho avuto la fortuna a 18 anni, mio padre mi regalò la prima maximoto. E allora, e dopo qualche mese, però non seppe resistere e comprò anche lui.
0: No, questa non la sapevo veramente.
3: Sì, che lo dico. Hai preso da tuo padre, no, al contrario.
0: Allora attenzione, e gli hanno detto, ah, ma lei è il papà di Mauro e la motocicletta.
3: Sono piccole soddisfazioni.
0: Sono quelle soddisfazioni. Ma ha detto come alla romana, sono soddisfazioni.
3: E lui ti divertiva moltissimo a fare molto più di me. A fare questi viaggi, telefonare, quando dice oggi ho fatto il Brennero, ho fatto il passo, non sull'autostrada, ho fatto il passo con la neve fin sulle testate, con i piedi per terra, si divertiva da pazzi.
0: Si divertiva, amava la vita Claudio Villa, Riccardo Antonelli, unico allievo, andavate in giro in moto?
1: Qualche volta sì. Allora lui diverse volte mi portava da Radio Lazio, la sua radio privata, finiva il programma, mi diceva dai ti accompagno a casa, e quindi da Radio Lazio a Trastevere mi portava a Ostia in motocicletta. Io me lo stringevo così, perché che vuoi, insomma,
0: motocicletta bisogna essere,
1: lo stringeva eccetera. Poi dopo successivamente anch'io ho avuto la motocicletta, e quindi magari partivamo sempre da Radio Lazio per andare magari a casa sua oppure per tornare ad Ostia, e quindi facevamo queste passeggiate insieme. Sì, anche questo è stato molto bello.
0: Stimate questo, questa è la parte appunto come mi sposto, come mi muovo. Riccardo Antonelli è stato scelto da Claudio Villa come allievo, significa tu hai cantato davanti a lui e davanti a Domenico Modugno, tu hai fatto, e lo vediamo, della tua voce, quella virtù che Claudio Villa ha fatto della sua e poi ha saputo insegnare.
1: Io ho amato fin da bambino questo grande artista, sì. Quindi sono riuscito a conoscerlo, e questa è la foto dove proprio il nostro primo incontro, avevo 13 anni.
0: Ragazzino, ragazzetto, come si dice a Roma.
1: Io cantavo già le sue canzoni, studiavo già canto e musica all'Accademia della Filarmonica Romana, e devo dire sono andato sempre controcorrente, perché un tredicenne che canta le canzoni di Villa all'epoca
0: non è molto usuale.
1: E ancora oggi sono controcorrente, tutto sommato, però insomma mi trovo bene. Alla fine il mio canto mette un po' d'accordo tutti, quindi va bene così.
0: Era un maestro esigente, Claudio?
1: Beh sì. Assolutamente sì, io ne ho visti tanti passare, diceva che fai tu nella vita, continuo a fare questo, diceva, piuttosto che intraprendere un mestiere che non ti poteva dare. In me ha trovato diciamo così un terreno fertile da poter appunto coltivare, e così ha fatto, e di questo io lo ringrazierò infinitamente.
0: Racconteremo poi anche di come l'allievo si è diventato amico, racconteremo anche della partita boccia a Fiuggi, ne parliamo tra un attimo, sì. Prima di lanciarci nella partita boccia nella vicina Fiuggi lo strepitoso successo all'estero. Questa cosa ce la raccontò quando lei venne ospite qui all'Ora Solare, lei adorata, cara, splendida Orietta Berti. Guardate.
4: Cari amici, vorrei ricordare il caro Claudio Villa, che quest'anno compirebbe 100 anni. Con lui ho fatto tantissime trasmissioni televisive, ma soprattutto la mia prima tournée negli Stati Uniti, che è durata più di 2 mesi. Claudio fa parte della storia della musica leggera italiana. Aveva una voce bellissima ed era una persona molto piacevole. E poi era molto ironico ed essendo romano aveva sempre la battuta pronta. Lo ricorderò sempre. Un abbraccio alla cara Paola Saluzzi e a tutti gli amici dell'Ora Solare.
0: Orietta, noi ti adoriamo. Cioè, è un'adorazione nei tuoi confronti. Sei l'amore nostro. Allora... Mauro, Orietta adorabile, splendida.
3: Amica. Le foto in motocicletta con mio padre.
0: Foto in motocicletta, sì. Lei andava in motocicletta, sì, con Claudio. Allora, tu hai viaggiato in tournée con papà,
3: sì,
0: vero? Sei stato.
3: Sì, sì, sì.
0: Ma è vero che nonna Ulpia in certi viaggi veniva a seguito con spaghetti e parmigiano?
3: Assolutamente. Beh, le prime, quando andavamo nei paesi dell'est, in Russia, in Bulgaria. In Bulgaria l'aeroporto era fatto da un prato e una manica a vento, finito.
0: Certo.
3: E quando andavamo in Russia lei si portava la valigia con dentro la pasta, i pomodori, la macchinetta, il fornelletto, la macchinetta del caffè, assolutamente, perché non ne poteva fare.
0: C'è Stefano che se la ride, lo viziava, nonna Ulpia.
3: Sì,
0: era,
3: sì, sì,
0: era
3: sì. Vabbè. Era l'unica che lo riusciva a tenere a bacchetta, ma quando era già grandicello, credo il primo schiaffo, l'unico che ha ricevuto dalla mamma, da mia nonna, è perché lo ha visto con una sigaretta.
0: Hai capito,
3: sì,
0: la nonna?
3: Se siete era grande gli ha mollato.
0: No, Ulpio, d'altronde signori, da qualcuno deve aver preso questo carattere bello forte, Claudio.
3: Ah,
0: Villa,
3: sì, sì, sì, la
0: ovviamente.
3: Nonna è eccezionale.
0: Eccovi qua, guardate che belli che siete, grazie per queste fotografie qui sulla scaletta dell'aereo. Allora, veniamo, poi siamo sulla partita bocce, maestro, ma Stefano, arrivo. Veniamo a queste bacchette in Giappone, perché papà, che ha conquistato il mondo, lui conquistava non solo il pubblico italiano presente in determinati... No, lui ha proprio conquistato i giapponesi, conquistato i cinesi, si è fatto adorare. Però lui rispettava le tradizioni e le regole del paese in cui andava.
3: Assolutamente. Allora, quando mi ha portato in Giappone, sempre negli anni 60, ci volevano 26 ore allora per arrivare in Giappone, con 4 scali, una cosa lunghissima. Dopo tutte queste ore di volo, mi portò a mangiare in questo grandissimo hotel dove stavamo, era il New Otani, non so se c'è ancora, credo forse l'hanno abbattuto, con questo ristorante che girava sopra così. Mi portò a mangiare e... sushi, pesce, le cose,
0: sì, le
3: giapponesi
0: cose.
3: E dico, suo papà, una forchetta, dice no, bacchette. Impari a mangiare con le bacchette e ho imparato lì per
0: non
3: lì,
0: ci sono famera. Dubbi perché lui era, guardate che belli che sono papà e figlio, lui era uno che quando l'ha dimostrato, quando voleva fare una cosa sapeva farla. Prima di chiedere al nostro Stefano Paggioro qualcosa di più di questi viaggi e di questa conquista del mondo, una cara grande amica di Claudio Villa, che ringraziamo molto, Gilda Giuliani, guardate.
5: Io sono stata fortunata perché sono riuscita a fare una tournée insieme a lui in Giappone. Pensate, io avevo partecipato a un festival, il Festival Mondiale della Canzone Popolare a Tokyo, lo vinsi, e decisero gli stessi autori di questo concorso di far fare a noi due una tournée di un mese in Giappone. Non è stato facile perché Claudio era molto esigente, però abbiamo avuto un grande successo. Lui era amatissimo, aveva una voce straordinaria. Pensate, lui era molto strano, ci teneva molto alla forma, ma Questo signore la mattina ci svegliava all'alba per poter correre con lui, ma all'alba in Giappone era un po' drammatico perché per noi la notte, però è stato bravissimo. Io voglio ringraziarlo per tutto quello che mi ha dato. Lui sarà sempre nei nostri cuori, sarà sempre il grande Claudio Villa. Un bacione a tutti. Ciao.
0: Brava, brava Gilda Giuliani, sempre bella, sempre uguale. Allora, questa grande artista che dice, faceva anche, si alzava di mattina per correre, uomo strepitoso, questa conquista, lui è stato il primo ad andare in Cina, il
2: Sì.
0: primo cantante italiano ad andare in Cina,
2: Il
0: ed è stato un
2: primo.
0: successo
2: Enorme.
0: immenso.
2: E, tra l'altro questa cosa me l'ha raccontata proprio Mauro quando io l'ho intervistato qualche tempo fa e mi ha colpito, poi lui magari aggiunge qualche particolare, il fatto che alla fine del primo pezzo silenzio assoluto e in quei pochi secondi si è detto ma non sarò piaciuto. In realtà poi ha avuto un trionfo, ma perché era il grande rispetto che il pubblico
0: Ma
2: aveva,
0: pensa tu,
2: non solo in Cina, anche in Giappone si usa
0: cioè
2: come
0: si usa
2: Russia.
0: rimanere in silenzio per...
3: In Russia, specialmente la prima volta che andò in Russia, è rimasto, me lo disse, c'era questo grande teatro enorme, e noi siamo abituati anche qua, lo facciamo, no?
2: Sì.
3: Mentre finisce la canzone uno comincia, perché siamo fatti così, no? E
0: Certo.
3: lì la prima volta che ha finito il primo pezzo, nel refrain, nelle cose, un silenzio totale. A un certo punto, dentro di sé, dice Mauro, io sono rimasto perplesso, insomma, ero
2: Certo.
3: preoccupato. Finita l'ultima nota, è venuto giù il teatro, è una cosa incredibile. E quando è
0: Prego.
3: andato, e quando voglio raccontare questa cosa della Cina,
0: Sì,
3: perché po
0: certo.
3: pochi la sanno, lui era in tournée in Giappone. E aveva chiesto già da tempo il visto, stiamo parlando degli anni 60 in Cina, cioè
0: Certo,
3: è un altro mondo, ovviamente. E cioè, dal Giappone passare in Cina è come passare dagli Stati Uniti alla Cina, era la stessa cosa, ovviamente. E lui chiese già dall'Italia il visto per andare in Cina. Silenzio più totale. È andato in Giappone, ha finito la tournée, tutti sono tornati in Italia, dice no, io ancora resto. E spingeva, rompeva proprio alla fine, dopo una settimana che stava in più, che stava in Giappone, gli è arrivato il visto e andò in Cina e si esibì di fronte in una sala da concerto di fronte all'establishment
0: Certo.
3: cinese, ovviamente non il pubblico, e dice io non avevo provato nulla, un pianoforte
0: Poteva
3: E lui.
0: farlo.
3: Sì, però, sì.
0: Era Claudio Villa, Mauro,
3: Sì,
0: era il
3: però,
0: tuo
3: insomma,
0: papà.
3: ecco, vabbè,
0: Però
3: però.
0: ci voleva un coraggio leonino. Questo lo dobbiamo dire. Maestro, possiamo ascoltare Luna Rossa?
1: Vado a
0: Sì, dai.
1: dove?
0: Ma sì, noi abbiamo la fortuna di avere Riccardo Antonelli qui. Vi chiediamo questo Luna Rossa fondamentale. Ascoltate.

0: rossa come la maglia di Claudio.
1: Una rossa canzone 1950, importante, scritta dal grande maestro Antonio Vian,
0: sì,
1: lanciata alla piena.

0: di Grotta da Giorgio Consolini, poi arriva al maestro Strappini e Claudio Villa la porta nel mondo.
1: Parleremo anche del Festival di Napoli, parleremo della grande generosità. Claudio Villa è stato un uomo di una generosità attiva e silenziosa che lo rende ancora oggi re. Lì lo posso dire, re, non Reuccio. Reuccio era un modo carino per dire. Claudio Villa è stata una persona buona come il pane. Ci vediamo tra un attimo, ci raggiunge Anna Bisogno, perché parliamo con la professoressa Bisogno anche di cinema. Tra poco, grazie.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Le prime serate di TV 2000. Martedì, avventura e coraggio tra duelli e grandi battaglie, Il tulipano d'oro. Mercoledì, Meg Ryan in una brillante commedia romantica, French Kiss. Giovedì, un incantevole e fedele adattamento del classico di Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio. Venerdì, un'amicizia senza età, il film La farfalla. Sabato, la docuserie di Alessandro Sortino, Francesco per davvero. Domenica, la miniserie in due parti sul santo di Assisi, Francesco. Buona visione.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Con la mamma, a merenda, facciamo le magie insieme.
4: C'è una magia che sorprende sempre. È quella di Kinder Cards. Due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la biscomagia di Kinder.
1: In diretta dalla Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, Rosario per la Pace, con Papa Leone XIV. Giovedì alle 17, su TV 2000.
5: Cent'anni quest'anno Claudio Villa, e a lui è dedicata questa nostra puntata. Mauro Pica, suo figlio adorabile, dolcissimo, che ci ha raggiunti. Senza il nostro Stefano Paggioro non si cantano messe, quindi evviva, bello averlo con noi. Signori, la professoressa Anna Bisogno.
6: Buongiorno, bentrovati.
5: Docente, splendida docente di cinema e TV all'Università Unimercatorum, grazie di essere qui con noi, Anina, grazie mille. Allora, carriera cinematografica di Claudio Villa, c'è, a tutti gli effetti c'è.
6: C'è, forse inizia lì il percorso di quello che potremmo definire un personaggio transmediale, perché accanto al cinema... Il successo di Villa si costruisce anche con la radio, con i dischi, con la televisione, partecipazioni a programmi di varietà, eventi, e fanno di lui un divo domestico, lo portano da icona cinematografica a

0: domestico,
1: quindi
0: popolare.
1: Esatto, lui poteva fare anche questo, era Claudio Villa. Quanto sei bella Roma, di Marino Girolami, corre l'anno 1959. Godetevelo tutto questo Claudio Villa al cinema, guardate.
2: Sì, ma questa Oklahoma sarà bella come Roma nostra. Sai, nei film ti fanno vedere tutto bello e poi...
3: No, più bella di Roma non è possibile.
2: Hai ragione. Come fa quella canzone? Dai, cantala. Cantala alla faccia di tutte le Oklahoma del mondo e alla salute degli spaghetti senza zucchero.

0: lasciata da lui è tutta un'altra storia. Ed è romanità questa, a tutti gli effetti.
1: Sì, è romanità popolare. Claudio Villa non fu soltanto l'interprete di un genere cinematografico popolare, leggero, musicale. Fu anche, come dire, una sorta di traghettatore verso un immaginario collettivo più consolatorio che portava verso un'idea di benessere, anche di sì, entusiasmo rispetto alle novità che arrivavano dall'America e che l'Italia provava ad interpretare. Quindi il mio giudizio è quello di non limitare la figura di Claudio Villa a interprete e cantautore, ma è una figura davvero cruciale per quegli anni, per l'immaginario collettivo italiano che arrivava insomma da tempi difficili. Lui poi diventa immediatamente un personaggio anche televisivo,
0: certo,
1: nel 55 ricordiamo quel Sanremo, che in realtà chiamò la televisione a sperimentare anche nuove modalità di spettacolo a fronte di un'assenza sul palco. Fu messo infatti nel Festival di Sanremo del 1955, quello in cui arrivò primo insieme a Pane, mi corregga maestro,
2: sì,
1: ecco, e non si presentò al momento della programmazione, e lì arrivò l'idea di mettere il giradischi,
3: perché stava male
1: naturalmente, il giradischi, e qui con Buongiorno Tristezza, e quindi anche la televisione grazie a Claudio Villa cominciò a sperimentare degli espedienti di spettacolo.
0: Come dico sempre io, beati gli allievi della professoressa Bisogno, gli studenti della professoressa Bisogno, che ne sanno molto di più dopo che lei ha fatto una lezione. Detto questo, Claudio e Roma, è una domanda sia il maestro Antonelli ce lo rappresenta, ma rappresenta ancora oggi un binomio perfetto? Proprio è...
3: Assolutamente, le sue radici sono... è impossibile estrapolarlo da Roma, perché è una persona internazionale, come vuoi, ma ti dico solo questo, in Giappone gli facevano i ponti d'oro, proprio, e gli chiesero di aprire una scuola di canto in Giappone, e mio padre disse di no, perché non poteva stare lontano dall'Italia e da Roma, era profondamente, anche se internazionale, era profondamente romano.
0: Era profondamente legato.
1: La forza di questi attori, cantanti o cantanti attori, era proprio quella di esprimere innanzitutto delle radici, l'abbiamo visto anche in altre puntate con altri protagonisti. Forse però quella di Claudio Villa è la testimonianza più forte di una, come dire, di una localizzazione più, sì, più marcata, ecco.
0: Più marcata sotto tutti i punti di vista. Canzone d'amore, Giorgio Simonelli alla regia. Andiamo un po' indietro, andiamo al 1954, poi abbiamo notizie da darvi circa un francobollo. Mettete un asterisco su francobollo, andiamo a vedere.

0: dice Mauro Pica, cantava con un polmone solo. Con un polmone solo. Arrivo da Stefano Paggioro. Abbiamo visto Maria Fiore, anche qua chi non sogna di avere, no? C'è chi ti fa la serenata sotto casa? Claudio Villa.
1: Claudio Villa.
0: Voglio dire, le nostre mamme si sarebbero messe tutte. Bru bru bru.
1: Sì,
0: diciamolo. Diciamola tutta questa cosa. Allora, Stefano, quest'uomo che, l'abbiamo detto prima, cantava in bicicletta per farsi coraggio e che segna con la propria esistenza il mondo della canzone in maniera definitiva.
2: Definitiva, esatto. Sì, sì.
0: Definitiva.
2: Senza ombra di dubbio.
0: Questo ha fatto lui.
2: Sì, sì, assolutamente.
0: Allora, io voglio farvi sentire che cosa ne dice Lucia Altieri. Lucia Altieri conosce Claudio Villa al Festival di Napoli. Cantavano insieme un brano, pensate, di Ennio Morricone. Questa cartolina ci arriva da Cuba, Lucia Altieri a Cuba, però la ascoltiamo. Però, a maggior ragione...
3: Io Claudio l'ho conosciuto durante il 10° Festival di Napoli, dove cantavamo insieme una bellissima canzone di Ennio Morricone, Tu stai sempre con me, canzone che a me personalmente mi ha portato molta, molta fortuna. Claudio era imprevedibile, era giocarellone, era tutto quello che non era come si faceva conoscere con i giornalisti. Era simpaticone proprio. E ci incontravamo spesso nelle varie televisioni spagnole, a parte quelle italiane. Ed è lui che in Spagna mi ha fatto conoscere vari locali dove si canta e si balla la musica flamenca. A lui piaceva moltissimo. Di Claudio io potrei dire tante cose, però i tempi televisivi sono quelli che sono. Vi mando un grande abbraccio dalla mia seconda patria che è Cuba. Un bacione grande a tutto lo staff di Ora Solare.
0: Ciao. Grazie signora Altieri, grazie infinito. Allora, da notare che Claudio Villa proseguirà, cioè passerà dalle canzoni cantate in bicicletta per farsi coraggio alle serenate. Canterà praticamente, Stefano, tutta la vita, canterà a Napoli, canterà...
2: Certo, sì, sì, assolutamente. E qui tanti generi musicali, dalla canzone romana, napoletana, l'operetta, a qualche aria d'opera anche.
0: Papà era simpaticone.
4: Moltissimo.
0: Magari con i giornalisti si beccava.
4: Era veramente un'altra persona di quella che poteva sembrare o risultare, apparire, sì. Ma perché lo stuzzicavano? Perché dovevano fare, come abbiamo detto, Bartali e Coppi, Modugno.
0: Però lui raccoglieva, cioè,
4: assolutamente. Raccoglieva, quello perché... sì. A me, ma è romano. Cioè, nel momento che tu lo stuzzichi, perché una cosa voleva mio padre, diceva sempre, cioè, posso non piacere, questa è una cosa naturale, ma il rispetto è un'altra cosa.
0: Bravo Mauro.
4: E mi diceva sempre, vedi i cantanti francesi, ma dello stesso periodo, in Francia sono tenuti in considerazione in modo diverso che noi qua in Italia, perché tu puoi no, ti piace un altro genere è finito, ma ci sono delle icone, dei personaggi, degli artisti che sono tenuti su un piedistallo. E invece qua facevano di tutto per andargli addosso, distruggerlo.
0: C'era qualche metterlo motivo. C'era qualche motivo?
1: Allora, in realtà...
4: Perché rappresentavano.
1: Esatto. In realtà Claudio Villa si trova nel bel mezzo del processo di costruzione dello showbiz italiano dopo... Esatto. Dopo gli anni 50 e poi appunto rappresentava un genere di canzone cinematografico che per quanto popolare però non diciamo sembrava sì. Agli occhi di alcuni critici allontanarsi da una certa
0: allora,
1: tradizione
0: da una certa
1: Canora.
0: Abbiamo tempo per vedere? No, non abbiamo tempo, abbiamo soltanto 2 minuti. C'è una domanda che faccio ad Anna Bisogno. Claudio muore mentre c'è il Festival di Sanremo e Pippo Baudo, con una commozione e una professionalità alta come la sua commozione, quindi provate ad immaginare, lo deve annunciare e noi siamo lì davanti alla TV senza parole, solo sì. Con le lacrime.
1: Sì, la morte di Claudio Villa viene annunciata lì dove, nel Festival di Sanremo, forse Villa aveva raccolto molte amarezze diverse, molte ingiuste. Però ecco, Baudo era tra coloro i quali stimavano moltissimo la voce e la capacità
0: e la professionalità,
1: certo. E non poteva non annunciarlo in quel modo, perché in quel momento in realtà era finita in qualche modo anche un'era di un certo festival di Sanremo con la morte di Claudio Villa. Sì. E Pippo Baudo, che di quel festival è continuare a rimanere l'ambasciatore e il narratore per eccellenza,
0: continuare a rimanere il festival Pippo Baudo,
1: la darà nel modo in cui andava data
0: siamo con i tempi cortissimi, vi prego un francobollo per ricordare i 100 anni di Claudio Villa.
4: Sì. Il Poligrafico dello Stato ha emesso un francobollo proprio per ricordare i 100 anni. È un 30 secondi telegrafico ringraziare tutti i fans di mio padre e in particolare Anna Biagiotti, che è la leader di questo gruppo, che fa di tutto e ha fatto di tutto perché
0: per continuare a portare avanti il fans club, perché perché tutti noi, Stefano, tifiamo, certo, Claudio Villa, amiamo Claudio Villa e ne parliamo al presente.
2: Certo, perché la memoria storica.
0: Senti, Voglio vivere così, brano tratto da un film diretto da Mario Mattioli, è una canzone che ascoltiamo tra poco.
2: Del 41, lanciata dal tenore Ferruccio Tagliavini, Claudio Villa inizia a cantarla da subito e la porta avanti in tutta la sua carriera.
0: In maniera splendida, ma quella partita a bocce a Fiuggi, come andò a finire?
5: Come andò a finire? Che vinse lui.
0: C'erano dubbi?
5: Che domande mi fai?
0: Ma scusa, maestro, ma tu sai giocare a bocce?
5: E il bello della cosa, no, io non sapevo giocare a bocce.
0: Ma lui ti ha detto andiamo a giocare lo stesso.
5: Lui invece sì.
0: Ecco, signori, era questo Claudio Villa. A lui amava vincere, sapete perché?
4: Ah, sì.
0: E là ce l'ha detto la professoressa Anna Bisogno, ce l'ha detto suo figlio Mauro, il nostro Stefano Paggioro, perché era un vincente e sapeva vincere, perché Claudio Villa è stata una vittoria dal giorno in cui è nato. Voglio vivere così, dedicato a Claudio Villa e a tutti voi. Grazie. Riccardo.

0: Gli effettivi, le forze in campo.
1: 46.962.
0: Bisogna arrotondare. 47.000.
2: Manca un solo e ultimo posto.
3: Io!
2: Qua la mano, giovanotto!
4: Sanfan!
3: Ridateselo!
5: Deve sposare mia figlia!
2: La sposerà dopo la guerra, quella dei 7 anni. 4 sono passati, il grosso è fatto!
3: E tu che cosa fai?
6: Me ne vado!
3: Trash montagne! Sbattilo al fresco!
6: Un giorno delizioso di sveglia.
7: Ciò che avete conosciuto è niente rispetto a ciò che vi attende.
8: Il Tulipano d'Oro, questa sera, in prima serata.
9: Dottoressa Durva,
10: ma che bel sorriso che hai.
9: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
10: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
9: Per questo servono dentisti affidabili
10: e sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
9: E poi avete tantissimi pazienti.
10: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
11: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
9: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
12: Dental Pro, scegli di stare bene.
13: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
14: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese, Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
15: Con la mamma, a merenda, facciamo le magie insieme.
16: C'è una magia che sorprende sempre. È quella di Kinder Cards. Due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la biscomagia di Kinder.
17: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
18: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
19: Nuova crema al latte.
20: Dal gusto più delicato?
21: Più... irresistibile.
22: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più. Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
23: Ho capito cosa prova un genitore che perde un figlio.
24: Guardava spesso fuori dalla finestra, pensava che alcuni ragazzi ce l'avessero con lui, parlava da solo.
25: Non riusciva più a stare nella realtà.
26: Bisogna saper cercare la causa.
25: La strada poi me l'ha proprio indicata lui.
8: Il terrorista nella testa, giovedì in seconda serata. Le prime serate di TV 2000. Martedì. Avventura e coraggio tra duelli e grandi battaglie. Il Tulipano d'Oro. Mercoledì, Meg Ryan in una brillante commedia romantica, French Kiss. Giovedì, un incantevole e fedele adattamento del classico di Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio. Venerdì, un'amicizia senza età, il film La farfalla. Sabato, la docuserie di Alessandro Sortino, Francesco per davvero. Domenica, la miniserie in due parti sul santo di Assisi, Francesco. Buona visione.

0: è svenuta.
1: Vi giuro di sì, padre. A un tratto mi è scivolata dalle braccia ed è caduta sul pavimento, come una mela matura. Pensate che spavento mi ha fatto prendere.
0: Lo credo bene, figliolo.
1: Se un semplice bacio l'ha fatta svenire per l'emozione, che cosa succederà la prima notte di nozze?
0: Temo che dovrai avere molta pazienza, figlio mio.
1: Me ne sono reso conto, padre. La pazienza di un santo.
0: Coraggio.
2: Cosa è successo? Perché sei sparita così? Hai lasciato che il tuo fidanzato andasse via senza salutarlo?
3: Non preoccupatevi. Non mi sono sentita molto bene, tutto qui.

0: Dite a mio padre che può stare tranquillo.
1: Speriamo sia così.
2: Vuoi dirmi che cosa è successo o devo indovinare?
0: Indovina.
2: Scommetto che ti ha baciata.
0: Sì, giusto. Oh, Rosanna, è stato il mio primo bacio.
2: E che cosa hai provato?
3: Grazie, signore.
4: Non è gratis, ragazza mia. È a buon mercato.
5: Da retta a me. Sta molto attento con quell'antenor, mi raccomando.
4: Stai tranquillo. Non mi fa nessuna paura.
5: Sì, ma non ha più niente da fare da quando tu hai preso in mano le redini di tutto, hai capito?
4: Lavora ancora per mio suocero.
5: Sì, ma non deve essere affatto contento di servire solamente per guidare la sua carrozza.
4: Beh, dovrà accontentarsi.
5: Beh, io, se fossi al tuo posto, parlerei con il padrone e lo farei cacciare via.
4: Non devi preoccuparti, Bartolomeo. So quello che sto facendo.
5: Sì, va bene. Ma sta molto attento, eh?
2: Non è possibile. Che cosa hai fatto, Angelica?
0: Sono svenuta, mentre ero tra le sue braccia.
2: No, non ci credo. È un'assurdità.
0: Rosanna, l'emozione è stata talmente forte. Ho sentito un gran calore in tutto il corpo. Ho cominciato a tremare e quando sono tornata in me, ero distesa. E lui mi stava parlando con una voce così dolce.
2: Ti ha baciata di nuovo?
0: No. Ma vorrei che lo facesse la prossima volta.
2: Scommetto che non lo farà mai più.
0: Perché?
2: Per paura che tu muoia.
6: Buonasera, signor Antenor.
7: Cos'è venuto a fare qui?
8: Questa gente ha smesso presto di lavorare, Battista.
6: È vero. Ma hanno anche iniziato presto, signor Antenor.
8: Va bene.
5: Che ti avevo detto? Eh?
4: Lascia perdere. Io vado a casa. Matteo deve stare attento a quell'uomo, Bartolomeo.
5: Ho appena finito di dirgli la stessa cosa, Battista.
4: È pericoloso quell'Antenor. È divorato dal rancore. Non si scherza con un uomo simile.
5: Lo so, sta tranquillo.

l'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. La Procura di Roma è pronta a non archiviare l'inchiesta. Papa Leone è tornato ieri sera in Vaticano dopo il viaggio in Francia. In volo ha parlato con i giornalisti dei conflitti e degli interessi economici che li sostengono. La Chiesa deve invitare continuamente i leader, come quelli russi in Ucraina e in altri paesi, al dialogo per risolvere i problemi senza continuare queste guerre che non hanno più senso. Contro lo spreco alimentare, nelle case degli italiani vale 6,6 miliardi di euro l'anno, 25 kg di cibo a testa pari a 112 euro. I nuovi dati del rapporto Waste Watcher evidenziano una svolta virtuosa in Italia, scesa per la prima volta sotto la soglia psicologica dei 500 grammi di cibo gettata pro capite a settimana, con un calo netto dell'11% rispetto allo scorso anno. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguiti, il prossimo appuntamento con il TG2000 alle 18:25, buon proseguimento di giornata.

Martedì, al nord dominio dell'anticiclone. In questa giornata il sole splenderà indisturbato in un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature massime fino a 27 gradi. Mercoledì, regime di alta pressione. In questa giornata avremo un generoso soleggiamento. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima caldo gradevole. Martedì, domina l'anticiclone africano. Giornata che vedrà un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Temperature massime fino a 28-29 gradi a Roma e Firenze, 24 ad Ancona. Mercoledì, domina l'anticiclone. La giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento. Il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso. Punte massime fino a 28 gradi. Martedì, atmosfera stabile con l'anticiclone. Giornata soleggiata con cielo sereno su tutte le regioni. Temperature massime fino a 27 gradi a Napoli, 23-26 gradi sul resto delle città. Mercoledì, l'atmosfera è stabile dappertutto. Su tutte le regioni il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso. Venti deboli da nord, mari calmi. A Napoli si toccheranno i 27 gradi.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: essere.
1: Questi sono i nostri ampli mini.
2: Non si vedono.
3: Li devo toccare, non ci credo.
4: Microscopico proprio.
1: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
5: Mamma mia.
6: È un'altra cosa.
4: Questa è una magia.
7: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
8: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
9: Dal 24 settembre al 7 ottobre, 500 grammi di pasta di cecco a 79 centesimi. Che favola.

Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.

0: Signore Gesù, in quest'ora ci fermiamo sul Golgota e contempliamo la tua croce. Non è solo segno di dolore, è l'albero della vita che unisce il cielo e la terra. In quest'ora della tua agonia si compiono le parole: Dio ha tanto amato il mondo. Il Padre dona il Figlio e il Figlio dona se stesso fino alla fine. Gesù agonizzante, guardiamo le tue mani trafitte, il tuo corpo ferito, il tuo cuore aperto. Vediamo il dolore, ma ancora di più vediamo l'amore, un amore che non si è fermato davanti alla croce. La tua passione è la risposta al nostro peccato, alla nostra debolezza e al nostro smarrimento. Qui, sul Golgota, tutto si è compiuto. La vita è stata donata e l'eternità si è aperta. Gesù, insegnaci a guardare la tua croce con il cuore. Insegnaci a rimanere accanto a te, anche quando non comprendiamo, quando la nostra croce sembra troppo pesante. In quest'ora, quando il tuo cuore è aperto al mondo, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia. Abbraccia la Chiesa con la tua grazia, perché viva della forza del tuo amore. Sostieni il Santo Padre nella sua missione. Guarda la nostra patria, che la fedeltà al Vangelo sia la sua forza e la sua luce. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti. Trovino in esse forza e speranza. Ti affidiamo i morenti. Nell'ora del passaggio incontrino il tuo sguardo di misericordia. Gesù misericordioso, ora pregando la coroncina alla divina misericordia, ti affidiamo tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. Ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e
0: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia.

0: La benedizione finale sarà ora anche per tutti coloro che qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia ci hanno ascoltato mediante la televisione. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Si può davvero vivere più a lungo e soprattutto vivere meglio imparando a guardare la vita con un po' più di ottimismo. Noi oggi abbiamo costruito una puntata che gira, ruota intorno a questo interrogativo, in cui cercheremo anche di mettere a luce quanto il nostro atteggiamento influenzi appunto il nostro modo di vivere, ma anche in qualche modo il tempo che abbiamo. Perché, come amano, ormai è diventato un loro adagio, ricordarci i geriatri, qui non si tratta tanto di aggiungere anni alla vita, ci siamo già arrivati, ce ne sono già di anni in più, ma vita a quegli anni in più. E allora, di questo vogliamo riflettere con i nostri ospiti, cui do il benvenuto ad entrambi, un bentornato. Bentornata Elisa Manacorda, collega giornalista, direttrice del sito scientifico Galileo Net. Ciao Elisa.
1: Buongiorno.
0: E bentornato al professor Antonio Sgadari, geriatra appunto del Policlinico Gemelli di Roma e docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Benvenuto.
2: Grazie.
0: Allora, professore, parto da una domanda molto generale, perché insomma sembra, o almeno noi riteniamo, che l'ottimismo sia qualcosa con cui tutto sommato probabilmente si nasce, che ha a che fare con il nostro carattere, con il nostro temperamento. In base alla sua esperienza, i pazienti che vede, ma anche il contatto con i più giovani, accade che anche chi l'ottimismo ce l'ha di natura, poi man mano che passa il tempo, con gli anni, via via perda pezzi per strada?
2: Beh, sì, il tratto di personalità conta, nel senso che se io sono nato ottimista e ho un approccio positivo alla vita, comunque quella caratteristica tende a rimanere. Però non c'è dubbio di una cosa, e cioè che l'invecchiamento è inevitabilmente associato a delle perdite, cioè a delle graduali e piccole progressive riduzioni. È un rimpicciolimento anche proprio della sfera vitale, della capacità vitale, dello spazio che riusciamo a raggiungere in totale autonomia. E questa graduale riduzione, anche in chi ha un atteggiamento di fondo ottimistico, pesa. Quindi il problema è riuscire in ogni momento della propria vita a mantenersi adattabili.
0: Quindi cioè l'adattamento,
2: capaci di adattarsi ai cambiamenti, anche se non sono graditi, anche se vorremmo che non ci fossero queste cose nuove, queste perdite piccole o grandi che siano, però la capacità di abbracciarle letteralmente, non solo di accettarle, ma proprio di abbracciarle nel senso più profondo del termine, aiuta a vivere meglio.
0: E in questo senso possiamo dire che ci sono sempre più evidenze scientifiche che ci dicono che il modo in cui affrontiamo anche le situazioni difficili, la capacità di riuscire a essere ottimisti, ha un impatto in qualche modo misurabile anche sul nostro benessere psicofisico e dunque sulla salute?
2: Le evidenze ci sono oramai consolidate.

0: parte significa che abbiamo prove scientifiche, studi trial clinici controllati, quindi studi rigorosi, che hanno messo in relazione l'atteggiamento nei confronti della vita, quindi boh, in qualche modo misurato l'ottimismo personale con la capacità di affrontare stressor ambientali, quindi cambiamenti significativi, e tutto questo si è visto essere correlato non solo a una migliore qualità di vita percepita, ma poi a un miglior stato di salute. Cioè, il nostro benessere psicologico si traduce poi in migliore salute fisica, minori malattie, tra
1: Certo,
0: virgolette.
1: quindi anche il sistema immunitario reagisce positivamente a tutto questo. E continuiamo poi questa nostra riflessione. Dico continuiamo prima di arrivare da te, Elisa, perché sento l'esigenza di uscire dallo studio, di andare all'aperto, di raggiungere la nostra Marta Manzo, che è in un luogo speciale, con un ospite speciale. L'unica informazione che mi sento di condividere, l'unico indizio è che quest'ospite ha un nome bellissimo. A te, Marta.
2: Gabriella, buon pomeriggio. Sì, ho raggiunto Suor Alba Paradiso, qui al segretariato delle missioni claretiane nel mondo. Questo luogo è un luogo che abbiamo conosciuto già, è un luogo da cui partono appunto le missioni delle sorelle, delle missionarie claretiane, in tutto il mondo. Una missione. E un carisma a questo punto, mi sento di dire, legato appunto al bene per i poveri, all'aiuto delle donne, dei bambini, che in questi luoghi, appunto da questi luoghi parte soprattutto il martedì e la domenica. Sono i giorni in cui si portano i pasti in Vaticano, sono i giorni in cui si portano i pasti alla stazione di Roma Termini qui a Roma. Si sta con le persone, tante persone, e si fanno tante cose. Suor Alba è una delle più forti tra le sorelle missionarie, perché appunto 92 anni, da quando ha 17 anni indossa il velo, ma non è questo il punto, perché non si riesce assolutamente a tenere ferma. E vi raccontiamo tra poco la sua storia, ma soprattutto come fa ad essere molto più arzilla di me alla sua ormai tenera età. Vi aspettiamo, Gabriella.
1: Grazie Marta, un saluto a Sor Alba dallo studio. Elisa, qui diciamo l'estate sembra non, l'estate, l'età sembra non avere un peso, perché insomma poi lo scopriremo ancora meglio, Sor Alba ha energia da vendere. In termini generali, guardando al contesto più ampio, quindi anche oltre i confini nazionali, che cosa sta accadendo alla popolazione mondiale? C'è invecchiamento? Dove questo fenomeno è più marcato, più evidente?
3: Allora, la popolazione mondiale invecchia, e questo oramai è una cosa che sappiamo, invecchia soprattutto nei paesi ad alto reddito e soprattutto non c'è allo stesso tempo un aumento invece della popolazione giovanile, cioè siamo con una soglia di un tasso di fertilità molto, molto basso in Italia, ma non solo. Quindi, diciamo, la media dell'età dei paesi si alza e questo sta succedendo anche nei paesi a medio e basso reddito, per esempio in America Latina, per esempio anche in Africa, anche se l'Africa subsahariana, diciamo, ha ancora un tasso di
1: Continua a essere
3: fertilità
1: il cuore giovane del mondo.
3: abbastanza alto. Però certamente in Italia, l'Italia è il secondo paese più vecchio del mondo, il primo paese più vecchio d'Europa e lo sappiamo, abbiamo una media di 80, 81 anni per gli uomini, 85 per le
1: Senti, con delle
3: donne.
1: differenze regionali,
3: E
1: guardando al
3: certo, ci sono
1: paese.
3: delle differenze regionali perché diciamo, sono anche lì determinanti di salute, purtroppo a seconda di dove si vive, di dove si nasce, si ha più o meno possibilità di arrivare in salute ad una in tarda età e quindi la differenza tra per esempio il Trentino Alto Adige e la Campania sono quasi
1: Certo.
3: 4 anni di differenza.
1: Annuisce il professor Sgadari. Senta, professore, abbiamo sempre detto che le donne vivono più a lungo, poi se ci guardiamo intorno e guardiamo le esperienze intorno a noi, familiari, amici, questo insomma sembrerebbe confermato. È ancora così? Il divario sta diminuendo, si sta accorciando?
0: Non solo i grandi anziani, ma gli ultracentenari e i supercentenari, che sono quelli che hanno più di 110 anni nel mondo,
1: Sì,
0: non sono tantissimi,
1: sì. Ecco,
0: parliamo di centinaia, il 98% sono donne.
1: quindi.
0: 98 su, dei primi 100 ultracentenari, 98 sono donne. Detto questo, sì, il problema è proprio che le nostre società stanno invecchiando male perché

0: Grazie a Dio riusciamo a far vivere meglio e più a lungo tante persone. Il problema è che si sono svuotate le fasce basse della
1: Certo,
0: popolazione
1: non nascono bambini.
0: e quindi siamo in questa forbice tremenda, per cui la società è solo vecchia, è fatta di vecchi. Oramai per ogni 100 bambini sotto i 4, tra i 0 e i 14 anni ci sono 205 ultra 65 anni, cioè più del doppio.
1: Io un'immagine plastica di qualche settimana fa, era una messa con un battesimo, c'era questo bambino, questo neonato, salutato e circondato da una folla che mai avevo visto di adulti, anziani, e mi ha fatto una certa impressione. Senta, professore, ma guardando a quegli anni in più, da un punto di vista sociologico anche, non solo sanitario, possiamo parlare di una quarta età? E quale sarebbe poi in effetti? Come di una sorta di tempo supplementare?
0: Beh, noi geriatri già da anni guardiamo ai giovani vecchi, noi li chiamiamo giovani vecchi, cioè tra i 65 e i 75 anni come dei bambini, cioè no, neanche li consideriamo come nostri pazienti di lezione. Noi, tra virgolette, ci divertiamo come medici e riteniamo il nostro apporto utile nei grandi anziani, cioè negli ultraottantenni, ma ancora di più negli ultraottantacinquenni, quelli sì che sono una fetta straparticolare della popolazione, perché obiettivamente hanno un carico di comorbidità, spesso una
1: Certo.
0: fragilità, che li rende difficili da
1: Quindi il
0: gestire.
1: grande salto si fa intorno agli 80, ma se dovessimo definire i confini della quarta età, dove corrono questi confini?
0: In realtà il confine sta intorno ai 75-78 anni ed è diverso per i maschi e per le femmine. Per i maschi è un po' anticipato, è quel crinale oltre il quale il livello di disabilità fisica e mentale in effetti peggiora. Ma fino a 75-78 anni, sostanzialmente oggi, l'anziano, il 75enne è un 65enne di 20 anni fa, cioè una persona che.
1: Allora noi adesso, professore, che cosa facciamo? Andiamo in pubblicità, poi torniamo e ragioniamo su come, superando quella soglia 75, possiamo arrivarci non come esseri perfetti, super uomini, ma diciamo bene, in buona salute, senza troppe malattie croniche, se c'è qualcosa che possiamo fare per vivere meglio e se ci può aiutare un atteggiamento positivo. Quindi a tra pochissimo.
2: Nuova crema al latte.
3: Dal gusto più delicato?
2: Più
4: irresistibile.
5: Kinder Cornetti con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
6: Melabi 3, siero numero 1 antimacchie in farmacia. Corregge diversi tipi di macchie persistenti. Potenziato da Melasil per intercettare l'eccesso di melanina. E quando i segni dell'età incontrano le macchie, scopri il nuovo trattamento Melabi 3 Double Dose. 97% dei casi macchie dell'età ridotte, più 20% pelle più tonica. Dalla Roche-Posay.
7: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
8: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
9: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
1: Eccoci rientrati in studio, siamo noi e ci rientriamo con una domanda. Quanto conta avere uno scopo nella vita per invecchiare bene, anche un piccolo impegno quotidiano? Questa domanda la mettiamo momentaneamente da parte perché adesso vorrei presentarvi una persona che è un volontario, anagraficamente non è giovane e tuttavia lo lascio giudicare a voi in questo.

0: servizio della nostra Marta Manzo.
1: Io non mi riposo mai. Ho iniziato a lavorare a 15 anni perché un mio zio conosceva il presidente di una ditta farmaceutica. Ho lavorato in questo laboratorio chimico per 35 anni. A 50 anni sono andato in pensione, però il giro su una panchina non c'è stato. Siccome avevo un'infarinatura nell'ambiente chimico e farmaceutico, mi sono messo a fare prodotti per litografie e tipografie. Sono andato avanti per 5 anni. Nel frattempo ho avuto 3 figli, 2 maschi e una femmina, e ora ho 6 nipoti. Francesca, metto le chiavi a posto. Sono circa 7 anni che mi trovo impegnato nella Caritas. Mi alzo, se prendo il furgone, insieme con un altro collega andiamo a prendere le rimanenze delle paste, del pane, della frutta. Questo impegno mi gratifica anche perché io ho sofferto la fame, so cosa vuol dire. E allora quando vedo le persone in difficoltà, penso sempre di essere utile in questo senso perché ho sofferto anch'io. Questa attività mi riempie di gioia, una maniera indescrivibile che mi fa tanto piacere e bene. Questa è la stanza del vestiario, sembra proprio una boutique, vieni a vedere. Io ho delle famiglie che seguo da tanto tempo, gli abitini per i bimbi glieli porto direttamente io e le mamme sono contente matte. Questo è il fazzoletto del Masci, che sarebbe un movimento adulti cattolici italiani. 2 anni fa ho fatto il giuramento, faccio servizio in chiesa, si fa la raccolta alimentare, la raccolta alle farmacie. Quindi è un servizio anche questo che faccio volentieri. Poi questo cappellone me l'ha regalato il Don Luigi. Mi sono sempre piaciuti questi cappelli. Quando vedevo i canadesi sui cavalli, no? Ero affascinato. Ora ce l'ho anch'io. Siccome mi avanza addirittura del tempo e in casa io seduto alla televisione non ci posso stare, mi sono dedicato già da 7 anni a fare la marmellata con la frutta che mi regalano. Contento gli amici, sono soddisfatti, poi mi tornano i barattolini vuoti, Ciro le lava, le sterilizza, le confeziona. Io tempo sprecato non ce l'ho.
0: Professore, cos'è che non fa questo signore che è una vera e propria forza della natura? Conta avere un orizzonte di fronte a sé quando si invecchia, cioè uno scopo, un progetto e dunque anche continuare a sentirsi in qualche modo riconosciuti perché si rende un servizio?
2: Conta e conta ed è importante saper anche un po' rivoluzionare la propria quotidianità dopo il momento del pensionamento, che è un momento cruciale, pericolosissimo, soprattutto per gli uomini, ma comunque per tutti quelli che hanno investito molto nella propria vita, nel lavoro, sì, che si ritrovano improvvisamente senza un ruolo, privati di un ruolo, di una posizione che hanno occupato per decenni.
0: Soprattutto per gli uomini gliel'ho fatta passare, anche perché le donne sono multitasking e sicuramente avranno fatto 3 lavori in contemporanea.
2: Questo è verissimo, questo è verissimo. Ma l'uomo, più, diversamente dalla donna, investe, è totalizzante nel suo investimento.
0: Sì, certo, spesso, certo, spesso, non ho capito
2: non,
0: che è quello.
2: Si può generalizzare, ma spesso è più totalizzante la donna.
0: È come che è se capace avesse di quella dimensione unica.
2: Sì, diciamo. Monodimensionale, perfetto. Sì. E infatti questo, la donna è incommensurabilmente più brava dell'uomo. Mm. E per questo motivo la donna in qualche modo è un po' più protetta al momento del pensionamento rispetto all'uomo. E quindi riuscire a ristrutturare le proprie giornate, darsi nuovi scopi, nuovi impegni, nuove passioni, recuperare cose che magari non si erano fatte proprio per la mancanza di tempo. Chi lo fa invecchia bene, chi non riesce a farlo invecchia male.
0: E qui insomma, secondo me aiutano poi le relazioni, aiuta avere qualcuno che ti sprona a farlo, magari non essere solo nel farlo. Senti, prima diceva il professore, mi colpiva questo, no? Quanto è importante quell'elasticità, quella capacità di adattarsi agli inevitabili cambiamenti, ai colpi della vita che ci sono, alla perdita anche di facoltà. Saper abbracciare, è una flessibilità. Premesso che quasi sempre appunto questo atteggiamento, la capacità di vedere il bicchiere mezzo pieno ha a che fare col temperamento e carattere, però la scienza ci dice che c'è qualcosa che si può praticamente fare per allenare questo.

0: nostra visione, la nostra capacità di porci di fronte a quello che accade?
1: Assolutamente sì, certo, la premessa è doverosa di questi tempi, essere ottimisti è un po' complicato, ma nel momento in cui uno decide di voler praticare l'arte dell'ottimismo, quello che dicevi tu prima è importante, il bicchiere mezzo pieno, la consapevolezza di quello che si ha e non solo di quello che si è perso, e quindi le persone, il lavoro, le amicizie, i familiari. Si sa che questo succede quando si diventa anziani, e in qualche modo provare a capire che la propria vita comunque vale la pena di essere vissuta, e quindi impegnarsi in attività e concedersi dei piaceri e controllare le piccole cose che si possono controllare, le cose quotidiane, proprio perché questo aiuta a ridurre lo stress. Sappiamo che lo stress è un fattore, diciamo, che incide malamente sulla salute, e quindi praticare il pensiero positivo significa provare a guardare il mondo con una consapevolezza un po' diversa da quella che in genere abbiamo.
0: Professore, la scienza ci dice molto anche, immagino, su come un atteggiamento positivo, o anche, perché lungi da me l'idea di colpevolizzare chi vive una malattia complicata e non riesce proprio ad averlo quel pensiero positivo perché magari sta malissimo, però cercare di non assecondare o non indulgere troppo nel pensiero negativo, nell'eccesso di preoccupazione, o comunque farsi sostenere, può avere un impatto positivo anche sul successo delle terapie. È un discorso un po' scivoloso, però diciamo.
2: Lo è scivoloso questo discorso, perché anche la depressione non è una debolezza dello spirito, è una malattia.
0: Certo, assolutamente.
2: È una malattia, e no, il depresso non può essere colpevolizzato per essere depresso. Per questo io a volte mi arrabbio con i familiari di un depresso che mi dicono ma non si dà una
0: non reagisce.
2: Non, noi glielo diciamo, reagisci. E io faccio l'esempio, è come se voi voleste prendere una persona che non sa nuotare, la portate al largo con una barca, la buttate là e nuota. Non è detto che nuoti, magari può darsi pure che affoghi, perché se non sa nuotare, quello è il destino. Quindi,
0: però anche, non può essere anche compito della medicina, parte della cura, anche nel modo in cui si porgono le parole, una diagnosi, la si accompagna in un percorso difficile, la persona, quello può sostenere l'atteggiamento positivo. La parola sbagliata già fa crollare tutto.
2: D'accordissimo, la relazione medico-paziente è cruciale per tirare fuori da quel paziente tutte le risorse che ha, e quindi è delicatissima, in questo senso è molto delicata la relazione, ed è cruciale usare i toni e le parole giuste, riuscendo anche a immaginare chi abbiamo di fronte fino in fondo, perché a volte essere troppo diretti fa male, ma a volte essere troppo obliqui è altrettanto sbagliato. Ma al nocciolo della questione, cioè riuscire a fare in modo che quella persona trovi dentro di sé il massimo delle risorse possibili. Sì. Tutte quelle che ha le metta in gioco. Non è facile, però è un lavoro che deve essere fatto.
0: Questa è la sfida di cui siete consapevoli. Grazie, professore. Noi ci fermiamo per una breve pausa. Poi voglio tornare da Suor Alba Paradiso. C'è un nome più bello di questo. A tra pochissimo.

0: Gli effettivi, le forze in campo.
1: 47.962.
0: Bisogna arrotondare. 47.000.
2: Manca un solo e ultimo posto.
3: Io!
2: Qua la mano, giovanotto!
4: Sanfan!
3: Ridateselo!
5: Deve sposare mia figlia!
2: La sposerà dopo la guerra, quella dei 7 anni. 4 sono passati, il grosso è fatto!
5: E tu che cosa fai?
6: Me ne vado!
5: Trash Montagne! Smattilo al fresco!
6: Buongiorno, delizioso risveglio.
7: Ciò che avete conosciuto è niente rispetto a ciò che vi attende.
8: Il Tulipano d'Oro, questa sera, in prima serata.
9: Ma voi come fate a farla così buona?
10: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
11: È Kinder Brioche.
10: Doppia farcitura, due volte buona.
11: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
10: Proprio come la carezza di una mamma.
11: E con le righe di cioccolato.
10: È come un piccolo righello.
11: Per un inzuppo perfetto.
12: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oreal.

0: pari. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre.
2: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
3: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese, Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
4: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
5: Dal 24 settembre al 7 ottobre, prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a 1,99 euro.
6: Che

0: Eccoci, eccoci di ritorno in studio. Siamo noi e continuiamo a ragionare su come un atteggiamento positivo, l'avere dei progetti, l'ottimismo ci consentono davvero di vivere meglio e anche potenzialmente più a lungo, tanto che negli anni 90 in Francia iniziò uno studio che cercava proprio di stabilire in qualche modo, di verificare una possibile relazione tra positività, ottimismo e longevità, e questo puntando i riflettori su una particolare comunità, una comunità di suore tra i 75 e i 102 anni, quindi insomma arrivati a una venerabile età, che vivevano insieme in un monastero. I risultati della ricerca insomma verificarono questo nesso. E allora io mi domando che cosa ne pensano le ospiti, in particolare l'ospite della nostra Marta Manzo. Marta.
1: No, no, Gabriella, le ospiti sono diventate tante perché sono arrivate le piccole gallinelle di Suor Alba. Suor Alba ha delle gallinelle che sono arrivate qui dopo il periodo del Covid. Ti è stato suggerito di prendere un animale per fare compagnia, non il gatto.
2: No, la dottoressa mi diceva, ecco, non sei positiva, però preparati un gatto, un cagnolino. Io ho detto, ma no. Preferisco le galline così fanno le uova, no? Facciamo l'utile e dilettevole.
1: E dove l'utile è la pasta, le uova, tutto quello che le galline appunto ci possono dare. Le vedete, io ne ho una al guinzaglio che è diventata già mia amica perché sono così tranquille con Suor Alba, perché Suor Alba con loro ha un ottimo rapporto. Ma Suor Alba, il tuo carisma, il tuo carattere non nasce da qui, ovviamente.
2: Allora, possiamo mettere le galline per terra adesso?
1: Sì. Allora, raccontami. Facciamo. Da dove nasci tu in realtà?
2: Allora, il mio carattere è molto vivace, in senso è molto creativo, e è un carisma che io l'ho ereditato da mio papà. Mio papà non stava mai fermo, mai, sempre inventava, specialmente nei periodi che c'era la neve, inventava sempre qualcosa per essere attivo, e mi ha lasciato un'eredità.
1: Tu sei andata in Brasile, sei tornata nel 73. E poi che è successo?
2: Dopo nel 73 ho iniziato qui, poi in Brasile ho fatto tante attività, naturalmente non mi sono fermata per niente, sempre in mezzo ai poveri, nelle campagne, nelle cose. Poi quando sono tornata qui ho continuato a fare tante di quelle cose, specialmente...
1: Nelle parrocchie?
2: Nelle parrocchie, sempre con la scuola materna, con i bambini della scuola materna, però l'attività mia è stata sempre con i giovani, con gli adolescenti, con i gruppi.
1: Ma non è faticoso?
2: No, no, no, ci stavo molto bene e eravamo felici perché con loro si riesce a ringiovanirsi, no? Quando si è stati giovani.
1: Adesso vi racconto che Suor Alba in realtà ha viaggiato un po' in tutto il mondo, aveva una sorella che era in Australia, sei stata nelle Marche per tanti anni, adesso sei qui ormai da un po' di anni, quanti anni sei qui a Roma?
2: Qui sono 10-12 anni, poi sono andata un po' a Livorno, sono stata 3 anni a Livorno, però sono tornata qui perché qui è bello questo posto, perché sto

0: molto a contatto con la gente, con il popolo povero, con la gente che ha bisogno del nostro conforto. Anche se faccio poche cose, perché con la mia età.
1: Poche cose, da stamattina, allora, abbiamo sistemato il giardino, abbiamo dato da mangiare alle galline, abbiamo preparato il pasto, l'insalata di riso, sei stata con me, non sono riuscita a tenerla su una sedia per nessun motivo, e allora? Poche
0: No,
1: cose?
0: e dice in questo caso cose più impegnative, no? Però io mi sento felice di stare con i gruppi dei poveri, sia
1: Dove andate in
0: in
1: Vaticano, certo,
0: Vaticano
1: ma
0: e
1: soprattutto
0: sia
1: a Termini, mi
0: a
1: stavi
0: Termini, a
1: spiegando.
0: Stemmine, perché lì stiamo a contatto direttamente, anche se devo, sai, io gioco con loro, gioco. E la stessa cosa che la stessa presenza già mi rende felice e faccio felice pure a loro perché si sorride, si
1: Si
0: scherzano,
1: balla, mi ha
0: si
1: detto,
0: balla
1: si
0: anche con la
1: balla.
0: musica.
1: E ha ballato anche con la musica domenica scorsa. Suor Alba, facciamo un po' il punto. Le galline ce le abbiamo. Quindi le uova ce le abbiamo, quindi un'altra cosa da fare l'abbiamo trovata. Prossimo compleanno.
0: Beh, compleanno, no, compleanno
1: Quando
0: che.
1: sarà a marzo, il 29 di
0: 29
1: marzo?
0: marzo. La festa dei 90 anni è stata una grande festa. È venuto anche il cardinale, è venuto i miei parenti, le mie nipote dall'Australia
1: Esprimi un
0: addirittura.
1: desiderio, che cosa vuoi fare ancora che non hai fatto?
0: Io, desiderio mio è di essere creativa, di essere attiva fino all'ultimo momento della mia vita, fino a quando Dio dice: Vieni, ti sto aspettando, vieni.
1: Perché c'è da fare, dici.
0: C'è da fare lì.
1: Io ringrazio a questo punto Suor Alba Paradiso. Io credo che una di queste galline verrà via con me. Dici di no?
0: No,
1: Va bene, la lascio a te allora. Grazie Suor Alba per averci accolti qui. Gabriella dalla congregazione delle
0: grazie a
1: sorelle
0: te, un
1: missionarie
0: abbraccio da tutto lo
1: di
0: studio.
1: Sant'Antonio, Maria Claretti, restituisco la linea.
0: Grazie, un abbraccio da tutto lo studio a Suor Alba. Professore, qui possiamo aggiungere tantissimi elementi a quelli che abbiamo iniziato a scandagliare, perché a parte la risorsa della fede e della spiritualità, ma qui il discorso si fa più complesso, diverso. Io direi che qui c'è, allora intanto, mantenere integro il desiderio. Lei desidera essere creativi, fare, quindi non rinunciare ai desideri, non rinunciare alle aspirazioni. Poi c'è un'altra cosa che mi ha molto colpito, il fatto di muoversi per fare azioni caritatevoli. Non in un contesto di persone che hanno la stessa età, ma soprattutto con più giovani, quindi questa interazione con fasce diverse d'età sicuramente è un altro elemento positivo, almeno io la vedo così.
2: Eh sì, è un arricchimento intergenerazionale, perché io credo che recuperare la relazione con persone più giovani faccia bene ai più giovani e alle persone più grandi. Questo alcuni come Suor Alba hanno questo dono di saperlo fare. Però tornando al discorso dell'ottimismo e
0: Sì,
2: della fede,
0: sì.
2: io posso citare studi fatti nel mondo anglosassone dove è un mondo, come dire, interreligioso, con diverse religioni contemporaneamente presenti nella stessa società, dove è stato dimostrato che a prescindere dalla fede, dal tipo di fede, comunque la fede è un fattore protettivo, cioè è assolutamente correlata a una maggiore sopravvivenza, quindi maggior durata di vita, ma a una migliore qualità di vita, percepita e
0: E
2: oggettiva.
0: anche questo è molto interessante. Elisa, torno sempre a Suor Alba che insomma ha lasciato una forte impressione qui al fatto appunto che lei dice io ho lavorato soprattutto con i bambini, so, con i giovani, aiuto i giovani. Alla fine tu l'età te la dimentichi, non sai più qual è la tua perché continui a metterti in relazione con fasce diverse. C'è un condiscorso di percezione dell'invecchiamento, cioè avere una percezione positiva della propria età.
3: Questo è quello che dicevamo prima proprio sul bicchiere mezzo pieno. Quello che mi sembra importante qui è l'uso che lei fa della sua vita e delle sue possibilità. Noi sappiamo benissimo che una delle protezioni maggiori contro la degenerazione e le demenze, l'Alzheimer, eccetera, è usare il cervello, farsi venire in mente delle idee, avere dei progetti, leggere, incontrare le persone. È, come dire, la vita è come un muscolo. muscolo, se il professore mi passa questa metafora, e uno più la usa e più in qualche modo da questo punto di vista si rinforza. Usare il cervello e ad avere dei desideri è il modo migliore per tenerlo attivo, fare volontariato, avere voglia di incontrare le persone. È questo poi quello che in qualche modo ci tiene in vita e fa, quando dicevo la vita vale la pena di essere vissuta, nel senso che chi ha questo atteggiamento ha anche un atteggiamento più proattivo nei confronti della prevenzione, quindi si cura, va a fare gli esami, va in qualche modo a
0: si resta attivo,
3: si controlla e quindi la salute ne migliora.
0: E qui inseriamo il discorso, professore, dell'impatto, dell'importanza appunto della prevenzione, dell'essere attivi anche fisicamente, cioè vivere quell'attività non come un peso ma come parte della tua quotidianità, sicuramente è d'aiuto.
2: Attività
0: e tutto si collega poi, come
2: è tutto
0: diceva
2: collegato, l'attività fisica ha un impatto positivo. Uno potrebbe immaginare che non ci sia una relazione diretta tra esercizio fisico o attività fisica e malattie neurodegenerative. In realtà c'è un nesso diretto. Chi è più attivo fisicamente, chi si muove di più genericamente oppure fa uno sport anche in età avanzata, si ammala di meno di malattie come la demenza o il Parkinson rispetto a chi è sedentario. Quindi il legame è forte. Ma quello che io imparo oggi da queste immagini bellissime che abbiamo visto è che queste persone, Alba come il signore che
0: il volontario
2: della Caritas, l'importanza che danno al giusto e corretto uso del tempo, loro si rendono conto che il tempo è quello e dice: io non ho tempo da sprecare.
0: Lui dice: io non sto seduto davanti al televisore.
2: Seduto, e prendo e faccio. Questo è bellissimo, una lezione per tutti noi.
0: Certo,
2: impiegare bene il proprio tempo.
0: Certo. Allora, qui io non vorrei terminare su note non troppo positive, però va detto, professore, che con una popolazione che invecchia, una fascia di ottantenni, novantenni, che si vivono di più, ma con tante malattie croniche, con tante disabilità, difficoltà, noi forse siamo ancora un po' decenni indietro, sia come welfare che come capacità di sostegno, di assistenza.
2: Sì.
0: Di accompagnamento, mi faccio dire, non solo di assistenza.
2: Questo è poco, cioè ancora la sensibilità generale della nostra società rispetto al problema della cronicità e della fragilità dei grandi anziani è ancora bassa. Luci e ombre, perché poi ci sono pezzi del nostro paese in questo momento.
0: Noi li raccontiamo
2: piuttosto
0: anche,
2: avanti,
0: però bisogna metterli.
2: E al contempo ce ne sono altri che sono indietro anni luce, in cui non c'è supporto, le persone sono sole e non accompagnate.
0: E qui dobbiamo accelerare parecchio, insomma, per raccoglierla.
2: Soprattutto rendere
0: sfida.
2: Omogenea un po' l'assistenza.
0: Grazie professor Sgadari, grazie Elisa Manacorda, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Noi torniamo qui ogni giorno, in effetti, alle 15:15, intorno alle 15:15 in questo studio.

0: Pronto, tesoro?
1: Kate, sono innamorato. Io non torno a casa.
2: Una donna abbandonata.
3: Au milieu?
2: Un ladruncolo francese.
4: Assistenti di volo, prepararsi al decollo.
5: Non credo di farcela.
6: Perché sei venuta a Parigi, eh?
5: Io sono venuta a Parigi per riportarmi a casa l'uomo che amo.
7: Giurerei di aver visto Kate.
5: Perché mi stai aiutando?
7: Perché mi piaci.
2: Meg Ryan e Kevin Kline in French Kiss. Domani in prima serata.
8: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
9: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny una favola.
10: Dal 24 settembre al 7 ottobre, 500 grammi di pasta di cecco a 79 centesimi. Che fa?

0: Monkey Sandwich.
1: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
0: Monkey Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
2: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi.

0: Volta Rene Mulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Volta Rene Mulgel, quattro effetti in un prodotto.
1: Ma il colesterolo?
2: Dai, la parmigiana è verdura.
3: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol.
5: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
4: Basta scuse, prova Danacol.
5: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
6: Gli effettivi, le forze in campo.
7: 47.962.
6: Bisogna arrotondare. 47.000.
8: Manca un solo e ultimo posto.
9: Io!
8: Qua la mano, giovanotto!
10: Fanfan!
9: Ridateselo!
11: Deve sposare mia figlia!
8: La sposerà dopo la guerra, quella dei 7 anni. 4 sono passati, il grosso è fatto!
11: E tu che cosa fai?
12: Me ne vado!
11: Trash montagne! Smattilo al fresco!
12: Buongiorno, delizioso risveglio.
13: Ciò che avete conosciuto è niente rispetto a ciò che vi attende.
14: Il tulipano d'oro, questa sera, in prima serata.

0: miracoli, direi, soprattutto nei momenti a Lourdes, accompagnando tante persone che sono malate e sofferenti, vedere come la grazia opera in modi molto diversi e tocca il cuore delle persone e trasforma la loro vita. E per usare un'espressione che ho usato, restituisce la dignità ai malati e agli anziani, a quelli che in alcune parti della società sono scartati. Mi sono sentito molto fortunato per aver avuto il privilegio di visitare la Francia e poter incoraggiare soprattutto i giovani che ovviamente cercano qualcosa. Per esempio lì nello stadio, quella sera, con 80.000 giovani riuniti insieme da tutta la Francia, il loro entusiasmo, la loro gioia, il senso di speranza che loro trasmettono, ma che anche possono dare agli altri.
1: Buonasera, benvenuti a Chiesa Viva, benvenuta Anna Chiara Valle, vaticanista di famiglia cristiana. In apertura abbiamo sentito le parole introduttive della conferenza stampa sul volo di ritorno tenuta da Papa Leone quando, insieme a te e a tanti altri giornalisti, siete appunto ritornati da questi 4 giorni in Francia. Il Papa, l'abbiamo sentito, ha parlato di grazia, visto da qui, dagli studi di Roma. La cosa che ci ha colpito di più è stato sicuramente l'affetto, il calore, ma anche il numero delle persone che sono scese in strada o si sono ritrovate agli appuntamenti con Papa Leone.
2: Sì, non ce l'aspettavamo, perché la conferenza episcopale francese aveva detto che c'erano tantissime iscrizioni, cioè 600.000 per la messa a Place de la Concorde, ma in realtà erano 800.000. Ma non era solo il numero, questa platea sconfinata, era anche proprio il modo col quale questi, soprattutto giovani, si sono avvicinati. E sembrava di vedere anche un confessionale a cielo aperto, tanti a ogni angolo si mettevano lì a confessarsi. Anche ieri, nella messa che il Papa ha celebrato a Metz nella cattedrale di Santo Stefano, negli angoli della cattedrale, a noi ci hanno fatto entrare prima che il Papa arrivasse, e c'erano tanti giovani seduti proprio sulle sedie che si confessavano. Quindi è un ritorno alla fede molto sentito, e questo calore ce l'aspettavamo in Spagna, sicuramente ho seguito anche quel viaggio.
1: Non in Francia.
2: Non in Francia.
1: Senti, qualche altro dettaglio che magari non abbiamo colto attraverso le telecamere che ti ha colpito di questo viaggio?
2: Mi ha colpito, il Papa parlava di miracolo soprattutto a Lourdes.
1: Sì.
2: Lo spazio dove avevano messo noi giornalisti era a ridosso dei pellegrini portati dall'Unitalsi. Io ho parlato con una mamma che ha portato lì la figlia, adesso ha 29 anni questa ragazza, e va a Lourdes da quando la bambina ne aveva 3, affetta da una grave malattia rara, e era molto felice. Ho detto: scusi, ma lei viene qui da tanto tempo, il miracolo non l'ha avuto? Dice: no, io il miracolo l'ho avuto. E ho detto: ma mi spieghi, perché sua figlia sta ancora male? Ce l'ho avuto perché ho capito la grazia che ho ricevuto nell'avere questa figlia. Tanti vogliono una maternità e non ce l'hanno, e anche nella sua gravità è una cosa che io riesco a gestire. Ho visto persone molto più malate e molto più bisognose di aiuto venendo qui a Lourdes, e quindi quando io vengo vedo che il mio dolore ha un senso, che è una cosa sì, inspiegabile.
1: Senti, l'accoglienza che ha avuto Papa Leone credo che vada anche al di là dei numeri della Chiesa francese. Insomma, non erano tutti fedeli quelli che l'hanno accolto per le strade di Parigi. La sensazione in questo momento, anche sentendolo parlare, per esempio, all'incontro di ieri sulle radici dell'Europa, la pace, che Papa Leone copra anche una sorta di vuoto di speranza della stessa politica, quando lui dice, come ha detto anche in conferenza stampa, non sentiremo questo passaggio, che i soldi e le risorse vanno investite sull'educazione e sulla salute e non nel riarmo, e che vada, se si debba andare oltre questa cultura che ci fa apparire la guerra.

0: come qualcosa di inevitabile, credo che incontri i sogni, le speranze e i desideri di tanti.
1: Sì, e soprattutto riporta alle radici dell'Europa e alla nascita anche di alcuni organismi. Quando lui ha fatto il discorso all'UNESCO, ha ripetuto le parole del preambolo, che io stessa non ricordavo. L'UNESCO nasce, ha risottolineato il Papa, perché poiché la guerra nasce nelle menti delle persone, bisogna seminare la pace. E questo lui l'ha fatto costantemente in questo viaggio, ha ricordato il perché di alcuni organismi, ha ricordato il perché ci troviamo insieme in Europa e poi ieri a Metz ha ricordato nella patria di Schuman, uno dei fondatori dell'Unione Europea, le sue parole: bisogna rendere la pace non solo impensabile ma materialmente impossibile.
0: La guerra.
1: E quindi come...
0: perché la guerra, a rendere la pace impensabile ci stanno provando in molti.
1: La guerra materialmente impossibile. Come si rende la guerra materialmente impossibile? Con il disarmo.
0: Andiamo avanti a sentire la conferenza stampa di Papa Leone. Il Papa ha parlato più volte della difesa della vita, ha detto anche che ciò che è legale non è sempre morale. Il riferimento è sembrato essere quello alla legge sull'aiuto a morire approvata in Francia pochi mesi fa. Di qui la domanda dei giornalisti di quale fosse poi la misura della laicità e della separazione tra Stato e Chiesa e se in qualche modo attraverso questi interventi avesse superato questo confine. Ma sentiamo la risposta di Papa Leone.
2: Io direi che la comprensione che la Chiesa ha della separazione tra Chiesa e politica, o tra Chiesa e Stato, che io non ho attraversato questa linea, e vi invito a leggere o rileggere Magnifica Humanitas, dove io parlo della dottrina sociale della Chiesa, nella prima sezione, i primi due capitoli in particolare, e quindi quando la Chiesa parla della questione della dottrina sociale non entra in politica direttamente, ma fa entrare il Vangelo nella vita delle persone, quindi anche ci sono politici di destra e di sinistra, ci sono situazioni in cui dicono la religione deve far parte della sfera privata e poi le persone fanno quello che vogliono, ma come Stato noi dobbiamo essere separati. Ma quando io sono andato in Francia, io sono andato a predicare il Vangelo, a predicare la buona novella, a riaffermare quello che ha detto Gesù quando ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Quindi parlando la verità che Gesù ci offre. Quindi la difesa della vita è questo che tutti conoscete, che la Chiesa insegna, e in cui crede molto profondamente. E quindi sì, so che è stata recentemente approvata questa legge anche in altre parti dell'Europa, del mondo, c'è un dibattito su queste questioni del fine vita, ma essere in un posto come Lourdes in particolare, dove le persone cercano qualcosa di più profondo e di capire che la loro vita, anche con la malattia, con la sofferenza, con la disabilità, col dolore di vario tipo, è una vita che può essere degna, ma e la Chiesa vuole essere vicina a queste persone e riaffermare il valore che la vita in sé è degna di essere vissuta. Quindi per quanto riguarda la politica, sì, ma io non voglio entrare nella politica francese, io credo in quello che chiede la Chiesa.
0: Papa appunto dice di non essere entrato nella politica francese, quello che ha fatto mi pare sia stato approfondire ancora una volta il significato della laicità.
1: Sì, che è una laicità che non chiede uno stato confessionale, ma non è neanche un laicismo che vuole espellere i valori della evangelici dalla vita
0: delle religioni in genere, dal dibattito pubblico.
1: Esatto, la fede non è un fatto privato, perché come ha ribadito non solo in conferenza stampa ma anche in altri discorsi, la fede ha una ricaduta sui comportamenti sociali e su come le persone agiscono, pensano e si rivolgono agli altri. E quindi la dottrina sociale della Chiesa, che dice che tutti sono uguali, che bisogna occuparsi dei poveri, lui ha spesso parlato della vita, non solo alla nascita e alla fine, quindi contro l'eutanasia e contro l'aborto, anche se non ha mai citato la parola eutanasia, non ha mai citato la parola morte, anzi no, la parola eutanasia l'ha citata. E bisogna occuparsi anche dei poveri, bisogna occuparsi degli scartati, bisogna occuparsi dei migranti, e questa non è politica, l'ha detto. Cioè, se la dottrina sociale della Chiesa significa fare politica, allora sono politico, ma non voglio superare questa distanza.
0: Senti, è un segnale il fatto che il presidente francese Macron abbia partecipato fuori inaspettatamente, insomma un po' a sorpresa, alla messa conclusiva, quella di ieri a Metz, ed è un segnale proprio da leggersi anche sul significato della laicità, no? Perché sì, è consuetudine in Francia che i presidenti non partecipino a cerimonie,
1: esatto,
0: religiose.
1: Sì. E lui l'aveva anche anticipato, Macron, che non avrebbe partecipato a messa. E nella messa che il Papa ha celebrato a Parigi c'erano diversi politici, soprattutto di destra, c'era Le Pen in prima fila, è andata la moglie Brigitte, la moglie di Macron, il presidente no. Però qualcosa deve essere successo, perché non solo lui ha partecipato,
0: questo
1: poi
0: non c'era
1: Metz,
0: a Parigi, ma a Metz,
1: non c'era a Parigi,
0: sì,
1: ma a Metz è arrivato. E poi noi siamo partiti con un po' di ritardo perché si è prolungato il saluto fra Macron e Papa Leone. Io credo che Macron abbia avuto ben chiaro che il Papa, intervenendo come è intervenuto, non avesse oltrepassato quel limite della laicità, e quindi la sua presenza alla messa non era un modo di dire lo Stato diventa in qualche modo confessionale, era il riconoscimento, secondo me, del valore universale del messaggio che il Papa stava dando.
0: Andiamo a un altro tema, quello degli abusi, una piaga che ha fatto tantissime vittime in Francia e ha segnato la Chiesa negli ultimi 70 anni, tant'è che è stato domandato al Papa se ci fosse una sorta di sistema che ha favorito gli abusi sessuali all'interno della Chiesa. La risposta del Papa.
2: Io direi, senza voler contraddire nessuno, ma penso che sia molto importante, prima di tutto vorrei dire che, incontrando quelle sette vittime, io ho chiesto loro di aiutare me a poter esprimere ad altre vittime la volontà mia e della Chiesa di ascoltare e di lavorare con loro per una guarigione, riconoscendo il dolore che questo ha causato nella loro vita a causa delle situazioni di abuso. Molti di loro hanno parlato di abusi sistemici. Personalmente io preferisco esprimerlo in modo diverso, anche se io ho parlato di alcune organizzazioni all'interno della Chiesa che qualche volta hanno usato i sistemi di abuso, ma bisogna fare la distinzione, cioè gli abusi sessuali, prima di tutto, sono un problema umano. Quando però avvengono nella Chiesa, di fatto questo aggiunge un'altra dimensione, perché qui si parla di persone di fede, la loro fede viene ferita, talvolta distrutta, quindi c'è una responsabilità della Chiesa di lavorare con loro per aiutarle a risanare la cosa. Io ho parlato con loro come la Chiesa in un certo modo si sente responsabile, ma allo stesso modo la Chiesa può anche aiutare a un risanamento.
0: A proposito di percorsi di risanamento, Papa Leone a Lourdes ha incontrato sette vittime degli abusi, di appunto un fenomeno che, secondo la commissione indipendente che ha studiato ciò che è avvenuto dal 1950 al 2021 nell'area della Chiesa francese, ha contato ben 216.000 vittime. Che cosa puoi dirci di questo incontro tra Papa Leone e alcune delle vittime?
1: All'inizio c'era stata anche una polemica perché alcune associazioni non si sentivano rappresentate da questi, da queste sette vittime. E alla fine dell'incontro però queste sette vittime hanno fatto una conferenza stampa con alcune testate che avevano scelto loro di avere invitare. Davanti, di invitare, e poi sono andati anche in TV in un canale spagnolo a raccontare cosa era successo e hanno detto che hanno trovato un Papa molto commosso, le ha ricevute una per una e poi insieme, quindi ha ascoltato profondamente ciascuno di loro e loro ci avevano detto che il Papa aveva affermato che era un fenomeno sistemico. Ecco il perché della domanda. Abbiamo chiesto al Papa se era vero che lui avesse usato la parola sistemico. E il Papa ha spiegato la differenza. No? Alcune organizzazioni avevano un sistema di abusi, ma nella Chiesa non è un fenomeno sistemico. Però era molto commosso e anche le vittime hanno spiegato che si sono sentite ascoltate profondamente e che il Papa era sinceramente in ascolto di come poter prevenire poi successivi fenomeni e di come poter intraprendere un percorso di cura. Uno di loro ha detto che da tempo non partecipava a messa e non si faceva la comunione, ma quando il Papa ha dato alla fine la benedizione gli è venuto spontaneo farsi il segno della croce. Il Papa in conferenza stampa in aereo ha detto che questa è una cosa molto grave quando avviene all'interno della Chiesa un fenomeno di abuso, perché rovina il percorso di fede, quindi è un trauma che allontana.
0: Oltre a rovinare la vita, rovina anche il percorso.
1: Esatto. E quindi il fatto che una delle vittime si sia sentita di fare il segno della croce vuol dire che l'incontro è stato veramente profondo. La stessa cosa che era successa anche in Spagna. Lui ha sempre questo metodo di sentire le persone una per una e quindi di ascoltare e poi di sentirli insieme. Il portavoce della Conferenza Episcopale francese, a proposito delle polemiche che hanno preceduto l'incontro, diceva sì, tanti vorrebbero essere ascoltati, però siccome il Papa vuole fare un ascolto profondo, personale, se ci fossero 50 persone questo ascolto non potrebbe avvenire. Era prevista un'ora, sono stati un'ora e mezza, quasi due ore a parlare, quindi questo ha aperto una ricucitura dello strappo, perché in Francia è stato molto sentito, è molto sentito a Lourdes, perché alcuni degli abusi peggiori sono avvenuti proprio nelle scuole cattoliche in prossimità di Lourdes, quindi il fatto che il Papa li abbia ascoltati lì, a Lourdes lì
0: ha un significato ulteriore. Sì. Andiamo all'ultima domanda che abbiamo selezionato, relativa a un'ipotesi di viaggio in Germania, paese che come la Francia vede una forte avanzata dell'estrema destra che spesso utilizza i valori o alcuni temi cattolici. Sentiamo la risposta di Papa Leone.
2: La frase che lei ha detto che la Chiesa sta morendo in Germania o i numeri che diminuiscono, sì, le persone hanno detto questo anche della Francia in passato, però vediamo quello che è successo in questi quattro giorni. Allora io credo che se troviamo un vero spirito missionario, allora ci sono ancora tante persone in Germania che vogliono celebrare la fede, la loro identità cristiana, quindi sono ottimista su questo, anche se riconosco che c'è un problema, riconosco anche le cause che ci sono alla base di questo che ha colpito la Chiesa, ma anche la Chiesa protestante, evangelica, e vive questo problema nella società in modo simile, ma spero, voglio continuare a lavorare con i leader religiosi su questo. Sarebbe interessante studiare, analizzare se come ci può essere un rapporto, per esempio, tra questi gruppi anche dell'estrema destra, che adesso è comunque è divisa, c'è un certo gruppo che è diventato molto estremo, per non parlare degli altri gruppi di estrema destra, ma quindi alcune espressioni e combinazioni di questi gruppi di destra con un certo tipo di religione che

0: loro a cui si appellano, non solo io, ma anche i leader cattolici e protestanti hanno parlato di questo. Quindi che bisogna tornare ai valori del Vangelo, che non sono basati sull'odio e la divisione, ma parlano di comprensione, di compassione, di accompagnamento. E spero, ho la profonda speranza e penso che la Chiesa debba trovare dei modi di raggiungere la maggioranza delle persone di buona volontà che vogliono capire, capiscono quanto è importante il loro impegno anche in termini di partecipazione al processo politico, e questo gli permetterà di fare delle scelte chiare per il bene comune e non per idee estremiste e che forse farebbero molti più danni anche di quelli che possiamo immaginare adesso. Quindi penso che cerchiamo tutti di incoraggiare in questo senso. Noi come Chiesa, la dottrina sociale della Chiesa parla di predicare ciò in cui noi crediamo, quindi valori della vita e non per la distruzione, per l'odio.
1: Insomma, anche qui parole chiare: il Vangelo non divide ma unisce dentro una fraternità, e forse è significativo anche il fatto che l'incontro, l'Europa, le radici della pace, sia stato preceduto nello stesso luogo da un incontro di dialogo interreligioso.
2: Sì, e non è neanche un caso che sia stato fatto proprio a mezzo al confine con la Germania, e una zona che ha conosciuto nel conflitto mondiale lutti, dolore, insomma sappiamo quanto quel confine sia stato sanguinoso. E il Papa ricorda quel pericolo e ricorda anche, mi ha colpito quando ha detto che forse non ci rendiamo conto di quanti danni futuri potrebbe fare la strumentalizzazione delle fedi. Ha detto chiaramente che i valori o le parole a cui si richiama l'estrema destra non hanno a che fare nulla con il cristianesimo, perché si ha messo in guardia da quello che potrebbe accadere se si continuano a usare parole di odio e di distruzione. Il Vangelo è un'altra cosa, e lui è andato a dirlo insieme con gli altri leader religiosi, hanno anche firmato un appello insieme, e lui poi si è rivolto ai giovani a Metz dicendo loro di portare avanti questi valori che servono per una vita armoniosa e pacifica in tutto il continente.
1: Grazie Anna Chiara per aver riletto con noi la conferenza stampa sul volo di ritorno. È arrivato il momento di salutarci, ci diamo appuntamento a domani, come sempre, alle 17:30. Buona serata.

0: Gli effettivi, le forze in campo.
1: 47.962.
0: Bisogna arrotondare. 47.000.
2: Manca un solo e ultimo posto.
3: Io!
2: Qua la mano, giovanotto!
4: Sanfan!
3: Ridateselo!
5: Deve sposare mia figlia!
2: La sposerà dopo la guerra, quella dei 7 anni. 4 sono passati, il grosso è fatto!
5: E tu che cosa fai?
6: Me ne vado!
5: Trash montagne! Sbattilo al fresco!
6: Buongiorno, delizioso risveglio.
7: Ciò che avete conosciuto è niente rispetto a ciò che vi attende.
8: Il Tulipano d'Oro, questa sera, in prima serata.
9: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può

0: portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
1: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
2: Ma voi come fate a farla così buona?
3: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
4: È Kinder Brioche.
3: Doppia farcitura, due volte buona.
4: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
3: Proprio come la carezza di una mamma.
4: E con le righe di cioccolato.
3: È come un piccolo righello.
4: Per un inzuppo perfetto.
5: Navighi nell'oceano. Poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
6: Ci sono mattine più pesanti di altre.
7: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
8: Perché non l'ho fatto prima?
9: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
10: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
11: È un'altra cosa.
1: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
12: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
13: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
14: Basta un Penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
15: Dal 24 settembre al 7 ottobre, 500 grammi di pasta di cecco a 79 centesimi. Che fa?

0: Nel nome del
1: Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa
0: messa ai giusti.
1: Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Con Maria, donna forte nella prova, chiediamo al Padre che non permetta che cadiamo nella tentazione.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Con Maria, donna dal cuore trafitto, preghiamo il Padre di saper accogliere il mistero del dolore nella nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù. Con Maria, donna forte e coraggiosa nella passione del Figlio, chiediamo al Padre di appassionarci all'edificazione del Regno di Dio.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero doloroso. La salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù disse ai Suoi discepoli: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua». Con Maria, donna forte e coraggiosa sulla via del Calvario, chiediamo al Padre il coraggio e la forza di camminare con la nostra fede dietro a Gesù.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Gesù gridò a gran voce, Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Con Maria, donna forte e coraggiosa ai piedi della croce, preghiamo il Padre per i tanti crocifissi che ancora oggi affollano la storia dell'umanità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come

O Maria, Madre della Chiesa, raccogliamo nelle nostre mani quanto un popolo è capace di offrirti: l'innocenza dei bambini, la generosità e l'entusiasmo dei giovani, la sofferenza dei malati, gli affetti più veri coltivati nelle famiglie, la fatica dei lavoratori, le angustie dei disoccupati, la solitudine degli anziani, l'angoscia di chi ricerca il senso vero dell'esistenza, il pentimento sincero di chi si è smarrito nel peccato, i propositi e le speranze di chi scopre l'amore del Padre.

0: E tu, Vergine Santa, fa di noi dei coraggiosi testimoni di Cristo. Aiuta tutti noi ad elevare gli orizzonti della speranza fino alle realtà eterne del cielo. O Maria, ti invochiamo perché ottenga alla Chiesa di testimoniare in ogni sua scelta il Vangelo per far risplendere davanti al mondo il volto del tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Scintille tra Russia e NATO. Mosca scrive all'Alleanza Atlantica: difenderemo Kaliningrad con il nostro intero arsenale. L'Alleanza replica: minacciate, ma noi ci difendiamo. Da caso giudiziario a caso politico, scontro sulle parole di Tajani dopo la sentenza Regeni, condannate 3 persone, non l'Egitto. L'opposizione insorge, il ministro precisa, bisogna andare avanti e scoprire gli assassini. Madre e figlia morte avvelenate con la ricina, Gianni di vita portato in questura, perquisiti gli studi del padre e marito delle 2 vittime, l'uomo al momento non è indagato. Effetto domino sui carburanti, dopo Eni e IP anche il gruppo Q8 pone un tetto massimo ai prezzi, oltre il 52% delle stazioni di carburante nel nostro paese applica adesso prezzi calmierati. Quasi 7 miliardi di euro, 100 euro per ogni italiano, tanto ci costa lo spreco alimentare. La frutta, verdura e pane, i cibi più buttati, più virtuosi il nord rispetto al sud, gli ultra sessantenni rispetto ai giovani e le famiglie rispetto ai single. 18:27 minuti, una manciata di secondi, benvenuti a TG2000, buonasera. Dunque Mosca scrive alla NATO, pronti a usare tutto il nostro arsenale per difendere Kaliningrad. Zuppi a Mosca. Sentiamo Vito De Torre.
1: Il presidente francese Macron parla di una pericolosa fuga in avanti della Russia. La tensione tra Europa e Federazione Russa ha raggiunto livelli che non si vedevano dai tempi della Guerra Fredda. Per Lavrov l'Europa sta ormai conducendo una guerra contro Mosca. Le vostre armi, ha dichiarato, vengono lanciate contro di noi. Chiamatela come volete, ma è una guerra. Dopo l'attacco contro l'Istituto di Scienze Naturali a Kiev, l'antiaereo ucraina ha intercettato 2 missili antinave e 106 droni diretti verso la capitale. Zelensky ha ringraziato Norvegia e Stati Uniti per l'invio di nuovi sistemi antimissile. Che il clima stia diventando incandescente è dimostrato anche dalla decisione del ministro della difesa ucraino di cancellare all'ultimo momento il suo viaggio a Berlino. Poco chiara anche la dinamica dell'incidente che ha coinvolto un bombardiere russo precipitato in una zona remota nell'est della federazione. Morti i 6 membri dell'equipaggio. Mosca alza i toni anche contro la NATO e si dice pronta a utilizzare tutto il proprio arsenale qualora l'alleanza tentasse di bloccare Kaliningrad. Immediata la risposta, la NATO è un patto difensivo e non rappresenta una minaccia per la Russia. Sale la tensione nel Baltico, l'Estonia ha convocato l'ambasciatore russo e dopo 2 mesi di indagini accusa Mosca di aver ordinato un attacco incendiario contro un'azienda della difesa. Il Cremlino respinge le accuse, affermazioni infondate e avventate.
0: Sul fronte USA-Iran, il ministro degli esteri di Teheran ha dichiarato di aspettarsi oggi

0: una risposta degli Stati Uniti alle richieste del regime iraniano per la riapertura dello stretto. Sentiamo Antonio Soviero.
1: Stati Uniti e Iran staranno pure trattando attraverso il Qatar, come logico che sia, ma in pubblico se le danno di santa ragione. Il regime di Teheran mette una taglia sui soldati americani in caso di invasione. $30,000 a uomini e $60,000 a donne che catturino militari nemici. Inoltre il portavoce dei Pasdaran, il generale Hossein Mogbi, rivela di aver scritto al popolo statunitense dove afferma i guardiani della rivoluzione islamica non sono terroristi, Trump è un bugiardo, la guerra all'Iran in violazione del diritto internazionale ha provocato finora 3.600 vittime iraniane, la maggior parte civili, tra cui 400 bambini. Poi si rivolge direttamente all'amministrazione a stelle e strisce. Ammettete la sconfitta e andate via dalla regione. Ma questa è inevitabilmente la propaganda rivolta anzitutto all'interno, perché poi le trattative attraverso Doha proseguono. Il ministro degli esteri, Araghchi, si aspetta entro domani la risposta statunitense alla nuova proposta per riaprire lo stretto di Hormuz. Teheran ricalca le sue posizioni precedenti e svincola dalla trattativa il suo programma nucleare. Il no di Washington dovrebbe essere scontato. Gli americani vogliono mettere tutto su un unico tavolo, quindi anche il nucleare. E a proposito di nucleare, Trump smentisce Axios. Nessun allentamento delle sanzioni in cambio di concessioni sul programma atomico. Insomma, lo stallo prosegue mentre si impennano i costi energetici mondiali.
0: Ci spostiamo in Cisgiordania. Nuove violenze dei coloni israeliani ai danni dei palestinesi. Chiara Placenti.
2: Nella notte un gruppo di coloni ha incendiato a Jalud, nel nord della Cisgiordania, una casa per impedire che una famiglia palestinese sfrattata a fine luglio da un gruppo di ebrei estremisti facesse rientro nella propria abitazione scortata dall'esercito israeliano. Nei tafferugli sono rimasti feriti 3 soldati e alcuni giovani sono stati fermati. Immediata la condanna di Herzog e Netanyahu. Il presidente israeliano parla di un atto estremamente serio da affrontare con rigore. Il premier chiede che i responsabili siano perseguiti, ma precisa che si tratta di un piccolo gruppo di facinorosi che non rappresenta la comunità dei coloni irrispettosi della legge. La polizia deve agire con determinazione, chiede Gantz, capo del consiglio Yesh, all'organizzazione dei coloni in Cisgiordania. Ma la violenza non si è limitata alla notte di Jalud. L'agenzia palestinese Wafa riferisce di nuovi raid oggi a Sarda, Tira, Betunia, vicino Ramallah. Centinaia di estremisti sono anche entrati provocatoriamente nella spianata delle moschee. 11 giovani sono stati fermati a Gerusalemme Est per aver aggredito un gruppo di palestinesi, mentre il ministro israeliano Ben Gvir si è presentato con centinaia di coloni nel complesso religioso di Abramo, Hebron, sacro ai ebrei e musulmani.
0: La politica ruota intorno al caso Regeni, mentre l'Europa ricorda David Sassoli, a cui viene dedicato un edificio del Parlamento europeo. Il servizio di Augusto Cantelmi.
3: Il giorno dopo la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul caso Regeni, lo scontro resta tutto politico. Al centro delle polemiche la frase del ministro degli esteri Tajani, che aveva così commentato il verdetto: non è stato condannato l'Egitto, ma 3 persone. Oggi ha precisato la sua posizione.
4: Non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità. Scoprire chi sono gli assassini di Regeni.
3: Troppo poco per le opposizioni, che continuano ad attaccare Tajani e chiedono al governo gesti significativi contro l'Egitto.
5: Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Il ministro Tajani dovrebbe solo dimettersi dopo le parole inaccettabili sulla sentenza Regeni.
3: Il Movimento 5 Stelle invoca una discussione in sede di Parlamento europeo. E intanto proprio Bruxelles è stato intitolato uno dei palazzi dell'Europarlamento a David Sassoli. Per la presidente Roberta Metsola, l'edificio inaugurato oggi porta il nome di un grande uomo. Sassoli, che è stato presidente del Parlamento europeo, ha scritto nel suo messaggio: il capo dello Stato Mattarella ha servito con il rigore morale e la passione civile il popolo europeo.
0: Effetto domino sui carburanti. Dopo Eni, P, anche il gruppo Q8 mette un tetto ai prezzi. Alessio Orlandi.
6: Tetto al prezzo dei carburanti, dopo Eni e IP si adegua anche Kuwait. La società energetica medio orientale ha fatto sapere che, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio. La misura partirà da giovedì 1 ottobre in maniera modulare e avrà una durata di 30 giorni, con l'obiettivo, sottolinea in una nota l'azienda del Kuwait, cui è arrivato il ringraziamento della

0: la Premier Meloni, di generare benefici tangibili per gli automobilisti. Con la sua adesione salgono in questo modo ad oltre il 52% nel nostro paese le stazioni di carburanti che applicano prezzi calmierati, mossa che però sta alimentando il malcontento dei distributori indipendenti. Questi ultimi chiedono al governo di normare il tetto ai prezzi che, lamentano, applicato senza regole e solo alla rete di distribuzione dei colossi petroliferi, provoca gravi distorsioni al mercato. Plaudono invece le associazioni dei consumatori. Il Codacons ha calcolato che su un pieno di gasolio in autostrada la spesa per gli automobilisti è di 3,80 euro in meno. Ma sul piede di guerra ci sono anche autotrasportatori e agricoltori, cui si sono aggiunti i tassisti pronti allo sciopero. Le auto bianche chiedono non solo tagli strutturali al costo dei carburanti, ma anche una revisione dei tariffari imposti dai comuni. Intanto, secondo un sondaggio dell'Istituto Eumetra, a causa del caro carburanti, il 71% delle famiglie italiane è pronto a tagliare le spese, soprattutto quelle legate a tempo libero, trasporti, abbigliamento e viaggi.
1: A Pietracatella, in provincia di Campobasso, si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Ci aggiorna Luigi Ferraiuolo.
2: Gli uomini della squadra mobile di Campobasso hanno perquisito i due studi e l'attuale casa di Gianni Di Vita, papà e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso 28 dicembre a Pietracatella, in Molise. Prima quello che si trova di fronte alla casa dove Sara Di Vito, 15 anni, la figlia, e Antonella Di Elsi, 50enne, la mamma, sono state avvelenate. Poi quelli in via D'Amato a Campobasso. Di Vita è stato portato in questura dalla polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro. Al momento non risulta indagato. Nel corso delle perquisizioni sarebbe stata sequestrata la borsa della moglie Antonella Di Elsi. Di Vita ha anche consegnato un hard disk esterno alla polizia. In questa vicenda l'accelerazione dell'indagine è evidente dopo l'ingresso in campo degli specialisti tedeschi del Koch Institute, massima istituzione europea in fatto di bioterrorismo, che oltre che negli alimenti stanno cercando tracce della letale ricina anche su vestiti e persino mobili dei Di Vita.
1: Garlasco, la procura di Pavia chiude le indagini. La scarpa del killer è compatibile con il piede di Andrea Sempio. Nessuna traccia del DNA di Chiara Poggi sui pedali della bici dell'ex fidanzato Alberto Stasi, la cui difesa chiede ora si faccia piena luce sulle responsabilità. Inneggiava al suprematismo e nascondeva armi bianche in casa. La Polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di 17 anni, residente in provincia di Trento, indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Il servizio di Federica Margaritora.
3: Le indagini della Digos di Verona sono iniziate lo scorso anno nel consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista, dove si è particolarmente distinta una persona con marcata radicalizzazione ideologica e una proiezione verso la violenza e l'azione, e un'esplicita ammirazione per i cosiddetti terroristi bianchi, definiti eroi e difensori della razza bianca. In rete si definiva anche vice capo del gruppo di un noto social network Fronte Fascista Italiano. Gli investigatori hanno identificato l'utilizzatore dell'account in un 17enne residente in provincia di Trento e nel corso della perquisizione presso l'abitazione del minore, oltre a diversi vessilli neonazisti e suprematisti, sono state rinvenute numerose armi bianche, tra cui katane, macete, coltelli di varie dimensioni, balestre e pistole. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e portato nel centro di prima accoglienza di Treviso. L'arresto è stato convalidato dal giudice.
1: Ancora cronaca, mazzette nascoste nei panettoni e caporalato nei lavori TAV Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha scoperto un sistema di corruzione tra imprenditori e pubblici ufficiali. Ce ne parla Federico Plotti.
4: Mazzette nascoste anche nei panettoni e un sistema di caporalato che è andato avanti per mesi sfruttando il lavoro di decine di persone, soprattutto immigrati. Scoperta dalla Guardia di Finanza di Napoli una rete di corruzione tra imprenditori e pubblici ufficiali. Quest'ultimi, in cambio di denaro, orologi di lusso, soggiorni e vacanze, avrebbero favorito società e aziende nell'ottenimento di commesse e appalti per i lavori della linea dell'alta velocità tra il capoluogo partenopeo e Bari. 20 le misure cautelari eseguite dalle fiamme gialle. Per la metà delle persone al momento coinvolte sono scattati gli arresti domiciliari. Come detto, non è stato smascherato solo un sistema corruttivo, ma anche di caporalato. Notte e giorno fanno il giorno in galleria e la notte dormono 3-4 ore e poi escono di nuovo. Così in una delle intercettazioni, ora gli atti dell'inchiesta, Dante Salzillo tra i dominus dell'Areco SRL, una delle imprese coinvolte nei lavori. turni anche di 20 ore.

0: per gli operai, in gran parte di origini egiziane, che venivano ospitati in casolari abbandonati nelle campagne vicine ai cantieri.
1: Sono sempre di più gli studenti che lavorano mentre affrontano il percorso universitario, il 56,7% lo scorso anno, secondo l'ultimo rapporto di Alma Laurea. Lucia Scione.
2: Studenti sempre più lavoratori, dai dati dell'indagine di Alma Laurea sulla realtà universitaria nel nostro paese, emerge che il 56,7% dei giovani che frequentano gli Atenei italiani porta avanti un'esperienza lavorativa contemporaneamente agli studi. Diverse le motivazioni, il mantenimento ai corsi, la necessità di contribuire alle spese familiari, il desiderio di autonomia finanziaria, la volontà, soprattutto per quanti frequentano università telematiche, di impegnarsi anche fuori casa. Ma i numeri offrono una lettura alternativa. Gli studenti possono decidere di lavorare durante attività di studio anche per misurarsi, prima ancora di raggiungere il traguardo della laurea, con il mondo del lavoro, di comprendere anticipatamente bene le dinamiche che si troveranno ad affrontare dopo il conseguimento del titolo accademico. Ad un anno dalla discussione della tesi, gli studenti lavoratori, sottolinea la ricerca, hanno il 50% di probabilità in più di trovare un'occupazione rispetto a chi ha dato la precedenza assoluta allo studio. Chi dopo la laurea continua lo stesso lavoro iniziato da studente arriva a guadagnare di più, ma se il lavoro aiuta ad entrare nel mercato, per fare carriera serve un'esperienza vicina a quello che si è studiato.
1: Lo spreco alimentare a casa vale 6,6 miliardi di euro. Allora i servizi di Antonella Mazza Teruel ed Elena Seno.
3: Più virtuoso il nord, meno il sud, anche se le regioni meridionali sono in fase di recupero, il centro peggiora. Complessivamente però migliora negli italiani la consapevolezza sullo spreco alimentare, che ha un costo nel bel paese di oltre 6 miliardi e mezzo, pari a circa 110 euro a persona ogni anno, stando agli ultimi dati della campagna Spreco Zero, resi noti in occasione dell'odierna giornata internazionale di sensibilizzazione istituita dall'ONU nel 2019. Quasi 4 connazionali su 10 lamentano che i prodotti freschi, una volta acquistati, vanno rapidamente a male. Il 30% circa invece semplicemente dimentica gli alimenti in frigorifero. Uno su 5 cucina troppo cibo. Più cestinati la frutta, la verdura e il pane. A gettare meno alimenti nella spazzatura sono le famiglie con figli, mentre sono i meno abbienti a sprecare di più, perché spesso comprano in offerta ma in eccesso. E nel confronto tra le generazioni vincono gli ultra sessantenni sui nativi digitali, che padroneggiano la tecnologia, ma sulla gestione del cibo domestico hanno ancora molto da imparare dai cosiddetti boomers.
4: Tra i primi gesti per prevenire sprechi alimentari c'è quello di leggere con attenzione le etichette dei prodotti acquistati. Così l'Istituto Superiore di Sanità rilancia alcuni importanti suggerimenti su utilizzo e conservazione del cibo per evitare di buttarne inutilmente. Non basta guardare la data di scadenza degli alimenti, occorre fare attenzione alla dicitura che l'accompagna. Quella da consumarsi entro riguarda cibi molto deperibili dal punto di vista microbiologico. Una volta superata la data, questi alimenti non vanno consumati. Invece, con la scritta da consumarsi preferibilmente entro, si indica il termine minimo di conservazione, cioè la data fino alla quale il prodotto mantiene le sue caratteristiche specifiche. Dopo può perdere alcune proprietà, per esempio fragranza, consistenza, aroma o colore, ma non diventa automaticamente non sicuro, né deve essere necessariamente buttato via. Importante anche rispettare le condizioni di conservazione e seguire quelle indicate per il prodotto una volta aperto.
1: Non è stato trovato esplosivo sui 3 furgoni fermati domenica in seguito al presunto piano di attacco vicino alla base aerea britannica della RAF, l'aeronautica militare britannica di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
5: Nei 3 furgoni fermati domenica nei pressi della base militare di Fairford in Inghilterra non c'erano esplosivi e così il presunto piano per un attentato contro la base dell'aviazione britannica si trasforma in un caso pieno di interrogativi. Ieri erano stati rilasciati su cauzione i 5 giovani inglesi residenti a Londra fermati con l'accusa di detenzione di esplosivo e di cospirazione per commettere un atto terroristico. Una decisione criticata da Donald Trump, che ha dichiarato: noi non li avremmo avremmo rilasciati, aggiungendo che i 5 potrebbero essere collegati a Teheran. Dello stesso avviso il segretario di Stato Marco Rubio, che parla di una minaccia molto seria con il possibile coinvolgimento di un attore straniero. La pista ritenuta più credibile è quella iraniana. La base di Fairford viene usata infatti dai bombardieri americani per i raid contro l'Iran, tanto che il regime di Teheran l'aveva indicata come un obiettivo legittimo di ritorsione. Ieri però, con questo post sul proprio account X, l'ambasciata iraniana a Londra, in maniera tanto decisa quanto inusuale, aveva smentito, parlando di speculazioni malevole e infondate. Ma se davvero non ci sono gli ayatollah, chi c'è dietro questa messa in scena? Gli investigatori dell'antiterrorismo dicono che l'inchiesta non è finita e che anzi prosegue senza escludere nulla. Intanto, nelle altre basi americane in Gran Bretagna, le misure di sicurezza sono state rafforzate e anche in Italia il ministro degli esteri Antonio Tajani ha assicurato che nelle strutture sensibili l'attenzione contro il rischio terrorismo resta massima.
1: Il servizio di immigrazione e controllo delle dogane, il cosiddetto ICE degli Stati Uniti, ha registrato 50.925 arresti ad agosto 2026, 1.500 al giorno in questa estate. Sentiamo Marco Burini.
6: Negli Stati Uniti la caccia all'immigrato non è affatto finita, si è solo scaltrita. Dopo le retate in Minnesota e le grandi manifestazioni di protesta, tanti cittadini arrestati e due ammazzati, Trump ha cambiato funzionari e tattica. Gente più discreta e più concreta, se è vero, come racconta il Guardian, che sotto la guida di Mark Wayne Mullen il Dipartimento di Sicurezza Interna ha aumentato gli arresti. Non più azioni spettacolari e rumorose, ma appostamenti e prelevamenti in supermercati, aeroporti, incroci trafficati. Non più concentrati nelle grandi città, ma disseminati in tutto il paese, periferie e campagne. C'è chi accompagna il figlio a scuola, chi porta fuori la spazzatura, chi fa rifornimento dal benzinaio. Gli arresti avvengono in un batter d'occhio, circa 90 secondi dal momento in cui gli agenti dell'ICE fanno irruzione a quando la persona viene portata via, raccontano gli avvocati degli immigrati. Le nuove tattiche di quest'estate, tra cui una collaborazione più stretta con le polizie locali, hanno alzato la media degli arresti a oltre 1.500 al giorno. Non tutte le persone vengono subito deportate. Possono restare mesi nei centri di detenzione, mentre l'amministrazione Trump fa accordi con paesi terzi e fa pressione sulle persone, che a volte, pur di non sostenere processi lunghi anni, si rassegnano ad andarsene.
1: Mattarella ricorda Mazzabotto: ciò che è accaduto può ripetersi. Il messaggio del Presidente della Repubblica: la civiltà di pace si sorregge sulla democrazia, la partecipazione, la cultura della solidarietà, la giustizia. Il servizio di Pierluigi Vito.
7: Inghiottiti dal più profondo abisso di disumanità. Tale è stato il destino delle vittime dell'eccidio di Montesole, nelle parole del capo dello Stato. 770 innocenti trucidati da nazisti e fascisti nei giorni tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944. Nel messaggio per l'82esimo anniversario della strage, il presidente Mattarella è netto: le dinamiche della guerra da sole non bastano a definirne l'orrore. È necessario scavare alle radici della volontà di dominio, dei miti razzisti, della strategia di annientamento di intere popolazioni. Un impasto che scatenò una ferocia bestiale che non risparmiò bambini, anche neonati, donne e anziani. Memoria imprescindibile, sottolinea Mattarella, ora che la guerra è ricomparsa in Europa, perché ciò che è accaduto può ripetersi. Tra le vittime di quelle infami giornate, anche tre preti: Don Ubaldo Marchioni, sacerdote diocesano, Don Elia Comini, salesiano, e Padre Martino Cepelli, deoniano. Tutti beatificati pochi giorni fa a Bologna, rimasti tra la loro gente, condividendone il martirio nel nome del Vangelo.
1: Il Papa a comunicare con sguardo nuovo e attenzione nell'era del clickbait. Nel tema scelto per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2027, che in Italia si celebra il 9 maggio, solennità dell'Ascensione, Leone XIV sottolinea che comunicare non è catturare l'attenzione con un titolo a sensazione, una chiappa click, ma guardare e protendersi verso l'altro e il vero, senza superficialità o pregiudizio. Il Papa in Sud America, 12 giorni, 3 paesi, 14 luoghi. Ecco il programma del viaggio. La sala stampa della Santa Sede ha reso noti i dettagli del lungo pellegrinaggio che il Pontefice vivrà dal 6 al 17 novembre prossimi. Ce ne parla Cristiana Caricato.
8: Non si è ancora smorzata l'eco del viaggio apostolico in Francia di Leone XIV, che già si guarda al prossimo appuntamento fissato dal pontefice, il lungo viaggio in America Latina dal 6 al 17 novembre, che oltre all'Uruguay e all'Argentina lo vedrà tornare in Perù, il paese in cui ha vissuto nell'arco di 20 anni gran parte della sua esperienza sacerdotale e missionaria. Il Papa, con passaporto peruviano, è atteso con trepidazione ed entusiasmo. Fervono già da ora i preparativi, composta la squadra di volontari che garantirà la sicurezza e lo svolgimento della visita.

0: città, che è quello che per tutti e Papa Leon toccherà. Papa Leon! Pronto il canto dai ritmi andini, sull'ermano del cammino, il fratello del cammino, preparato da un coro che si ispira alla beata Guccita, Maria Agustina Rivas, religiosa peruviana, morta martire, uccisa dai guerriglieri di Sendero Luminoso, il movimento marxista che ha terrorizzato il paese nell'ultimo ventennio del secolo scorso, causando quasi 70.000 morti tra le comunità indigene e amazzoniche del Perù. Un dramma che Prevost ha vissuto sulla propria pelle negli anni da missionario agostiniano tra Chulucunas, Trujillo, Chiclayo e Callao. In attesa di abbracciarlo di persona, proprio a Callao, si sta lavorando ad una gigantesca statua del Papa, un monumento di 14 metri, che sarà posizionata nel Parco dei Bambini Gaelito.
1: Come scultore cerco di cogliere il suo sguardo, di catturare la sua vita attraverso gli occhi, attraverso il gesto delle labbra. Tra l'occhio e il labbro cerco di vedere quale sia stato il suo fardello o cerco di comprenderlo, di decifrarlo.
0: Intanto emergono i primi particolari sulla visita. Il ministro degli esteri peruviano, Carlos Espa, ha assicurato che sono già pronte due papamobili per agevolare gli spostamenti del pontefice e fare in modo che durante la sua visita sia il più possibile vicino al popolo.
2: Open Intelligenza Artificiale rinuncia al lancio del suo ultimo modello per timori sulla sicurezza. Fabio Bolzetta.
3: La rincorsa allo sviluppo delle piattaforme di intelligenza artificiale non si arresta, ma lo stop di OpenAI al rilascio del modello di nuova generazione GPT 6.1 Astra, previsto per ottobre, fa riflettere. Anzitutto sulle motivazioni, problemi di sicurezza emersi durante i test interni. Sembra confermato quanto accaduto nei due casi noti nei mesi scorsi di OpenAI e Gemini, con agenti di intelligenza artificiale che in maniera deliberata hanno deciso di violare sistemi di sicurezza informatici. D'altra parte, era stato il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, a lanciare un appello a rallentare lo sviluppo dei modelli di AI. Parole sottoscritte, ma poi smentite dai nuovi rilasci. Secondo quanto rivelato dal Financial Times, Anthropic ha avvertito gli investitori, in un documento non pubblico, che la sua tecnologia potrebbe comportare rischi esistenziali per l'umanità, mentre si prepara l'ingresso in borsa con la valutazione record di 2.000 miliardi di dollari. Oggi i vertici delle Big Tech, da Meta a Google, sono stati ricevuti alla Casa Bianca e la posizione del presidente Trump è stata da lui ribadita: non servono regole. Di tutt'altra opinione, oltreoceano, l'Unione Europea, dove invece vige la sovranità del dato. Il mondo degli utenti sta a guardare, ma con l'inquietudine di avere poca voce in capitolo.
2: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, insieme al capo della Polizia Vittorio Pisani, ha partecipato oggi alla Santa Messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. La celebrazione, officiata nel Duomo di Milano dal Monsignor Mario Delpini, si è svolta alle ore 10. A seguire, il titolare del Viminale ha assistito al Teatro alla Scala a un concerto della banda musicale della Polizia di Stato. Nel corso dell'evento, al quale hanno partecipato artisti del mondo della musica e dello spettacolo, è stato conferito il titolo di poliziotto ad honorem a Davide Simone Cavallo, giovane milanese ferito in un'aggressione nell'ottobre 2025. Ed ora una mostra a Salerno dal titolo particolare Cose di pazzi. Sentiamo perché, da Giorgia Bresciani.
4: A Salerno sono esposti gli effetti personali dei ricoverati nell'ospedale psichiatrico Vittorio Emanuele II di Nocera Inferiore, attivo dal 1883 al 1998. Documenti, accessori, piccoli attrezzi che i pazienti consegnavano all'ufficio fagotteria prima di essere internati e che sono stati conservati, fatto molto raro, in fagotti rimasti sigillati per decenni nei depositi dell'ex manicomio.
5: Quando abbiamo aperto inizialmente le buste, è venuta fuori la vita dei pazienti ed è stata emozionante perché è la vita prima del ricovero. Ci sono lettere, ci sono fotografie, ci sono loro ricordi, le loro passioni, tipo macchine fotografiche, gli strumenti di lavoro, cioè la gente andava a ricoverarsi portando con sé la gran parte di se stessa.
4: La mostra Cose di pazzi, memorie di vite poi recluse, allestita fino al 15 ottobre all'Archivio di Stato di Salerno, apre uno squarcio sulla vita degli internati, spesso ex soldati che scontavano gli orrori della guerra e su quel periodo della storia sanitaria italiana.
6: Creare un manicomio ha significato riconoscere la dignità di malati, cosa che prima non era, perché voglio dire, nella nella memoria

0: collettiva, soprattutto dei meridionali, c'era il Castigamatti, il Mastro Giorgio, e la storia della malattia mentale prima della creazione dei manicomi, degli ospedali psichiatrici, era quella delle catene, della reclusione o della morte.
1: Ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. Restate con noi.
2: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
3: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte,
2: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita,
3: per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster
2: da L'Oréal Paris.
4: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco, e sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
5: E per ricaricare il tuo sistema immunitario, prova il nuovo Betotal Advanced Difese 50+.
6: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
7: Meraviglioso!
6: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza e guasti casa.
7: In più, Era Hybrid Luce e Gas mi dà una parte di energia a prezzo fisso per proteggermi dai rincari. E una a prezzo variabile per beneficiare dai ribassi del mercato. Conviene due volte.
6: Il futuro con Era? È meraviglioso!
8: Ci sono mattine più pesanti di altre.
2: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
9: Melabitre, siero numero uno antimacchie in farmacia. Corregge diversi tipi di macchie persistenti. Potenziato da Melasil per intercettare l'eccesso di melanina. E quando i segni dell'età incontrano le macchie, scopri il nuovo trattamento Melabitre Double Dose. 97% dei casi macchie dell'età ridotte, più 20% pelle più tonica. Dalla Roche-Posay.
10: Questi sono i nostri ampli mini.
11: Non si vedono.
12: Vi devo toccare, non ci credo.
13: Microscopico proprio.
10: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
14: Mamma mia.
10: È un'altra cosa.
13: Questa è una magia.
15: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
16: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.

0: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
1: Ma il colesterolo?
2: Dai, la parmigiana è verdura.
1: Con il colesterolo non si scherza.
3: Prova Danacol.
4: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
3: Basta scuse, prova Danacol.
4: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
5: Eccoci di nuovo insieme con una notizia. Eni, dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, offrirà a partire dal 1 ottobre e per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per 2 anni. Uno sconto che, precisa il gruppo, vale circa 100 euro all'anno sul contratto gas e altrettanto per quello luce, per un totale di circa 200 euro. È tutto, adesso il meteo, poi la Santa Messa e il prossimo TG alle 20:45. A più tardi.

Martedì, al nord dominio dell'anticiclone. In questa giornata il sole splenderà indisturbato in un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature massime fino a 27 gradi. Mercoledì, regime di alta pressione. In questa giornata avremo un generoso soleggiamento. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima caldo gradevole. Martedì, domina l'anticiclone africano. Giornata che vedrà un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Temperature massime fino a 28-29 gradi a Roma e Firenze, 24 ad Ancona. Mercoledì, domina l'anticiclone. La giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento. Il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso. Punte massime fino a 28 gradi. Martedì, atmosfera stabile con l'anticiclone. Giornata soleggiata con cielo sereno su tutte le regioni. Temperature massime fino a 27 gradi a Napoli, 23-26 gradi sul resto delle città. Mercoledì, l'atmosfera è stabile dappertutto. Su tutte le regioni il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso. Venti deboli da nord, mari calmi. A Napoli si toccheranno i 27 gradi.

0: In diretta dalla Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, Rosario per la Pace con Papa Leone XIV. Giovedì alle 17 su TV2000.
1: Ma il colesterolo?
2: Dai, la parmigiana è verdura.
3: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol.
5: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
4: Basta scuse, prova Danacol.
5: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
6: Con la mamma, a merenda, facciamo le magie insieme.
7: C'è una magia che sorprende sempre. È quella di Kinder Cards. Due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la biscomagia di Kinder.
8: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con...
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Sono Giancarla Pancione di Save the Children e questo è un appello urgente. In questo momento in Somalia tantissimi bambini muoiono di fame a causa di una gravissima siccità, effetto della crisi climatica. La siccità sta causando la perdita di raccolti e bestiame, lasciando moltissimi bambini e le loro famiglie senza cibo. È inaccettabile che ancora oggi un bambino possa morire di fame, quando basta davvero poco per salvarlo. Ed è per questo che mi rivolgo a te, telespettatore di TV2000. Save the Children sta affrontando questa emergenza in Somalia. Ogni giorno nelle nostre cliniche arrivano tantissime mamme con i loro piccoli. Molti bambini sono in stato di malnutrizione grave. Sono deboli, esausti, perché la fame toglie loro ogni energia. Per i bambini malnutriti, queste cliniche sono l'unica speranza di salvezza.
11: If the child could not have been brought to the hospital, he could have been died.
10: La situazione è davvero drammatica, ma c'è una soluzione. Questa bustina di cibo terapeutico costa pochi centesimi, ma può salvare una vita. Abbiamo urgente bisogno del tuo aiuto. Con 9 euro al mese puoi garantire a tanti bambini malnutriti cibo e cure mediche e aiutarli a guarire. Una telefonata ora può fare la differenza. Chiama subito l'800 98 88 07 e dona 9 euro al mese. Grazie.
12: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris, il siero antietà numero 1 al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
13: Nuova crema al latte.
14: Dal gusto più delicato?
15: Più... irresistibile.
16: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più. Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
17: Una signora Bennett, una signorina Bennett, una signorina Bennett e una signorina Bennett, signore.
18: C'è un certo signor Bingley, è arrivato dal nord.
19: È affascinante.
18: Chi? È bello? Solo il vero amore può indurmi al matrimonio. Quello del signor Darcy.
19: All'aria triste, povero cuore.
18: Sarà pure triste, ma povero no di certo.
0: Orgoglio e pregiudizio.
18: Che cosa hai fatto mai al povero signor Darcy?
0: Giovedì in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, celebriamo quest'oggi la memoria dei santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Sappiamo che il Signore non ci lascia soli, ci affida agli angeli che ci custodiscono nel cammino della vita. Apriamo il nostro cuore all'inizio di questa celebrazione e con fiducia invochiamo la misericordia del Padre. Signore, nostra forza, abbi pietà di noi.
1: Signore, abbi pietà.
0: Cristo, nostra pace, abbi pietà di noi.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, nostra speranza, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
1: E pace in terra e
0: buona del Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Diamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo. Preghiamo. O Dio, che con mirabile ordine affidi agli angeli e agli uomini la loro missione, fa che la nostra vita sia difesa sulla terra da coloro che in cielo stanno sempre davanti a te per servirti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Scoppiò una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse.

0: disparse e non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto, grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita fino alla morte. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Cantiamo al Signore, grande la sua gloria.
1: Cantiamo al Signore, grande la sua gloria.
2: Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Cantiamo al Signore, grande la sua gloria. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. Cantiamo al Signore, grande la sua gloria. Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, grande la gloria del Signore. Cantiamo, Signore, grande la sua gloria.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti ho visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo». Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, celebrando oggi questa festa degli arcangeli, il Signore ci dà la possibilità di riflettere non tanto sugli angeli o sugli arcangeli, ma su quello che questi spiriti costituiscono nella nostra vita, nel disegno provvidenziale di Dio. Nella preghiera iniziale, infatti, è stato detto che Dio affida a questi spiriti, a questi angeli, una missione.

la missione di annunciare la parola di Dio all'arcangelo Gabriele, la missione a Raffaele di guarire, la missione a San Michele di liberare dal male. Ma il Signore, dando questa missione, abbiamo continuato nella preghiera, ci dice che ha costituito questi angeli affidando loro questa missione perché, come questi angeli servono il Signore in cielo, così possano essere sulla terra per ciascuno di noi difesa, aiuto, protezione. Ecco anche la preghiera che noi recitiamo ai nostri angeli, l'angelo che è il nostro custode. Però la parola di Dio ci dice che oggi la riflessione, ma come sempre, non è sugli angeli. Al centro della pagina del Vangelo c'è sempre il mistero di Cristo, e sopra Cristo, colui che unisce cielo e terra, che ci sono queste schiere di angeli che salgono e scendono, cioè che uniscono terra e il cielo. E allora il Signore vuole dirci: sì, io do questa missione agli angeli, ma non dimenticarti che chi è che ci parla? È il Signore, è la parola di Dio, è Dio che ci dona la sua parola. Chi è che guarisce? È il Signore, passa in mezzo alla gente, guarisce gli ammalati. Chi è che combatte contro il male? Chi è che libera dal male? È il Signore Gesù. E allora anche gli angeli ci raccontano la loro missione ricevuta da Dio, ma ci ricordano che è Dio sempre colui che agisce, è sempre il Signore che ci dona la sua parola, è sempre il Signore che ci sana e ci guarisce, è sempre il Signore che ci libera da ogni male. Che gli arcangeli ci aiutino a non sentirci soli, a sentire questa presenza di Dio in mezzo a noi, accanto a noi, per sostenerci nei momenti di difficoltà, nel momento di bisogno, nel momento di lotta contro lo spirito del male, e che ci faccia il Signore la grazia di sentire accanto a noi quella presenza che diventa anche per noi motivo per essere nella vita degli altri, parola annunziata, presenza che sana, che guarisce, che libera, presenza che aiuta gli altri con la preghiera, con la vicinanza, a combattere il male. Francesco di Assisi ha avuto, e stiamo celebrando il novenario, un rapporto speciale, tanto da essere egli stesso definito un serafino d'amore, quel serafino che attraverso il dono delle stimmate incontrò Francesco, ma lui stesso è quell'angelo che è stato accanto a tanti fratelli, a tanti uomini e donne. E allora che l'intercessione di San Francesco, il serafin d'amore, possa aiutarci davvero ad essere anche noi, per i fratelli, una presenza che custodisce, una presenza che libera dal male, una presenza davvero che ci aiuta a vincere ogni tentazione. Possiamo anche noi essere un angelo per chi ci sta accanto, e tante volte questo avviene. Ci aiuti allora il Signore ad accogliere questa parola, ma soprattutto a metterla in pratica. Amen.

Accoglio, Signore, l'offerta della tua Chiesa. Fa che per le mani dei tuoi angeli sia portata davanti a te e diventi per tutti gli uomini sorgente di perdono e di salvezza per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi proclamiamo la tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli, onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita. Negli spiriti beati tu ci riveli quanto sei grande e amabile al di sopra di ogni creatura per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui le moltitudini degli angeli celebrano la Tua grandezza e le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli,

San Vito, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sia realmente presente il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. Nutriti con il pane del cielo, ti preghiamo, Signore, perché rinvigoriti dalla sua forza, sotto la fedele custodia dei tuoi angeli, procrediamo con coraggio nella via della salvezza. Per Cristo nostro Signore. E insieme affidiamoci alla Madonna della Speranza. Speranza nostra, salve! A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni tra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona serata a tutti e auguri a tutti quelli che portano il nome degli angeli, degli arcangeli, Michele, Gabriele, Raffaele, a voi qui presenti e a voi che ci seguite da casa. Santa notte e dormite con gli angeli.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
3: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R.

0: riduce la caduta di 10 volte.
1: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
0: Per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster.
1: Da L'Oréal Paris.
2: Con la mamma, a merenda, facciamo le magie insieme.
3: C'è una magia che sorprende sempre. È quella di Kinder Cards. Due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la biscomagia di Kinder.
4: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
5: E per ricaricare il tuo sistema immunitario, prova il nuovo Betotal Advanced Difese 50+.
6: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
7: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
8: Pronto, tesoro?
9: Kate, sono innamorato. Io non torno a casa.
10: Una donna abbandonata.
11: Au milieu?
10: Un ladruncolo francese.
12: Assistenti di volo, prepararsi al decollo.
13: Non credo di farcela.
14: Perché sei venuta a Parigi, eh?
13: Io sono venuta a Parigi per riportarmi a casa l'uomo che amo.
15: Giurerei di aver visto Kate.
13: Perché mi stai aiutando?
15: Perché mi piaci.
10: Meg Ryan e Kevin Kline in French Kiss. Domani in prima serata. In diretta dalla Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, Rosario per la Pace con Papa Leone XIV. Giovedì alle 17 su TV 2000.

Dal libro dell'Apocalisse. Grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue.

0: Innalziamo a Dio Padre la nostra preghiera perché ci renda docili come gli angeli all'ascolto della sua parola. Diciamo insieme.
1: Re degli angeli, ascoltaci.
2: Re degli angeli, ascoltaci.
1: Signore, accogli per le mani degli angeli le nostre preghiere. Salgano a te come il profumo dell'incenso.
2: Re degli angeli, ascoltaci.
1: Gradisci il nostro sacrificio di lode, lo affidiamo agli angeli perché te lo presentino.
2: Re degli angeli, ascoltaci.
1: Dona anche a noi di cantare la tua gloria nell'alto dei cieli e di annunziare la pace agli uomini che tu ami.
2: Re degli angeli, ascoltaci.
1: Fa che al termine della vita gli angeli ci introducano nella tua dimora eterna e nella comunità gioiosa dei santi.
2: Re degli angeli, ascoltaci.
1: Il tuo grande araldo San Michele sia la guida dei defunti

0: È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Enilive Station, la tua rete di stazioni e servizi più innovativa di sempre. Enilive, la mobilità viva.
1: Ma voi come fate a farla così buona?
2: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
3: È Kinder Brioche.
2: Doppia farcitura, due volte buona.
3: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
2: Proprio come la carezza di una mamma.
3: E con le righe di cioccolato
2: è come un piccolo righello
3: per un inzuppo perfetto.
4: Perché non l'ho fatto prima?
5: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
6: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
7: È un'altra cosa.
8: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
9: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita. E i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggere.

0: proteggerli o per nutrirli.
1: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
0: Save the Children non ha mai lasciato casa, mai. Non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
1: Grazie a Save the Children, mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
0: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
2: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
3: Elviv Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte,
2: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita
3: per risultati visibili su uomini e donne. Elviv Growth Booster
2: da L'Oréal Paris.
4: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
5: E per ricaricare il tuo sistema immunitario, prova il nuovo Betotal Advance Difese 50+.
6: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
7: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
6: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
8: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
9: In diretta dalla Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, Rosario per la Pace, con Papa Leone XIV. Giovedì alle 17, su TV 2000.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal monastero di Santa Rita ad Acacia, ci ritroviamo per la preghiera del Santo Rosario, insieme a voi uniti nella preghiera attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Nel primo mistero del dolore contempliamo

0: L'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù è coronato di spine. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito
1: Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace. Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace. Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua esistenza. Il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione, fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore, che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù, entri nella nostra anima e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
3: Elviv Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte.
2: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
3: Per risultati visibili su uomini e donne. Elviv Growth Booster.
2: Da L'Oréal Paris.
4: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
5: E per ricaricare il tuo sistema immunitario, prova il nuovo Betotal Advance Difese 50+.
6: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny una favola.
7: Dal 24 settembre al 7 ottobre, prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a 1,99€.
8: Che favola!
6: Basta un penny.
9: Melabitre, siero numero 1 antimacchie in farmacia. Corregge diversi tipi di macchie persistenti. Potenziato da Melasil per intercettare l'eccesso di melanina. E quando i segni dell'età incontrano le macchie, scopri il nuovo trattamento Melabitre Double Dose. 97% dei casi macchie dell'età ridotte, più 20% pelle più tonica. Dalla Roche-Posay.
10: Ma voi come fate a farla così buona?
11: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
12: È Kinder Brioche.
11: Doppia farcitura, due volte buona.
12: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
11: Proprio come la carezza di una mamma.
12: E con le righe di cioccolato.
11: È come un P

0: sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
1: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
0: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
2: Gli effettivi, le forze in campo.
3: 47.962.
2: Bisogna arrotondare. 47.000.
4: Manca un solo e ultimo posto.
5: Io!
4: Qua la mano, giovanotto!
6: Sanfan!
5: Ridatecelo!
7: Deve sposare mia figlia!
4: La sposerà dopo la guerra, quella dei 7 anni. 4 sono passati, il grosso è fatto!
7: E tu che cosa fai?
8: Me ne vado!
7: Trash Montagne! Smattilo al fresco!
8: Buongiorno, delizioso risveglio.
9: Ciò che avete conosciuto è niente rispetto a ciò che vi attende.
10: Il tulipano d'oro, questa sera, in prima serata.

0: Alta tensione tra la Russia e l'Europa, accusata da Mosca di condurre una vera e propria guerra, scintille anche con la NATO, difenderemo Kaliningrad con il nostro intero arsenale, è il monito. L'alleanza replica, minacciate, ma noi ci difendiamo. Eni, dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, offrirà a partire dal 1 ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con prezzo bloccato per 2 anni. Madre e figlia morte avvelenate con la ricina, Gianni di vita portato in questura, perquisiti gli studi del padre e marito delle 2 vittime, l'uomo al momento non è indagato. A 20 anni dalla sua scomparsa arriva al cinema dal 15 al 21 ottobre il documentario ufficiale con la partecipazione dei genitori di Carlo Acutis, il santo dei millennial. 20:46 minuti, una manciata di secondi, benvenuti al TG 2000, buonasera. Mosca scrive alla NATO, pronti a usare tutto il nostro arsenale per difendere Kaliningrad e dalla Russia un monito all'intero continente. Sentiamo Vito De Torre.
1: La tensione tra Europa e Federazione Russa ha raggiunto livelli che non si vedevano dai tempi della Guerra Fredda. Il ministro degli esteri di Mosca non ha dubbi sul fatto che l'Europa stia conducendo una guerra contro la Russia. Le vostre armi, ha dichiarato Lavrov, rivolgendosi ai paesi che sostengono l'Ucraina, vengono lanciate contro di noi. Chiamatela come volete, ma è una guerra che l'Europa sta conducendo contro di noi. Dopo l'attacco in pieno giorno contro l'Istituto di Scienze Naturali a Kiev, l'antiaerea ucraina è riuscita ad intercettare 2 missili antinave e 106 droni, tutti diretti verso la capitale. Che il clima stia diventando incandescente è dimostrato anche dalla decisione del ministro della difesa ucraino di cancellare all'ultimo momento il suo viaggio a Berlino. Poco chiara anche la dinamica dell'incidente che ha coinvolto un bombardiere russo precipitando in una zona remota ad est della federazione. 6 membri dell'equipaggio sono morti. Mosca alza i toni anche contro la NATO e si dice pronta ad utilizzare tutto il proprio arsenale qualora l'alleanza tentasse di bloccare Kaliningrad. Immediata la risposta. La NATO è un patto difensivo e non rappresenta una minaccia per la Russia. Intanto, secondo giorno di missione di pace del cardinal Matteo Zuppi a Mosca. Il presidente della CEI resterà a Mosca fino a domani, dove sta tenendo incontri per risolvere le questioni umanitarie e trovare soluzioni alla crisi.
0: Sul fronte USA-Iran, il ministro degli esteri di Teheran ha dichiarato di aspettarsi oggi una risposta degli Stati Uniti alle richieste del regime iraniano per la riapertura dello stretto. Il servizio di Antonio Soviero.
2: Il Qatar le prova tutte per far decollare le trattative tra Stati Uniti e Iran, ma lo stallo persiste e in pubblico i due paesi nemici se le danno di santa ragione. Il regime di Teheran mette una taglia sui soldati americani in caso di invasione. E il portavoce dei Pasdaran scrive al popolo statunitense: non siamo terroristi, Trump è un bugiardo. La guerra all'Iran in violazione del diritto internazionale ha provocato finora 3.600 vittime, la maggior parte civili, tra cui 400 bambini. Poi si rivolge direttamente all'amministrazione USA: ammettete la sconfitta e andate via dalla regione. Ma al netto della propaganda, nessuno vuole la guerra. Il ministro degli esteri Araghchi si aspetta per domani la risposta statunitense alla nuova proposta iraniana sullo stretto di Hormuz. Teheran ricalca le sue posizioni precedenti e svincola dalla trattativa il suo programma nucleare, non negoziabile per il regime. Il no di Washington dovrebbe essere scontato e a proposito di nucleare, Trump smentisce Axios. Nessun allentamento delle sanzioni in cambio di concessioni sul programma atomico. Poi insiste, la guerra finirà presto. Lo dice da un po'.
0: Ci spostiamo in Cisgiordania, nuove violenze dei coloni israeliani ai danni dei palestinesi. Ce ne parla Chiara Placenti.
3: La polizia israeliana ha arrestato 3 coloni con l'accusa di aver partecipato alle violenze della scorsa notte contro residenti palestinesi e soldati dell'EDF nel villaggio di Jalud, nel nord della Cisgiordania. Un centinaio di estremisti ha dato fuoco ad alcune abitazioni ingaggiando scontri con le forze di sicurezza giunte per far rispettare l'ordinanza con cui l'Alta Corte di Giustizia ha imposto lo sgombero dei coloni che a luglio avevano occupato 3 case palestinesi, sfrattando le famiglie che ci abitavano. Il presidente israeliano Herzog ha condannato ordinato l'assalto, così come ha fatto il premier Netanyahu, che ha tenuto però a precisare che ad agire è stato un piccolo gruppo di facinorosi che non rappresenta la comunità dei coloni rispettosa della legge. Gantz, capo del Consiglio Yesha, l'organizzazione che rappresenta gli insediamenti in Cisgiordania, ha chiesto che la polizia agisca con determinazione contro i coloni violenti. Sempre nella notte, secondo fonti palestinesi, gli estremisti hanno fatto irruzione anche nel villaggio di Kariut, ferendo una donna anziana, e in quello di Al-Mughayyir, dove una molotov è stata lanciata contro la finestra di una casa dove dormiva un'intera famiglia. In mattinata attacchi sono stati registrati anche a Sarda, Tira, Betunia, vicino Ramallah.
0: La politica ruota intorno al caso Regeni, mentre l'Europa ricorda David Sassoli, a cui viene dedicato un edificio del Parlamento europeo. Sentiamo Augusto Cantelli.
4: Il giorno dopo la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul caso Regeni, lo scontro resta tutto politico. Al centro delle polemiche la frase del ministro degli esteri Tajani, che aveva così commentato il verdetto: non è stato condannato l'Egitto ma tre persone. Oggi ha precisato la sua posizione.
5: Non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane.

0: In ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità.
1: Troppo poco per le opposizioni che continuano ad attaccare Tajani e chiedono al governo gesti significativi contro l'Egitto.
2: Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Il ministro Tajani dovrebbe solo dimettersi dopo le parole inaccettabili sulla sentenza recente.
1: Il Movimento 5 Stelle invoca una discussione in sede di Parlamento europeo e intanto proprio a Bruxelles è stato intitolato uno dei palazzi dell'Europarlamento a David Sassoli. Per la presidente Roberta Metsola l'edificio inaugurato oggi porta il nome di un grande uomo. Sassoli, che è stato presidente del Parlamento europeo, ha scritto nel suo messaggio: il capo dello Stato Mattarella ha servito con il rigore morale e la passione civile il popolo europeo. Mentre la presidente del Consiglio Meloni è arrivata a Praga per il bilaterale con il premier ceco, sul tavolo un accordo sulla competitività dell'industria e soprattutto sul caro carburanti attraverso proposte da portare al Consiglio europeo di ottobre.
3: Tetto anche sulle bollette di luce e gas dopo il limite ai carburanti. Alessio Orlandi.
4: Dopo i carburanti, le bollette. Nel pomeriggio l'Eni, attraverso la controllata Plenitude, ha annunciato uno sconto sui contratti di luce e gas. Dal 1 al 24 ottobre ne offrirà uno, Fixatime 24 Smart, che prevede un taglio del 30% rispetto alla principale offerta a prezzo fisso della società, con un costo bloccato per 24 mesi. Una riduzione che, precisa l'azienda energetica, vale circa 100 euro all'anno sulla bolletta del gas e altrettanto per quella dell'elettricità. L'offerta per contenere il caro energia, fa sapere il cane a sei zampe, potrà essere sottoscritta sia da chi è già cliente sia da nuovi utenti. Sul tetto al prezzo dei carburanti, invece, dopo Eni e IP si adegua anche Kuwait. La società energetica medio orientale ha annunciato che applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio. La misura partirà da giovedì 1 ottobre in maniera modulare e avrà una durata di 30 giorni. All'azienda del Kuwait è arrivato il ringraziamento della Premier Meloni. Con la sua adesione salgono in questo modo a oltre il 52% nel nostro paese le stazioni di carburanti che applicano prezzi calmerati, mossa che sta però alimentando lo scontento dei distributori indipendenti che lamentano gravi distorsioni al mercato. Plaudono invece le associazioni dei consumatori. Il Codacons ha calcolato che su un pieno di gasolio in autostrada la spesa per gli automobilisti è di 3,80 euro in meno. Intanto, secondo un sondaggio dell'Istituto Eumetra, a causa del caro carburanti il 71% delle famiglie italiane è pronto a tagliare le spese, soprattutto quelle legate a tempo libero, trasporti, abbigliamento e viaggi.
3: A Pietracatella, in provincia di Campobasso, si è una svolta, una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Il servizio di Luigi Ferraiuolo.
5: Tre volte in questura in una giornata per aiutare, sembra questo il motivo, le indagini. È quello che ha fatto Gianni Di Vita, papà e marito delle due donne avvelenate dalla ricina lo scorso 28 dicembre a Pietracatella, in Molise. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso hanno perquisito stamattina i due studi e l'attuale casa del Di Vita. Prima quello che si trova di fronte alla casa dove Sara Di Vita, 15 anni, la figlia, e Antonella Di Elsi, cinquantenne, la mamma, sono state avvelenate. Poi quello in via D'Amato a Campobasso. Di Vita, commercialista di grido e già sindaco di Pietracatella, è stato portato in questura dalla polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro. Nel corso delle perquisizioni sarebbe stata sequestrata la borsa della moglie Antonella Di Elsi. Una seconda volta Di Vita è andato in questura per consegnare un hard disk esterno. Una terza volta nel tardo pomeriggio poco fa per consegnare due computer della moglie. Al momento non risulta indagato. In questa vicenda l'accelerazione dell'indagine è evidente dopo l'ingresso in campo degli specialisti tedeschi del Koch Institute, massima istituzione europea in fatto di bioterrorismo, che oltre che negli alimenti stanno cercando tracce della letale ricina anche su vestiti e persino mobili dei Di Vita, per rintracciarne l'origine.
3: Garlasco, la procura di Pavia chiude le indagini. La scarpa del killer è compatibile con il piede di Andrea Sempio. Nessuna traccia del DNA di Chiara Poggi sui pedali della bici dell'ex fidanzato Alberto Stasi, la cui difesa chiede ora si faccia piena luce sulle responsabilità. Un'azione coordinata scattata alle prime ore di oggi per disperdere ancora una volta gli occupanti e mettere in sicurezza un'area da tempo al centro della cronaca cittadina, quella di via Cesare Tallone nel quartiere Tor Sapienza. Sono 25 in tutto le persone extracomunitarie trovate senza documenti. Il blitz è scattato alle 7 del mattino, Polizia di Stato e Carabinieri sotto il coordinamento della Prefettura di Roma e con il supporto della Digos sono entrati in azione all'interno del cosiddetto Palazzo della Droga. Sempre più studenti

0: I lavoratori sono gli universitari italiani che affrontano esperienze di lavoro durante il percorso universitario. Lo scorso anno, secondo l'ultimo rapporto di Alma Laurea, ha superato il 50% degli iscritti. Lucia Scione.
1: Oltre lo studio e il lavoro, il 56,7% dei giovani che frequentano gli Atenei italiani porta avanti esperienze lavorative contemporaneamente agli studi. Da una ricerca di Alma Laurea sulla realtà universitaria nel nostro paese emergono anche le motivazioni, il mantenimento ai corsi, la necessità di contribuire alle spese familiari, il desiderio di autonomia finanziaria, la volontà, soprattutto per quanti frequentano università telematiche, di impegnarsi anche fuori casa. Ma lavorare mentre sono in corso gli studi può voler dire anche misurarsi, prima ancora di raggiungere il traguardo della laurea, con il mondo del lavoro, di comprendere anticipatamente le dinamiche che si troveranno ad affrontare dopo il conseguimento del titolo accademico. Non solo. Stando all'indagine, gli studenti lavoratori ad un anno dalla discussione della tesi hanno il 50% di probabilità in più di trovare un'occupazione rispetto a chi ha dato precedenza assoluta allo studio. Ma è importante sottolinearlo, le possibilità di carriera sono strettamente connesse alle conoscenze acquisite durante gli anni universitari. Infine, chi dopo la laurea continua lo stesso lavoro iniziato da studente arriva a guadagnare di più.
0: Lo spreco alimentare a casa vale 6,6 miliardi di euro. Il servizio di Antonella Mazza Teruel.
2: Frutta, verdura e pane sono gli alimenti che più finiscono nella spazzatura e più della metà del cibo buttato avviene tra le mura domestiche. Lo spreco ha un costo, in Italia vale oltre 6 miliardi e mezzo, pari a 112 euro a persona ogni anno, stando agli ultimi dati della campagna Spreco Zero, resi noti in occasione dell'odierna giornata internazionale di sensibilizzazione istituita dalle Nazioni Unite nel 2019. Quasi 4 connazionali su 10 lamentano che i prodotti freschi, una volta acquistati, vanno rapidamente a male. Il 30% circa invece semplicemente dimentica gli alimenti in frigorifero. 1 su 5 cucina troppo cibo. Complessivamente però migliora nei connazionali la consapevolezza antispreco, anche se a livello locale il centro peggiora, il sud è in fase di recupero e più virtuoso risulta il nord. Nel confronto tra le generazioni vincono gli ultra sessantenni sui giovani. A sciupare meno sono le famiglie con figli, di più i ceti meno abbienti, perché spesso comprano in quantità confezioni in promozione. E tra i consigli dell'Istituto Superiore di Sanità, oltre a quelli di leggere bene le etichette e le scadenze dei prodotti acquistati, di valorizzare le rimanenze, di portare gli avanzi a casa dal ristorante, c'è soprattutto quello di acquistare solo ciò che serve, magari preparando prima una lista della spesa, e poi di fare attenzione alle offerte, perché lo sconto non vale lo spreco.
0: Ci sarebbero 6 dispersi, tra cui 3 bimbi, nell'ennesimo naufragio avvenuto nel Mediterraneo centrale. A raccontarlo ai soccorritori di Aurora, la nave veloce di Sea Watch che sta facendo rotta verso Lampedusa, sono stati gli stessi superstiti, in tutto 28 persone. L'arrivo sulla più grande delle Pelagie è previsto nel pomeriggio. Dei 28 naufraghi, 5 sono stati tratti in salvo da un gommone quasi sgonfio intercettato dall'ONG dopo una segnalazione di Alan Forn al confine tra la SAR libica e tunisina. Altri 23 naufraghi invece sono stati tratti in salvo sulla piattaforma Asdrubal, dove si erano aggrappati per scampare al naufragio. Tra le persone soccorse 5 donne e un bambino piccolo, a bordo di Aurora anche 2 cadaveri. Mattarella ricorda Marzabotto: ciò che è accaduto può ripetersi, dice il messaggio del Presidente della Repubblica. Prosegue: la civiltà di pace si sorregge sulla democrazia, la partecipazione, la cultura della solidarietà, la giustizia. Il servizio di Pierluigi Vito.
3: La nostra Costituzione è nata dal dolore di Marzabotto. Nel messaggio per l'82esimo anniversario della strage, il Presidente della Repubblica è netto. Le vittime dell'eccidio di Montesole furono inghiottite dal più profondo abisso di disumanità. Furono 770 gli innocenti trucidati da nazisti e fascisti nei giorni tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944. Un orrore che, sottolinea il Capo dello Stato, oltrepassa le dinamiche della guerra. Per spiegarlo è necessario scavare alle radici della volontà di dominio, dei miti razzisti, della strategia di annientamento di intere popolazioni. Un impasto che scatenò una ferocia bestiale che non risparmiò fanciulli e neonati, donne e anziani. Una memoria imprescindibile, rimarca Mattarella, ora che la guerra è ricomparsa in Europa, perché ciò che è accaduto può ripetersi. Tra le vittime di quelle infami giornate, anche tre preti: Don Ubaldo Marchioni, sacerdote diocesano, Don Elia Comini, salesiano, e Padre Martino Cepelli, deoniano, tutti beatificati pochi giorni fa a Bologna, rimasti tra la loro gente condividendone il martirio nel nome del Vangelo.
0: Il Papa: comunicare con sguardo nuovo e attenzione nell'era del clickbait. Nel tema scelto per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2027, che in Italia si celebra il 9 maggio, solennità dell'Ascensione, Leone XIV sottolinea che comunicare non è catturare l'attenzione con un titolo a sensazione, una chiappa clip, ma guardare e protendersi verso l'altro e il vero senza superficialità o pregiudizio. Arriva nelle sale a metà ottobre il film dedicato a Carlo Acutis. Ce ne parla Rita Salerno.
4: Era veramente questo dono della simpatia.
5: Le immagini tratte dal documentario Carlo Acutis, il giovane santo, raccontano la breve esistenza e l'eredità spirituale del santo dei millennial, morto per una leucemia fulminante ad appena 15 anni e canonizzato da Papa Leone XIV insieme a Pier Giorgio Frassati il 7 settembre 2025. Il documentario, che sarà nelle sale italiane dal 15 al 21 ottobre, offre uno spaccato della vita di Carlo Acutis attraverso le testimonianze dei genitori, della nonna e di quanti lo hanno conosciuto da vicino, come la maestra di scuola Elisa Tattanelli e Don Maurizio Corbetta, parroco di Santa Maria Segreta a Milano, la chiesa dove l'adolescente visse la propria esperienza di fede. Un percorso nell'esistenza di Acutis tra Milano, Assisi, Laverna, Fatima e Roma, per documentare la sua passione per Cristo, per l'Eucaristia e per il mondo digitale di cui è diventato il patrono.
4: Sta portando la figura di Carlo tanto bene a tanti giovani, è un modello che loro si sentono vicini, un modello che possono imitare, perché Carlo ha vissuto una vita ordinaria ma aprendo le porte a Cristo.
5: Un ragazzo normale come tutti gli altri, Carlo Acutis, che ha saputo abitare pienamente il suo tempo, distinguendosi per l'esperienza spirituale orientata all'essenziale e all'invisibile.
0: Roma vista dall'Aventino, il capolavoro del pittore britannico Turner, è per la prima volta esposto nella città che lo ispirò 200 anni fa, prima di finire all'asta a dicembre a Londra. Caterina Dall'Oglio.
6: I colori sfumati dell'alba far da cornice a un'ampia veduta di Roma, con l'antico Ponte Emilio che sovrasta il Tevere, intorno la zona fluviale di Ripa Grande e l'ospizio di San Michele, e poi più lontano il profilo accennato ma perfetto di alcuni dei luoghi simbolo della città, dalla Basilica di San Pietro al Foro Romano fino al Colosseo, in una luce soffusa che quasi commuove e cattura lo sguardo. È estremamente emozionante riavere questo dipinto in vendita ed è un grande onore lanciarlo qui a Roma, spiega lo specialista senior di Sotheby, Julian Gascogne. È una tela annoverata tra le massime espressioni della tarda produzione di Turner. Il prossimo 9 dicembre a Londra Sotheby si inaugurerà all'asta con una stima da far girare la testa, addirittura nell'ordine di 50 milioni di sterline. Il capolavoro, esposto fino al 1 ottobre nelle sale barocche di Palazzo Rondinini, diventerà l'opera d'arte di maggior valore mai esposta in Italia da una casa d'aste.
0: E per oggi è tutto, ora vi lascio al film Il Tulipano d'Oro. Grazie di averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.

0: Tra poco, su TV 2000, avventura e coraggio tra duelli e grandi battaglie. Il Tulipano d'Oro.
1: Mela B3, siero numero 1 antimacchie in farmacia. Corregge diversi tipi di macchie persistenti. Potenziato da Melasil per intercettare l'eccesso di melanina. E quando i segni dell'età incontrano le macchie, scopri il nuovo trattamento Mela B3 Double Dose. 97% dei casi macchie dell'età ridotte, più 20% pelle più tonica. Dalla Roche-Posay.
2: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.

0: dal 24 settembre al 7 ottobre 500 grammi di pasta di cecco a 79 centesimi.
1: Che favola!
2: Basta un penny!
3: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
4: Con la mamma, a merenda, facciamo le magie insieme.
5: C'è una magia che sorprende sempre. È quella di Kinder Cards. Due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la biscomagia di Kinder.
6: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
7: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
8: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
9: Nuova crema al latte.
10: Dal gusto più delicato?
11: Più irresistibile.
12: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più. Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
13: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
14: Elviv Growth Booster, formula brevettata con amine XR, riduce la caduta di 10 volte.
13: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
14: Per risultati visibili su uomini e donne. Elviv Growth Booster.
13: Da L'Oréal Paris.
15: Ma il colesterolo?
16: Dai, la parmigiana è verdura.
17: Con il colesterolo non si scherza.
18: Prova Danacol.
19: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
18: Basta scuse, prova Danacol.
19: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

La guerra, divenuta da poco lo sport collettivo più praticato al mondo, la guerra dunque comincia miseramente la sua carriera. Fuoco! Ci si infilza, certo, si perde la testa, ma si continua imperterriti a combattere. Fuoco! Parecchie

0: Buongiorno, signori.
1: La mia pazienza è al limite, signorina Bray. Non ho intenzione di aspettare oltre. Ahimè, purtroppo mi vedo costretto a fare tutti i passi necessari per riavere quanto mi è dovuto. Buongiorno.
2: Ora ho capito chi siete. Tutti i miei sospetti sono brutalmente confermati.
1: Anch'io ho capito chi sei.
2: Io? Che cosa ho fatto di male?
1: Chi ha aggredito il direttore della scuola?
2: Un mostro che frustava un piccolo storpio.
1: Oh, intendi restituire il ragazzo?
2: Meno di quanto restituirei un agnello a un lupo.
1: Allora è del tutto inutile che tu venga qui ad implorare il mio aiuto.
2: Avete frainteso il motivo di questo colloquio. Grazie a voi noi abbiamo conosciuto la vergogna e tutte le ignominie che abbiamo subito, sia a Villa Dotheboys, sia qui a Londra, nel buio di un palco.
1: Non ti permetto.
2: Affondano in voi le loro radici avvelenate. Non ci volevate quando siamo venuti e io mi vergognavo di chiedere aiuto a qualcuno non disposto a darcelo. Il nostro unico motivo di vergogna ora è il nome che ci lega a voi e la vedova di vostro fratello e i suoi due figli, perciò vi ripudiano. Possa il ricordo del passato gettare un'ombra di terrore sul vostro letto di morte. Quando verrà quel giorno non posso saperlo, però quello che so è che nel nostro cuore voi non vivete già più.
1: Lo ripudio. E pagherei bene per farlo accoltellare e buttare in un fosso lasciandolo sbranare dai cani.
3: Oh, anch'io. Ma sono sicuro che ha lasciato Londra per paura della mia punizione.
1: Oh, in verità non è così. L'ho incontrato proprio adesso. Nella City, che si vantava del vittorioso attacco su di voi.
3: Non ci posso credere.
1: Voi c'eravate, Lord Verisoft, scommetto che ci credete.
4: Vi dirò ciò che credo. Credo che la colpa sia tutta tua, Oak.
3: Cosa?
4: Se gli avessi detto il tuo nome, come lui aveva chiesto. Ho sbagliato anch'io a non intervenire. E stanotte non ho dormito, ripensandoci.
1: Se di colpa dobbiamo parlare, è colpa del ragazzo. Io sono suo zio e vedo anch'io che è un essere indegno.
4: Stava difendendo l'onore di sua sorella e questo è un esempio manifesto di dignità, signore. Come non essere fiero di ciò che ha fatto a difesa di vostra nipote?
1: Buon per voi, my lord, che io non abbia vedute così sentimentali nella gestione dei vostri investimenti.
4: Signor Nickleby, dubito che farò ancora investimenti con voi.
1: A causa di mio nipote.
4: A causa di come lo trattate. Lui e sua sorella. Quando penso a come è corsa via dal teatro, mi sento male solo a ricordarlo. Troverò sicuramente un altro modo per accrescere le mie fortune che non quello di arricchire l'aguzzino di quelle due creature.

0: Vedo dallo sguardo che vi ricordate di me. Se vedermi così cambiato da allora non vi commuove.
1: È così, infatti.
0: Vi commuova sapere che sono bisognoso di tutto come un bambino.
1: Chiunque può guadagnarsi il pane.
0: Come? Mi insegnereste il modo?
1: Lo feci. Una volta. Ora non più.
0: Sono 20 anni e 5 mesi che abbiamo litigato. Rammentate il motivo.
1: Volevi parte dei profitti di una mia attività con la scusa che eri stato tu a procurarmela. Quando io rifiutai, minacciasti di rivelare dei... Com'è che dicesti?
0: Fatti che avevo scoperto in vostra assenza.
1: Sì, frugando tra le mie carte, ho il sospetto, e ti feci arrestare per un anticipo che non avevi restituito.
0: 30 misere sterline. Questo è quanto vi dovevo.
1: Oh, era ben di più. C'erano gli interessi.
0: Ho fatto 7 anni di prigione, nelle condizioni più disumane. Per uscirne come sono adesso, pronto a rinnovarvi la mia offerta, ma in termini per voi molto più facili di prima. Sarete contento di conoscerli, voglio solo da mangiare e da bere.
1: Questo è tutto?
0: Dipende da voi se è tutto o no.
1: Mi stai minacciando forse di rivelare ad altri le cose che hai scoperto quando eri mio contabile? Voglio essere chiaro con te, Brooker. La gente sa già bene.

0: sono. Non diventerò più povero. Un vestito nero non si può macchiare.
1: Non era questo che intendevo. Vi sono cari quelli che portano il vostro nome?
0: Tutt'altro.
1: Ma...
0: Niente ma! Se ti incontro di nuovo e tu accenni soltanto a fare un gesto per chiedermi l'elemosina, finirai ancora una volta dietro le sbarre. Ecco la mia risposta al tuo lerciume.
2: Madre, lui è Smike.
3: Oh, come state, signor Pike?
2: No, madre, Smike, con la S.
4: Bene, e voi?
3: Anch'io, grazie, signor Spike.
2: La nostra padrona di casa, la signora Lacrevi, è l'artista che ha dipinto i quadri.
5: Oh, voglio sperare che mi permetterete di farvi una miniatura.
2: Kate, lui è il mio fedele amico e compagno di viaggio.
6: Ero ansiosa di ringraziarvi, Smike, per quanto avete fatto per Nicholas.
4: È il mio unico amico. Sarei pronto a dare la vita per lui.
3: A un nuovo inizio!
5: A nuovi soggetti da dipingere!
7: Alla fine dei malvagi!
2: A un lavoro decente appena riesco a trovarlo.
6: E alla nostra bella e grande famiglia. Salute!
2: Salute!
7: Salute!
4: Alla nostra famiglia.

0: Voi qui state bene?
1: Sì, solo un po' affaticato.
0: Siete così pallido e stavate così fermo. Perdonatemi.
2: Ehi, donne! Rape e canote! Cancelli di ferro e ruote da riparare! Rape e canote, donne! Cancelli di ferro e ruote da riparare! Sono le ultime! Rape e canote! Cancelli di ferro e ruote da riparare! Venite, gente! Rape e canote, donne!
3: Ci sono molte offerte di lavoro. Spero che un gentiluomo di così bell'aspetto non sia ridotto a questo.
4: Non ho un aspetto migliore del vostro.
3: Sì, ma io cerco un lavoratore, non un lavoro. E come mai portate il lutto? Per chi lo portate?
4: Mio padre.
3: È una brutta disgrazia per un giovane perdere il padre.
4: Avete ragione, è davvero una brutta disgrazia. E sono costretto a rifiutare l'aiuto di mio zio e a badare da solo a mia madre, a Kate e a Smike. Sono allo stremo.
3: Non aggiungete altro. Figliolo? Sareste così gentile da aspettare qui? Fratello Ned?
5: Sì, fratello Charles.
3: Penso di aver trovato qualcuno per il posto. Dobbiamo chiedergli le referenze e se vengono confermate, come spero che avvenga, lo dobbiamo aiutare.
5: A me basta, fratello mio, che tu dica che dobbiamo aiutarlo e l'aiuteremo.
3: Ha una madre, una sorella e un amico nel bisogno, oltre all'esigenza del suo stomaco.
5: Rispetto a noi, fratello, non sembra neanche avere uno stomaco. Frank, dove sono quei dolci?
3: Signor Nickleby, mio fratello Ned.
5: Molto lieto.
6: Eccomi, zio.
5: Grazie, Frank.
3: Amico mio.
4: Grazie.
3: Scusateci, dobbiamo parlare dello stipendio.
5: Dunque, dovremmo sapere quanto guadagnava prima.
3: Prima, il suo stipendio precedente, certo.
5: Perdonatemi, lo stipendio precedente era...
4: una sterlina a settimana.
5: Uno stipendio annuale di 52 sterline. Emolumento non confacente.
3: Non confacente, è un giovane di bella speranza. Così bisognoso, non lo so. Non so.
5: Eccetera.
3: Proviamo a sentire.
5: Oggi.
3: Signor Nickleby, vorremmo offrirvi un posto per affiancarvi a nostro nipote Frank.

0: Dall'impressione che ho avuto durante il cammino...
1: Nonché dalla grande rapidità con cui avete mangiato quei dolci.
0: Vorremmo darvi uno stipendio iniziale di 120 sterline l'anno.
1: Ma non vi sembra abbastanza?
0: Non passerà molto che vi aumenteremo.
2: No, è la... la generosità dell'offerta che mi confonde. Per la prima volta da quando è morto mio padre sento che è possibile essere di nuovo felici e vi ringrazio entrambi. Vi ringrazio mille volte.
3: Siete in casa, signore?
4: Sì.
3: Per chiunque?
4: Sì.
3: Per l'esattore delle imposte?
4: No.
3: E invece per...
4: Riconoscerei dovunque la vostra faccia.
5: La riconoscereste meglio se vostro nipote non l'avesse ammaccata.
4: E questo qui chi è?
5: Mio figlio, il piccolo Wakeford. Non è un campione del vitto di Villa Dotheboys? Un miracolo di alta nutrizione. Questa è ciccia, questa è carne soda. E queste lacrime trasudano grasso.
4: Non potevo aspettarmi di più. E la nostra signora Squeers, lei come...
5: Ah, la signora Squeers è come sempre la gioia di tutti quelli che la conoscono. Un nostro allievo giorni fa ha avuto un ascesso. Vedeste come l'ha operato con un temperino.
4: E voi vi siete ripreso dall'aggressione di quella canaglia?
5: Appena adesso. Vostro nipote è un mostro malvagio.
4: È la ragione per cui vi ho chiamato. Nox, vedi questo pacco?
3: Non sono cieco.
4: Portalo via, immediatamente.
3: Portalo via, immediatamente. Immediatamente, subito. Anzi, ancora prima.
4: È un povero idiota. Volevo offrirvi questo come ricompensa per i vostri fastidi, benché mi sembri stupido. Se il ragazzo resta impunito, potrebbe assalirvi di nuovo.
5: L'avrete ben punito voi.
4: Ho rotto ogni rapporto, ma non credo che lui consideri questa una punizione. E quell'altro ragazzo?
5: Smike?
4: Sì. Mi diceste che mio nipote gli era piuttosto affezionato, se ricordo bene. Cosa sapete di lui?
5: Solo che arrivò da noi una dozzina di anni fa. La retta fu pagata all'inizio e poi cessò del tutto. Però io tenni il ragazzo per carità, anche perché coincise con un periodo in cui mi era utile.
4: Quindi non ha genitori?
5: No.
4: E nessuno che lo reclami?
5: No, no.
4: Quindi è vostro. E vi è stato rubato. Non sarebbe nel vostro diritto riprendervelo? Così pareggereste il conto con mio nipote. Lo colpireste non fisicamente, ma nell'intimo dei suoi affetti.
5: Acciuffare ragazzi ribelli è un po' una mia specialità.
6: Sei gentile ad accompagnarmi a fare spese.
7: Largo, gente.
6: Oh, cielo.
8: Cosa c'è?
6: Mio padre diceva che a Londra c'erano bambine che vendevano i nastri per la strada. E che se ci fossimo venuti me ne avrebbe comprato uno per ricordo.
8: Quanto costa?
9: Non prendi quelli rosa, non prendi tutti gli altri.
8: Ne prendo uno rosa. Grazie.
10: Ah, aiuto! Aiuto! Aiuto, le prego! Aiutami!
6: Smike! Smike è stato rapito!
3: È stato quel brutto di Squeers. Era a casa di vostro zio. Non ho sentito tutto, ma parlavano di Smike.
2: Newman, che dobbiamo fare?
3: Alloggia la testa del saraceno.
2: Vedo Squeers, ma non Smike. E John Brody.
3: John Brody è buono o cattivo?
2: Mi ha dato dei soldi quando ha saputo che ho picchiato Squeers.
3: Oh, allora è buono. Anzi, buonissimo.
11: Ma guarda, guarda, questa sì che è una...
2: Shh. Che cosa fate qui?
11: Io e Tilda siamo in luna di miele. Squeers dice che è una buona locanda, anzi anche lui alloggia qui.
2: Lo so. Ricordate il ragazzo che era con me quella sera?
11: Il piccolo storpio? Certo.
2: Sospettiamo che Squeers l'abbia rapito con la forza proprio oggi.
11: Da quella maledetta sera non fa che parlare di vendetta. Potete scoprire se lo ha preso lui.

0: Indovinate su chi abbiamo messo le mani io e il giovane Wakeford.
1: Qui a Londra? L'odioso, orribile signor Nickleby?
0: No, quello pane cascio con lui.
1: Smike?
0: Sì! L'abbiamo agguantato io e il giovane Wakeford.
2: Piangeva e mi supplicava di lasciarlo andare, ma io niente.
3: E che ne avete fatto?
4: È nella stanza di Squeers, accanto alla mia e di Tilda.
5: Come ci si può entrare?
4: Passando per la taverna, però il maestro è seduto nella sala d'entrata, proprio vicino alle scale.
6: Oddio, come facciamo?
4: Sentite, io distraggo Squeers. Voi sgattaiolate dentro e salite in camera mia. C'è una porta che comunica con la stanza di Squeers. Andate dentro, prendete il ragazzo, io tengo d'occhio le scale e cerco di distrarlo di nuovo mentre voi scendete.
6: Posso dire la mia riguardo a questo piano? Mi sembra temerario, traboccante di rischi e votato al fallimento. Per il resto non ci trovo nessuna pecca.
5: È per Smike.
0: Non sapevo come usarlo. E voi?
3: Maestro, vi incomoda se mi metto a capotavola? Posso?
0: Sì, va bene. Prego.
3: Vorrei fare un brindisi. A voi e a tutta la famiglia.
0: Oh!
3: A voi, signor Squeers, e alla bella Fanny.
0: Ah.
3: Oh, signor Squeers, vorrei congratularmi con voi.

0: Adesso ci vuole una canzone. Coraggio, Tilda.
1: Buono, non aver paura.
2: Oh, grazie. Tu sei l'amico più caro e coraggioso.
1: Zitto, spostati in avanti. Ti devo slegare.
0: Grande Brava. Cantante mia moglie, eh?
3: Wakeford, hai lasciato aperta la finestra della camera.
4: No, io no.
3: Non discutere con me, maialino, e va a chiuderla.
2: Avevo paura di dover tornare là.
1: Questo mai. Ma non siamo ancora liberi, Smike. Sono indispensabili silenzio e rapidità.
5: Filetto! Bei tagli di filetto di bue, gente! Filetto! Bei tagli di filetto di bue, gente!
3: Parliamo dello stesso maniscalco.
0: Sì, proprio quello. Ho preso le vostre parti. Diceva che non eravate adatto a vivere neanche con i maiali. Io invece gli ho detto di sì.
3: Grazie, John Brody. Voi siete un uomo giusto.
0: Robusta, eh?
2: Svelti, svelti! Squeer, sei uscito!
3: È stato un grande giorno, John Brody!
0: Grande davvero!
6: L'hanno rapito! Sotto il vostro naso!
7: Beh, a dire il vero, ma non so se ciò servirà a risolvere il vostro dispetto riguardo alla questione. L'hanno rapito sopra il mio naso!
6: Mio nipote non sa che nemico si è fatto in me. Anteporrò la sua rovina ai miei stessi affari!
8: Già fatto, credo, signore.
6: Cosa?
8: La banca vi ha scritto dicendo che il vostro conto attualmente è scoperto. Lord Mulberry ha scritto anche lui. Declina il vostro invito a investire.
6: Sciocchezze! Quel ragazzo non è invincibile. Chi vuole essere considerato buono ha un'anima debole! Resterò orecchio ad ogni voce, ad ogni bisbiglio, finché non potrò colpirlo. E continuerò a colpirlo. Finché non ci sarà più niente da colpire.
1: No, mia cara, dovete... Io vi imploro, vi supplico. No, dovete alzarvi, vi prego.
4: Non so.
1: No. Prego, una sedia, mettetevi. Non una parola di più, fratello Ned. E voi, signore, dovete uscire.
9: Ma, signori, non c'è niente che io possa fare. Al che loro, no. Sono passate 3 settimane e lei non è più tornata. Inoltre, nessuno vuole dirmi niente. Non rispondono alle mie domande sull'argomento, anzi, mi scoraggiano dal porne altre. E questo mi affligge.
10: Nicholas, hai per caso trovato l'altra tua metà? Beh, allora, dobbiamo pensare a come rintracciarla. Perché quando ti conoscerà, ti amerà anche lei.
11: Nostro nipote Frank, la sorella del signor Nickleby, Kate.
12: Mio zio dice che amate i giardini. Posso farvi da guida?
10: Grazie.
13: Signora Nickleby, vogliate scusare Nicholas. Avremmo una piccola questione di lavoro.
10: Sì, fate pure.
13: Prego.
12: Non pensavo di dover smentire un'affermazione di Nicholas. Vi ha descritto come estremamente bella. Posso osservare che questa sua affermazione mi sembra inadeguata?
10: Mi ha parlato molto di voi e della vostra pazienza nell'insegnargli.
13: Rammentate la giovane che è svenuta nel nostro ufficio?
9: Svenuta?
13: Mm-hmm.
9: Oh, sì.
1: Ecco, è la figlia di una donna che quando era giovane anch'essa amai molto teneramente. Sorriderete forse sentendo un vecchio parlare di queste cose.
9: Non ho affatto quest'intenzione, anzi. Vorrei sapere se eravate ricambiato.
1: Fece un'altra scelta. Un uomo di nome Bray. Irriguardoso di ogni obbligo che non fosse legato ai suoi piaceri, dilapidò la propria fortuna e poi quella di lei. Finalmente, dopo 20 anni di amarezza e infelicità, lei venne da me, tristemente mutata. Stava per morire. E ci pregò di aiutare sua figlia, Madeline, se mai fosse venuta a chiederci aiuto.
13: Ma Madeline ha cercato in questi 2 anni di guadagnarsi il pane da sola. Tuttavia, le continue richieste di assistenza che il padre le infligge le rendono qualunque impiego instabile e tanto meno lucrativo.
1: Infine ha fatto appello a noi il giorno in cui l'avete soccorsa mentre sveniva, a patto che il padre non venisse a saperlo. Così abbiamo escogitato un piano.
13: Del quale non del tutto a torto siamo orgogliosi. Un piano molto ingegnoso.
1: Oh, un ottimo piano, ottimo.
13: Madeline è un'artista. Uh-huh. Abbiamo pensato che qualcuno potrebbe fingere di commissionarle dei dipinti a un prezzo elevato. Ciò le permetterebbe di stare a casa e accudire il padre.
1: E a noi di mascherare il nostro intervento. Quell'uomo ci conosce. Confidavamo in voi per farci da emissario.
4: Tacere quel bambino. A cercare lavoro.
14: Sì, infatti.
4: Che vuoi dire? Cambia tono con me.
14: Sei stato alla taverna come al solito. A bere con Pirmoni a noi.
15: Madeline, chi è costui? Chi ha detto a uno sconosciuto di farci visita?
9: Vengo a comprare dei quadri, signore. Questi 3, per favore.
10: Va bene.
15: Voglio un giornale e dell'uva e un'altra bottiglia di vino e poi...
10: Sì, padre, senz'altro, appena ho finito con questo signore.
15: Voglio che tu vada subito.
10: Vi prego, padre. Questa vendita ci permetterà di pagare quello che volete.
15: Queste cose non succedevano quando era viva tua madre.
10: Signore! Ah. Vi prego, non dite ai buoni amici di mia madre quanto è avvenuto qui. Mio padre ha sofferto molto e sta peggio del solito stamattina.
9: Non avete che da esprimere un desiderio e io sarei pronto a dare la vita per esaudirlo. Avete mai avuto la sensazione, vedendo qualcuno per la prima volta, che improvvisamente è come se passato e futuro si fondessero? La prima volta che vi vidi...
10: Da vostro zio. E poi, quel giorno per la strada, appoggiato al muro.
9: Ve ne rammentate?
10: Ho provato una tale pena per voi.
9: E io per voi? Questo non significa qualcosa. Ci siamo compresi profondamente senza parlare. E ora che conosco la vostra storia, credetemi, farei qualunque cosa per aiutarvi.
16: Conoscete Madeline Bray?
17: La figlia di Nigel Bray? Mm? Oh, sì che la conosco. Forse è la ragazza più bella di tutta Londra.
16: Bray mi deve dei soldi. Beh, potrei decidere di abbonargli quel debito se lui in cambio vi accordasse la mano di sua figlia. Vedreste con più favore la mia proposta di investimento?
17: Direi che l'accetterei a occhi chiusi.
18: Mio Dio. La tela arrossirà d'orgoglio per quanto l'ha resa bella.
9: Non sono straordinari? Frank! Scusate l'intrusione, ma passando di qua mi sono ricordato che quel giorno avete detto che amate le violette. Ho pensato di portarne un po' a vostra madre.
18: Oh.
9: E a tutti voi.
10: Siete molto gentile, grazie. Sono bellissime. Bellissime. Vi ringrazio. Non volete rimanere per cena? Ah, perché no?

0: Smike, amico mio, non vieni a cena?
1: Non ho fame stasera.
0: Sei così malinconico da un po'. Hai paura che Squeers venga a riprenderti?
1: Non è per questo. No.
0: E per cosa? Parla e permettimi di aiutarti.
1: Un giorno te la dirò la causa. Ma non adesso. Io mi odio anche per questo. Ma è più forte di me. Mi credi che un giorno te la dirò?
0: Ma certo.
1: Il mio cuore è così pieno. Tu non puoi sapere quanto.

0: Ne vorrò altri due tra una settimana. È possibile?
1: No, non ci saranno più quadri da vendere.
2: Padre.
1: Non dopo la notizia.
0: La notizia? Quale notizia? A voi lo direbbe se andaste da lei.
3: No, no. Andandola noi desteremo i sospetti del padre. Verrà qui lei a dircelo, ne sono sicuro.
0: Chiederò a mia sorella e a mia madre. Forse parlando fra donne verrà fuori la chiave del mistero.
4: Non occorre, vostra sorella è qui.
2: Perdonami, Nicholas, ma c'è una questione su cui da tempo nutro grande preoccupazione. Riguarda Smike.
5: Respira. Ancora? È molto grave, ci sono tutti i segni di una rapida consunzione. L'unica sua speranza è un immediato allontanamento da Londra. E il Devonshire è il posto migliore.
0: Noi veniamo dal Devonshire.
5: Chi lo accompagna si prepari al peggio, il ragazzo potrebbe non tornare. Buonasera.
0: Padre. Sono più forte di quando ci avete lasciati, ma non tanto da sopportare questo. E se è a questo che serve la forza, io non la voglio, padre. Smike!

0: Una volta, quando eravamo piccoli, Kate si smarrì. Dopo ore di ricerche la trovammo qui, quasi addormentata. La tomba ancora non c'era, protetta dall'ombra di quest'albero. Mio padre la prese in braccio ancora assonnata e disse a mia madre che dopo morto voleva la tomba dove la sua piccina aveva appoggiato la testa.
1: È un albero bellissimo. Come un nido familiare.

0: Cosa c'è, Smike? Ti ho raccontato dell'uomo che mi portò da Squeers. Ebbene, adesso ho alzato gli occhi verso quell'albero. Là c'era lui che mi stava fissando.
1: Ma ti prego, rifletti un momento. Ammesso che sia ancora vivo e abbia voglia di girare in un posto sperduto come questo, così lontano dalla strada principale, credi che dopo tanto tempo saresti in grado di riconoscerlo?
0: Ovunque.
1: Rientriamo.

0: fatto dei sogni bellissimi. Tempo fa mi hai chiesto perché ero così malinconico. Vuoi sapere perché?
1: Se non ti addolora, te lo chiesi solo per poterti consolare.
0: Lo so. Lo avevo capito. Dovrai perdonarmi perché era più forte di me. Anche se avrei dato la vita per renderla felice. Ma mi feriva il cuore vedere. Io so che lui la ama.
1: Kate.
0: Io la amo. È una ciocca dei suoi capelli. La porto appesa a questi nastri. Quando sarò morto, posso pregarti di togliermeli, così che nessun altro li veda salvo te. E quando sarò posto nella bara, mi staranno per seppellire, puoi rimettermeli al collo.

0: affinché restino con me per sempre.
1: Sì, Smike, te lo prometto.
0: Adesso posso dirlo. Sono felice.

0: نيومان. Mai che ci ha lasciati.
1: Il Signore vi dia conforto.
0: Lo ringrazio di avere voi. Siete come un padre per me. Ma come mai questa visita?
1: La fanciulla a cui vi lega un così profondo affetto.
0: È in pericolo.
1: Sta per sposare Lord Melbury Hawk.
0: Cosa?
1: Prima di continuare, promettetemi di non fare cose avventate.
0: Parlate, Newman, parlate.
1: È stato vostro zio, una sua idea. Ho ascoltato, non visto. Lo ha fatto per colpire voi. Ho tante altre cose da dirvi di lui e del vostro amico Smike. Vostro zio non lo sa ancora, ma ha appena perso 10.000 sterline.
2: Voi saprete come indurre la ragazza? Che cosa fai qui?
0: Vengo a soccorrere la sventurata vittima della vostra perfidia, signore. Madeline Bray.
2: Oh, la conosci?
3: Nicholas.
0: Posso rimanere un momento da solo con voi? Siete stata venduta per denaro.
3: No. Io stessa ho tessuto questa rete. So quello che faccio e perché.
0: Anch'io so perché. E questo accresce la mia stima per voi. Ma non potete umiliarvi di fronte a voi stessa fino al punto da vendervi per poter pagare il debito di un'altra persona.
3: Non nasconderò, signore, proprio a voi che compio questo passo con l'anima in pena. E vi giuro che non sento amore per quell'uomo. Questo lui lo sa e, pur sapendolo, mi offre la sua mano. Accettando, posso liberare mio padre.
0: E vi importa così poco della vostra felicità?
3: Mio padre è quanto resta della mia famiglia.
0: Lo so, ed è per questo che vi offro un posto nella mia.
3: Voi siete molto buono con me. Ma io non posso lasciare mio padre.
0: No, verrà anche lui con voi.
3: È troppo orgoglioso. E io forse di più. Aver incontrato una persona così buona.
4: Madeline, venite presto, vostro padre.
3: Non si è mosso, l'ho scosso anche per il braccio.

0: Venite. Andiamo via da questa casa.
1: La mia maledizione su di te. La mia più tremenda maledizione, canaglia.
0: La vostra maledizione non ha potere su di me. Gli edifici di malvagità eretti nella vostra vita malspesa stanno cadendo in polvere. Oggi, in questo stesso giorno, 10.000 sterline del bottino da voi accumulato sono svanite sotto un crollo colossale.
1: E tu come fai a saperlo?
0: È vero. E vedrete se non è così. Il vostro giorno è alla fine. La notte sta per calare su di voi.

0: 10.000 sterline, Nickleby. Sarà poi vero?
1: Ho investito questa somma e stavo appunto aspettando notizie. Ma lui non poteva saperlo. Lui non poteva saperlo.
0: Se lui ha ragione e voi avete perduto quel denaro e il denaro che Bray vi doveva, non sperate più di avere il mio.
1: No, lui... non ha ragione!
2: Il mondo mi è crollato addosso quando morì mio padre. Mi sono aggrappato a mia madre, a mia sorella. Poi a Smike, a Nox. Sperando e aspettando non sapevo cosa. Non sapevo cosa fino al giorno in cui ho aperto gli occhi e nell'oscurità è brillata la luce del tuo viso. Era l'isola verso la quale navigavo all'avventura da tutta la vita. Il sogno che mi aveva promesso mio padre e che io non sapevo che esistesse. Sono stato felice a momenti, brevi momenti da quando è morto, ma mai sereno. Finché non ho guardato nei tuoi occhi e ho visto un universo ordinato dentro di essi.
3: Nicholas, tu sai che cosa vuol dire vivere senza felicità, ma sai che cosa vuol dire averne paura? Vivere il mondo come se fosse un inganno, tanto da non poter provare piacere se ti appare qualcosa di bello. Perché ti sorge il dubbio che sia solo un sipario dipinto dietro cui si nascondono altri guai. Questa è stata la mia vita. Ogni cosa bella si è rivelata un'illusione. Ogni cosa tranne te. Ma ho paura di aggrapparmi alla tua mano. Se tu non potessi o non volessi salvarmi, sopporterei i maltrattamenti dell'avido o del debole, ma non di essere abbandonata da un angelo.
2: Io non sono un angelo. Vivo su questa terra come qualunque altro uomo. L'impulsività, l'impazienza, beh, meglio non elencare tutti i miei difetti o sarò troppo convincente. Tu invece sei ammirevolmente brava e forte.
3: Sono così stanca di essere forte.
2: Lo sono anch'io. Essere deboli stanca, ma essere forti sfinisce. Sai, io non posso salvarti. Perché devo essere salvato.
3: Che cosa proponi allora?
2: Soltanto questo. Di cercare la nostra salvezza insieme.

0: Chi vi ha invitati a entrare? Io non ho nulla da dirvi.
1: Oh, cielo. Noi purtroppo sì, signore. È accaduta una grave disgrazia nella vostra famiglia.
0: È morta mia nipote Kate?
1: No, signore. Ma si tratta appunto di una morte.
0: Non ditemi che è morto suo fratello. Sarebbe troppo bello per essere vero.
2: Spiacente di deludervi, zio. Ma non è l'ultima brutta sorpresa che vi aspetta stasera.
0: Non è vero niente.
2: Ogni parola che oggi dirò verrà confermata da una fonte che ha prove irrefutabili.
0: Quest'uomo è pronto a vendersi per una bevuta. Ah, cominciamo bene, allora. Brigare con un tipo così, ogni sua parola è una menzogna.
3: Chi mi ha ridotto così? Mi venderei per una bevuta? Perché non sono un ladro, un truffatore. Eh no, dico a voi, Nickleby! Voi dite che hanno brigato con me. E chi ha brigato? Con il maestro di Villa Dotheboys? Per rapire Smike e strapparlo a loro? Ah, adesso mi state a sentire.
0: Ti sei messo ad origliare, vero? Miserabile ubriacone. Nego l'accusa, ma comunque vi chiedo, che volete?
4: Sono tornato, signor Nickleby.
0: Non è ancora finita. Sapete chi è costui?
2: Ci basta che il signor Brooker dica la verità.
0: Un volgarissimo ladro. Un mendicante. Un avanzo di galera.
2: Non siete stato sposato?
0: Cosa?

0: Non è un delitto, mi pare.
1: Ma voleste che il matrimonio restasse segreto? Perché se il padre di vostra moglie l'avesse saputo, l'avrebbe diseredata, privandovi dei suoi beni. Il signor Brooker dice anche che vostra moglie ebbe un figlio. Vostro figlio. Dato che il matrimonio era segreto, anche il figlio doveva restare segreto. Così mandaste via vostra moglie.
0: Quietati, mia cara. Non pensarci più. Su, via, alza quegli occhi.

0: stanca dell'inganno, alla fine fuggì con un altro. Poco tempo dopo, entrò in possesso dell'eredità.
1: Voi naturalmente la inseguiste e lasciaste me a badare al bambino. Mi ordinaste di portarlo qui e io così feci e lo tenni in soffitta.
0: Trascurato, il piccolo si ammalò. Il signor Brooker chiamò il medico, che disse di portarlo via da Londra per fargli cambiare aria. O sarebbe morto.
2: È morto. Io lo so.
1: Finalmente posso parlare. Io vi dissi che il bambino era morto. Ma non era vero. Avevo sentito parlare delle scuole dello Yorkshire e lo portai in una di quelle, tenuta da un certo Squeers. Per un po' fui in grado di pagare la retta, ma poi, subissato dai guai, fui deportato all'estero. Quando tornai, circa 8 anni dopo, venni a cercarvi. Ma voi mi scacciaste. Andai dal vostro impiegato e gli mostrai che c'erano buone ragioni per tenersi in contatto con me. Gli raccontai la mia storia, ma per accertarmi che il ragazzo di cui parlavamo fosse lo stesso, andai nel Devonshire e capii subito che era lui.
2: E Squeers sapeva chi era il ragazzo?
1: No. Gli disse che si chiamava Smike.

0: Allora il piccolo storpio è mio figlio.
1: Era vostro figlio. Quella piccola creatura meravigliosa, la cui amorevolezza, la cui tenerezza vi sarebbero state di conforto, adesso che la vostra fortuna va in rovina, quella creatura riposa nella terra, accanto a mio padre.
0: Oh,

0: earth shall be filled with the glory of God, as the waters cover the sea.
1: Sì, suona, suona distesa. Per fanciulli votati a morti precoci, per matrimoni orditi all'inferno, per il ritorno di ogni nuovo anno che affretta la fine di questo mondo maledetto. O fossi morto prima di questa sera.

Nella vita di ognuno, piene o vuote che siano le sue tasche, la disgrazia arriva sempre. È l'unica promessa che la vita mantiene. Perciò la felicità è un regalo. E il segreto non sta nell'aspettarla, ma nel goderne quando viene e dispensarla a piene mani agli altri. Cosa accade se troppo presto perdiamo un familiare? Quel gruppo da cui noi dipendiamo, se non per tutto quanto. Che fecero costoro quando il lutto li colpì? Piansero le loro lacrime, ma poi seguirono l'impulso vitale. Crearono una nuova famiglia, membro per membro. Compresero che una famiglia non è fatta di gente nelle cui vene scorre lo stesso sangue, ma di gente per cui siamo pronti a donare il sangue. È in questo spirito che brindiamo dal profondo del cuore alle spose e agli sposi.

Andremo a vivere nella vecchia casa. E verremo a sederci qui ogni giorno. Con, spero presto, i nostri figli. Staremo sempre con voi. E voi con noi, amato padre. E amato cugino.

0: Primo pensiero che voglio mettere all'asta questa sera è l'altruismo disinteressato. Quando dico disinteressato, intendo proprio disinteressato. Pensate che le tasche le ha inventate un monco!
1: Qualche parola per invitare a seguire questa nostra chiacchierata in televisione?
0: Vuoi fare uno spottino? Vuoi fare un fegatello?
2: Non contesto. Costato.
0: Ma posso partire così. Cospargete il vostro

0: capo di cenere e il vostro capo vi licenzierà. Questo significa che per fare penitenza non c'è bisogno di nessuno che ci comandi a farla. Siamo noi. Chiediamo anche ad altri di fare penitenza e di chiedere scusa. Almeno da un punto di vista ilare. E saluto Ilaro.
1: Ok, grazie.
0: So che non sei d'accordo con questa chiusa,
1: no,
0: ma io non sono d'accordo con un sacco di tue domande, ma siamo andati avanti bene. Fraintendiamoci.

0: Mi ricordo quando... Mi ricordo.
1: E dunque ci sono già, stanno arrivando. Il nostro tempo adesso è terminato. Arrivano i dunque. Dunque? Allora? Quindi? Cosa fai? Chi diventi? Avvieni o sei avvenente? Succedi? Hai successo o fai succedere? Sono deluso da questo concetto ancora del sì, ma io non posso mica, io non riesco mica, io non devo mica. E chi è questo finlandese che ci impedisce di essere altro? Allargare, anni fa feci voto di vastità, lasciatevi portare, lasciamoci portare, l'ovunque e il comunque sanno essere estrosissimi.

stasera volevo presentare a tutti l'asta dei pensieri. Voglio mettere l'asta ai pensieri, voglio metterli all'incanto per renderli ancora più meravigliosi. Aggiudicato, pregiudicato, spregiudicato, giudicato. Chi offre di più? Chi soffre di più? Chiedo agli uomini presenti di fare una piccola andropausa. Una piccola andropausa. Per sentire il silenzio che fanno le donne. E lo chiedo e lo dico anche ai ladri. Siate furbi. Quante valigie possono esserci in una reficeria? Come fate a svaligiarla? Il posto dove ci sono più valigie è l'aeroporto. Andate là! Andate là! Perché la zecca fa i soldi e l'acaro no? Questo è quello che mi chiedo. Non lo so, mi rivolgo a te, dio della ruggine, tetano, oh tetano! Scrive Joyce. Per diventare fiumi bisogna fare un corso d'acqua? Che comunque, quindi sei un comunquista, sono un comunquista. Ho votato comunquista anche. Sono un tottista ognista. Che male c'è? Ognista, tottista! Che male c'è? Dimmi che male c'è? Tu che male vuoi? No, dimmi che male c'è? Tu che male vuoi? Che male avete? Li avevamo tutti. Adesso li abbiamo tutti fuori. Ci abbiamo due fitte. No, sono troppo vicini, non le voglio. Siamo diventati tutti degli eiaculatori precoci. Vengono prima gli italiani, veniamo prima noi, vengono prima i bianchi, vengono prima gli occidentali. Oh! Il sale in zucca, scrive lui. Sale in zucca non è furbizia, sale in zucca non è intelligenza, sale in zucca è una cosa sola, Cenerentola, sale in zucca, è lei, è lei! Congiungete il divino all'arte, che distanza c'è tra un artista e una divinità? Da lì a là, che distanza c'è? Da lì a là! C'era anche il cane guida, il cieco col cane guida, io chiedevo sempre al cieco, il cane guida? E lui diceva che io sappia no! Prima di ogni genocidio avvenuto e che avverrà, c'è il geniocidio. Cioè tu uccidi la parte più geniale, artistica, spirituale che hai, che è la parte geniale. Uccisa quella, qualsiasi cosa fai, non ti sembra niente. Tutto può essere fatto perché l'hai tolta proprio.

0: Quella non è, non c'è, quando, ma...
1: Perché la fine si sta avvicinando, dico,
0: ma, cioè voglio dire, l'obiettivo non si muove di un centimetro e la fine si avvicina, ma non sarebbe meglio il contrario, cioè, l'obiettivo si avvicina e la fine, ma l'obiettivo è la fine, allora non avevo capito, vabbè, se la fine si sta avvicinando, io indietreggio, va bene? Sarà furbizia, no, sei un vile, sei un vigliacco, hai paura, ti vergogni, dai le spalle, scappi, sventoli bandiera bianca, sì, sventola bandiera bianca, da 3 mesi prima che l'altro papa lo dicesse e non glielo facessero dire più, perché sulla bandiera bianca che si vedono le più piccole gocce di sangue e di lacrime bambino, perché sulla bandiera bianca che si può scrivere nero su bianco un'altra storia senza dimenticare il futuro e senza dimenticare il passato, perché rende la bandiera bianca non è una resa, rende l'idea di quello che dobbiamo rendere, restituire a popoli crivellati, a popoli divelti che abbiamo affamato, restituire, si apre l'epoca del risarcimento, non è vigliaccheria, è un simbolo. Ci fu qualcuno che disse, Lazzaro, alzati e cammina. Io ho sentito una voce che mi ha detto, Alessandro, entra e stai zitto. Sbellichiamoci, cioè smettiamo di fare la guerra e ridiamo a crepapelle. Sbellichiamoci, sbellichiamoci, sbellichiamoci, sbellichiamoci.

0: Dopo aver visto Arrivano i Dunque, ho dedotto che abracadabra, che come tu sai, come ti avevo detto in aramaico significa mentre parlo creo, o creo parlando, ha prodotto un frutto ben preciso, cioè la crealtà.
1: La realtà per inventare un'altra realtà senza dimenticare questa, ma inventandone un'altra. Non è parallela, non è la seconda vita, è un'altra realtà. Per poter arrivare all'apologia di conoscenza, all'istigazione di incontro, stupendo, meravigliando, incantando. Quindi asta di pensieri.
0: Io so che tu non tolleri il concetto del vi spiego, però ti chiedo di fare una deroga, ovvero vogliamo spiegare che cos'è questa realtà aumentata con la C?
2: La realtà è l'invenzione che tu devi fare di una presenza, di una realtà, di un effettivo che non c'è, senza dimenticare quello che c'è. Quindi non è una realtà dove dici io vivo là, il mio sogno, la mia galleria, il luogo dove io mi perdo e dove vivo, voi state assolutamente, viene appoggiata proprio sulla realtà e ne forma un'altra. È una deformazione, un'altra è una ricreazione, molti la intendono come divertimento, gioco o merenda, cioè ci si nutre di qualcos'altro. È fondamentale per non accettare una dimensione sola, l'unica dimensione, e per raggiungere la grande meta che è la metamorfosi. L'uomo una volta faceva quello che volava, non quello che voleva, quindi non era desiderio, ma era proprio sorvolo.
0: Ma si può dire, sfruttando appunto uno dei tuoi neologismi, che per poter vivere pienamente questa realtà ci sarebbe bisogno di un gran me?
2: Io direi un altro me, un oltre me. Questo è il lavoro. Difatti io mi definisco altrista perché non riesco a lavorare senza gli altri, per gli altri e negli altri, e lo definisco te altro da te e l'altro, te ben altro. Ha sentito qualcuno, non si è sentito qualcuno, è andato fuori di sé e ha trovato tutti gli altri fuori di sé, piuttosto che entrare in un altro sé di torture, di maltrattamenti, tutti fuori di sé, ha capito questo, ha lavorato per tornare in sé, no, per tornare in loro, poi per tornare in sé. Questo è un lavoro di congiuntivite estremo. Allora molti dicono, speriamo che quel politico torni in sé. No, se torna in sé siamo rovinati! Deve tornare in qualcun altro! In qualcun altro! Io sono un altrista, lavoro con l'altro, per l'altro e nell'altro. Ma no, ma voi che fate teatro? Fine del teatro da stasera. Si chiamerà te altro, altro da te. Te e l'altro, ben altro, ben oltre. Fine.
3: E arrivo al tema fondamentale, l'immedesimazione. Io divento te. Tu diventi me, sono un po' stanchi, sono stanco vivo.

0: empatia, commiserazione, pietà, solidarietà, tutti i temi che ho visitato e che visitiamo nella realtà, ma c'è quello che io chiamo l'immedesimarsi, che è il passaggio nell'altro che, altro che mi importa, che mi interessa, l'altro che è che incanto, che meraviglia, che scoperta. Ovviamente l'immedesimazione richiede il prima possibile un lavoro su il cambio umanità, sovrumanità.
1: Il problema è la sovrumanità, è lì dove io dovrei lavorare, lo dico non tanto per dire, ma per non inorridire che è diverso. Il sovrumano, perché fossi in me, questa roba non l'avrei mai scritta.
2: Ma per fortuna sono fuori di me.
1: E non sapete come si sta. Il problema sono i giovani. I giovani. Ah, che Dio li aiuti. Che in realtà non che Dio li aiuti.
0: Tutti oggi dicono, come avrai sentito, torniamo umani. Qua il problema è che questo che vediamo, subiamo, ci connota, ci ferisce, è umano, inumano, subumano, disumano. Ma è umano. Questa condizione per me è terminata.
1: La questione è il sollevamento.
0: Dobbiamo vedere la bomba atomica, la dobbiamo vedere, il fungo? È già scoppiata, ci ha già sciolto, ci ha già, diciamo così, vivisezionato. Allora a questo punto la sovrumanità è richiesta.
1: Io voglio sollevare, voglio vedere cosa c'è sotto, voglio vedere non solo cosa c'è dietro, voglio vedere cosa c'è sotto, voglio scoprire. Ho sentito dei rumori, ho sentito dei suoni, ho sentito dei battiti, è pieno di dei qua dentro.
0: Ho fatto il possibile, tutti dicono ho fatto il possibile, abbiamo fatto il possibile. Non ci siamo ancora accorti che il problema sta lì.
1: Ho fatto il possibile, è lì! È lì il problema, continuiamo a fare il possibile. Quando è che faremo l'impossibile? Che non è un problema, quello che mi uccide, quello che mi tortura, quello che mi fa male. È l'impassibile, l'impassibile. Quello che può decidere, sa e non decide e non fa. Impassibile. Quello che potrebbe parlare e capire, ma impassibile.
3: Senti, a proposito appunto di artisti, tu hai già citato appunto questo nuovo termine, altristi, cioè andare verso l'altro, scoprire la vicinanza, poi ne hai anche citati altri di termini che sono di espressioni che, e di pensieri che vanno in questo senso, cioè il bene senza fini, il te altro, come dicevi.
0: Anche mondare, da pulire il mondo, pulire il non mondo, inteso certo, solo nel senso certo di transizione ecologica, ma è un altro lavoro. Io mondo, sono tutto il mondo, tutto il mondo è me.
3: Mi ha colpito anche il dare la precedenza all'alto.
0: Ma chi viene dall'alto? Cioè, da destra, da sinistra, il codice stradale dice dare la precedenza chi viene da destra, ma negli incroci delle razze, dove ci sono neri, bianchi, marron, gialli, a chi do la precedenza? Mai visto a un semaforo nessuno che prima di partire guarda in alto e dice posso andare? Io credo nella spiritualità fortemente e credo nella parte dell'uomo che si deve divinizzare. Noi siamo troppo uomini. Io mi vergogno, diserto da essere uomo in questa condizione, se questo è l'uomo.
1: Cristo si è sdivinizzato e si è incorporato. Noi ci dobbiamo scorporare. Dobbiamo scarnare e divinizzare.
3: Molto spesso ci si avvicina appunto alla cultura, alla letteratura, alla spiritualità, alla trascendenza, alla resa dei conti, ai dunque, quando ci troviamo in una condizione di disperazione, come dicevi tu, cioè di vicinanza con la fine, no?
1: Dunque, un giorno moriremo! Uno! Ma tutti gli altri? No! E allora perché ci preoccupiamo per un giorno? Io comunque nel dubbio ho organizzato la mia vita da un mesetto, dalle 8 di sera alle 6, 7 del mattino, perché non ho mai letto una notte moriremo, tutti un giorno. Allora io...
0: La morte improvvisa e la vita legge il gobbo.
1: Perché la fine si sta avvicinando, dico, ma... Cioè voglio dire, l'obiettivo non si muove di un centimetro e la fine si avvicina.
0: Fino a quando noi non siamo in questa condizione, siamo avulsi da questa condizione? Cioè finché io non sono i genitori di Regeni, i genitori di Cucchi, i genitori di Alberto Trentini, ne sono fuori? Sono fuori? Aspetto che i miei figli vengano arrestati e vengano trucidati in un carcere, in tortura in Italia, perché la tortura in Italia esiste, e poi dico, forza!
4: Giustizia e verità per Giulio Regeni!

0: Ecco perché mi piace anche la rivolta di piazza, rivolta intesa nel senso di rievoluzione, non rivoluzione. La rievoluzione è un lavoro che fai prima di tutto dentro di te.
1: Tutto questo mi ha permesso di formare la congiungivite, questo nuovo movimento. Congiungivite, diversa dalla congiuntivite. La congiungivite invece ti fa vedere tutto, hai la visione, vedi gli invisibili. E se piangi non è per una questione chimica, ma è per un sentimento. Congiungivite.
2: C'è un'altra parola che è nuova, che hai coniato, che esprime però un concetto antico, cioè congiungivite, no? E mi ha fatto pensare che nel 1624 il poeta metafisico John Donne aveva scritto un famoso sermone che poi è stato anche un po' abusato, insomma, ultimamente anche dalla pubblicità, a dire il vero, cioè No man is an island, nessun uomo è un'isola, no?
1: Sì.
2: E tra l'altro si chiudeva quel sermone molto breve con una frase emblematica, cioè lui diceva alla fine: quando suona la campana, non ti chiedere mai per chi suona la campana, essa suona per te. Allora, quello che ti voglio chiedere è, per capire qualcosa di più di noi e del senso della vita, non dovremmo, forse è una domanda retorica, adesso mentre te la faccio mi sto rendendo conto che è una domanda retorica, cioè non dovremmo riscoprire e ricominciare a frequentare di più Sorella Morte?
0: Ma un'amica finlandese mi ha spiegato che in Finlandia le favole ai bambini vengono raccontate dove appunto si descrive la morte che di notte viene a salutarti, che passa tra, nella tua camera, in giardino, eccetera. C'è il concetto, io volevo fare un festival sulla morte e mi interessava molto questo concetto, perché ormai è un pettine dove arrivano tutti i nodi personali, privati, epocali, genocidiari. Io ho bisogno di uno shock pretraumatico. Cioè, prima di soffrire di una certa cosa, prima di sapere che morirò, prima di sapere, devo vivere con questa... Tutti dicevano spesso, vivi l'ultimo giorno, vivi questo giorno come fosse l'ultimo. In questo, non è solo questo, non è solo filosofico, eccetera. È carnale, è fisico.
1: E allora mi sono fatto prendere la mano. E che male c'è a farsi prendere la mano? Una donna che si vuole sposare non si fa prendere la mano? Un migrante che sta sprofondando nel mare si fa prendere la mano, non è stupefacente? Allora legalizziamo questo stupefacente e rendiamo reato chi li fa arrivare fino in fondo. Proviamoci!
0: Sapere che c'è l'arto fantasma, che può esistere una persona che gli arti non ce li ha, entrare in quella dimensione lì è una ricerca. Io lo so che qualcuno dice: sì, ma così si rischia la pazzia. Bene, bene, bene, ma quale pazzia? La 2 o la 1? La 1 è la condizione in cui siamo. Siamo solo noi, finché mi va bene, mio figlio sta bene, vedremo, i soldi ce li ho, la salute ce li ho. Il mio... Questa è una condizione di... Accetto, siamo dei deglutitori, digeriamo tutto. Abbiamo digerito 60.000, 80.000 morti. Diciamo, ma adesso abbiamo digerito che una nazione può attaccare un'altra nazione, abbiamo digerito, qualsiasi cosa la digeriamo, mandiamo giù. E questa è la pazzia numero uno. Io la due la rischierei.
3: Amore estremo, sarò al tuo oriente, non credere sempre a quello che dice l'Occidente, soprattutto da quando è diventato Occidente.
2: Il concetto di remigrazione, secondo te, è figlio di un Occidente che diventa Uccidente, come dici tu?
0: Questa parola, che non so neanche se sia reimmigrazione o remigrazione, oltre a detestarla proprio, non la immaginavo proprio, non immaginavo che ci fosse, dopo le torture estreme che abbiamo fatto in tre modalità. La modalità prima è avere soprattutto posto le condizioni col colonialismo e tanti altri bisogni di prosciugare, di crivellare, di perforare i territori, abbiamo permesso di rendere tale la disperazione di alcuni popoli. Uno. Due. Non gli permettiamo assolutamente di fare qualcosa che io lo chiamo, tutti ridono e mi deridono, l'Erasmus culturale antropologico. Ai nostri figli lo permettiamo di andare in un altro popolo, di andare in altri posti per acculturarsi, per scoprire, per vedere, perché no anche la bellezza, perché no anche la bellezza. E non glielo permettiamo. E hanno comprato in Libia dei dei centri di tortura, perché questo sono, e gli hanno detto al più cattivo, al Mansri, che noi abbiamo preso, rimandato, eccetera, ma non è un tema solo politico, e li abbiamo torturati, li torturiamo, e torturiamo le ragazze lì, e le stupriamo, le stesse ragazze che assomigliano alla Cecchettin, che assomigliano a tutte le ragazze delle nostre cronache, ma non sono quelle ragazze lì, perché nessuno va sui moli a dire basta violenza. Quando ce la possono fare e tornano e provano a salvarsi, arriva la terza mazzata. Cioè venite, ma vi rendiamo la vita impossibile, e adesso la quarta
2: vi portiamo.
0: Vi rimigriamo. Allora,
1: dai che mi crescono, capendo che cos'è il permesso di soggiorno, che non sempre si dà, anzi è quasi proibito il permesso di soggiorno, però c'è l'obbligo di salotto tutte le sere, anche adesso in televisione, obbligo di salotto, ma permesso di soggiorno no, permesso di soggiorno no, obbligo di salotto sì.
2: Nessun dogma è sempre valido?
0: Sempre valido, non è cambiato, valido. Okay. Io ho il terrore del dogma. Ricordiamoci che molte guerre, tante guerre sono nate per motivi religiosi, e sto cercando di capire dove qualche cosa possa essere un bene, ma non un bene inteso nel senso di materiale, i beni sociali, i beni urbani, ma il bene inteso proprio anche come questa parola, che paura che mi fa, che vergogna che ho. La dico, non la dico.
2: Dilla.
0: L'amore. Ma faccio. Sono rovinato. Su questo termine sono rovinato, perché vedo pollici alzati, cuoricini, roselline, vedo pubblicità, vedo cartellonistica.
2: Vabbè, la taglio.
0: Non ce la faccio più. Amor spirituale, passando per l'altitudine, possiamo raggiungere l'attitudine alla beatitudine, fermandoci alla gratitudine? E come ho voluto cambiare il nome alla pace, che è diventata, perché ormai è infantile, bambina, nessuno gli crede più. Lo diciamo sempre nelle manifestazioni, negli incontri, la voglio chiamare Ra, la pace, nuova, che mi hanno detto anche che è una divinità egizia,
2: esatto,
0: tu
2: per
0: che
2: cui
0: li conosci tutti, avrai conosciuto
2: sì,
0: anche lui.
2: Sì.
0: Ecco, e Ra è la fine della guerra, voglio la Ra, voglio vivere il Ra. Voglio che tu viva sempre e conosca la Ra. Cambiamo, parola non regge più, perché la guerra tiene, la guerra è erotica per alcuni, è maschia, la guerra è leggendaria, ne hanno raccontato letterature. Ecco, se smontassimo questo concetto, l'altro concetto dell'uomo da cui io diserto è il concetto della violenza, della prevaricazione, non mi interessa più, e finché si fanno delle leggi che si chiamano anti-Gandhi, io ho un ottavo senso che mi si è aperto, il senso di nausea.
2: Un tuo amico cieco ottimista, io so che ti disse domani si vedrà, no?
0: E chi lo disse?
2: Un tuo amico cieco ottimista.
0: Vabbè, questo allora è tuo però, eh?
2: No. Non
0: lo so quando ti tramuti da me. Ti conosco, mascherina.
2: La domanda è: come vede il domani Alessandro Bergonzoni?
0: Come vede il domani o gli umani?
2: Il domani.
0: I domani. Io se vuoi ti parlo dei domani. I domani credo nella quantistica, nell'olistica, nel corpo, mente, spirito, non nel corpo che mente allo spirito. Incommensurabile. Sarebbe meraviglioso, sarebbe incantevole cominciare a sentire che noi lavoriamo col 10% del nostro corpo spirituale, del nostro, anche delle volte anche del nostro corpo fisico. L'altro 90% non sentiamo, non avvertiamo, non percepiamo, non immaginiamo. Devi per forza fare un'operazione di research, di ricerca, di scavo, di speleologia, anche in alto. Scavare in alto, un'utopia, hai detto che un'utopia, la pace è un'utopia, fantastico, dentro c'è la parola pia, sacro, divino. Perché essere santi è un problema? Ma perché la gente, la santità è del prete, è dell'eroe? Noi abbiamo un potenziale di santità, ma la santità non è vivere con l'aureola. Io non dico con chi ho parlato, ma ho chiesto a qualcuno, ma secondo lei, padre, perché mi è stato detto che la santità impaurisce? L'angelico impaurisce, la gente dice io non lo so, non è roba mia. A forza di pensare che non è roba nostra, c'è qualcun altro che ci ha derubato la roba nostra, l'ha bruciata e sta facendo carneficine. Attenzione,
1: ricordati tutto, non dimenticare niente, assolutamente niente.
0: Siate sereni quando sarete cielo.